0: musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
1: Sono le 2:01.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Jet setter. Go getter.

0: jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Tutto lo sport made in Bologna e i grandi classici di sempre.
2: Nettuno Bologna 1.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato da Battle. Rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Bagliè deve fare fallo, non lo fa, bene così. Vildoza fuori per Hackett, che attacca l'area, lo scarico per Salyun Yang in reverse. Ci vediamo martedì sera, gara 5. La Virtus, spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio, di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
2: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta domani su Nettuno Bologna 1.
3: Presentato da
0: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran hanno concordato un preaccordo per porre fine alla guerra, ma l'approvazione finale potrebbe richiedere più giorni. Lo ha detto ieri un alto funzionario americano, un nuovo round di colloqui il 5 giugno. È senza tregua la guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e un centinaio di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo sferrato sabato notte su Kiev. Nella notte la risposta ucraina con un pesante raid con droni bloccato il traffico alla periferia di Yaroslav verso Mosca. Elezioni comunali, affluenza in calo. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,31%, in flessione del 3,89% rispetto alla tornata precedente. Urne aperte anche oggi dalle 7 alle 15 per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci. Calcio Serie A, Roma e Como vanno in Champions, Cremonese in B, un ferito grave negli scontri tra ultra e forze dell'ordine prima del derby di Torino, iniziato in ritardo perché gli ultra bianconeri chiedevano di non giocare. Formula 1, quarta vittoria consecutiva di Kimi Antonelli, il bolognese della Mercedes trionfa nel Gran Premio del Canada davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc sull'altra rossa. È tutto, a più tardi.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Ieri è stata una giornata davvero molto calda, Casalecchio abbiamo raggiunto i 32 gradi. Oggi, lunedì, qui sulla zona di Bologna, sarà ancora peggio. Abbiamo davanti almeno 2-3 giorni di caldo estremo. Sarebbe caldissimo anche se fossimo a metà luglio, ma per essere ancora in maggio è una cosa davvero fuori dal normale. Oggi altra giornata di cielo sereno con sole e temperature che andranno decisamente sopra i 30 gradi. Oggi arriveremo anche a 33-34 gradi e per domani si replica alta pressione, molto molto caldo, cielo sereno e tempo stabile. Domani potremmo raggiungere anche i 35 gradi, sono valori davvero estremi e probabilmente verranno ritoccati dei record per questo periodo dell'anno che, ricordiamoci, è ancora primavera. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
10: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
11: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
12: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
13: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
14: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
2: giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
15: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
16: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
15: Perché se non deghi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

0: Buongiorno, buongiorno, eccoci qua, comincia una nuova settimana che, come ci ha annunciato Cioni, sarà caldissima, 7.06, lunedì 25 maggio, e questo è tempo perso, appunto, come dovreste già ben sapere, in compagnia del sottoscritto Emilio Marrese, anche questa settimana dalle 7 alle 8.30, da lunedì a venerdì, per fare insieme la rassegna stampa e dire un po' di corbellerie assortite, come d'altronde, insomma, poi la cronaca, l'attualità ci dà agio ampio di dirne, ci rifornisce gli spunti con abbondanza. È la frase del calendario filosofico di oggi: soffermati dove tutto è reciproco. Molto bella, non so che cazzo, che cosa voglia dire. E la frase invece di tempo perso di oggi è, non so come mi è venuta, ma piuttosto che la Bologna da bere, meglio morire di sete. Ogni tanto mi capita di trovarmi, vedere e incrociare e non riconoscere neanche, dice, ma siamo a Bologna, ma davvero, ma sul serio, certi posti, certe facce, certe persone. E così, mi è venuta spontanea, proprio dolce. Oggi è la giornata mondiale dell'Africa, oggi bisogna fare gli auguri agli amici che si chiamano, anche ai nemici che insomma credo che debbano meritino comunque solidarietà, se si chiamano Beda, che è un santo, non una santa, Al Delmo, ma no Al Delmo Plaris, cioè al con la L, Al Delmo, Canio, Girio, che è un Girio d'Italia, ci sono vari giri, Zanobi, famoso personaggio, Obi-Wan Zanobi, perché in effetti nel 1977, pensa un po', ormai quasi 50 anni fa, uscì per la prima volta nei cinema statunitensi uno dei maggiori film per quanto riguarda gli incassi sicuramente, ma non solo, della storia del cinema, Guerre Stellari, Star Wars. 1977, uscì il 25 maggio in Italia, si sa che in questo periodo si incominciano a svuotare cinema, quindi raramente si punta su un film importante in questo periodo. Gli statunitensi invece l'hanno sempre fatto sin da allora, e come forse vi ho già raccontato altre volte, ma appunto siete abituati anche al fatto che mi ripeta spesso, penso di essere stato uno dei pochi bambini al mondo, non so se posso vantarmi, addirittura l'unico, mi sembra troppo, di aver chiesto dopo un po' di Guerre Stellari, torniamo a casa per favore, basta, cioè queste cose incredibili, cioè io questo è il rapporto che ho con la fantascienza e col fantasy, con la fantasia in generale. Poi dopo ovviamente tutti mi dicono che fantasy è diverso da fantascienza, non lo so, però per me è tutta la stessa roba. Io l'unica cosa che ho visto di fantascientifico nella vita che mi è piaciuto molto anche è stato il Bologna in Champions League, basta, quello oltre non arrivo. Sempre nello stesso giorno, non a caso, aveva portato bene poi, e sempre a proposito di fantascienza, nel 1979 uscì Alien, e siamo sempre lì, pure peggio me sento, come dicono a Roma. Nel 1983, sei anni dopo il primo episodio di Star Wars, uscì anche Il Ritorno dello Jedi, o Jedi o ce fai. E nel 1992, sempre dal mondo così, altri mondi, Oscar Luigi Scalfaro venne eletto presidente della Repubblica Italiana, il nono presidente. Nel 1895, un grande salto triplo carpiato all'indietro, il 25 maggio Oscar Wilde venne condannato per sodomia e volgare indecenza, 2 anni di carcere a Reading. Nel 2020, a proposito di brutte cose e di umanità che avanza molto più lentamente di quanto vorremmo, sempre a Minneapolis, George Floyd, afroamericano, morì soffocato dal poliziotto bianco Derek Chauvin, che lo aveva arrestato e lo uccise così per strada. Scena raccapricciante che ben ci è rimasta scolpita nella memoria. Il nostro numero di telefono è, come sempre, non abbiamo cambiato neanche in questo weekend, neanche questa notte, insomma siamo abbastanza abitudinari da questo punto di vista, non vi vogliamo sorprendere, il 366 402 4022. Di cose da dire oggi ce ne sono parecchie, e poi arriveremo anche alla pagina sportiva alla fine della nostra come dire, come ultima pagina, diciamo così, terza pagina della terza parte della trasmissione, ci occuperemo anche di sport, di calcio, in particolare insomma, del futuro del Bologna. Stamattina nell'autorassegna stampa c'è l'intervista esclusiva che ho realizzato a Vincenzo Italiano e dopo ne parliamo. Allora, cominciamo invece da che cosa? Dal Corriere della Sera, che a pagina 24 nazionale riprende la faccenda delle scuole che in Emilia Romagna, per chi vuole, in via sperimentale, le primarie, quelle bambini piccoli, riaprono il 31 agosto, così almeno si rendono utili a quei genitori che a settembre, come la maggior parte dei cristi su questa terra, come tutti qua, lavorano, e quindi perché pagare delle babysitter quando c'è lo Stato e le istituzioni che con le nostre tasse pagano dei professori, delle maestre, dei bidelli, delle scuole aperte, eccetera, e quindi insomma che iniziano tutti un po' a lavorare. Questa è una misura sperimentale che è finita sulle pagine nazionali del Corriere della Sera. Le scuole primarie aperte il 31 agosto, la protesta, te pareva, di albergatori e bagnini che i loro figli, non so, li tengono probabilmente nelle gabine in spiaggia o a mollo, non so, legati al pedalò, chissà come fanno. Emilia Romagna, esperimento in 42 comuni, gli operatori del turismo dicono che è un danno per noi. Beh, infatti di sicuro è proprio tutti, vabbè, insomma, a settembre la riviera è piena di gente che non sa dove mettersi i bambini e allora va al mare. O forse il problema è che invece quelli che non possono andare al mare a settembre come alternativa, perché non è obbligatoria la scuola, è una possibilità che si dà chi vuole, in quelle due settimane li molla lì. Quindi non è che dice comincia la scuola, no, apre, è diverso. E quindi non c'è un obbligo alla frequenza e quindi non c'è un danno al turismo, ma vagliela spiegare. Una piccola grande rivoluzione, scrive Ludovica Brognoli, che parte dall'Emilia Romagna, come già successo quando si tratta di servizi per l'infanzia e di sostegno alle famiglie. Scuole primarie aperte già dal 31 agosto, una sperimentazione per ora destinata a diventare progetto stabile dal 2027, con grande sollievo delle famiglie in uno dei periodi più critici sul fronte della conciliazione vita-lavoro, ma con il disappunto degli operatori turistici, specie quelli romagnoli, preoccupati che la scuola anticipata tolga loro clienti. E anche se non si tratta di iniziare prima con le lezioni, ma di offrire ai bambini dai 6 agli 11 anni, spiega il Corriere della Sera, attività culturali e sportive fino al 14 settembre, quando si inizia a fare sul serio, cioè la scuola inizia come al solito, però c'è la possibilità per due settimane, invece che abbandonarli, lasciarli ai nonni degli altri bambini, lasciarli ad altre famiglie, agli amici, ai colleghi, al portinaio, li porti in un luogo dove fanno sport e attività ricreative a scuola, che è lì aperto apposta, già pagato. Promotrice dell'iniziativa è l'assessora regionale alla scuola Isabella Conti, che già da sindaca di San Lazzaro aveva fatto parlare di sé per l'introduzione dei nidi gratuiti a tutti i suoi concittadini, a prescindere dal reddito. Ora Conti osa un passo ulteriore che però appunto scatena il mal di pancia balneari e albergatori storicamente sensibili ai temi della destagionalizzazione. Patrizia Rinaldi, presidente di Federalberghi Rimini, dice che l'esperimento sociale è utile alle famiglie che lavorano, ma non si deve toccare il calendario scolastico. La paura è che dalle sperimentazioni si arrivi a modifiche future. È proprio una battaglia di posizione preventiva che non si sa mai, cosa che chiarisce rappresenterebbe un danno ad un'economia che si basa sul turismo stagionale. Già, guarda un po', sulla costa registriamo l'80% delle presenze regionali, agitati anche i bagnini e le imprese balneari del capoluogo. Come è finita poi con la Bolkestein? Mi ricordo lì, quella faccenda lì delle spiagge con le concessioni a 3 euro, come è andata a finire? Le imprese balneari del capoluogo romagnolo, sfogandosi con la stampa locale, hanno in un primo momento bocciato il contenuto del progetto, salvo poi smussare gli angoli. Dopo una serie di interlocuzioni con la regione, che li ha rassicurati, il calendario scolastico non è in discussione. La novità, spiega il Corriere della Sera, funziona così: chi vorrà potrà usufruire di questo servizio, quindi non è obbligatorio, non vengono a prendere i bambini con i carabinieri a casa per portarceli. Per quest'anno viene offerto in 42 comuni del territorio regionale, che sono pure pochi volendo, con una platea potenziale di 100.000 alunni. Cambiare il calendario implicherebbe un coinvolgimento del mondo della scuola a fronte di una modifica su poche giornate, ha spiegato l'assessora Conti. e Conte e la giunta di cui fa parte escludono impatti negativi sull'industria del turismo romagnolo. È una misura pensata proprio per non scontentare nessuno e dare la massima flessibilità. Non andiamo a toccare il calendario scolastico né la didattica obbligatoria, che restano invariati. Al contrario, le famiglie che scelgono settembre per le vacanze, perché è meno costoso, sono libere di continuare a farlo. Vedi? Cioè non è che proprio vengono chiuse in casa a forza. Mentre chi ha già esaurito i centri estivi ad agosto e deve lavorare troverà il supporto delle istituzioni. Finanziato per il primo anno con 3 milioni di euro di risorse regionali, progetto sperimentale dall'estate del 27 diventerà stabile per tutto il territorio, verrà inserito nella legge per la natalità in corso di gestazione, finanziato attraverso quel canale per rendere il progetto strutturale, investimento stimato in circa 10 milioni all'anno. Le attività extrascolastiche, ricorda Conti, saranno condotte da educatori professionali esterni e del terzo settore. Quindi no, i maestri di ruolo no, sia mai. Sul modello già sperimentato del pre-post scuola, incentrato su compiti e supporto alla didattica, al centro poi ci saranno le attività sportive e culturali, orari e costi verranno decisi dai singoli comuni che applicheranno una quota di partecipazione per evitare lo sperpero di denaro pubblico, penso che poi tale si possa definire. L'obiettivo, conclude Conti, pensare alla scuola non come un parcheggio, ma come un luogo di comunità dove iniziare l'anno in modo più armonico e favorire la relazione tra bambini. Invece la relazione con i bagnini è un'altra cosa, con buona pace, appunto, scrive il Corriere in chiosa dei bagnini e degli albergatori romagnoli, che forse se hanno meno clientela non credo che debbano andare a guardare questo provvedimento sperimentale minimo, ma altrove, non so. Però insomma, non ampliamo troppo il discorso. Allora andiamo invece a leggere che cosa c'è sul resto del Carlino di oggi. Eccolo qui, apriamo la cronaca nazionale, poi arriviamo anche rapidamente invece a quella locale. Frush, frush, frush, questo è il rumore di sotto, ma no, non lo trovo, dov'è finito, che è successo, dov'è Carlino, eccoti. Allora, il titolo con fotona grande è la marcia dei 22.000 per la Strabologna da record di ieri, un serpentone verde e viola ha colorato il centro storico per la manifestazione della WISP, grande successo con i podisti di tutte le età. Bambini, famiglie, fra sport e salute, il presidente Paltretti dice ogni partecipante è un vincitore, c'erano anche Lepore, Galletti e i rugbisti. Poi titolo grande invece meno allegro, inflazione, salgono prezzi e timori, ad aprile più 2,6% sul 2025 e più 1,2% rispetto a marzo, aumentano i prezzi, dunque le categorie dicono che il momento è complesso e pesa l'incertezza, e nell'incertezza uno aumenta i prezzi, poi dopo dice oh, ma com'è che c'è l'incasso di meno, ah lo so, però un po' vedere, fai unisci i puntini. Oggi Capo Nord, storica gelateria, celebra i suoi 50 anni con i propri clienti, dopo andiamo a leggere anche in che modo, gelato gratis per tutti, credo che la cosa possa interessare. Inflazione, abbiamo detto, i prezzi aumentano, ad aprire la crescita del 2,6%, le categorie sono preoccupate, i rincari sfiorano il 3%, pesa il clima internazionale di incertezza. Non è una difficoltà, dicono i commercianti, dovuta solo allo scenario politico. Francesco Moroni scrive, l'inflazione galoppa, Bologna non fa eccezioni, i dati arrivano direttamente da Palazzo da Cursi, ad aprile l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività sotto le torri, all'ordo dei tabacchi a parte, ha fatto registrare una variazione mensile su marzo di più 1,2%, e il tasso tendenziale, cioè l'aumento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, addirittura era 2,6% in più rispetto a un anno fa. Sono numeri che mostrano in sostanza una lenta e graduale crescita che a fronte di un contesto internazionale sempre più incerto e con pochissime certezze all'orizzonte non fa ben sperare. Ad aprile aumentano i servizi, a partire da quelli su assistenza alla persona, protezione sociale e beni vari, più 4,9%, però sono aumentate anche le spese domestiche, abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, 4,2%. Poi aumentano i servizi finanziari e assicurativi, 3,9% in più, ristoranti e alloggi, 3,6% in più. Uiù, com'è che è vuoto? Bevande alcoliche e tabacchi più 3,4%, eccetera, eccetera. Insomma, gli occhi restano attenti a ogni spesa, il portafoglio pare soffrire sempre di più. Lo conferma anche il mondo delle imprese, a cominciare da Commercio Ascom. Proprio l'altro giorno ero ad un incontro degli investitori, racconta il presidente Enrico Postacchini. Gli analisti dicono che stiamo pagando ancora i costi della scorsa crisi energetica, quella tra Russia e Ucraina, e che le conseguenze di queste le pagheremo per 20 anni. Ecco, un'allegria. Eppure per le categorie i numeri vanno presi con le pinze e contestualizzati. I dati stagionali sono più bassi perché la necessità di vendere lo stagionale, cioè la merce comprata un anno fa, incentiva gli sconti. Gli approvvigionamenti quotidiani o mensili risentono dei fattori contingenti globali, dal fresco a tutto quello che è legato all'alimentazione, ma anche gli oggetti. Pesano le ragioni che sappiamo, a partire dal costo dei trasporti. Il punto è che nessuno oggi può sapere cosa succederà. Se si riaprisse lo stretto di Hormuz, forse riusciremmo a riprendere in mano la situazione. Sarebbe anche ora, adesso anche lì un balletto: apro, riapro, riapro un po' uno spiraglio, eccetera, eccetera. Oggi, dice Rubio, l'accordo è possibile, petrolio già in calo del 5%, Trump rallenta il negoziato, è tutto un succo, non ho fretta di chiudere, eccetera, eccetera. Questo guardando i titoli che ci sono adesso, in questo preciso istante, su internet. Entrando più nel dettaglio, ad esempio, interessante l'analisi di Valentino Di Pisa. Dal punto di vista dell'ingrosso, da gennaio fino a aprile abbiamo avuto un aumento del 2% dei prezzi dell'ortofrutta. Indubbio che qualche aumento c'è stato, ed è conseguente una serie di condizioni che vanno al di là della situazione geopolitica, cioè il clima, che sembra soprattutto continua ad essere un problema, tra gelate tardive, minor resa per ettaro coltivato a causa della temperatura, e poi l'aumento dei costi di irrigazione, eccetera. Il problema non è solo in Italia, a livello europeo invece, se a questo aggiungiamo gli aumenti della logistica, il costo del trasporto, packaging, manodopera, refrigerazione, i prezzi crescono e noi mangiamo di meno o cose più scarse o cose meno costose. Questa è la conseguenza, e andiamo un po' di meno a mangiare fuori. Questo è il risultato. Tanto gli stipendi, quelli sono l'unica cosa che non cresce, anzi, il caso della libera professione, diminuiscono anche, quindi poi diminuiscono anche i consumi. Il CAB conferma una fase caratterizzata da oscillazione dei prezzi legati all'andamento climatico e stagionale, e quindi sono in discesa. Una buona notizia, ragazzi: i prezzi dei pomodori, ecco, meno facciamoci delle gran insalate di pomodori, dei gran spaghi al sugo, perché quelli costano meno 6-7%, mentre tutto il resto, peperoni, zucchine, melanzane, fagioline, asparagi, carciofi, aumenti medi compresi tra il 5-10%. Questo è il quadro generale tracciato, delineato dal Carlino. I timori del quadrilatero: un periodo incerto, i costi di trasporti sono in forte salita, i negozianti del centro sono prudenti, ma i possibili rincari futuri li preoccupano. L'orizzonte è complesso, vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. L'aumento dei turisti per ora ci ha permesso di mantenere stabili i prezzi, dicono i vari Bonaga, Francesco Bonaga di Atti, Elisabetta Gozzoli della drogheria di via Drapperie, Gilberto, poi Giovanni Tamburini di via Caprarie, insomma tutti i negozianti storici del quadrilatero, ascoltati da Giovanni Di Caprio per Il Resto del Carlino. Dicevamo della Strabologna, da record sport, salute e sorrisi, 22.000 partecipanti e più colorano il centro storico. Grande successo, scrive Il Carlino con Marco Principini, per l'edizione numero 45 della manifestazione organizzata dalla UISP, Unione Italiana Sport per Tutti, famiglie e bambini, podisti di tutte le età hanno animato la città. Strabologna da record, oltre 22.000 persone, grande successo, fin dalle prime ore del mattino Piazza Maggiore si è riempita di partecipanti, evviva evviva, pronti a vivere una giornata insieme al movimento del divertimento. Alle 10:30 è partita una lunga onda verde viola, colori della t-shirt ufficiale 2026, che ha coinvolto migliaia di partecipanti, eccetera, eccetera, e quindi tutti molto felici e contenti, tante belle fotografie, i rugbisti, quelli del football, e quindi anche tanti partecipanti, due belle pagine molto colorate, molto belle, dicevamo di Capo Nord, ma ve lo diciamo dopo. C'è un'altra cosa invece che andiamo a prendere dal resto del Carlino, che è, non lo trovo più, bene, perfetto, volevo leggere questa cosa, invece non c'è più, e leggiamo un'altra cosa, dove, aspetta qui, niente, è sparito, l'hanno spostato, non è, fa niente. Allora, leggiamo invece, come vi dicevo, l'articolo su Capo Nord, storica gelateria, Nunzio Murri, compie mezzo secolo, 50 anni, nozze d'oro, grande festa con i clienti, viaggio nei gusti cult del locale di Via Murri tra ricordi e ricette segrete. Ieri, quindi mi dispiace, ieri è già andata, quindi questo è un reportage dove si riporta la cosa, non si... Non è tardi se volete andare a scroccare del gelato, perché l'hanno già regalato ieri dalle 16 alle 19. E ieri appunto i visitatori, tanti, hanno ricevuto in omaggio un gelato. Questo anniversario è stato l'occasione per Massimo Calamelli, che è il figlio dei fondatori Dante e Elda, grande tifoso fortitudino Massimo, di ripensare a quando la gelateria nacque nel 76 ed esisteva ancora la figura del gelatiere con le sue ricette segretissime che vendeva l'imprenditore cui faceva consulenza. Massimo, classe 66, entrò in gelateria a 13 anni perché, racconta, finite le medie, doveva, punto. Qualche anno dopo, poi anche fratelli Stefano e Gloria, anche se all'inizio non fu proprio un colpo di fulmine, si innamorarono di questo mondo e quindi, insomma, da allora sono rimasti fedeli. Da 5 mesi è entrata a far parte dello staff anche la figlia Elena di Massimo, che ha 28 anni dopo aver fatto le sue esperienze. Mi ha chiesto di poter entrare in gelateria e sono stato molto contento, perché a differenza di un tempo, quando i genitori spingevano per entrare nella loro, io non li ho costretti, i miei figli, però poi mi ha chiesto di creare un gusto per lei e così l'ho accontentata. Il gusto Elena, base di mascarpone con pesto di pinoli, pinoli interi, costosissimo, perché i pinoli costano ancora più del pistacchio, è vero, pinolo, il caro pinolo è uno dei problemi che ci angosciano maggiormente, soprattutto per noi amanti del pesto. A proposito di pistacchio, racconto che saccheggia la memoria di quei tempi in cui via Murri era tutta una passeggiata verso i giardini Margherita, il quartiere era più borghese, vira verso i gusti cult di Capo Nord, come scrive Benedetta Cucci sul Carlino. Qui è nato il primo gusto bacio della regione. Oh, quindi questa è una primogenitura che è grande merito di Capo Nord. C'era questo gelatiere di Mirandola, dice che faceva questo gusto, e la cosa interessante è che la Perugina ci diffidò, perché si chiamava Bacio Perugina. A quel tempo non c'era la consapevolezza che non si poteva usare il nome di un celebre brand, e oggi invece i grandi marchi sono ben contenti se vengono scomodati per dare loro il nome a un gusto. E come si faceva il bacio? C'erano le nocciole, vabbè, insomma tutta la ricetta, ok, molto bene. E Capo Nord originariamente stava poi di là, adesso sta al 39, ci sono ancora le macchine verticali della Carpigiani che ormai sono fuori produzione dall'81, ovviamente messe a norma, e si fa ancora il gusto Malaga, che secondo me è uno dei miei preferiti in Malaga, lo dico, non so, in generale è caduto nell'oblio, è molto anni 80, è un po' come le pennette alla vodka il gusto Malaga, ma io credo che si debba fare una campagna di stampa e di opinione per riportare all'attenzione di tutti il Malaga, perché secondo me è uno, forse l'unico gusto insieme alla zuppa inglese che può consentire una, per quanto mi riguarda, una divagazione rispetto a crema e cioccolato. Io sui gusti del gelato sono estremamente conservatore e reazionario, e ad esempio abolirei per legge tutti i gusti alla frutta, ma si sa, questo poi è abbastanza, sono opinioni soggettive, la mia è giusta, adesso ho sbagliato quelle degli altri, e tutti i miei amici sanno bene che se si presentano con un gelato alla frutta a cena resti molto democraticamente, molto educatamente, ecco. E forse così la Riviera, e potrebbero anche pensarla così, a proposito della questione delle scuole aperte per l'attività non didattica ma di intrattenimento culturale sportivo, chiamiamolo così, nelle scuole aperte, le primarie aperte nelle prime 2 settimane di settembre. Il nostro amico ci scrive, forse così la Riviera a settembre si potrà riempire di nonni sgravati finalmente dal compito di tenere i nipotini, e mi sembra una osservazione decisamente acuta. Noi adesso andiamo in pausa.
1: Hai perso la diretta? scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Meteo.
4: Buongiorno. Ieri è stata una giornata davvero molto calda, Casalecchio abbiamo raggiunto i 32 gradi. Oggi, lunedì, qui sulla zona di Bologna sarà ancora peggio. Abbiamo davanti almeno 2-3 giorni di caldo estremo. Sarebbe caldissimo anche se fossimo a metà luglio, ma per essere ancora in maggio è una cosa davvero fuori dal normale. Oggi altra giornata di cielo sereno con sole e temperature che andranno decisamente sopra i 30 gradi, oggi arriveremo anche a 33-34 gradi e per domani si replica alta pressione, molto molto caldo, cielo sereno e tempo stabile, domani potremo raggiungere anche i 35 gradi, sono valori davvero estremi e probabilmente verranno ritoccati dei record per questo periodo dell'anno che, ricordiamoci, è ancora primavera. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
3: Nettuno Bologna 1 Meteo, presentato da
5: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
9: Salve.
7: Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
13: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
12: Ristorante Pizzeria Caruso.
13: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
12: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
14: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
15: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
16: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
17: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio.
9: 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ritorniamo in diretta, di nuovo buongiorno da Emilio Marrese, questo è Tempo Perso, la segna stampa quotidiana di Nettuno Bologna 1 dal lunedì al venerdì 7-8.30, numero di telefono 366-402-4022, sono 35 del 25 maggio, continuiamo a sfogliare il Carlino, anziana borseggiata di 500 euro, erano i soldi per mio nipote, donna derubata in via Marconi, li avevo risparmiati per comprare il cellulare. Provo rabbia e dolore, scrive e riporta anzi Giovanni Di Caprio. L'episodio è successo in pieno giorno, venerdì pomeriggio intorno alle 17, e la sua rabbia e il suo dolore sono anche i nostri. E poi ancora andiamo a vedere sul Carlino online, c'è un'altra storia molto triste raccontata da Chiara Gabrielli, quella di un quindicenne che fu un anno fa bolognese sfregiato, aggredito da una baby gang con un machete addirittura a Cesena. Il ragazzo studiava all'aeronautico, ha avuto lesioni permanenti alle dita e al volto, e la madre dice, intervistata dal Carlino: rubato il sogno di mio figlio, non potrà fare il pilota di aerei, nessuno ci ha mai chiesto scusa. A 15 anni, scrive Chiara Gabrielli, si hanno così tanti sogni che è quasi impossibile contarli, ma nel suo caso ce n'era uno che più di tutti desiderava si avverasse: volare. Voleva farlo come mestiere, quel sogno se l'era tenuto stretto, aveva scelto una strada precisa, iscrivendosi all'istituto aeronautico di Forlì, le giornate passate a studiare per raggiungere la meta, voleva fare il pilota di aerei, quel sogno però non si avvererà mai, gli è stato portato via in pochi minuti un giorno di aprile dell'anno scorso, quando un gruppo di ragazzi, tutti della sua età, hanno deciso di tendergli un agguato nel parco della scuola agraria di Cesena. È stato sfregiato con un machete in viso, ferito in modo permanente a tre dita della mano, il pilota non lo potrà più fare, e oggi nessuno, dice sua madre, ci ha chiesto scusa, un silenzio totale. Le lesioni alla mano e al volto, scrivono i genitori della vittima, che sono di Medicina, in una lettera al Carlino, non hanno colpito solo il suo corpo, hanno spezzato il percorso che stava costruendo con entusiasmo a sacrificio suo e della sua famiglia. Dopo quell'aggressione terribile ha dovuto cambiare scuola, rinunciare alla vita del convitto che amava, abbandonare progetti, amicizie, prospettive e quella serenità che ogni ragazzo dovrebbe avere il diritto di vivere. Forse questa è la ferita più difficile da spiegare, non solo ciò che gli è stato fatto quel giorno, ma tutto ciò che gli è stato tolto dopo. Perché quando si distrugge un ragazzo non si ferisce solo il presente, si cambia per sempre il futuro che aveva immaginato e che meritava di costruire. Quel giorno dentro questo ragazzo si è spezzato qualcosa, ciò che per alcuni dura pochi minuti, per altri continua per mesi, forse anni, scrivono. Continua nei pensieri, prima di dormire, nella paura di uscire, nel sentirsi soli, in un mondo che dovrebbe proteggere. Dietro ogni vittima c'è una famiglia che raccoglie pezzi invisibili, che prova a trovare le parole giuste quando non esistono, che si sente impotente davanti a un dolore che non può prendere su di sé. Gli indagati, erano otto, tutti minorenni, vari reati, tra cui anche sfregio permanente e lesioni gravissime, ma sul fronte del processo ancora non è stata fissata un'udienza. A chi ha fatto del male, scrivono i genitori, a chi ha ben pensato che uscire armati di casa in branco fosse una scelta vincente, vorrei dire questo: prima o poi crescerete e quel giorno dovrete convivere con la persona che siete stati. Forse oggi vi sentirete forti, vi sentite forti nel branco, protetti dalle risate degli altri, convinti che umiliare qualcuno vi renda più grandi e vittoriosi nella vostra spedizione punitiva, e magari ancora oggi, a distanza di un anno, vi vantate del vostro gesto con gli amici. Ma la verità è che chi ferisce deliberatamente una persona indifesa mostra solo la propria povertà umana. Chiediamo soprattutto una cosa ai ragazzi responsabili e alle loro famiglie, scrivono ancora i genitori di questo ragazzo. Chiediamo soprattutto una cosa che oggi sembra rarissima: una vera presa

volte, prima per la violenza subita, poi per il silenzio delle istituzioni. E a proposito di assenza, questa famiglia oggi non ha visto neppure l'ombra di un risarcimento. Mi sono rivolta, dice la madre, rivolto in questo caso è l'avvocato Bordoni che parla, rivolto alla scuola, poi al ministero. La risposta è stata che il fatto è avvenuto fuori dall'attività scolastica. La giustizia minorile ha da sempre un fine di recupero, non di punizione, ma di fronte a fatti come questo, indelebili per la vittima, almeno che il recupero dei colpevoli è tenuto, davvero, non solo tentato. E sono... sono parole queste che dovrebbero far riflettere, magari chissà se qualche ragazzo le ha ascoltate adesso in auto con i genitori andando a scuola, male non fanno, perché è una riflessione quella di questa famiglia che è fatta con una, come avete potuto ascoltare, con una lucidità, con una con un uso quasi chirurgico delle parole, con una saggezza, con un'umanità, con un'intelligenza che rende tutto questo ancora più doloroso, perché la reazione abbiosa in qualche modo fa parte del prevedibile e del previsto, del legittimo, dell'ovvio. Quando la reazione invece dopo un anno a bocce ferme è così lucida e si ha anche il tempo di aver misurato quanto in realtà poco, anzi niente, sia accaduto dopo che una vita è stata distrutta, questo è ancora più, più doloroso di qualche urlo, di qualche accusa buttata così alla cieca per rabbia, per dolore, nell'urgenza emotiva del momento. Queste parole un anno dopo invece ci fanno sentire tutti un pochino peggiori, e quindi le abbiamo lette volentieri, no, abbiamo un dovere che abbiamo assolto volentieri, quello sì, che si ascoltino, si leggano cose del genere volentieri, no, ovviamente da escludersi, ma qui non siamo apposta soltanto per fare le cose che ci diverte fare, se no la trasmissione durerebbe ben poco, considerando quante notizie orrende dobbiamo dare e commentare ogni giorno, perché questa è la cronaca, questo è il mondo in cui viviamo. E ci sono le urne aperte, ve lo ricordo, in Emilia Romagna, in 16 comuni dell'Emilia Romagna. Alle 23 di ieri l'affluenza era al 41%, in calo di 10 punti. Si vota a Imola, Cervia, Faenza, Comacchio, Vignola, queste le città sopra i 15.000 abitanti, e poi 11 comuni invece sono sotto la soglia dei 15, sono Bondeno, Verghereto, Montese, Palanzano, Pellegrino Parmense, Ferriere Pontenure, ho mai sentito, Canossa, sì, famoso, Luzzara, Mondaino e Morciano di Romagna. Qua si vota, sono 200.000 emiliano romagnoli chiamati alle urne tra ieri e oggi. Poi ancora da Repubblica Bologna abbiamo il velodromo, il parco del velodromo che rinasce anche grazie al cinema, scrive Giorgio Burreddu. Vogliamo che i luoghi diventino punti di aggregazione in cui la serie di conoscere, dice Cosmo Damiano Modugno, mentre osserva il parco del velodromo. Il suo è un orizzonte di comunità, ma quello che intende dire il segretario del comitato del parco, che è uno dei polmoni di questa zona, l'ex velodromo. C'era una volta il velodromo costruito nei primi anni 20, poi dopo tirato giù negli anni 90. Siamo nati perché vorremmo dare delle opportunità ai giovani, nati come comitato non distante da qui in via Piave. Due anni fa, ricorderete, il sedicenne Fallù Salven è accoltellato a morte, i residenti si mobilitarono, pensarono a modi diversi di coinvolgere i ragazzi. Questa è una zona tranquilla, verde, organizzata, ci sono i nidi, 600 studenti tra primaria e secondaria, dicono, ma se non fai attività e non condividi magari si creano delle contrapposizioni. E poi c'è il basket gratis, le passeggiate, il tai chi, i laboratori, giornate ecologiche, tante cose, insomma non è facile mettere insieme tutto. Poi c'è un nuovo tavolo da ping pong e poi c'è anche la tavola, è stato pure danneggiato, poi le altalene eccetera, e ci sarà anche il cinema di quartiere. Non vediamo l'ora di conoscere il palinsesto.

0: questo dicono i cittadini. E tra agosto e settembre, date ancora da definire, verrà appunto messo uno schermo anche al velodromo. Poi l'obiettivo anche quello di sistemare il campo da basket e dare vita ad un'area skate, scrive Burreddu su Repubblica. Ancora il caso del Nettuno Tennis è sempre tutto fermo, incognita estate, i genitori sono infuriati sui corsi, nessuno ci dà garanzie, lamentano. Anche qui su Repubblica se ne occupa Marco Merlini. Incontro con i consiglieri comunali non regala risposte soddisfacenti sul prossimo futuro del centro sportivo Nettuno, un altro centro sportivo come quello di Avati, in sofferenza e tolto alla città in un momento del genere. All'incontro chiesto dai genitori dei ragazzi che frequentano il circolo, in realtà ha risposto soltanto Matteo Di Benedetto della Lega. Oltre ad alcuni consiglieri di quartiere di maggioranza e opposizione, la vera protagonista dell'assemblea è stata la presidente del quartiere Borgoreno, Elena Gaggioli, cercato di fotografare il momento attuale alla luce anche dei prossimi attesi pronunciamenti del TAR sull'intricata vicenda del centro di via Lice Barca. Quello che posso dire, spiegato al presidente del quartiere, stiamo lavorando, sarà il caso, perché venga garantita la continuità delle attività. Alcune settimane fa i gestori e utenti del circolo avevano chiesto le garanzie a Palazzo da Curso sulla programmazione dei centri estivi organizzati dall'attuale gestore Nettuno Sport Center. Fateci sapere se sarà l'attuale gestione a portarli avanti oppure no. Per i nostri figli la continuità è rappresentata dalla presenza degli stessi maestri, degli stessi istruttori, dei rapporti con i bambini che conoscono. Non si può arrivare a 2 settimane dal via dei centri estivi senza sapere cosa succederà, però al momento è l'attesa per l'esito dell'udienza prevista al TAR mercoledì dopodomani, di fatto blocca la situazione e spinge il quartiere ad assumere una posizione interlocutoria, scrive ancora Repubblica Bologna. Adesso mi è saltato tutto, dov'è finito? Eccolo qua. Poi già che ci siamo, così en passant, tiriamo pure una legnata in fronte ad Almodóvar, perché così ci ascolta tutte le mattine. Mi dispiace Pedro, ma insomma Pedro, disculpe, lo sento, però tu la tua película è una vera merda, perché una palla mostruosa, questo è, potremmo definire così, amarga Navidad, senza troppi giri di parole. Dispiaciuto, perché gli ultimi film non erano male, mi era piaciuto decisamente La stanza accanto, quello sull'etanasia con direi Tilda Swinton, era bello anche Madres Paralelas, che raccontava questa storia di guerra civile spagnola che ritornava alla luce attraverso il lavoro di chi stava scavando su una fossa comune. Era una storia insomma coinvolgente, eccetera. Qui con questo film Amarga Navidad, in cui di buono c'è soltanto direi una protagonista strepitosa, brava e bella, molto particolare, però non mi ricordo manco come si chiama, adesso poi ve lo dico. Il film onestamente appartiene un po' alla categoria, e adesso non vorrei essere scurrile più del solito, come al solito facciamo un po' meno, diciamo la categoria chi se ne frega, cioè ancora una volta parte anche bene, interessante, ci sono delle scelte soprattutto estetiche, alcune bellissime, ci sono delle riprese di Lanzarote molto belle, anche particolari. Cioè il film, diciamo, secondo me la cosa migliore del film è una ripresa dall'alto col drone su una spiaggia nera di Lanzarote, con queste macchie di colore dei bagnanti presenti, insomma una cosa molto studiata, molto estetica, molto fotografica, bella, efficace, per carità, e basta. Perché poi del resto Almodóvar ancora una volta parla attraverso questi personaggi e questa storia un po' di metacinema, di cinema che parla del cinema, della finzione che parla della finzione, della finzione, della finzione, tutta una matriosca delle scatole cinesi. L'attrice si chiama Barbara Lenny, ve la suggerisco assai, però appunto, chi se ne frega, cioè parlo ancora una volta della crisi creativa anche in modo autoironico, va bene, abbiamo capito, la crisi creativa del regista di successo che non ha più molto da dire, e in effetti questo film, insomma, lo dimostra abbastanza, ancora una volta torna sulle paturnie psicosomatiche, gli attacchi di panico, che cosa che per carità ben conosciamo e quindi sappiamo l'importanza anche di parlarne, però insomma. Diciamo che non è che poi uno si può fissare e raccontare sempre, sempre questo, abbiamo capito, siamo consapevoli, anche noi portatori sani, o neanche tanto sani, di panico, però insomma, anche questa storia del rubare le vite degli altri, l'antico dilemma morale di chiunque scriva storie. Che sia autore di sceneggiature, di film, di libri, di romanzi, di racconti, di giornali, di andare comunque a rubare, visto che poi alla fine a un certo punto forse la tua vita non è più neanche così tanto interessante, si limita soltanto a spiare quella degli altri e a scippare loro angoli, momenti, personaggi, situazioni, soprattutto dolori. Di chi è il dolore? Il dolore è solo di chi lo ha provato. Questi sono i temi che tratta il film, però devo dire, parte l'inizio che può anche essere coinvolgente, dopo un po' si pianta e si intorcina su questi dilemmi che ti fanno dire chi se ne frega, dove andiamo a cena, cioè ti fanno cominciare a pensare se dopo è meglio la pizza e il rosa, che dopo un po', insomma, una noia. Che davvero non penso, avendo letto anche Acquatica positiva, non così, non sperticata, però neanche così negativa, così netta. Ma devo anche dire che la critica cinematografica in generale, sì, sto leggendo anche delle notizie di sabato, Ale, in effetti, perché uscite poi ieri. Perché lunedì mattina la cronaca non è proprio ricchissima e quindi poi ho ripreso alcune cose che mi sembravano interessanti, perdonami, lo potevo fare. E dicevo, la critica cinematografica adesso, così come anche la critica discografica, non è più come deve essere talvolta, sbagliato o no che sia, feroce, cruda, vera. Siamo tutti un po' in qualche modo embedded, siamo tutti un po'. Siamo un po' più liberi quando dobbiamo scrivere dei registi stranieri che magari non si conoscono personalmente, dico noi, ma io non me lo faccio, insomma, non faccio parte, però abbiamo una, come categoria c'è un'indulgenza ormai nei confronti degli autori, che sono pochi quelli che hanno il coraggio di affrontare dritto per dritto e dire la loro, dire fa schifo, questo film è bello, questo film è un capolavoro, questo film fa vomitare, cioè detto anche in modo come poi siamo noi spettatori, quando siamo spettatori usciamo, diciamo che palle, oppure oh che bello, e la critica non lo fa più, una volta lo faceva anche con i dischi, anche con i libri, adesso c'è sempre il timore che comunque un po' perché l'hai conosciuto, un po' perché potresti un giorno aver bisogno di un'intervista, un po' perché l'hai già intervistato una volta, un po' perché è stato, come dire, ha dato un'esclusiva al tuo giornale o alla tua media, alla tua televisione, al tuo sito web, e allora perché poi maltrattarlo, un po' perché in fin dei conti, un po' perché in fin dei conti là. Insomma, i critici, come c'erano una volta, anche i feroci, la Bertoncelli, immortalato da Guccini nell'Avvelenata, o comunque i Kesic, eccetera, quella, le Bignardi, quella generazione di critici che sapevano anche essere perfidi, crudi, e quindi per questo anche temuti, manca un po' quella voce lì, bisogna, e non è che io mi intenda sostituire a questo, per carità, però sabato notte ha battuto l'autovelox in Viale Chiavina, si chiede Albi, esultante, oltretutto non ne so nulla. Angelo 60, sì, è vero, al cinema mi va mai bene niente, è abbastanza vero, mi va sempre, sempre poco, sì, sempre meno cose mi vanno bene, lo so, e dice sono belle poi le tue, no, infatti ne faccio sempre di meno, però mi rendo conto, so bene la difficoltà di raccontare qualcosa di nuovo, una serie che mi è piaciuta, vedi, una stupidaggine, una cosa molto stupida, quindi non faccio lo snob, è Rooster. con Steve Carell, che a me fa ridere, a me piace molto, mi diverte molto. Una serie stupidina, ambientata, leggerina, ambientata in un college, ambiente universitario americano, tra professori, studenti, amorazzi vari, e però l'ho trovata molto, la trovo molto divertente. Non mi ricordo manco su quale piattaforma sia, io ci arrivo da Prime, credo sia Apple, non vorrei dire, no, HBO, è la nuova piattaforma HBO, dove viene, ecco, questa è una cosa, ad esempio, così, giusto per far pari, questa mi è piaciuta, insomma, se la cosa può in qualche modo così metterci una pezza. Vediamo ancora. Questo, bene, il basket comunale l'abbiamo detto, il dunque Bagnini contro le scuole aperte, mentre la regione dice che è un aiuto alle famiglie, tema già affrontato prima dal Carlino, e lo affronta anche Repubblica, pagina 9. Balneari protestano contro l'iniziativa per i bambini degli elementari a scuola fin dal 31 agosto. Il calendario tranquillizza, la regione non cambia, come abbiamo detto prima, c'è la possibilità per 40-41 comuni emiliano-romagnoli di portare i bambini a scuola a fare delle cose nelle prime due settimane di settembre, non obbligatoriamente, ma a fare i compiti, a fare a giocare, a fare dello sport, a suonare degli strumenti, bla bla bla. Quindi anche se non piace ai Bagnini, insomma, sembra invece una bella cosa. Oggi c'è Cooper Job al Dumbo, via dello Scalo, per chi cerca lavoro, pomeriggio di colloqui per chi cerca un impiego, anche con un aperitivo e musica, però tanto sapendo che tanto l'impiego non lo trovano, almeno dopo ballano e si sbronzano. Apre oggi la prima sede di Cooper Job a Bologna, inaugura alle 16.30 con una festa ospitata dallo spazio Dumbo di via Casarini. La sede in via dello Scalo 5 ospita l'agenzia del lavoro, già attiva da un anno in città, è partecipata da enti no profit, promuove inclusione sociale, tutela etica del lavoro e valorizzazione delle persone, operando soprattutto nei settori logistica, produzione, badantato. Non sapevo se dicesse badantato. Di che ti occupi? Di badantato, cooperazione sociale e commercio. Va bene, è arrivato il momento di nuovo per fermarci per GR Meteo, poi dopo possiamo tornare alla rassegna stampa e occuparci di sport. Magari partiamo dall'auto rassegna stampa, come vi dicevo, l'apertura di Repubblica Bologna oggi è l'intervista che mi ha concesso Vincenzo Italiano. Bologna, il bivio d'Italiano, questo è il titolo che è stato fatto. Non nego, potrei andare via, ne parlerò col club, se resto però punteremo alla conference. Coltivavo l'utopia che la città avesse più pazienza dopo aver vinto la Coppa Italia. Questo è il titolo di prima pagina che resume un po' l'intervista, ne parliamo dopo.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 7:58 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Bentrovati, grande attesa per il potenziale accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Si tratta di una preintesa che include l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo riferisce un funzionario americano. Per finalizzarlo serviranno ulteriori colloqui previsti il 5 giugno prossimo. La missione flottiglia riferisce di aver perso i contatti con un suo convoglio terrestre nei pressi di Sirte in Libia. Un gruppo di 10 attivisti, tra cui 2 italiani, è stato fermato mentre stava attraversando la Cirenaica verso Gaza. L'unità di crisi della Farnesina. Oggi sarà pubblicata la prima enciclica di Papa Leone dedicata all'intelligenza artificiale. Ieri, nell'omelia della messa di Pentecoste, un nuovo appello contro le guerre.
8: Che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore.
7: Calcio: Roma e Como vanno in Champions, Cremonese invia un ferito negli scontri tra ultra e forze dell'ordine prima del derby di Torino. Formula 1, quarta vittoria consecutiva di Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes trionfa nel Gran Premio del Canada davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc sull'altra rossa. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
4: Buongiorno. Ieri è stata una giornata davvero molto calda, a Casalecchio abbiamo raggiunto i 32 gradi. Oggi, lunedì, qui sulla zona di Bologna sarà ancora peggio. Abbiamo davanti almeno 2-3 giorni di caldo estremo. Sarebbe caldissimo anche se fossimo a metà luglio, ma per essere ancora in maggio è una cosa davvero fuori dal normale. Oggi altra giornata di cielo sereno con sole e temperature che andranno decisamente sopra i 30 gradi, oggi arriveremo anche a 33-34 gradi e per domani si replica alta pressione, molto molto caldo, cielo sereno e tempo stabile, domani potremmo raggiungere anche i 35 gradi, sono valori davvero estremi e probabilmente verranno ritoccati dei record per questo periodo dell'anno che, ricordiamoci, è ancora primavera. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1 Meteo, presentato da
5: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
10: Uffa, tra attrezzi e materiali in questo furgone non ci sta più niente.
11: Avevo anch'io lo stesso problema, ma ho risolto con 3B Nuova Minelli. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, proprio come volevo io, tutto in alluminio.
10: 3B Nuova Minelli?
11: Certo, sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3B Nuova Minelli.it.
12: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
13: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
12: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
14: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
15: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
16: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
17: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
18: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
17: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
19: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAEG 11.34, rata finale 10.701,67 euro, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
20: Ti aspettiamo da Opel Cisa 2000, concessionaria ufficiale Opel a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
21: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
22: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
21: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
22: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
20: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio.
22: 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Rieccoci in diretta, sono le 8.04, il nostro numero è il 366-402-4022, questa è Tempo Perso, ancora buongiorno, da Emilio Marrese. Direi qualcosa sull'intervista italiana? Sì, adesso la diciamo. Allora, leggiamo qualcosa, titolo è "Rosico ancora per essere fuori dall'Europa, potrei non rimanere". Il tecnico rossoblu al bivio dopo la sua seconda stagione a Bologna, ma se resto la Conference sarà l'obiettivo, il vestito giusto per noi. Coltivavo un'utopia che qui la gente capisse e avesse pazienza dopo aver vinto un trofeo che mancava da 51 anni. Ero sempre in pubblico, anche se quando mi sono preso degli insulti ci sono rimasto male. Tra le cose che ha detto, però, ha anche detto: davvero non ho mai visto uno stadio così in vita mia. L'affetto dimostrato sabato a fine partita renderà stupende le mie prossime giornate. C'è stata solo una macchia in due anni, quando questa atmosfera si è rotta, cioè contro la Roma, e sono stato felice che siamo riusciti a ricucirla. E poi insomma racconta altro, ancora dice: non so se il Napoli mi vuole, non so se alla fine resterò qui, i soldi, dice, sono risolto quel problema, nella vita ti restano tutti gli altri. Sul Napoli esattamente dice: stanno facendo esplorazioni su tanti allenatori, avranno stima per il lavoro fatto in questi anni, di più non saprei che dire. Il voto alla stagione l'anno scorso era da 9,5, abbiamo fatto un capolavoro, questa darei un 7, abbiamo fatto un buon lavoro. L'autocritica, sull'autocritica dice che alla domanda "lei quest'anno cosa pensa di aver sbagliato?", risponde: la partita con la Lazio in Coppa Italia, mi prendo gran parte della responsabilità di quell'eliminazione perché avrei dovuto prepararla e giocarla diversamente, era una Lazio che in quel momento potevamo battere. E se rimarrò a Bologna, dice, lo farò con slancio, io vivo di entusiasmi e per dare emozione bisogna essere chiari con i tifosi, perché l'ultima domanda era, sono un'intervista di quasi due pagine, il rischio che rimanga qui soltanto perché c'è un contratto da rispettare, in quel caso quali motivazioni potrebbe avere? Non scherziamo nemmeno, risponde, io voglio tornare in Europa, vivo per dare emozioni e felicità alla gente, come l'anno scorso, il Bologna ha la giusta filosofia per programmare bene, ottimizzare tutto ed evitare qualche errore che abbiamo fatto per costruire una squadra in grado di tornare in Europa senza dover fare miracoli. Bologna ha aspettative e bisogna essere chiari con i tifosi. E alla domanda quante percentuali ci sono che lei rimanga a Bologna, la risposta è: c'è anche la possibilità che io non rimanga, non lo nego. E poi ancora, poi insomma ci sono vari aspetti che abbiamo trattato. Le domande che non ci sono sono in realtà quelle che sono state fatte tutte in due ore di chiacchiere, sono quelle che non hanno avuto una risposta e quindi alla fine è inutile riproporle se poi la risposta non c'è. E le non risposte sono arrivate soprattutto su alcune valutazioni che gli ho chiesto sui singoli, su alcune situazioni, sui singoli sia per il rendimento che per i problemi eventualmente avuti quest'anno, sia per il futuro, la squadra futura, i giocatori da tenere, da non tenere, eccetera. Su tutto questo italiano, con, credo, secondo me, grande correttezza nei confronti dei propri giocatori, della propria squadra, non ha fatto bocca, non ha voluto rispondere su nessuna valutazione individuale. E l'unica responsabilità insomma se l'è assunta lui per quanto riguarda la partita di Coppa Italia, come vi dicevo prima. E poi chiarisce ancora, insomma, domanda sul fatto che non abbia saputo comunicare bene, sulle cose che si sono dette, sentite più volte, no? Campionato finito, spina staccata, eccetera. E dice: io rosico da morire per non essere andato in Europa, sia ben chiaro, non ci dormo la notte, sono uno che da calciatore aveva giocato solo per la salvezza e certi stadi non li aveva mai visti. Il settimo posto era il mio sogno, la Conference non è una coppetta, avrei dato di tutto per giocarla dopo due finali perse che ho ancora qui sul gozzo, e la Conference, dico di più, è il vestito perfetto per il Bologna, provare a vincerla deve essere il prossimo obiettivo. Figuratevi se io potevo mai pensare che il nostro campionato fosse finito a Torino. Mi riferivo solo alle coppe che avevamo giocato fin lì, cioè la Champions e l'Europa League, e mi dispiace che non mi si perdoni una frase. Ci sono rimasto male perché pensavo che mi conosceste bene da non dubitare della mia buona fede e non equivocare quelle parole. La squadra non aveva staccato la spina, come ha dimostrato, però l'Europa prosciuga, abbiamo già sentita questa, tante energie mentali. Quando prendi 4-0 al Villa Park, poi arrivi a Torino e dopo un minuto sei sotto 1-0, è uno shock. E poi ci metti del tempo a riprenderti. Il finale dimostra che non avevamo staccato un bel nulla, altro che vacanze. Se non mi sono fatto capire, chiedo scusa, ma i fatti hanno smentito quelle impressioni. Gli allenatori che hanno carisma mediatico sono solo quelli che vincono. L'anno scorso qualsiasi cosa dicessi era tutto un bravo Vincenzo, così spontaneo e verace, sei uno di noi. Quest'anno invece comunicavo male, ma io sono sempre quello. Fosse per me, dice, abolirei le interviste del dopo partita, stanno tutti lì a vivisezionarti e voi invece non sapete cosa abbiamo dentro dopo aver perso. Però uno non si può presentare, un allenatore non si può presentare in sala stampa insanguinato e sanguinante, e quindi si va. Si dicono delle cose e poi anche quando dice Manli che faccia non ha sorriso, lui dice ma che cazzo c'è da ridere se non vinci da due mesi. E queste insomma diciamo sono le cose principali di questa intervista abbastanza lunga, insomma è una sintesi di due ore di chiacchiere. Era un'esclusiva che è l'unica che quest'anno Italiano ha dato, perché in realtà eravamo, cioè perché funziona, dovete sapere, non è che io sia stato più bravo o privilegiato, funziona che ci sono dei, facciamo a turno, cioè l'ufficio stampa del Bologna gestisce le richieste dei giornali, cerca delle testate, non solo della stampa, di tutti, in modo da accontentare un po' tutti a turno. E quindi c'è chi ha Rowe, chi ha Bernardeschi, chi chiede Tizio, chi chiede Caio, chi chiede Sempronio, e poi a rotazione ovviamente sui più richiesti si fa il giro, si fa il turno, poi dopo si ritira il biglietto e poi si sfonda la fila, no? E quindi toccava Repubblica dall'anno scorso, da maggio dell'anno scorso, c'era questa intervista da incassare con Italiano, e l'abbiamo fatta. Italiano ha deciso alla fine di concederla in questi giorni, e perché durante tutto l'anno, alla fine, tra conferenze stampa, raffica ogni due giorni, partite sopra partite una dietro l'altra, non aveva mai avuto né voglia né tempo, anche viste le difficoltà che sono state incontrate dalla squadra e la possibilità che a bocce in movimento qualcosa potesse così funzionare male, aumentare problemi già che ce n'erano già a sufficienza. Aveva deciso di non dare esclusive quest'anno e lo ha fatto ora. Perché lo ha fatto ora? Non lo so. Un parere, una sensazione dopo aver parlato per due ore con Italiano, non ho verità e neanche sensazioni, sono quelle che hanno tutti. Cioè, alla fine, poi l'intervista io credo che sia gradevole, piacevole, interessante. Se la si vuole leggere anche con quell'affetto, anche con quell'occhio lucido, quel distacco che allo stadio c'è. Invece sui social vedo che siete già lì tutti con la clava, che tirate delle gran legnate, contenti voi, contenti tutti. Lo stadio per fortuna è un'altra cosa, e l'applauso con cui è uscito anche da parte della tribuna, mica solo della curva, che si sa che in curva è stata fatta una scelta di sostegno a prescindere alla squadra, e quindi c'è stato anche il coro per Italiano, che non c'era quest'anno, l'aveva sentito poco, anche quello però fa la differenza. È stato bello l'applauso della tribuna con cui è uscito, perché poi alla fine chi va a vedere la partita, chi la vede davvero e la vive allo stadio, ha un atteggiamento differente. Lo stadio e i social ne hanno un altro, e io penso che sia molto più autentico quello dello stadio. E quindi per dire tutto questo, niente, che è un'intervista che se la si legge con con il giusto distacco sportivo, secondo me è molto interessante. Che cosa decida di fare alla fine? Ma secondo me è molto semplice, l'avete capito tutti, e l'intervista non è che aggiunga tanto. L'intervista dice che lui resta volentieri se la squadra viene fatta comunque, che gli garantisce, non è una questione di quanti ne vendono, è una questione anche di chi si può prendere, quali sono i prospetti che si possono prendere dopo, se la qualità della squadra, della cifra globale tecnica non viene abbassata, quindi rimane una squadra competitiva per l'Europa, lui rimane anche volentieri. Se arriva un'offerta del Napoli, o aggiungo io adesso, visto quello che è successo ieri sera nell'intervista, non c'è domanda di questo perché il Milan non era ancora riuscito nel capolavoro di perdere in casa col Cagliari, quindi non, quell'ipotesi lì del Milan potrebbe saltare fuori adesso, non lo so, però la aggiungo ora. Noi nell'intervista la domanda è solo sul Napoli, ma se Napoli e Milan lo chiamano, forse va via più volentieri di quanto non rimanga. Nel caso in cui rimanga, io insomma, per un po' che lo conosco, devo sentire che ci sarà il massimo dell'impegno, ma veramente, cioè proprio queste, voi a volte quando parlate, anche noi giornalisti facciamo questo errore, ci pagano per dare dei pareri, noi diamo dei pareri che spesso sono così molto tranchant, no? Siamo molto sicuri delle cose che diciamo, ci pagano per darli. E l'ego alle volte, il compiacimento ci frega, a volte anche ci frega un po' la passione anche tifosa in alcuni casi, quindi diamo giudizi così. Io però quando mi metto lì, la cosa che ho sempre criticato gli allenatori è che a volte perdono di vista il senso collettivo, cioè non hanno, spesso sono così immersi nella loro materia che non hanno percezione di tante sfumature generali che riguardano l'ambiente, tante altre situazioni, tante altre cose che magari se ce la giochiamo sulla psicologia forse me la posso giocare con un allenatore. Se parliamo di tecnica, ma io cosa gli vado a dire a uno che pensa, vive, mangia calcio da quando ha 15 anni, 14, 12 anni, che ha giocato in Serie A una vita, ma l'italiano come tanti altri, e che allena da questo con risultati da 10 anni almeno, lui anche di più, e pensando, vivendo solo di quello, ragionando solo su quello, conoscendo, sapendo tutto nel minimo dettaglio, cosa ne sappiamo noi di tante scelte, cosa c'è dietro? Noi le giudichiamo come è giusto e normale fare, è andata bene, è andata male, poteva fare così, ha fatto colà, doveva mettere quello un po' più su, un po' più giù, però io parto sempre dal presupposto che sto parlando di una cosa che conosco 50 volte meno, ma forse anche 500 volte meno di un addetto ai lavori. Poi è vero che ci sono degli addetti ai lavori, degli allenatori, ex giocatori o non ex giocatori, che nonostante siano stati molto calciatori non riescono a diventare dei buoni allenatori per tanti altri motivi, che non è la competenza tecnica, e sono tutte quelle altre tante qualità che servono alla fine non soltanto per essere allenatori ma anche per essere personaggi, per essere uomini, per essere gestori, per essere artefici, demiurghi, non lo so, ci sono tante altre caratteristiche che servono. Bla bla bla. Su quelle posso parlare, ma sulla mossa tecnica, insomma, ragazzi, metti quello, metti quell'altro, fai quello schema, fai quell'altro, sì, parliamo e parliamo pure, ma la presunzione di saperne di più io non ce l'ho mai avuta, anzi esattamente il contrario, e invidio molto quelli che ce l'hanno. Complimenti, cioè allenatelo voi il Bologna o non lo so, o la nazionale. Capisco che è un giochino che facciamo tutti quanti, il tifoso lo fa gratis, noi lo facciamo pagati, di dire doveva fare quello o quell'altro, però insomma più di tanto non bisognerebbe perdere di vista questo. Pippone, per allora, Zucco scrive: nella stima al mister mi sembra sbagliato che sia d'ombri per qualche insulto della tribuna, notoriamente non fatta ai tifosi veraci, fa parte anche del lavoro del mister accettare le critiche giuste o sbagliate che lui le ritenga. Guarda, infatti di questa cosa qui ne parla e la spiega, e devo dire che la spiega anche in modo, cioè siamo esseri umani anche noi, dice, io lo so, mi dura 10 minuti, nella vita ho passato ben di peggio, sapete anche dove, quindi mi durano 10 minuti, però siamo esseri umani, cioè il fatto che comunque ci diano dei soldi, quando uno ti guarda in faccia e ti dice sei un fallito, ti fa male, punto, poi ti passa dopo 5 minuti, ma ti fa male, siamo esseri umani e secondo me è vero, è così. Bic scrive per salutare e ringraziare Vittorio tutti, ove non seguirà più il calcio, schifato irreparabilmente, non dal Bologna, ah meno male, siamo questi, dopo tutto mi sono goduto uno scudetto, 3 Coppa Italia più un Intertoto, 5 retrocessioni me le sono scordate, sei un grande Vittorio. Sono disgustato dalla slealtà e dall'avidità di molti calciatori, dai soldi che sono l'unica cosa che conta per vincere, vedi Como, dalla FIFA, dalla Lega Calcio, dagli arbitri, dal tifo violento e dalla goccia che fa traboccare il vaso, da Moggi che ancora pontifica nei talk show e sui giornali. Forza Bologna comunque. Vittorio, non ci mollare, come dico sempre io, dice, a me non piace il calcio, a me piace il Bologna, il calcio mi fa schifo, mi piace solo il Bologna, punto. Poi... secondo te rimarrà l'anno prossimo? Dopo aver dice chiede Fabio, ti ho già risposto, non lo so. E poi ho dimenticato di dire che nel caso di Pellerano sono i giocatori e il mister a fare i turni per essere intervistati da lui, è vero. Poi ciao Marione, poi italiano lo apprezzo, è una brava persona, dice Fabio, anche secondo me è una persona estremamente trasparente, onesta, non si fa spesso si fa del male da solo proprio per essere così. Poteva anche non darmela questa intervista, visto che i commenti che stanno arrivando sono quindi non è che lo difendo per questo motivo, è proprio l'esempio classico, io ho fatto il mio lavoro, lui ha fatto il suo. Poteva anche fregarsene in una situazione del genere e qualsiasi tipo di altro commento, critica eccetera. Secondo me se uno legge l'intervista certe cose le capisce meglio, se le spiega meglio, però amen, lui non è un paraculo, detta come va detta, e io questo lo apprezzo. Dai vai Simone, rimane che anche sabato ha sbagliato i cambi, va bene, giusto per essere puntigliosi, puntigliosi direi che è un eufemismo, ma ti voglio bene lo stesso. Poi se vuole andare può andare, ah certo, mi preoccupa molto di più se resta non convinto del progetto, anche a me, e gli ho fatto una domanda proprio per questo. L'unico che ha fatto overperformare il gruppo, caro Davide, scrivi overperformare, io questa volta te lo passo, ma è l'ultima. Lo so che è un termine che viene molto usato, l'ho usato anche in italiano, mi fa schifo quel termine. L'ultimo che l'ha fatto è Thiago Motta, no, l'ha fatto anche l'anno scorso italiano secondo me. Poi la tua intervista dice Matteo rende merito ad un allenatore che ha etica e rispetto, se Vincenzo decide di andare via vuol dire che è giusto così, ovviamente spero rimanga, per me va bene tutto, e anche ecco sono dalla tua stessa posizione, io spero che rimanga, se va via speriamo che rimanga uno bravo. Quest'anno si aprirà un nuovo ciclo con tanti giocatori nuovi, avrebbe senso tenere l'italiano solo per un anno, a questo punto se volesse rimanere bisognerebbe allungargli il contratto. Allora la tua osservazione Andrea non è sbagliata, c'è anche quel tema lì che non è stato affrontato in intervista, ma è un tema sul piatto. È molto probabile che italiano, tra le varie cose da dirsi mercoledì e giovedì da ripetere, perché poi gli agenti hanno già fatto il loro lavoro, dice se rimango il contratto va allungato, ma dice se rimani il contratto te lo allunghiamo ma delle cifre diverse, abbassiamo i 3 milioni all'anno e lo facciamo più lungo, perché tutti e due sanno che l'allenatore a un certo punto deve avere il contratto per l'anno dopo, sono tutti convinti di questo, nel calcio perché così lavora più tranquillo, perché è più ascendente sui giocatori, perché è più concentrato, sta sul pezzo e non pensa al suo futuro da gennaio in poi eccetera. Poi c'è un teorema che si chiama teorema Motta che dimostra che il Bologna può anche andare in Champions League anche se l'allenatore ha già le valigie pronte in casa, e ci sono tante situazioni analoghe a questa, quindi a me sta cosa che bisogna allungare per forza il contratto dal punto di vista della società e dei risultati non la vedo, però nel mondo del calcio diciamo che sono tutti abbastanza convinti così, e che quella di Motta a Bologna fu un'eccezione e non può essere una regola nuova, non lo so, vedremo. Poi ancora no, ringrazio, sono io che ringrazio te Angelo. La polemica dice Davide, ma per la metà del loro tempo i giornalisti fanno esattamente quello a cui fai riferimento, pensano di essere dei tecnici, sì, c'è qualcuno che è più competente, qualcuno meno, io credo che raramente ci siano dei giornalisti che siano più competenti degli allenatori stessi, e i contratti valgono solo quando non c'è qualcun altro che ti vuole, sì, nel mondo strano quello del calcio, sì, è vero, e è così, nel calcio i contratti funzionano così anche per i calciatori. Italiano è tra i primi 10 allenatori che il Bologna ha avuto nella sua storia, dice Enrico. Ma secondo me potrebbe, sai che forse anche tra i primi 5 o comunque meno di 10, perché insomma Coppa Italia non è che è stata così un dettaglio. Con tutti i suoi difetti, un uomo come uomo è tutta un'altra cosa da Motta, dice Fausto. Io poi, allora, parlo di uomo, poi bisognerebbe conoscere davvero, davvero gli uomini. Io l'uomo Motta non l'ho conosciuto. Diciamo personaggio. Allora, il personaggio pubblico Motta è peggiore, sicuramente, secondo me, del personaggio pubblico Vincenzo Italiano. Poi uomo, ci siamo capiti, dai, però, insomma, non esageriamo. È qualcosa di molto più complesso, e per giudicare un uomo forse si devono sapere molte più cose rispetto alle interviste o le formazioni che fa. Spero che Italiano resti, in ogni caso che la cosa si risolva velocemente. Michele è un auspicio di tutti noi, credo anche della società e di Italiano stesso. Se Vincenzo ancora nel dubbio se restare o no, sta nella società fornì gli elementi oggettivi per confermare o no la sua permanenza, dipende dall'ambizione della proprietà, dice Marco. Secondo me no, cioè guarda, è chiaro che nel gioco delle parti ci sta che Italiano cerchi di avere la squadra più forte possibile, e adesso è il momento in cui l'allenatore, che è stato Italiano un allenatore aziendalista, anche in questa intervista non c'è una parola con le domande gliele ho fatte, ve lo ripeto, su alcuni singoli non c'è una parola su un giocatore che dice hanno sbagliato a prendermi questo, dovevano prendermi quello lì non ha reso. È un allenatore aziendalista, non ha mai detto una parola contro la società Italiana. Questo è il momento in cui nel gioco delle parti ci sta che tutti gli allenatori, ma guardatevi gli stracci che altre parti in faccia, tutti gli allenatori adesso fanno il loro meglio per avere una squadra più forte, ma non dipende, secondo me, la decisione dal Bologna, dipende dal Napoli o dal Milan o da basta, credo siano quelle. Ecco una cosa che non c'è nell'intervista: lui all'estero non ci vuole andare. Gliel'ho detto, ma perché non impari l'inglese così tanto prima? No, voglio vincere in Italia, io all'estero non ci vado. Questo non c'è nell'intervista, ve lo regalo a voi di Nettuno Bologna 1. Quindi se il Napoli e il Milan lo vogliono, lui va, e se non lo vogliono, lui resta volentieri, con la possibilità, la speranza di avere una squadra competitiva come era quella di quest'anno. Quindi non è che poi in realtà ci sono tanti dubbi se restare o meno, soltanto una condizione se si verifica o meno, cioè che abbia un'offerta vera dal Napoli oppure solo delle chiacchiere, e quello fa la differenza. Le altre valutazioni sono un teatrino normale, chiamiamolo teatrino, suona male, non è giusto dirlo, definire così, dialettica, normale dialettica di queste situazioni, a mio parere. In ogni caso è arrivato il momento di aprire un nuovo ciclo. Sono molto brevi questi cicli. All'inizio dell'intervista, appunto, Italiano mi citava una statistica dell'ufficio si chiama CIS, mi pare, non mi ricordo, è un osservatorio calcistico svizzero, che ha calcolato in Italia gli allenatori hanno la vita più breve di tutti i 5 campionati, 10 mesi e 9 giorni è la media di durata di un allenatore su una panchina. Quindi quando parliamo di cicli in Italia ormai sono dei mini cicli, sono dei triciclini, sono quelle biciclettine per bambini, durano 2 metri. I cicli non esistono più, non c'è un allenatore in Italia che sia sulla stessa panchina da più di 2 anni, quindi cosa parliamo di cicli, è tutto un ciclo. Un tema invece importante è che nell'intervista non c'è, ma non perché me lo sono dimenticato, perché è una di quelle cose che, sulle quali non ha voluto rispondere, però credo che Italiano sia molto convinto del fatto che può funzionare il suo calcio molto di più se a molti pori nuovi e giovani ai quali insegnarlo, quindi da plasmare, da convincere, da guidare e da far giocare secondo quelle che sono le sue idee. Quest'anno, lo abbiamo già detto tutti, il suo impatto, la sua efficacia sulla squadra è diminuita, perché appunto per quello che dicevamo, fisiologicamente l'effetto di ogni allenatore cala. Dopo qualche anno, anche dopo il primo, o comunque dopo periodi, cicli, momenti che possono durare con una stagione molto intensi, è fisiologico che il giocatore risponda meno, assorba meno, e soprattutto poi nelle difficoltà. Quindi io credo che con una squadra molto rinnovata Italiano può ancora far bene. Cioè, se il Bologna fosse molto rinnovato, come credo dovrà accadere, io credo che l'uomo migliore per prenderlo sia ancora Italiano. Io penso ancora questo. E poi nel momento in cui entro magari alla fine di questa settimana capiremo in che direzione si va, allora dopo poi magari vi parlo anche di quelli, delle alternative possibili. Visti i flop di Allegri, Spalletti, la fuga di Conte, i dubbi di Italiano, i più pagati in Italia, ha senso spendere tanti denari per questi allenatori? Si chiede Alessandro, il nostro amico matematico, e non ha torto. Ci sta nel gioco delle parti che un allenatore guadagni tanto, se ti metti dal suo punto di vista, soprattutto se porate che incrementano i fatturati notevolmente, e quindi fa parte del circo. Quello che non ci sta in Italia è che magari un terzino di riserva costi un milione lordo all'anno, quella è una follia. Ci sta, però poi forse, boh, chissà quanto conta l'allenatore. Secondo me continua a contare molto, e quelli che hanno fallito, tu parli, dici Conte ha fallito perché a Napoli sono matti, sono impazziti a Napoli. Cioè, uno che in un anno vince uno scudetto, una supercoppa, primo al primo anno e secondo al secondo anno deve andare via perché ha fallito. Cioè, qui siamo proprio tutti fuori di cocomero, ma di parecchio. Potresti far abolire, mi piacerebbe tanto avere questo potere, anche la frase ambizioni della società? Si sono tutti incancrediti in questa stupidaggine, forse non conoscendo altri termini. Champions, Europa League, Coppa Italia, direi che bastino. Forza Bologna, bravo Jonathan, ti lobbo e ti stimo. A proposito di termini da abolire, il lobbare. Ok, lo vedevo bene ad allenare in Germania, infatti ti ho risposto a questo tuo dubbio. Tu, è tardissimo, niente, ci sono un po' dilungato su questa intervista dell'Italiano, che magari sarà materia di discussione anche nella successiva ora d'ario. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi abbraccio, vi do appuntamento domattina alle 7 con Tempo Perso, e adesso Dario Ronzulli su Nettuno Bologna 1. Ciao, buona giornata.
3: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco. Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
23: Wow, sanno anche volare.
8: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
24: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le acque.
25: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
26: Una cittadina isolata.
27: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
26: Una terribile minaccia.
28: Ma che cosa? Internet è scomparso!
27: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
26: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
29: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
30: Allora, ma
1: scusate, io sono alla Frasca, però non ci sei.
4: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
1: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
4: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
1: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
4: No, è al Vicolo.
5: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
7: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
9: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
10: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
9: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
11: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
23: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
30: Oh Marco, pronto per lo stadio?
31: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
30: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
31: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
30: Davvero?
31: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
11: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
33: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
24: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
34: Ebbene sì, comincia anche questa settimana con l'ora Dario su Nettuno Bologna 1 alle 8 e 36 minuti in questo lunedì 25 maggio. Un saluto da Dario Ronzulli, pronti per cominciare. Raccogliamo il testimone di Emilio Marrese, lo teniamo fino alle 12 come sempre con i vostri messaggi al 366-402-4022. Il calcio va in vacanza, il Bologna lo chiude il campionato con il 3-3 contro l'Inter, una divertente scampagnata di fine stagione con magari sì qualche piccolo rammarico per non aver vinto la partita, ma insomma, direi che siamo assolutamente nell'ambito e nell'alveo della scampagnata di fine stagione. E il campionato si chiude con Roma e Como in Champions e Milan e Juventus in Europa League, con l'Atalanta in Conference naturalmente, quello lo sapevamo già. Si chiude con questo punto tanta rivoluzione in vista per le due formazioni che in Champions non ci sono arrivate, ma anche per il Napoli, visto che Antonio Conte ieri ha salutato la compagnia in una conferenza stampa che non so se avete avuto modo di seguire, ma è stata cioè surreale, non rende l'idea. Surreale non rende l'idea. Conte e De Laurentiis insieme, con De Laurentiis a un certo punto che ha detto: ah, se non avessimo avuto gli infortuni avremmo vinto lo scudetto. E Conte, che un barlume di lucidità, dice: beh, no, non possiamo dire questo. Ma come, Antonio, l'hai detto tutto l'anno? È stata una conferenza stampa veramente, veramente surreale. Vabbè, e si salva il Lecce con la vittoria sul Genoa e la contemporanea sconfitta della Cremonese contro il Como. Quindi gli ultimi verdetti del campionato emessi ieri. C'è stato ovviamente tutto un bel ginepraio a Torino legato non tanto alla partita in sé quanto a quello che è successo prima e anche molto prima della gara, se volete ne riparliamo stamani, ma soprattutto, come detto, per quello che ci riguarda più da vicino, il Bologna chiude all'ottavo posto, 56 punti, con qualche rimpianto sicuramente per come è andato il campionato in alcuni momenti della stagione. Ne ha parlato già tanto Emilio stamattina, con soprattutto l'intervista che ha effettuato con Vincenzo Italiano, che vi ha raccontato questa mattina, sulla quale torniamo naturalmente, perché poi adesso passa da lì la questione Bologna, passa da lì il primo step, ecco, per la prossima stagione del Bologna, passa dalla conferma o meno di Vincenzo Italiano, dal fatto che rimanga o meno, ecco, che è la dicitura più corretta. O magari mercoledì alle 19 al Campo di Marte Marco Di Vaio, che sarà intervistato proprio da Emilio Marrese ma anche da Sabrina Orlandi, magari dirà qualcosa in più. Ah, che lo sa, chi lo sa, tanto ve lo segnalo, mercoledì alle 19 appunto a Pericalcio al Campo di Marte con Marco Di Vaio. E quindi chissà, hai visto mai che racconta qualcosa in più Di Vaio in quella circostanza? Staremo a vedere, starete a vedere, insomma, chi andrà lì potrà seguire. Naturalmente non c'è solo il calcio in questa mattinata, c'è Kimi Antonelli, che dovremo ulteriormente celebrare dopo il weekend anche un po' nervosetto per quello che è successo nella sprint con Russell. C'è Carlo Cavicchi alle 11.40 che ci racconta tutto, e poi c'è il basket che in questo fine settimana è stato particolarmente denso di emozioni, un po' sull'ottovolante la Virtus, sul negativo andante la Fortitudo, che stasera contro Verona si gioca l'ultima chance per rimanere ancora nella serie di semifinale e quindi nella stagione, visto che Verona è avanti 2-0 dopo due vittorie che definire al photo finish non rende minimamente l'idea.

è stata una partita in cui i difetti della Virtus, che sono strutturali dall'inizio della stagione, indipendentemente dall'allenatore, ma sono difetti che la Virtus si porta dietro dall'inizio dell'anno e dalla costruzione proprio della squadra, e che sono venuti fuori in tante occasioni in questa stagione, sono venuti fuori anche venerdì sera per merito di Trento, domenica invece sono venuti fuori decisamente di più i pregi, decisamente di più le qualità che la Virtus ha da mettere sul parquet, e che hanno permesso il parziale, innanzitutto un buonissimo approccio alla partita, migliore di gara 3, e poi il parzialone del terzo quarto, che ha di fatto chiuso i conti e che ha permesso anche, per come è stato costruito, di guardare con maggiore tranquillità a quello che è stato il tentativo di Trento di rimonta. Trento, altra squadra che vive molto di momenti e di sensazioni con la partita, cioè quando non fa canestro non lo fa più, ma quando comincia a far canestro ecco che ne fa in abbondanza, quindi in questo senso è un'altra squadra molto umorale Trento. E la Virtus si è presa quindi questa gara 5, che domani sera vi raccontiamo a partire dalle 19:30 con il pregara, poi alle 20 la radiocronaca in diretta del match, come sempre dalla Virtus Arena. Tutti i temi che andremo a trattare ovviamente quest'oggi con i vostri messaggi al 366-402-4022 al termine di una domenica che, come detto, è stata anche particolarmente ricca di emozioni. C'è anche l'Olympiacos che ha vinto l'Eurolega sfatando il tabù del primo posto in regular season. È la prima volta che una squadra che vince la regular season vince anche l'Eurolega, in una finale tiratissima con il Real Madrid di Sergio Scariolo. E poi naturalmente ci porteremo anche sugli altri temi del weekend, per esempio la Unipol Fortitudo Baseball, che nella doppia sfida con Collecchio, che vi abbiamo raccontato nel corso del weekend, sia venerdì che sabato, come facciamo del resto sempre per tutte le partite della Fortitudo, è incappata, prima ha vinto 5-2 in casa, ieri invece è incappata in una sconfitta che inevitabilmente rallenta poi il cammino della Unipol, 5-3 in particolare la vittoria di Collecchio. Così abbiamo ricapitolato un po' tutte le questioni legate al weekend sportivo. Allora andiamo con i messaggi al 366-402-4022. Igor, onore al Cagliari, che è andato a vincere a San Siro meritatamente, dimostrando che si può giocare con sportività fino alla fine anche se hai raggiunto i tuoi obiettivi. Tutto verissimo, poi effettivamente insomma Milan ci ha messo tantissimo del suo, però di fronte c'era una squadra che evidentemente ha giocato ben oltre quelle che erano le motivazioni di classifica, ecco, questo senza dubbio. E poi già messaggi sulla Virtus, andiamo a leggere. Ciao Dario, tema Virtus, ma secondo te Morgan e Diarra perché nell'ultimo quarto, nella pericolosa rimonta, non li ha inseriti? Beh, Diarra mi sembra anche che abbia fatto già tanto, veniva comunque da un infortunio muscolare, e onestamente infortunio muscolare patito 3 giorni prima, che abbia giocato appena 11 minuti, ci sta tutto, ci sta assolutamente tutto, perché è una situazione molto delicata dal punto di vista fisico, quindi ha avuto un grande impatto, è stato sicuramente uno dei fattori, però che non abbia giocato nell'ultimo quarto ci può stare. E poi su Morgan con l'Edwards di ieri c'era necessità di buttarlo nella mischia, mandando in panchina Edwards, giusto ieri, che invece ha fatto la partita da Carson Edwards, che si è svegliato col piede giusto. Quindi due scelte che ci stanno assolutamente tutte da parte di Jakovlevic, al di là del fatto che poi abbiano pagato, perché mi ricollego anche a quello che diceva Emilio stamattina a proposito degli allenatori di calcio, ma lo possiamo tranquillamente spostare anche sugli allenatori in generale. Gli allenatori sono lì pagati apposta per fare delle scelte, e le scelte che fanno non sono campate in aria, sono sempre dettate da motivazioni, da valutazioni complessive che riguardano il momento della partita, riguardano la condizione dei giocatori, riguardano come quel giocatore si è allenato. Quindi le scelte di per sé, salvo rarissime eccezioni, sì, si possono criticare sicuramente, ma con il senno di poi.
con il senno di prima, sono tutte scelte che tendenzialmente hanno una logica che magari a noi appassionati o noi spettatori sfugge o può sfuggire, ma che vengono comunque da una logica. Poi c'è l'effetto di quelle scelte, e quella è un'altra cosa, e al di là del risultato, la virtù

0: Ieri le scelte fatte nel quarto periodo sono state proficue, perché è vero che Trento è tornata, ma non si è mai riavvicinata davvero. Non è mai stata lì col fiato sul collo, si è fatta vedere negli specchietti, ma non ha mai messo la freccia per il sorpasso, davvero. E quindi alla fine sono state scelte che, dettate appunto uno dalle condizioni fisiche, l'altro dal fatto che non poteva giocare con Morgan e Edwards insieme dal punto di vista difensivo, e in quel frangente lì e Edwards non poteva essere certo panchinato, ed ecco che sono state scelte comunque funzionali poi la partita. E come è andata la partita? Saluto Andrea, due domande. Secondo te quale sarà il tema tattico di gara 5? Gioco da sotto, pressione alta a tutto campo. E poi volevo capire cosa succede al trasferimento di Niang, che leggo che l'NCAA ha messo l'operazione sotto la lente di ingrandimento. No, in realtà lì la questione, io non credo onestamente che possa essere retroattiva, perché ci sono accordi già firmati. È vero che l'NCAA è un mondo a parte, ma insomma c'è un limite a tutto. E no, più che altro mi sembra una frenata che l'NCAA ha fatto, ma per il futuro, cioè chi, vado in soldoni, chi ha sottoscritto già nel corso della sua carriera contratti professionistici, l'idea è quella di che non possa poi far parte di una squadra collegiale. Quindi se questa regola fosse già presente, Niang ovviamente, ma non solo Niang, anche altri giocatori di Eurolega, quindi Ellis, ma non soltanto, non potrebbero minimamente andare al college. Ma questa è una regola che al momento, tra l'altro, se ne parla, non è nulla di definitivo, e io onestamente non credo possa essere retroattiva in presenza di contratti già firmati. Detto però vediamo, l'NCAA è un mondo veramente a parte. E poi sul tema tattico di gara 5, beh, direi che la Virtus ha necessità di tenere alto l'intensità soprattutto in difesa. Cioè ieri Trento non è entrata mai davvero in ritmo partita con i tiri da tre, con l'attacco, e quella deve essere evidentemente la chiave per la Virtus. L'esclusione di Iago, che veniva da due partite in cui è stato a dir poco confusionario, e l'ingresso di Diarra serviva anche per dare maggiore stazza in generale sul campo alla Virtus, anche per poter giocare con Smailagic maggiormente da 4, quindi avere anche un tiratore potenzialmente in più. Insomma, è stata una scelta dettata anche da questo aspetto, oltre al fatto che le ultime due partite di Iago sono state da mani nei capelli, e quindi insomma, c'era anche la necessità evidente di cambiare qualcosa. Tommy, alla fine del match con Trento ho temuto nel recupero, se non mi fanno soffrire non sono contenti, scrive. Italiano invece ci abbandonerà, non mi dispiacerebbe Palladino. Sai che credo che tu sia in totale minoranza su Palladino, nel senso che tanti messaggi che arrivano non sono di grande stima verso l'attuale tecnico dell'Atalanta. E boh, sì, non mi entusiasma particolarmente, devo dire la verità, però ecco, è evidente che se insomma qualcuno debba arrivare nel caso in cui Italiano vada via. Devo dire ecco che dell'intervista di Emilio ho apprezzato l'onestà di Italiano nel dire sì ragazzi, c'è anche l'ipotesi che possa non rimanere. Poi non l'ha detto mai nelle conferenze stampa, non l'ha fatto neanche sabato nell'ultima conferenza stampa della stagione, che poi vi riproporrò nel corso della mattinata, quindi non l'ha mai fatto, però ci sta, e però lo sa benissimo anche lui, però l'ha fatto capire anche benissimo anche lui che c'è l'ipotesi, la possibilità che alla fine il rapporto non prosegua, un po' perché la sua idea, e quello non avevamo dubbi, è che l'orizzonte temporale del lottare per tornare in Europa è un orizzonte temporale strettissimo, cioè già l'anno prossimo il Bologna deve avere una squadra competitiva, che poi ci arrivi o non ci arrivi è un altro discorso, ma creare una squadra competitiva per andare in Europa già quest'anno è l'idea di Vincenzo Italiano. Sarà l'idea e il piano del Bologna uguale dal punto di vista dell'orizzonte temporale, o invece rossoblù vorranno prendersi diciamo due stagioni, quindi andare con giocatori magari di minore esperienza e quindi da formare di più, cioè più giocatori di minore esperienza, insomma quello è quello il punto fondante, cioè quanto tempo il Bologna si vuol dare per avere una squadra competitiva per l'Europa, quello è il punto. Non è affatto da escludere che Bologna dica no, noi vogliamo tornare subito in Europa, quindi quest'estate il mercato lo facciamo non andando a prendere i super giocatori, ma sostituendo Lukumi con un giocatore diciamo già sufficientemente formato, sostituendo Freuler con un giocatore già sufficientemente formato. Poi è chiaro che ci metterà dentro anche dei ragazzi, questo è inevitabile ed è giusto ed è assolutamente scontato ed è va benissimo così, e va benissimo così. Però ecco, sostituire Lucumi con un 21enne di belle speranze o Freuler con un 21enne di belle speranze, ecco, quello magari è un po' più, sarebbe insomma un po' più complicato avere poi presupposti per una squadra competitiva in Europa subito. Non impossibile, ma più complicato. Si gioca su quello. Poi è ovvio che le sirene del Napoli, le sirene del Milan, e quelle suonano direi inevitabilmente. Poi ancora messaggi al 366-402-4022. Buongiorno Dario, Fabregas sarà antipatico, ma il 90% del Como è lui. Non penso che starà sul lago in eterno. Prossima Europa League, le italiane le più forti. Non c'è una Aston Villa di turno, c'è il Marsiglia o il Benfica se passa il turno. Inoltre si fa presto a toccare grandi traguardi per poi cadere. Vedi girone West Ham, quindi teniamoci stretto. Joy, scrive Steve. Bel polpuri Steve. Allora andiamo con ordine. No, in eterno Fabregas sul lago di Como non ci resta, quello è scontato. Dopodiché sì, gran parte di questa Champions e di Fabregas e del fatto che il Como abbia sì tanti soldi, perché ne ha tanti, e anche insomma li ha spesi senza premunirsi particolarmente di rientrare dalle spese, almeno per il momento mi pare evidente. Dopodiché però questi soldi sono stati spesi bene, ragazzi, c'è poco da fare, sono stati spesi meglio di quanto li abbiano spesi Milan e Juve. E non perché il Como sia arrivato davanti, il concetto sarebbe stato valido anche con Milan e Juve in Champions e Como in Europa League. Cioè la stagione di Milan e Juve ha assunto poi dei connotati profondamente negativi per il risultato finale, ma non è che arrivando in Champions le cose si sarebbero state molto diverse. Nel senso, il Como ha speso tanti soldi sul mercato, non c'è dubbio, e però ha preso Baturina. Li ha spesi per Baturina, li ha spesi per Rodriguez, li ha spesi per D'Acugna, li ha spesi per Perrone, li ha spesi per Ramon e per Butez, cioè giocatori che sono migliori di quelli per cui Juve e Milan hanno speso decine di milioni. Gli esempi sono tantissimi. Quindi sì, conta tanto avere i soldi nel calcio, conta tantissimo, è la base, perché senza soldi non vai da nessuna parte. Però poi li devi anche saper spendere a dovere. E cos'è che come ho fatto? Con Fabregas che ha fatto un eccellente lavoro. Oh, due anni fa erano in B. Non è che siccome buttano dentro un sacco di soldi, allora in automatico era scontato che due anni dopo il Como sarebbe andato in Champions. Ma per nulla. Per nulla. E di esempi ne abbiamo a bizzeffe. Ma quanti ne volete? Di squadre che hanno speso tanti soldi e che non hanno ottenuto nulla. Quindi in questo senso i meriti del Como ci sono e sono tanti. E poi sì, sull'Europa League onestamente faccio un po' fatica a fare pronostici positivi per le italiane, ti dico la verità, nel senso che sì, tu guardi i nomi e dici beh, caspita, ci sono Milan e Juventus, invece dall'altra parte per le altre ci sono il Bournemouth, il Sunderland per l'Inghilterra, vediamo il Crystal Palace mercoledì, la Real Sociedad, forse il Rayo Vallecano per la Spagna, ieri tra l'altro grande storia del Torrense, che squadra di Serie B portoghese che ha vinto la Coppa del Portogallo, potrebbe anche fare l'Europa League da Serie B e in lotta per la promozione, ma potrebbe anche fare la Coppa del Portogallo giocando in Serie B. Ci sono poi le squadre che dovranno scendere dalla Champions ai preliminari, quindi c'è il Benfica giustamente, come diceva, insomma sì, a nomi siamo in pole position per alzare l'Europa League l'anno prossimo con i nomi, ma con i nomi non vai da nessuna parte, quindi non sono molto così ottimista, pronti via sulle chance italiane in Europa League l'anno prossimo, Steve. È vero che insomma dalle altre parti manca la corazzata, almeno per ora, ecco. Manca la Aston Villa di turno, su questo sono d'accordo. Di Antonelli non diciamo nulla, ne abbiamo parlato in apertura, poi amico mio se ti colleghi tardi è colpa tua, collegati prima la mattina, in apertura ne abbiamo parlato e ne riparliamo ovviamente con Carlo Cavicchi come sempre. Finalmente 3 mesi di pausa ci voleva, anche se non so se preferisco la stagione con alti e bassi o il mercato. No, io la stagione con alti e bassi tutta la vita, il mercato, ma mamma mia ragazzi, ora 3 mesi di delirio incostante con i mitomani sui social che scrivono di tutto, mamma mia, per carità divina, meglio una palla che rotola. Ma quando arriva Valles mi comincia a vedere. Io sono, lo sapete, cioè, per chi segue la trasmissione, soprattutto a gamba tesa con Nicola Sbetti il venerdì, sapete quanto sia critico con questo mondiale a 48 che mi fa veramente ribrezzo, mille cose, Infantino che è un personaggio squallido a dir poco, Trump e tutto quello che volete, per carità. Dopodiché però il mondiale è più, pur di non star dietro alle mille voci di mercato, sono disposto ad alzarmi alle 6 di mattina per vedere Austria-Giordania, perché è così, perché questi maledetti lo sanno che noi ci frega sempre un pallone che rotola sul campo, e quello ci frega, è così, vabbè, è andata così e andrà così. Allora, tanti messaggi anche naturalmente sul basket, anche sul calcio. Al volo vado con il messaggio di Claudio. Ora, con il Como in Champions si è scatenata sui social una forte critica, a volte imbarazzante, verso Saputo. A Como sì che sanno spendere, sanno spendere e fare calcio, loro comprano e noi vendono, e non vendono, che tristezza, scrive Claudio. A Claudio, uno può anche essere così invidioso del Como, ci mancherebbe, credo soprattutto Bari possano essere invidiosi, perché la prima idea degli Artono era quella di prendere il Bari, non il Como, e visto come sono andate le cose, credo che Bari forse sono gli unici autorizzati a essere totalmente invidiosi. Dopodiché uno può, ripeto, può anche essere invidioso del Como, però non rendersi conto di come il Como sia un'eccezione per tanti motivi, e bisogna vedere fino a quando è un'eccezione tra virgolette, molto virgolette, sostenibile. Ecco, non rendersi conto di quello vuol dire non avere bene in mente, in chiaro, come funziona il giochino. Il Como è un'eccezione, e neanche a livello italiano, e neanche a livello italiano, è un'eccezione a livello europeo, di una squadra che ha di fatto un portafoglio infinito, che può permettersi anche acquisti sbagliati, perché Morata è stato un acquisto sbagliato per esempio, senza pagarne dazio, sono bravi a fare calcio come abbiamo detto prima, e poi dal punto di vista degli introiti, se arrivano bene, se non arrivano, pazienza, andiamo avanti e ci pensiamo più in là. Poi ripeto, non è un giochino che può proseguire per sempre quello del Como, prima o poi inevitabilmente ci sarà un riflusso, è inevitabile. Inevitabile. Dopodiché, per ora, bravi loro, ripeto, non solo ad avere tanti soldi, ma soprattutto a saperli spendere. Però ecco, essere invidiosi del Como, fare parallelismi senza partire dal presupposto che comunque è un'eccezione, bella, positiva, tutto quello che volete, ma è un'eccezione dal punto di vista della gestione economica, ecco, quello deve essere necessariamente il punto di partenza. GR Meteo Pubblicità, torniamo subito. Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato da Battle. Rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Bagliè deve fare fallo, non lo fa, bene così, Vildoza fuori per Hackett che attacca l'area, lo scarico per Salyu Niang in reverse. Ci vediamo martedì sera, gara 5. La Virtus, spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio, di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
1: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta domani su Nettuno Bologna 1.
2: Presentato da
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità Aereo, dove osano le aquile.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 9.
9: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Grande attesa per il potenziale accordo di pace tra USA e Iran. Si tratta di una preintesa che include l'estensione del cessate il fuoco di 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo riferisce un alto funzionario americano. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà dichiarazione di Islamabad e sarà un memorandum d'intesa. Resta ancora esclusa una decisione finale sul dossier nucleare. Un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi oggi stesso, fa sapere sapere il segretario di Stato USA Rubio parlando con i giornalisti a Nuova Delhi. Un prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno. Seconda giornata di votazioni per le comunali, urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Interessati un solo capoluogo di regione Venezia e 17 capoluoghi di provincia. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e 8 giugno. In calo l'affluenza, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, inflessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative. La tragedia dei 5 subitaliani morti alle Maldive oggi all'ospedale di Gallarate. La prima autopsia sarà eseguita sul corpo del capobarca Gianluca Benedetti, il primo a essere stato riportato in Italia. Il sostituto procuratore di Busto Arsizio, che opera su delega della Procura di Roma, titolare dell'inchiesta per omicidio colposo, conferirà gli incarichi ai periti per le altre autopsie, determinanti per chiarire le cause dei decessi. E prosegue il lavoro della squadra mobile di Genova nell'acquisizione documentale delle testimonianze. Fondamentali saranno le analisi delle GoPro e delle action cam recuperate dal team finlandese nella grotta a 60 metri di profondità. Sempre oggi l'omaggio degli studenti della professoressa Montefalcone, che si immergeranno nella Baia del Silenzio di Camogli, dove si trova il Cristo degli Abissi, per un momento di preghiera. Calcio, cala il sipario sul campionato di Serie A, che ieri sera ha emesso gli ultimi verdetti. A sorpresa, Roma e Como guadagnano la Champions League, Juventus e Milan vanno in Europa League. La Cremonese retrocede in Serie B. Tennis, due vittorie e altrettante sconfitte per gli azzurri nel primo turno del Roland Garros. In 5 set Cina batte l'americano Pelka, Sonego il francese Herbert, fuori Bellucci e Bronzetti. Oggi in campo 4 italiani, domani il debutto di Sinner contro il francese Tabur. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
0: Buongiorno. Ieri è stata una giornata davvero molto calda, a Casalecchio abbiamo raggiunto i 32 gradi. Oggi, lunedì, qui sul Donato di Bologna sarà ancora peggio. Abbiamo davanti almeno 2-3 giorni di caldo estremo. Sarebbe caldissimo anche se fossimo a metà luglio, ma per essere ancora in maggio è una cosa davvero fuori dal normale. Oggi altra giornata di cielo sereno con sole e temperature che andranno decisamente sopra i 30 gradi, oggi arriveremo anche a 33-34 gradi e per domani si replica alta pressione, molto molto caldo, cielo sereno e tempo stabile, domani potremo raggiungere anche i 35 gradi, sono valori davvero estremi e probabilmente verranno ritoccati dei record per questo periodo dell'anno che, ricordiamoci, è ancora primavera. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1 Meteo, presentato da
2: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
13: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
14: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
15: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
14: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
16: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
17: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
18: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
19: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
20: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
19: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
21: In ogni casa vivono mille passioni. Da un euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da un euro.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Alle 9 e 8 minuti ripartiamo con l'ora d'ario, con i vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata, ma naturalmente proporne anche altri a vostro piacimento. 366-402-4022 per tornare anche sui temi baschettari, poi tra poco Leo Bosello. E poi via via naturalmente tutti i consueti ospiti del lunedì. Chissà se quest'anno riusciamo a prendere Balotelli, Lianco e Borriello, scrive Cri. Ah beh, ci proviamo. Farei un pensierino anche al sempre eterno Gabbiadini, E poi l'avrei voluto vedere George Clooney girare a piedi a Bari Vecchia. Beh, gli sarebbe piaciuto, dai, tra un'orecchietta e l'altra gli sarebbe piaciuto. E a proposito del fatto che gli Artono erano, insomma, come prima ipotesi quella di entrare nel calcio italiano prendendo il Bari, non è andata proprio benissimo ai biancorossi, direi, in questi anni. Ma in realtà andava bene tutto tranne che il Como andasse in Champions. Già non si fa altro che parlare del Como, come sono bravi, come giocano bene, come sono stilosi, eccetera eccetera. Un altro anno così non lo reggo, scrive Umberto. Ah, Umberto, però è tutto vero, cioè, il Como è un'altra ventata d'aria fresca nel calcio italiano, come è stata l'Atalanta, come è stata il Bologna in questi anni. Ma meno male che c'è, ma meno male. Ora, è mai possibile secondo voi che in questo momento storico, per un ruolo delicato, importante, come quello di commissario tecnico della nazionale, non si esca dal binomio Conte-Allegri? Cioè due che hanno già dato abbastanza, soprattutto Allegri. Ma vi pare normale? A me no, onestamente a me no, non pare una roba normale. Vi pare normale che uno come Farioli, lo ha dichiarato in un'intervista dopo la vittoria col Porto, nel momento in cui ha chiuso il rapporto con l'Ajax è stato contattato in Italia da squadre di Serie B o da squadre che lottano per non retrocedere in Serie A? Farioli? Vi pare normale? No, secondo me no, non è normale. E un altro aspetto del fatto che il calcio italiano è in profonda crisi di idee, prima ancora che di soldi, prima ancora che di tecniche, prima ancora che, poi ci sono anche quelle crisi lì, naturalmente, A me non sembra normale, cioè, idee ridotte al lumicino, proprio al lumicino. Va bene, va bene, va bene. Al volo sul calcio, poi torno anche sul basket con messaggi su Virtus e Fortitudo. Leo, seconda stagione consecutiva con 6 punti in meno di quella precedente. Trend decrescente che non sarà facile invertire se i prossimi mercati saranno sempre con disavanzo positivo e con il rischio di vendere i giocatori migliori. Allora, caro Leo, onestamente i punti contano niente. Niente. Non puoi fare questo tipo di paragone qui, tra un campionato e l'altro. Il Lecce, che mi è caro per motivi che ben sapete, familiari, quest'anno ha fatto 4 punti in più dell'anno scorso e si è salvato uguale all'ultima giornata. Allora, siccome ha fatto 4 punti in più dell'anno scorso, il Lecce è a posto, è in crescita. Che vuol dire? Leo, cosa vuol dire? Ogni campionato fa storia a sé. Ogni campionato fa storia a sé. Se la vuoi mettere su questo piano, il Bologna ha guadagnato una posizione rispetto all'anno scorso. Quindi cos'è? Un trend in crescita? Ma no, ma non può bastare quello. Non è quello il punto, ragazzi. Ogni campionato fa storia a sé. Più punti, meno punti rispetto all'anno fa. Non c'entra niente, non significa niente. Non significa nulla. C'è un trend, ok, in generale, ma non da un campionato all'altro. C'è un Bologna che in questi ultimi anni si è stabilizzato, considerando anche la vittoria della Coppa Italia come un plus e non poco, in quel lotto lì di squadre, non in prima fila, non in seconda. È come i ciclisti che salgono la salita e il Bologna è dietro. Non ha la forza di fare uno scatto alla Vingegaard o alla Pogacar e salutare la compagnia. Quello non ce l'ha, però è lì e sta in scia, sale del suo passo. Quello conta, è quello che deve continuare a fare. Poi magari qualche scattarello ogni tanto, giusto per muovere un po' la movimentare la corsa, quello lo può fare, ce l'ha, ma non distaccare tutti e andarsene a braccia alzate. Che vuol dire 6 punti in meno dell'anno scorso, Leo? Non vuol dire nulla, non vuol dire nulla. Hai una posizione in più, e allora? E quindi come la mettiamo? Allora, Gardo, il come in Champions è regola con lo stadio? No, infatti ci stanno lavorando, ma credo che insomma andranno per lo più a Reggio Emilia in questo senso. Allora, torno anche sul basket e sulla Virtus. Sì, parleremo anche dei magici Knicks, scrive un ascoltatore, credo tifoso dei Knicks, ne parleremo. Non facciamo troppi cambi difensivi alimentando continuamente i mismatch. Con Trento stai rischiando grosso, se questo è il piano futuro sono preoccupato, scrive Lello. Cambi difensivi ne hai fatti tanti in gara 2 e in gara 3, puntualmente puniti da Trento. In gara 4 ne hai fatti un po' di più, cioè ne hai fatti un po' di meno, qualcosina in meno. Però che cos'è che è cambiato? È cambiato che molto spesso sei andato con quintetti un po' più grossi. E quindi quando facevi cambio difensivo sotto canestro con Mavugbe di turno non c'era Edwards, ma c'era Niang. Un po' qualcosina in più di volte per evitare che Trento prendesse ritmo anche dal pick and roll centrale. Quindi è la scelta difensiva che la Virtus ha dall'inizio della stagione, che Jakovlevic non ha modificato e che può funzionare nel momento in cui però c'è molto più dinamismo in campo. Quindi dal lato debole arriva l'aiuto, arriva il raddoppio con i tempi giusti, non lento, che poi devi coprire più campo anche per le magagne del tuo compagno. Cioè ci va bene quel tipo di difesa, però deve essere fatta con grande tempismo, grande dinamismo soprattutto, che ieri la Virtus ha avuto soprattutto nel terzo quarto. Non è la scelta di per sé negativa, è come viene fatta naturalmente. Marchino Salus, ciao da Leone, ciao anche a te, bellissima finale di Eurolega, complimenti a Scariolo che è stato lì praticamente senza lunghi e a Barzokas, apparentemente la storia del papà me lo fa sentire più vicino davvero, sì, grande finale e anche grande storia quella di Barzokas, poi con calma la racconteremo per bene. Attenzione, Max, l'anno scorso gara 5 con Venezia è coincisa con la cena di fine anno della società di basket dove gioca mia figlia. Domani sera ancora cena di fine anno per la Cabala, speriamo che il risultato di fine stagione sia il medesimo. Quindi Max, Max. Ovviamente uno si aggrappa a tutto. In questa fase uno si aggrappa a tutto, assolutamente. Ed è giusto così. Oh, domani alle 18, per chi vuole poi provare l'ebbrezza di correre in arena, alle 18 alla libreria Ambasciatori ci siamo io, Carlo Saletto e Fabrizio Gabrielli, che ha tradotto il libro di Carlos, 11 secondi, edito da Minerva, che racconta l'esperienza mistica del gol di Maradona all'Inghilterra, Messico 86, non il primo con la mano, il secondo dribblando tutti gli inglesi, o quasi, ed è un romanzo molto bello che vi consiglio. Domani alle 18 all'Ambasciatori lo presentiamo, e poi di corsa a Palazzo praticamente, perché i tempi sono veramente molto molto stretti, ma ce la faremo. E secondo te, Paiola, se venisse operato, la squadra che dovrebbe fargli un contratto potrebbe fare marcia indietro? No, non vedo, onestamente, non è un infortunio invalidante per anni, Fabio, quindi proprio no, onestamente no. È chiaro che bisognerà, per chi poi decide di prendere Paiola, di valutare bene quelle che sono le condizioni del giocatore, assolutamente. Quindi Paiola mercoledì artroscopia, d'accordo con la società. Chissà cosa dicono ora gli ascoltatori di Radio Portici. Forse che provano imbarazzo per quello che hanno detto, scrive Fulvio. Guarda Fulvio, non lo so, li lasciamo volentieri alle loro elucubrazioni. È un'artroscopia diagnostica, non è l'intervento. Cioè vanno a vedere lì dentro che cosa c'ha sto ragazzo e poi si valuta. Però sì, cioè, per chi è stato a Trento in questi due giorni, o anche chi è stato a Palazzo e ha visto Paiola camminare, si rende conto che è in una situazione complicata dal punto di vista fisico, che bisogna valutare con grande cautela, e soprattutto ha visto quanto Paio stia soffrendo come un cane, scusa Teo, per non poter essere in campo. Quindi tutti i discorsi del Paio che non c'ha più voglia, non gliene frega niente, tutti questi discorsi qui che mette zizzania, perché ho letto anche questo, ecco, teneteli veramente nei vostri cervelli, perché non date aria a queste cose, fate solo brutta figura, molto semplicemente brutta figura, ecco, né più né meno. Allora, dobbiamo dare la linea alla regia? Sì, pubblicità, torniamo tra poco.
3: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
4: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park park.com e su ticketone.it.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
24: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
25: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
26: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
25: Ristorante Pizzeria Caruso.
26: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
25: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
1: questo divano è bellissimo.
2: Prendilo.
1: Aspetta, anche quello.
2: Deciditi.
1: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
2: Problemi seri.
1: Allora li provo tutti.
5: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, 9:21 minuti, in questo lunedì 25 maggio, con i vostri messaggi al 366-402-4022. Aggiunge Leo, rispetto al messaggio precedente, intendevo dire con qualche punto in più che non sono mancati per caso, volontà divina, tornavi in Europa. I punti sono la realtà del calcio e delle classifiche finali, altrimenti parliamo di teoria e speranza nel futuro. Leo, ma che al Bologna manchi qualche punto che poteva guadagnare e poteva anche prendere sicuramente in certe partite, quello non c'è dubbio, è fuori discussione. Dopodiché quello che ti, tra virgolette, contesto è il paragone con la stagione scorsa. Non c'entra niente, non c'entra niente. Il Bologna poteva andare, aspetta, fammi rivedere, perché almeno andiamo con i punti per bene. L'anno scorso il Bologna ne fa 62 e chiude nono, ok? Se quest'anno ne fa due in meno, a conti fatti, oppure tre in più, tre in meno con lo scontro diretto a favore con l'Atalanta, va in Conference. Sono punti in meno, ma ha migliorato la classifica e prende una competizione europea. Quindi chi se ne frega dei punti in meno? Non è quello il punto. Non è che ha perso 35 punti rispetto all'anno scorso e da lotta per la Champions si è salvato all'ultima giornata. Quello è uno squilibrio. Ma 6 punti in meno in un campionato dove con 3 punti in più, 3, una vittoria in più, e anche lo scontro diretto con l'Atalanta, ma insomma con 3 punti in più eri in Conference e hai guadagnato una posizione rispetto all'anno scorso, chi se ne frega dei punti in meno rispetto all'anno passato? Cioè quello è il punto. Ogni campionato fa storia a sé. L'anno scorso con 62 punti il Bologna è arrivato nono e quest'anno arrivava settimo con la pipa, perché il campionato è così. Il Lecce con i punti dell'anno scorso retrocedeva, quest'anno con 4 punti in più si è salvato. Bene. E quindi? L'anno scorso lo scudetto l'ha vinto il Napoli con 82 punti davanti all'Inter con 81, quest'anno non bastavano. Perché? Perché il campionato è andato in maniera diversa. Ogni campionato fa storia a sé. Quello è il punto. È quello, né più né meno. Quindi concentriamoci sul fatto che quest'anno il Bologna chiude il campionato con rammarico, con un ottavo posto che non è consuetudine da queste parti, anzi tutt'altro, con un finale sicuramente positivo, con un mese di maggio sicuramente positivo, ma anche con qualche rimpianto, e lo sappiamo fin troppo bene, Di quanti rimpianti abbia il Bologna, insomma non stiamo certo qui a ricordarli tutti, anche perché sennò facciamo notte, due ci roviniamo il lunedì mattina, che è già lunedì mattina. E quindi allora, in attesa di Leo Bosello che non risponde, dove sarà finito? Adesso gli scriviamo, va bene. Allora torno anche sul Como, che tiene banco questa mattina. Bravi e ricchi, direi Andrea, metterei la E, non la O. L'inserimento del Como ha reso la corsa per l'Europa durissima. Se poi pensiamo che anche la Fiorentina vuole farne parte, dopo tutto quello che ha speso, dovremo necessariamente sperare negli errori altrui. O semplicemente fare il tuo, fare qualcosa in più del tuo, Andrea. L'anno prossimo sono 8 squadre più la Fiorentina. che vogliono provare ad andare in Europa. Sulla Lazio ci teniamo un punto interrogativo, anche bello grosso, ed è chiaro che la concorrenza aumenta, ma è altrettanto chiaro che poi ce ne sarà fisiologicamente una, forse anche due di queste che canna la stagione. Per esempio, il Como l'anno prossimo cambia molto dover fare anche la Champions, anche solo come preparazione della settimana. E magari potrebbe, non lo so, lo vediamo, lo scopriamo, ma potrebbe anche avere un po' di difficoltà in questo senso ad adeguarsi rapidamente. Ipotizzo. L'Atalanta fa la Conference, magari la Conference, specie se dovesse prendere Sarri, potrebbero anche viverla come un fastidio, o comunque avere difficoltà, no, a fare campionato, fare Conference e campionato. Si ipotizza. La Fiorentina, sì, spenderà tanto, avrà solo il campionato, non è mica detto però che si rimetta subito in carreggiata. Cioè, sono tante variabili naturalmente da tenere in considerazione. Per cui, guarda Andrea, ti dico, visto l'andazzo, fisiologicamente non è almeno una di squadra faticherà a star lì, perché ci sta, perché è normale che sia così. Quale possa essere? Ah, boh ragazzi, ora, cioè, 25 maggio, non sapendo neanche gli allenatori di molte squadre, si fa un po' fatica a fare pronostici di questo tipo. Mi aggiungo ai pochi pro Palladino sperando che italiano rimanga, scrive un ascoltatore. E poi Stefano da Bagnanola di Budrio: pure io faccio parte del partito pro Palladino nel caso mister italiano avesse intenzione di cambiare aria. Grosso e De Rossi, secondo me, per lo status che si è raggiunto in questi due anni, non rispecchiano una scelta corretta per il futuro. Mia opinione, ci mancherebbe, assolutamente legittima. Non siamo più una squadra che può puntare su una scommessa stile Thiago tre anni fa. Questo è interessante, Stefano, non c'è dubbio, al di là poi del gusto che si può avere sul singolo allenatore, assolutamente, quello è soggettivo e come tale non è opinabile, parlando proprio di gusto, però è interessante questo che scrivi, cioè il tipo di allenatore che il Bologna deve andare, la figura come allenatore che il Bologna deve andare a trovare, se alla fine sarà separazione con l'italiano, se, e sottolineo se, come cantava Mina. C'è più merito di Thiago nella Champions del nostro Bologna di Fabregas nella Champions del Como? Andrea, bella domanda, sono meriti diversi secondo me, perché Fabregas a questo Como l'ha costruito pezzo per pezzo dalla Serie B, quindi c'è sicuramente tantissima mano di Fabregas nella costruzione della squadra dalla B al quarto posto. E il merito di Thiago non è ovviamente nella costruzione del Bologna, che già aveva messo un po' di pezzi prima, ma il merito di Thiago è aver dato un'accelerata di mentalità diversa rispetto a quella che c'era fino al suo arrivo. Non che prima del suo arrivo non si sperasse o non si lavorasse per, ma Thiago ha dato quel boost, come dicono quelli bravi, quella spinta che è stata quella decisiva. E sono meriti diversi, Andrea, sono costruzioni anche diverse di Champions. Per me le critiche sui social sono come le lettere anonime nei processi, contano zero. Bello questo metafora, non è male. La cartina da tornasole è sempre lo stadio. Guarda, a parte poi la classifica sugli incassi, te la recupero visto che la chiedi, amico che scrivi. Sì, sono d'accordo, però non puoi negare che c'è una discrepanza enorme tra lo stadio e non tanto i social, perché sui social può scrivere Dario Ronzulli, può scrivere Matteo Negri, può scrivere anche Paperotta 78, cioè, è così, e su quello sono d'accordo. Io parlo di quelli che sono i messaggi che arrivano in radio. Tendenzialmente non credo che Paperotta 78, questo bot che manda i messaggi in radio, però che ci sia una discrepanza tra la reazione allo stadio e la reazione poi, sì, se non vuoi considerare i social posso anche starci, però qui in radio o comunque diciamo in altri contesti è una discrepanza forte. Sarà che lo stadio magari è un'atmosfera diversa, un ambiente diverso, e uno magari fa anche più fatica a dire o a manifestare quello che è il suo reale pensiero. c'è una discrepanza forte, ecco, questo sicuro. Poi sulle classifiche te la recupero e ne riparliamo assolutamente. E poi ma secondo te quando inizia un ciclo dal nuovo allenatore, dalla nuova proprietà, dal DS? Secondo me è iniziato con Sartori, perché ha cambiato proprio il modo di fare calcio, ingaggi più bassi, lavoro sul settore giovanile, e lo stiamo vedendo quest'anno, gestione migliore del denaro. Io la vedo così. Ah, sono d'accordo Lorenzo, sono d'accordo. Cioè questo Bologna qui, diciamo, questo che è andato a sfiorare la Conference il primo anno con Motta, a raggiungere la Champions, a vincere la Coppa Italia, ha cambiato due allenatori, quindi non puoi dire che è l'Atalanta di Gasperini, no, ha cambiato tanti giocatori, sì, è il Bologna di Orsolini, boh, sì, lo puoi anche dire, però insomma, dal punto di vista narrativo si può anche fare, però fondamentalmente questo è il Bologna di Sartori. Cioè la figura principale che unisce tutte le stagioni con un filo è Sartori. E in questo caso sì, il ciclo è iniziato con un direttore sportivo, o responsabile area tecnica per essere più precisi, che è arrivato. Poi naturalmente ci sono anche gli altri, cioè non è che Sartori da solo ha fatto tutto, ci mancherebbe, sono i due allenatori, Cersolini, Skorupski, i vari giocatori, Di Vaio, la dirigenza, quindi non è che Sartori da solo, ci mancherebbe. Però se dobbiamo individuare una figura che ha inciso sugli anni recenti del Bologna dal suo arrivo, andiamo lì. In questo caso è così. In altri casi dobbiamo parlare della squadra di un allenatore, l'Atalanta di Gasperini, per esempio, oppure della nuova proprietà, il Milan di Berlusconi, per esempio. E dipende dai casi, dipende anche dalla, naturalmente, continuità negli anni, ovviamente. Ci sono anche casi, appunto, in cui c'è la squadra di un giocatore. Il Napoli di Maradona, fa fatica a dire con tutto che è stato un centravanti meraviglioso e determinante, il Napoli di Careca. Ok, bravo, ci mancherebbe, ad avercene di attaccati così, però quello è il Napoli di Maradona. Così come fai fatica a dire che quello che vince tre coppe dei campioni consecutive è l'Ajax di qualcun altro che non sia Cruyff. Dipende sempre dalle varie situazioni. Allora, Luca, ciao Dario, sono pronto a scommettere che Como farà un mercato ben diverso da quello fatto da noi post qualificazione Champions. Ahimè, loro vogliono e hanno una traiettoria ascendente, noi penso proprio di no. Caro Luca, però possiamo passare... No ragazzi, però veramente, per favore, ve lo chiedo con le mani giunte, chi è sul 93 del digitale terrestre su Twitch mi sta vedendo, non posso mettermi in ginocchio perché non esageriamo, però con le mani giunte ve lo chiedo ragazzi, veramente, cioè abbiamo tre mesi davanti con il mercato, con tutte queste cose qui pesantissime, per favore non rendiamo l'estate pesante, fatelo per me, veramente, cioè mi volete un po' bene, un pochino bene, poco, fatelo per Teo, ecco, non volete farlo per me, fatelo per Teo, veramente. Veramente, cioè non possiamo passare l'estate così, no? Con questi paragoni, scusami Luca, però sconclusionati. Abbiamo detto prima, cosa c'è, come fai a fare un paragone tra Como e Bologna? Il Como ha una proprietà che è molto più ricca di saputo, vuole spendere, non gliene frega niente di tornare. Partiamo proprio da presupposti diversi. Dai, veramente ragazzi, per favore. Commentiamo il mercato, facciamo tutto, vi piace, è arrivato un giocatore, non vi piace, lo diciamo. Dopodiché però siate anche un po' più concreti, per favore, se no dobbiamo parlare anche quest'anno di questa cosa, della squadra che non è pronta per il ritiro, veramente ragazzi, veramente, cioè quest'estate no. Quest'estate facciamo qualcosa di diverso, facciamo qualcosa di rivoluzionario, ok? Ci proviamo? Dai, ce la possiamo fare, su. Anche perché ne ho parlato prima, Luca, e partire da cioè fare paragoni con due società che sono una un'eccezione, il Como, rispetto a un panorama europeo generale, l'altra che è pienamente inserita in un contesto economico in cui un club di quel livello più di tanto non può fare. Il Como è un'eccezione, non può essere un metro di paragone, non può essere un metro di paragone il Como, non può, se non nella qualità delle operazioni, come si muovono sfruttando i soldi che hanno. In quello sì, in quello va, è assolutamente da prendere come esempio, ci anche come qualità del gioco, ci mancherebbe. Però poi tutto il resto è un'eccezione il Como, è un'eccezione per tutti, non solo per il Bologna. Dai, forza. Proviamo quest'anno, quest'estate a fare qualcosa di diverso, ci proviamo, facciamo questo atto rivoluzionario. Dai, forza, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Allora, buongiorno Dario, mi riallaccio al tuo discorso, secondo me corretto, sull'appiattimento dei nomi per la nazionale. Ma per l'allenatore del Bologna dobbiamo per forza pescare dalla Serie A? Ah no Alberto, no, ci mancherebbe. Un Fabregas in giro per l'Europa non esiste? Ah, ce ne sono, ce ne sono. Sai chi si può andare a prendere? Allora te lo dico, aspetta, così ci divertiamo davvero. Altro che Mignini, l'italiano, bla bla, Motta, adesso te lo dico subito che andiamo a prendere. Andiamo a scusate, troppa emozione. Andiamo a prendere l'allenatore del Getafe. Il Getafe si è qualificato in Liga per la Conference con 32 gol in 38 partite, subendone 38. Questo sì che è calcio italiano, questo sì che è il vero calcio. Prendiamo lui. Sai che bello? No, a parte le battute, complimenti al Getafe che comunque la Conference se l'è presa. No, no, assolutamente. Però siamo sempre lì. Io non so quanto poi possa proprio sia nella testa dei dirigenti rossoblù andare a cercare un allenatore che arrivi da fuori. Io non avevo assolutamente problemi, nel senso non è la provenienza che fa un buon allenatore. Guarda Lunjanić, che a Udine ha fatto un buon lavoro. Guarda questa secondo me è molto sottovalutato il lavoro che ha fatto a Parma. Certo non ha creato un Parma spettacolo, però ha preso una salvezza con quello che aveva, che a parte qualche giocatore non è che fosse granché. Molto sottovalutato il lavoro di questa. Quindi sì, si può andare a prendere qualcuno all'estero, certo, assolutamente, perché no. Se Motta dovesse tornare ad allenare in Italia e non all'estero, dove lo vedresti bene? Forse all'Atalanta. Sembra forse la società un po' più in linea con quello che è il suo modo di fare calcio. Ma anche qua, con qualche dubbio, faccio fatica onestamente. E anche perché in questo momento ci sono panchine grosse, importanti, blasonate, Milan-Napoli. E nelle quali però soprattutto al Milan per motivi diversi è complicato pensare di fare calcio per bene. Il Milan è quasi impossibile dire in questo momento, la Lazio è un caso a parte, è un mondo a parte, figuriamoci. E però anche il Napoli con quel presidente ci devi stare. Ad oggi quali sono le squadre di Serie A con la certezza dell'allenatore? Como, Roma, l'Inter sicuramente, ci aggiungiamo tutto sommato credo anche la Juve con Spalletti, non credo che alla fine salti. E poi sto scendendo in classifica, forse Pisacane Cagliari, vediamo. Di Francesco Lecce, Di Francesco è scattato di nuovo automatico, però vediamo. Stroppa Venezia, sono poche. Sono veramente poche, sì. Va bene, pubblicità, torniamo subito.
11: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
12: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
13: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
12: Quindi siamo tornati da Sorcia e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
14: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
15: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
16: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
17: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
18: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale: la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
19: Questo divano è bellissimo.
20: Prendilo.
19: Aspetta, anche quello.
20: Deciditi.
19: Non posso.
21: Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
20: Problemi seri.

0: tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Eccoci qua alle 9.42 minuti con Leo Bosello che non risponde stamattina, non c'aveva voglia forse, o forse è rimasto al Viola Park. Ah, potrebbe essere rimasto lì, chiuso dentro il Viola Park. Salvate Bosello, visto che ieri ci ha raccontato la semifinale di del campionato primavera tra Fiorentina e Bologna, vittoria di Viola, e forse è rimasto chiuso lì. Adesso salviamolo, salviamo Bosello, va bene, adesso manderemo una spedizione punitiva per Bosello. Prima lo recuperiamo, poi però lo puniamo severamente, perché possiamo stare in queste condizioni. Ecco, allora, messaggi al 366-402-4022. Tra poco vi faccio sentire l'ultima conferenza stampa di Vincenzo Italiano in questa stagione, poi torniamo anche sull'intervista che ha rilasciato a Emilio Merrese oggi su Repubblica, ne riparliamo tra poco. Tanto un po' di messaggi anche sul basket, che adesso vado a recuperare. Ce la facciamo? Ce la possiamo fare? Eccolo qua. Visto che siamo al capitolo finale anche quest'anno, a parte per gli infortuni, si sono spesi tanti soldi con giocatori che con Caglia non hanno reso, a proposito di Fortitudo. Poi mi dovete spiegare perché sia nella prima che nella seconda conferenza stampa i giornalisti non hanno rivolto domande al coach, scrive Mauri da Riccione. Non ero presente, Mauri, quindi non te lo so dire. Onestamente non te lo so dire, ci saranno state motivazioni, magari tempi stretti, non lo so, quindi non, su questo proprio non so. Oppure semplicemente Caglia ha detto tutto quello che i colleghi volevano sentirsi dire in conferenza stampa anticipando domande. Non lo so, però ci sono tanti messaggi, tanti motivi, senza necessariamente andare a trovare chissà quale motivo segreto o nascosto. E poi sul capitolo finale, è chiaro che stasera è durissima, perché Verona in casa è una squadra che gioca anche meglio, la Fortitudo non è incerottata di più, però io non darei per assodato che stasera finisca la stagione Fortitudo. Cioè, mi sembra una squadra, al di là di quello che può essere poi l'energia a disposizione, e non sono tantissime, palese, però che stasera si trasformi tutto necessariamente in una scampagnata per Verona, vediamo, sono curioso. Una partita di orgoglio la Fortitudo stasera è capace di tirarla. Non so se basti, non so se sia in grado di farlo per 40 minuti, che è un dubbio forte, però vediamo stasera. Poi comunque naturalmente domattina ne riparliamo e lo commentiamo. Sulla Virtus, tu domani andresti ancora con De Arra e Iago fuori? Sì. Sì, assolutamente sì. Pure dentro Iago fuori Vildoza? No, Vildoza fuori no. Vildoza fuori no, perché oltre ad Hackett hai bisogno di un altro che ogni tanto si faccia sentire coi compagni. E Vildoza è quello. Quindi no, confermerei assolutamente il roster, incrociando le dita, facendo tutti gli scongiuri del caso. Visto l'andazzo in città quest'anno con gli infortuni, quindi ecco, confidiamo. Se non ci sono problemi, stesso roster, tranquillamente, credo. Lello, ho letto un paio di articoli su un possibile interessamento di un fondo americano a rilevare la Virtus. C'è qualcosa di vero? Sono le solite voci incontrollate che partono? No, Lello, abbiamo parlato anche noi nei giorni scorsi. Non ci sono trattative in corso, non c'è nessun tipo di contratto da firmare o già stipulato, ma c'è ci sono un po' di interessi, però tutti da calibrare, tutti da valutare, tutti da capire soprattutto che strada possono avere. Siamo veramente in fase totalmente embrionale, ecco, ma forse anche qualcosa meno. E poi tanti messaggi anche sul calcio, li recuperiamo tra poco naturalmente. E devo dire che dopo aver visto la Virtus gara 2 e 3 ieri non ci credevo proprio, invece per fortuna si è vista una squadra concentrata sia in attacco e soprattutto in difesa. Non so se sia stato il quintetto fisico, ma l'ultimo quarto purtroppo si è rivista la Virtus malandata. Spero che per domani si riveda la Virtus vera. Beh, quello credo sia la speranza mazza di tutti i tifosi virtussini. E devo dirti che l'ultimo quarto è stato non un campanello d'allarme, ci mancherebbe, però è stato utile secondo me per evitare che si possa pensare che gara 5 sia già vinta, perché non è affatto così. Cioè, Trento, abbiamo visto, è una squadra capace di tutto ed

0: il suo contrario. Ti può fare percentuali da tre elevatissime e costringerti a giocare a un ritmo alto che non so se in questo momento la Virtus ha voglia, prima ancora che possibilità, di sostenere, anche se quello maggiormente nelle sue corde. Oppure Trento può non prenderla nella celeberrima vasca da bagno e favorirti quindi anche l'aspetto difensivo. È una squadra così Trento, tutta la stagione così, si è tolta grandi soddisfazioni giocando così e ha perso partite malamente giocando così. Quindi su quello ci siamo, nel senso che Trento farà quella partita lì, perché quella partita lì può fare. E dopodiché vediamo che cosa fa la Virtus di contro. Dipende anche molto da lì. E poi dipende soprattutto con che piede scende dal letto Carson Edwards. Quello è evidente. Se scende col piede giusto, e allora la Virtus si diverte. E se scende col piede sbagliato, ragazzi, è quello, Carson Edwards. Non abbiamo scoperto assolutamente in questa serie. Lo sapevamo già. Lo sapevamo già. Quindi vediamo con che piede scende dal letto Carson Edwards. Faremo un aggiornamento live anche su questo fronte. Allora, cambiamo un po' la scaletta rispetto al solito lunedì. Oggi un po' saltate le cose, ma insomma alla fine recuperiamo tutto. Che tra poco abbiamo Gianluca Pagliuca, poi Filippo Cotti. 10:40 sentiamo un po' di voci basket, sia Virtus che Fortitudo. Alle 11 Andrea Motto, alle 11:20, anzi alle 11:40, chiedo scusa, Carlo Cavicchi, per commentare il quarto successo consecutivo di Kimi Antonelli in Formula 1. Un Kimi che è complice anche l'uscita di Russell ieri, vola in classifica iridata, e ne riparliamo come detto con il nostro Carlo Cavicchi. Ora Vincenzo Italiano in conferenza stampa dopo il 3-3 contro l'Inter. Sentiamo.
1: Cos'hai provato quando la curva ti ha applaudito, ha cantato il tuo nome, le tue emozioni?
2: Ma subito che è stato riconosciuto, anche se abbiamo attraversato alti e bassi, è stato riconosciuto il grande impegno profuso quest'anno, 56 partite, Europa, Supercoppa, Coppa Italia, tante partite di campionato, e sono contento, perché essere chiamati sotto la curva, essere applauditi al giro di campo in questo modo qua, vuol dire che la gente ha rispetto, la gente davvero riconosce che si è dato tutto. Sono felicissimo di questo finale di stagione, perché era molto pericoloso, partite difficili contro squadre forti e ne usciamo imbattuti, addirittura potevamo forse vincere anche questa, però va bene così. Sono contento perché abbiamo dimostrato di non aver mollato nulla, di aver giocato queste partite veramente da grande squadra. È bello, ringrazio lo stadio, la gente, la curva, grazie per quello che gli applausi ai ragazzi, perché veramente quest'anno è stata dura, molto dura. Io l'avevo detto alla prima intervista sua a Valles, io l'avevo detto, oggi quest'anno sarà pesante, quest'anno sarà dura, sarà un percorso davvero molto molto tortuoso. È stato così. Peccato per tanti punti persi in casa, qualcosa di inspiegabile, e niente, per me, l'ho dichiarato, per me la stagione non abbiamo stupito, non abbiamo ottenuto qualcosa di straordinario, è stato fatto un buon lavoro, i capolavori sono altri, perché poi alla fine il capolavoro è stato l'anno scorso con la ciliegina sulla torta, con un trofeo. Per me buon lavoro, ottavo posto, e alla fine era l'obiettivo che volevamo e ci siamo riusciti, quindi grazie ragazzi, grazie a questa gente, sono contento che alla fine un po' si sia riallacciato questo bel rapporto che c'è stato sempre dal primo giorno che sono arrivato. Davvero sono emozionato, sono felice di quello che siamo riusciti a fare, era un obiettivo anche riallacciarci con la gente, e giornata molto positiva.
3: Ciao mister, complimenti, perché l'ottavo posto in Serie A un po' che non succedeva da queste parti, poi quest'anno quartieri finale, una finale a Riyad, quindi c'è tanta roba in mezzo a tutte queste partite. Hai citato Valles, lo avevi detto in una conferenza stampa là, che sarebbe stato complicato quest'anno. Ecco, ti chiedo se sarai a Valles 2026.
2: Andate.
3: No, perché te l'hanno chiesto tanti, so che adesso anche le reti nazionali ce lo siamo chiesti noi prima,
2: no,
3: te lo chiedo.
2: Ragazzi, puntualmente aprile iniziano questi valzer dei calciatori, degli allenatori, ma dovete capire che noi tutti siamo concentrati per concludere bene, e soprattutto io e noi ragazzi, perché avevamo veramente da dimostrare di non aver mollato, quindi sono stato sempre concentrato sul campo, con la società è stato deciso di vederci alla fine infatti di questo percorso qua. Concluso bene, adesso in settimana ci si vedrà e ripeto, bisognerà programmare qualcosa di diverso dei miei primi due anni, con le coppe di mezzo, adesso non ci saranno più, ci saranno due competizioni, tra cui il campionato che bisognerà farlo nel migliore dei modi. Ripeto, a questa gente bisogna far vedere, dimostrare, regalare una squadra che continui ad emozionare come abbiamo emozionato noi, ed è giusto che ci si incontri. L'anno scorso è stato fatto un po' prima, è stato deciso quest'anno dopo, e trarremo le conclusioni, perché si dovrà valutare quello che abbiamo fatto quest'anno. Qualcosa l'abbiamo sbagliata, bisognerà cercare di rimediare. E ripeto, se vuoi lottare con le prime sette, che sono le sette posizioni, 6-7 che arrivano in Europa, e vedete, se andate a controllare le classifiche, sono sempre le stesse, se ti vuoi inserire lì devi fare qualcosa di straordinario e bisognerà cercare di programmarlo per bene.
4: Luca, buonasera.
5: Non ci guardiamo in occhio, c'è Luca in fondo.
6: Ciao Vincenzo, sono qua. Ma io il film alla fine, te sotto la curva con lo stadio che ti acclamava, l'ho già visto in altre piazze dove tu sei stato. In quasi tutte le piazze dove sei stato è successo questo. Cioè, quindi tu qualcosa lasci, al di là del fatto sportivo, cioè qualcosa tu lasci, perché ovunque tu sia andato, io ho visto questo film che ho visto oggi.
2: Ma io dico sempre che dove arrivo ci metto il cuore, perché è giusto che sia così. È stato messo dal primo giorno dell'anno scorso fino a un quarto d'ora fa lì dietro la linea del fallo laterale. Va messo sempre grande cuore, grande passione, alle volte anche ossessione, quella alle volte anche sono dispiaciuto un po' di avercela, perché non mi fa forse godere e gioire come dovrei gioire, però sono contento di essere così, di trasferirlo alla squadra. Si può vincere, si può perdere, si può avere degli alti, bassi, ma la professionalità non deve mai mancare, l'impegno, la fame, la voglia. Quindi ripeto, non mi aspettavo su questo giro di campo. Ho rivisto le stesse scene di quando avevamo la coppa in mano, e le prime cose che ho detto, ve le ripeto, sono quelle che grazie, avete riconosciuto questo impegno, questa nostra voglia di dimostrarvi che diamo l'anima, e sono contento, perché ripeto, mi era dispiaciuto uscire tra i fischi qualche partita fa. Con le ragazze abbiamo avuto, ci siamo parlati, deve essere l'obiettivo nostro in queste partite riallacciare con lo stadio, con la gente, con la curva. E abbiamo vinto anche questa sfida. Ripeto, sono emozionato, perché io sono uno che vorrebbe tutto coeso, cercare di essere tutti un qualcosa contro gli avversari, perché gli avversari si preparano per venire a farti fare brutte figure, a metterti veramente in cattiva luce. E mi era dispiaciuto uscire tra i fischi, qualche parola non bella nei miei confronti, nei confronti dei ragazzi, e oggi ci siamo presi la rivincita grazie anche a queste partite che abbiamo fatto.
5: Siamo le ultime due già richieste.
4: Allora, intanto complimenti. Della partita di oggi, visto che c'è stata una partita, stiamo parlando del futuro, ma sei anche giocato. Cos'è che ti è piaciuto di più e cosa non ti è piaciuto?
2: No, intanto, oltre ad analizzare questa, che lo facciamo, mi è piaciuto questo trittico di partite difficilissime, affrontate veramente con il massimo impegno, con la massima attenzione, con una percezione del pericolo altissima, perché Napoli, Atalanta e Inter ti potevano veramente far fare delle brutte figure. E come detto anche ai ragazzi, quando hanno la spina attaccata per bene sono capaci di grandi prestazioni. Mi dispiace aver subito l'ultimo gol, parlavamo adesso con con Miranda, che forse poteva spendere un fallo, poteva spendere un giallo, poteva anche farsi buttare fuori, mancavano pochi minuti, e cercare di portare a casa questa partita. Però per il resto giocata molto bene, forse l'Inter era nelle condizioni come quelle nostre dello scorso anno, che, come dico ai ragazzi, puzzavamo di champagne, di birra, di alcol per 15 giorni, avevamo perso tutte le partite dopo la finale di Coppa, e l'Inter, dopo aver festeggiato, forse un po' più morbida del solito, però sempre una grande Inter, ed è stata una bella partita, sono contento, perché buon ritmo, grandi giocate, quindi bella per essere un finale di stagione, davvero una bella gara.
7: Ciao Vincenzo, complimenti, sono qua. Fa piacere che tu, insomma, abbia compreso che la stragrande maggioranza poi del pubblico rossoblu ha accolto questa stagione, comunque non come pochi delusi, odiosi, no? Magari che ti insultano, quindi questo è bello. E volevo chiederti, visto che tu avevi già parlato su questa cosa qua, non ti chiedo nulla perché hai già parlato molto, ti chiedo una cosa sulle due fotografie della stagione. Hai già detto Roma, la vittoria di Roma in bene, la sconfitta della Lazio. Ce ne aggiungi per favore altre due di momenti che magari a noi sfuggono, ma che per te sono stati importanti nel bene e nel male. E poi ti chiedo, la nuova stagione è diversa dalle altre perché hai un obiettivo nuovo, cioè, no? Quello di raggiungere una posizione importante in classifica, non giocare Champions, non giocare Europa League. Come ti senti tu, no? Perché è una sfida nuova per te. Due fotografie e la sfida.
2: Ma è così, a caldo ti dico che uno degli obiettivi principali che avevamo era superare il girone di Europa League, e credo che Celta sia stata una delle partite veramente uno spartiacque incredibile, ci ha lasciato un'autostima, una forza e una convinzione dei nostri mezzi incredibile. Mi vengono i brividi perché abbiamo giocato con una qualità, con un'intensità, con un'attenzione, perché era una partita veramente uno spartiacque. Giocarla in quel modo per me ci ha dato il là a non perdere più, ad andare avanti con convinzione, a superare questo girone, perché lo temevamo, perché alla fine sembrava facile, ma c'è il Celtic, c'è lo Steaua Bucarest, c'è il Brann, c'è il Salisburgo, c'è il Friburgo che ha fatto la finale, c'è l'Aston Villa, quindi anche lì all'inizio sembrava morbido, ma è stato un girone tosto, quindi quella partita bellissima. Ripeto, potevamo fare molto di più con la Lazio, perché sfruttare tutte le partite in casa poteva essere un vantaggio per riconfermarci fino in fondo in Coppa, grande rammarico quello, e poi per il resto questa anomalia delle sconfitte in casa, che alle volte c'è anche della casualità nel calcio, tipo oggi Diouf calcia, siamo in quattro, la palla casca a Bonny che è da solo in mezzo a quattro, quindi capita anche quello. L'anno scorso imbattibili, quest'anno un po' diversi, quindi l'emozione che mi ha dato la partita di Celta, vedere i ragazzi nello spogliatoio veramente trasformati, poi anche nelle altre partite, quella secondo me è una delle partite che mi porterò, e l'ho già segnata insieme a tante altre partite belle disputate in Europa.
7: Senza coppe
2: io credo che anche queste ultime quattro partite hanno dimostrato che quando hai tempo per recuperare energie, soprattutto quando hai tempo di preparare bene, quando puoi studiare per bene l'avversario, preparare tutto nel minimo dettaglio, qualcosina di diverso puoi farlo vedere, ma quando arrivi il venerdì mattina e la domenica sei a giocare contro la Juve è tosta, anche se, ripeto, l'Europa è bella, poi tutti cerchiamo di rincorrerla attraverso il campionato, chi la gioca è veramente un orgoglio, è un qualcosa che ti fa crescere, però ti toglie, perché è vero. E l'anno prossimo, senza questi impegni, bisognerà...
7: Cioè,
2: è normale che stuzzica, però ripeto, quelle lì bisogna stargli dietro bene, sono sempre le stesse. Una settima, una sesta, una quarta, una terza, bisogna cercare di stare al loro passo, non è facile, ma bisogna provarci, anche perché il Bologna negli ultimi tre anni l'ha dimostrato, e la società ha voglia, ripeto, di continuare a lavorare con giocatori bravi, non campioni, da lavorarci, da farli crescere. E concludo con l'esplosione di Rowe. Gli inglesi lo sapete che sono sempre, hanno delle grandi difficoltà ad ambientarsi. Esplosione bellissima di un ragazzo che ha grandi qualità, e la rinascita di un campione come Berna, perché è stata una scommessa veramente vinta. Bravo lui, grande persona, grande campione, gran giocatore, ha un altro anno di contratto e penso che rimanga a Bologna un pezzo da 90, quindi anche ripartire da quello che può dare lui il prossimo anno.
0: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato da Battle. Rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Baye deve fare fallo, non lo fa, bene così. Vildoza fuori per Hackett, che attacca l'area, lo scarico per Salyun Yang in reverse. Ci vediamo martedì sera, gara 5. La Virtus, spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio, di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
8: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta domani su Nettuno Bologna 1.
9: Presentato da
10: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Sono le 10 e 3 minuti.
16: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
17: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Un accordo con l'Iran è possibile già oggi, lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Rubio parlando da Nuova Delhi, dove si trova in visita. Indipendentemente dall'intesa, ha aggiunto, Israele avrà sempre il diritto di difendersi anche dai missili di Hezbollah. L'accordo cui fa riferimento Rubio è il memorandum d'intesa raggiunto nelle scorse ore tra Washington e Teheran, una preintesa che include l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Un nuovo round di colloqui dovrebbe tenersi il prossimo 5 giugno. Resta ancora da discutere la gestione del dossier nucleare iraniano. In queste ore torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra. Droni dell'IDF, le forze di difesa israeliane, hanno colpito il sud del Libano causando 3 morti, lo ha riferito l'agenzia di stampa statale libanese NNA. L'esercito di Tel Aviv ha inoltre messo avvisi di evacuazione per 10 villaggi nel Libano meridionale in vista di nuovi raid contro il movimento filo iraniano di Hezbollah. La guerra russo-ucraina, ancora attacchi incrociati, 2 morti negli ultimi attacchi aerei lanciati da Kiev nelle regioni di confine russe di Belgorod e Bryansk. Ripreso intanto il traffico stradale alla periferia di Yaroslav verso Mosca, bloccato per diverse ore in seguito ad un raid con droni delle forze ucraine. Intanto è salito ad almeno 4 morti e un centinaio di feriti il bilancio dei massicci bombardamenti russi che sabato notte hanno preso di mira in particolare la capitale Kiev, utilizzato anche il missile ipersonico Oresnik. Il ministero degli esteri ucraino sollecita una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Drammatico incidente ieri pomeriggio nelle campagne di Nurri, nel sud della Sardegna. Un bimbo di 3 anni è morto schiacciato dal trattore guidato dal padre in località Guzzini. Purtroppo è stato vano l'intervento del 118. La mamma del bambino, sconvolta per l'accaduto, ha accusato un malore ed è stata portata in pronto soccorso. In chiusura, un rapido sguardo ai mercati. La possibilità di un accordo tra Stati Uniti e Iran e la conseguente riapertura dello stretto di Hormuz spinge al rialzo le principali borse asiatiche e del Pacifico. Tokyo guadagna quasi il 3%, partono bene anche i mercati europei, Piazza Affari in avvio guadagna circa un punto percentuale. Cala il prezzo del petrolio con il Brent che viaggia intorno ai $95 al barile, in forte calo ad Amsterdam anche il prezzo del gas. L'informazione torna più tardi.
16: Nettuno Bologna 1.
9: problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
18: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie è specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
9: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
18: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
9: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
19: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
20: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
21: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
22: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
21: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
22: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
21: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
23: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, ancora in diretta con l'ora d'aria, le 10 e 8 minuti. I vostri messaggi al 366 402 4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata e come sempre naturalmente anche per sollecitarne altri se volete. Salutiamo come sempre a quest'ora lunedì Gianluca Pagliuca. Ciao Gianluca, buongiorno.
25: Buongiorno, ciao Dario.
0: Allora, io voglio sapere innanzitutto se sei tornato da Istanbul o se sei ancora lì a festeggiare l'Europa League.
25: Sono tornato perché c'era troppo freddo.
0: Okay.
25: Strano ma vero, nel senso che qui a Bologna c'erano già 30 gradi e a Istanbul c'era 12 gradi, cioè veramente c'è un freddo clamoroso. In 3 giorni che sono stato là non c'è stato un raggio di sole.
0: No, c'è stato un raggio di sole, scusa,
25: c'è
0: mercoledì sera.
25: Solo il raggio di sole alle ore 23, a mezzanotte turche, sono le ore 23 italiane. Sì.
0: Mica poco come raggio di sole quello.
25: Esatto, è stato molto bello, è stata una bella partita, bel senso unico, insomma si è vista la differenza, però sai, la prima mezz'ora Friburgo l'avevo incartata bene, facevano un po' anche, cioè, la smelinavano, cercavano di andare direttamente ai calci di rigore perché proprio hanno avuto una mezza occasione e basta, e poi dopo il primo gol non c'è più stata partita,
0: Dopo il super gol di Tielemans, sì, assolutamente. Sì. Tra l'altro, gol mica brutti, tra l'altro, quelli di Tielemans e di Buendia.
25: Esatto, brutti, tutti e due.
0: Molto, molto brutti. Bene, quindi grandi festeggiamenti, giustamente, mercoledì a Istanbul con l'Aston Villa e tanta paura per la Virtus nel weekend.
25: Infatti la sera prima sono andato a casa che ero veramente molto demoralizzato, deluso, e poi dopo c'è stata questa prova di questa reazione. che insomma un po' magari me l'aspettavo, però sai, non si può fare delle prestazioni come gara 3, perché gara 2 hai perso, però te la sei giocata fino a quasi alla fine, invece gara 3 proprio hai perso netto. Sinceramente c'era un po' di, ieri avevo un po' di timore, ecco, poi fortunatamente abbiamo fatto una prova di carattere, siamo riusciti lo stesso da più 24 più 25 a arrivare a meno 6. Io ovviamente quando siamo arrivati a meno 6 ho cambiato canale e ho messo diretta gol Premier League.
0: Giusto.
25: Perché allora, quando sono arrivati a meno 6 è così, o io ho cambiato canale perché ho detto no, non è possibile, ho messo, meno male che poi dopo ho visto, sbirciavo, ho visto che abbiamo vinto, però dai, non so.
0: Vabbè, no, ci sta lo stress da playoff, ci sta assolutamente. Esatto. Beh, e per gara 5 sei un po' più fiducioso? Questa rimonta di Trento ti fa tenere gli occhi aperti? Come la vivi?
25: Io penso che farà tenere gli occhi aperti anche i giocatori, che è la cosa più importante, perché meno male noi, sai, i tifosi vanno lì e soffrono e guardano e sperano e basta, invece ci sono i giocatori che si devono rendere conto che ovviamente andando in campo non possono avere quei cali così, perché nei primi tre quarti c'è stata una grande Virtus, proprio giocato molto bene, hanno difeso, poi ho visto difendere molto anche Edwards, che insomma non è poi il suo cavallo di battaglia, e quindi ho visto veramente una bella squadra. Poi dopo alla fine, come al solito, abbiamo avuto quel cedimento che loro ci hanno creduto, e sinceramente non devi più fare queste cose, perché poi dopo più vai avanti peggio è, perché dopo probabilmente semifinale becchi o Venezia Tortona, che probabilmente è un po' meglio di Trento, poi se vai eventualmente in finale con Milano non ti puoi permettere assolutamente niente, certo. perché non raccogli niente.
0: Ma ti dico, secondo me non te lo puoi permettere neanche con Trento, che è una squadra umorale, e se si accende poi spegnerla diventa problematico,
25: Sì, è una squadra molto fisica, una squadra forte, una squadra che, non dimentichiamo che, l'avevo già detto anche l'altra volta, ha rischiato di arrivare in finale di Eurocup, insomma una squadra che sa il fatto suo. Poi è ovvio che la Virtus è più forte, però se non stai lì con la testa e se non difendi, rischi di perdere, come abbiamo fatto poi.
0: C'è una domanda di un ascoltatore, non so se vuoi rispondere, puoi anche non rispondere. Ti chiede se preferisci Venezia o Tortona. Però, se non vuoi rispondere per scaramanzia, sì, dimmi tu.
25: Tra le due io Tortona preferirei.
0: Ok. Ma ti sei sbilanciato, non pensavo, bene.
25: Sì, preferirei Tortona, perché Venezia è una squadra che mi è sempre, per me sono fortissimi, ha una squadra completa, ha una squadra poi più fisica, noi soffriamo più Venezia, secondo me. Poi che Tortona ci ha battuto in Coppa Italia, però secondo me Venezia è più forte.
0: Va bene, vedremo domani sera. Intanto c'è gara 5 appunto da superare, scoglio non è affatto male. E ti porto invece sui temi del Bologna, visto che si è chiuso il campionato con questo 3-3, l'ho definita una divertente scampagnata di fine stagione, insomma come partita direi che siamo su quel livello lì, ma ci sta, tanto due squadre che non avevano nulla da chiedere, hanno giocato con leggerezza, quindi ci sta anche una partita un po' più divertente, meno tattica, ecco.
25: Ci sta, ovviamente è una partita che vedevi che i giocatori erano, non dico rilassati, però giocavano, cercavano di vincere, però non avevano quell'ansia del risultato, non avevano quell'ansia della prestazione, quell'ansia da dobbiamo fare il punto per salvarci o per cercare di arrivare in Europa, hai capito, o vincere il campionato, e quindi l'hanno giocata, è stata una bella partita 3-3, secondo me è giusto, e Bologna probabilmente ha un po' di rammarico perché sul 3-1 si poteva magari essere fatto un po' la collina in bocca, però sinceramente l'Inter non ha fatto più nulla, tra è giusto, dai.
0: Sì, assolutamente. Senti, e questo campionato nel complesso, questa stagione, visto che adesso si è conclusa, del Bologna come la valuti?
25: Positiva, nel senso che è arrivato ovviamente ottavo, si è arrivato in quarto di finale di Europa League, che sei stato eliminato dalla squadra più forte, della squadra che ha vinto la Coppa, e in Coppa Italia ovviamente perdi dalla Lazio, che in quel momento era anche abbastanza in forma, ai rigori vincevi, è impareggiato, poi dopo te la sarai giocata, Quindi sinceramente io la valuto positiva, sei arrivato ottavo. L'anno scorso non dimentichiamo che siamo arrivati noni, però abbiamo vinto la Coppa Italia. Quindi hai migliorato anche di una posizione, però ovviamente vincendo la Coppa Italia avevi fatto veramente questo grande colpo, questo grande traguardo.
0: Tra l'altro con l'apparente paradosso, perché poi come dicevo stamattina ogni campionato fa storia a sé, che quest'anno hai fatto meno punti ma hai guadagnato una posizione.
25: Esatto,
0: perché il campionato va così.
25: Dipende anche dall'andamento delle altre squadre. Quindi, sinceramente, il campionato del Bologna lo valuto positivo. È ovvio che se le ultime tre di campionato invece di fare 7 punti ne avessimo fatti 0, ovviamente saremmo arrivati decimi, undicesimi, e ora ti avrei detto sufficiente o insufficiente. Certo. Hai capito? E invece, le ultime giornate vinci a Bergamo, vinci a Napoli, pareggi con l'Inter che vincevi 3-1, ma non è un finale positivo.
0: Sì, no, questo sono assolutamente d'accordo con te. Guarda, ti giro un paio di messaggi al 366-402-4022, perché come puoi immaginare c'è comunque il dibattito dei nostri ascoltatori attorno al futuro anche di Vincenzo Italiano, che oggi a Repubblica ha detto potrei anche andare via, in maniera molto tranquilla e onesta, perché d'altra parte bisogna anche discuterne evidentemente con la società. E allora, insomma, come puoi immaginare, in queste ore insomma i nostri ascoltatori si scatenano anche sugli allenatori, però non ti chiedo se li vedi con il Bologna, ti chiedo un giudizio su questi allenatori. Per esempio Tommy te ne chiede uno su Palladino, che a Bergamo andrà via. Da Bergamo andrà via.
25: Beh, Palladino è un buon allenatore, ha fatto molto bene a Monza, ha fatto bene a Firenze, a Bergamo ha raggiunto un obiettivo che insomma è andato in conference. Palladino è sicuramente un buon allenatore, è un allenatore che può, cioè io ti ho un giudizio su un allenatore,
0: certo.
25: Non è che lo,
0: cioè, no, no, infatti.
25: Io rispondo a domanda, ecco.
0: Sì.
25: Poi ovviamente io spero che rimanga italiano, perché l'italiano in questo contesto è il migliore. Poi bisognerà vedere, però Palladino è uno dei giovani che insomma rampanti, che hanno sicuramente, secondo me, hanno un buon, insomma sono molto bravi, ecco.
0: Lori da Pescara scrive: tra i tecnici più sottovalutati del campionato c'è Pisacane, a 40 anni, al primo anno in Serie A, ha salvato in scioltezza il Cagliari giocando con la seconda squadra più giovane del campionato e quella col maggior numero di italiani. Sei d'accordo?
25: Ma in scioltezza in Cagliari, in scioltezza insomma le ultime due giornate, perché però alla terz'ultima rischiava, perché se non vinceva in casa, mi sembra, lo scontro diretto, rischiava anche il Cagliari, quindi insomma hanno passato anche loro dei momenti un po' particolari. Poi dopo ovvio che alla fine vinci a Milano col Milan e gli escludi dalla Champions, ovviamente cambia, no? Registro, però è un buon allenatore, insomma, però io tra i due ovviamente Palladino secondo me è meglio.
0: Mazza ti chiede se hai visto la conferenza stampa De Laurentiis Conte e cosa ne pensi.
25: Non l'ho visto la conferenza stampa, però insomma ovviamente da quello che so gli aveva già detto un mese fa, no? Che
0: sì,
25: probabilmente
0: sì.
25: Non rimaneva, però insomma è stato, ma si era già capito, ecco, dopo la sconfitta qua a Bologna, che era andato via una settimana, insomma avevo già capito che secondo me era l'ultimo anno di Conte. Poi ahimè ha vinto la Supercoppa contro il Bologna, e quindi ovviamente va via anche, non dico da vincitore, ma ovviamente avendo vinto un altro trofeo dopo lo scudetto.
0: Senti, e lo vedi in nazionale Conte?
25: Ah, io il nazionale sarebbe uno dei papabili, uno dei miei preferiti, lui e Mancini sarebbero veramente due perfetti per la nostra nazionale. Vedrei bene anche Ranieri, perché per me Ranieri gli è tornato un po' la volvoglino
0: di tornare
25: in panchina dopo quello che è successo con la Roma, e secondo me sarebbe affascinato prendere la nazionale. Io vedrei bene questi tre in nazionale, ecco.
0: Vedremo. Senti, al volo, prima di salutarti, il Como in Champions, Milan e Juve in Europa League, ampio dibattito, però onestamente ti dico la mia, Gianluca, cioè, non mi sembrano risultati sorprendenti per quello che si è visto durante l'anno.
25: Va bene, è stato una bella cosa che il Como sia nato in Champions, però dobbiamo anche dire, essere onesti e sinceri, che il Milan si è ghigliottinato lui. La Juventus uguale, la Juventus per un punto non è andata in Champions, ha perso delle partite clamorose, col Verona in casa, insomma, già retrocesso 1-1, sbagli il rigore
0: con la Fiorentina,
25: insomma, anche esatto, con il Milan uguale ieri, bastava un pareggio per andare in Champions, l'hai perso in casa, cioè veramente tutte e due hanno fatto la gara, chi l'ha persa, ecco, quindi è stato bravo il Como che ne ha approfittato vincendo una partita non semplice a Cremona che si stava giocando la salvezza, quindi il Como ha meritato, però secondo me la Juve e il Milan si sono suicidati.
0: Gianluca, grazie mille, ci sentiamo lunedì prossimo.
25: Va benissimo,
0: un abbraccio,
25: a presto, ciao.
0: Grazie,
25: Dario,
0: grazie
25: ciao.
0: Mille grazie a Gianluca Pagliuca. Pubblicità, torniamo tra poco.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
4: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
5: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
6: Uffa, tra attrezzi e materiali in questo furgone non ci sta più niente.
7: Avevo anch'io lo stesso problema, ma ho risolto con 3B Nuova Minelli. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, proprio come volevo io, tutto in alluminio.
6: 3B Nuova Minelli?
7: Certo, sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3B Nuova Minelli.it.
26: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699, perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
27: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
28: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
27: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi. In via Gessi 2 a Zola Pretosa.
28: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
27: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
29: Wow!
27: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
29: Bello il parapendio!
27: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
30: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
2: Oh Marco, pronto per lo stadio?
8: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
2: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
10: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
2: Davvero?
10: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
11: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
12: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Torniamo in diretta con l'ora d'Ario alle 10:26 minuti. Nel prossimo blocco torneremo anche sulle basket, Virtus e Fortitudo, con le parole nel post gara sia di Kaja gara 2 che di Jakovlevic gara 4, e quindi di venerdì e domenica, giusto per riprendere anche un po' il filo con entrambe le serie. Poi alle 11:40 Carlo Cavicchi per parlare di Formula 1 e di Kimi Antonelli in particolare, ma anche di Lewis Hamilton, visto che ha ottenuto il miglior risultato in Ferrari con il secondo posto ieri alle spalle proprio di Kimi. Messaggi al 366-402-4022 con Filippo Cotti. Ciao Pippo.
15: Ciao, buongiorno.
0: E allora, si è chiusa la stagione in questo 3-3 contro l'Inter, ma di fatto si è già aperta la prossima di stagione con il punto interrogativo su Vincenzo Italiano. Ti abbiamo sentito ieri, prima provare a sapere se a Valles c'è Italiano o meno, e lui giustamente non ti ha risposto.
15: No, non mi ha risposto, non l'ha neanche fatto dopo quando lo sono andato a salutare. Ci salutiamo qui a Valles, gli ho detto, lui mi ha guardato, mi ha sorriso ed è andato via. Devo dire che è ancora, alla luce anche dei risultati di ieri, è ancora tutto bello aperto, ecco, perché sicuramente adesso anche la panchina del Milan non è più così stabile, quella del Napoli sappiamo che è vacante, e a Firenze chi ci va, cioè insomma c'è un bel ballo ancora tenendo sempre conto che è vacante anche quella della nazionale, quindi che potrebbe essere occupata da Conte. Ci sono tanti condizionali e soprattutto anche alcune varianti sia positive che negative. La variante negativa del Bologna è che non farà le coppe, quindi quando non fai le coppe sei meno attrattivo, perché abbiamo scoperto, eravamo un po', siamo stati assenti per qualche annetto, che le coppe sono attrattive, super attrattive, sono sexy, intrigano tutti i giocatori, allenatori. Cioè, la Champions ovvio è quella più ambita da tutti, ma ci si può consolare anche con la Conference, mentre è una magra consolazione quella della Juventus e del Milan per l'Europa League, che però sinceramente io fossi loro non disprezzerei tanto, perché sono due squadre che possono essere costruite anche per vincerla.
0: Ma quindi io fossi, ma voglio dire, non alzano una coppa europea da una vita due club così, ma io ci penserei a vincerla.
15: Anch'io invece sì. Fanno drammi, insomma, ho sentito commenti abbastanza pesanti, io non sarei così diciamo impaurito e spaventato, e non proverei rimpianti o vergogna per essere in questa coppa. Io credo che queste due squadre qua la possono entrambe vincere se si attrezzano, perché è un po' che non fanno questo movimento ad alzare coppe verso il cielo, che è sempre molto bello.
0: Ah sì, assolutamente. Allora andiamo con i messaggi, Pippo, perché sono tantissimi naturalmente al 366-402-4022. Ecco, ne è arrivato uno adesso e ti leggo, lo metto davanti più che altro perché hai citato anche la nazionale. Ma nessuno valuta la possibilità di Italiano commissario tecnico dell'Italia?
15: Non credo, non credo. Poi ripeto, in questa fase davvero così ballerina, se succedesse una roba così mi viene da sorridere, però non credo che accada.
0: Se Italiano andrà via è anche perché non si costruirà una squadra all'altezza per il possibile rientro in Europa, motta docet, scrive Mike.
15: Io non credo che sia questo. L'italiano sa benissimo quali sono le ambizioni del Bologna, quali sono le possibilità del Bologna, dove vuole arrivare, cosa può fare il Bologna. Lui ha un altro anno di contratto qui a Bologna, se va via perché ritiene la sua fame di gloria e la sua fame di calcio non ha pagata qui a Bologna, ecco, e quindi vuole andare a giocarsi di nuovamente l'Europa. Ed era un fattore questo che ho sempre messo, diciamo, davanti a tutto. Cioè, attenzione, perché se l'italiano vuole fare le coppe e le ha sempre fatte, quest'anno potrebbe essere questa la motivazione perché lui ci saluti.
0: Ascoltatore, si pone il dubbio, se nelle ultime partite non avessimo fatto punti contro Napoli, Atalanta e Inter, la squadra sarebbe stata applaudita lo stesso a fine partita?
15: Però li abbiamo fatti, perché dobbiamo sempre andare a vedere il bicchiere vuoto e non mezzo pieno. Li abbiamo fatti, prima era squadra balneare, squadra in ciabatte, ha staccato la spina, che vergogna. Adesso abbiamo fatto punti con due squadre importanti, con tre squadre importanti, due vittorie e un pareggio. Ah, ma se facciamo anche della dietrologia, cioè non va bene quello che è successo, andiamo anche a ipotizzare la macchina del tempo che va indietro. Dice, ma se, ma non c'è se, abbiamo vinto a Bergamo e a Napoli e abbiamo pareggiato in casa con l'Internazionale, quindi questa squadra merita, secondo me, 7 in pagella per il rapporto, investimento, situazioni in campo, momenti dove ha giocato con il portiere di riserva, senza Remo, senza Bernardeschi, ti è mancata una punta dove avevi investito, hai avuto purtroppo tanti infortunati e tante situazioni che ti hanno girato male, e nonostante tutto questo tu sei arrivato ottavo. Noi qualche annetto fa, ma non tanti anni fa, qualche annetto fa, per l'ottavo posto avremmo fatto brutte cose.
0: Stanno facendo tutti lo stadio? Noi no, se non lo facciamo saranno problemi grossi. Se un altro
15: chi
0: aspetto.
15: Sta facendo lo stadio in Italia? Chi?
0: Beh, vabbè, il Como lo rifà, ma lo deve rifare per forza, cioè può stare con i tubolari in quelle condizioni.
15: Sì. Il Como lo stadio, sapete quando lo fa? Come minimo fa 2 anni. Come minimo, chi è che sta facendo lo stadio?
0: Ma magari 2 anni, Pippo, metteremo la firma anche
15: no,
0: noi.
15: No, ma dico, ma nessuno sta facendo lo stadio. Roma sta costruendo lo stadio, c'è un cantiere in corso. No, c'è un bellissimo progetto, però Milano sta facendo lo stadio, ha detto no, lo facciamo forse lì, ma non lo sta facendo. Non c'è nessun, attualmente in Italia non c'è nessun cantiere aperto per fare uno stadio.
0: Sul Toto allenatori invece, vari nomi, se italiano va via prenderei De Rossi, un altro scrive nuovo allenatore se italiano va via Di Francesco, altri suggeriscono Palladino. Possiamo fare una griglia di partenza, Pippo, se italiano dovesse andare via?
15: È il problema che mi si mette in mezzo anche la Fiorentina, credetemi, a dar fastidio per gli allenatori, perché Grosso è attratto anche da lì, e De Rossi piace molto a Finucci, e Palladino a me non piace, ma io non faccio testo, posso dire la mia, però non faccio testo. E comunque i nomi sono quelli, ecco. Io prenderei un nome a grande effetto qua a Bologna, ma non mi ascoltano.
0: Fatti sentire di più, urla di più.
15: Adesso scrivo a Fenucci: Claudio, prendiamo Klopp, secondo me mi blocca.
0: Senti, ma Klopp c'ha la villa di dov'è che ce l'ha, Marbella, ha invitato anche Guardiola, ma secondo te, ma si rimette i calzoncini e scarpette?
15: No, purtroppo no, purtroppo
0: sta in grazia di Dio.
15: Sai com'è attrattivo un nome così?
0: Ah, no, certo. Gianni, per capire se la stagione del Bologna sia stata deludente o meno, basta guardare le due partite contro il Como. Soprattutto in casa loro abbiamo avuto un netto predominio, quindi personalmente non ho dubbi, potevamo fare molto di più. Detto questo, non ho mai mugugnato allo stadio, ho sempre incitato, come secondo me un vero tifoso deve fare.
15: Ma noi abbiamo messo in difficoltà Como sia là che qua. Il Bologna poteva vincere le partite a Como, ha pareggiato, insomma sì, noi abbiamo una delle poche squadre che l'ha messo in difficoltà in questa annata che, ripeto, io tutto sommato non vedo poi così negativa.
0: Altro messaggio, Giusto una parentesi, visto che l'hai citato anche all'inizio, Enrico, tutti parlano del fallimento Juve, siamo d'accordo, ma il suicidio nel Milan vogliamo parlarne? Come cavolo hanno fatto a rimanere fuori dalla Champions vincendo 1-0 con il Cagliari subito all'inizio partita? Come si fa a perdere a Milano in casa? Non credo che si possa dare qui la colpa ad Allegri. Guarda, prima con Pagliuca ne parlavamo, c'è questo dato che secondo me è inquietante: nelle ultime 10 partite il Milan ha fatto 10 punti, peggio solo Cremonese, Verona, Pisa, cioè le retrocesse, cioè un crollo verticale incredibile.
15: Beh, era successo anche a noi ed eravamo dei somarissimi, capita anche agli altri e quindi può succedere nel gioco del calcio. Se non stai concentrato nei gruppi, soprattutto nelle situazioni dove devi tenere tutti concentrati, è un attimo. Cioè, ieri io guardavo mentre ero in TV il purpurì e la diretta gol, tutte le partite che erano in contemporanea, però mi è sembrato il Milan veramente in difficoltà mentale, fisica anche e psicologica. Qualcosa deve essere successo.
0: Sì, no, decisamente. Vabbè. Poi Stefano, non è male questo messaggio. Quindi, se ho capito bene, il Como ha preso il posto dell'Atalanta come metro di paragone, che a sua volta aveva preso il posto del Sassuolo, che a sua volta aveva preso il posto del Chievo. Quindi è un ragionamento tipo la fiera dell'Est di Branduardi.
15: Ma il Como, sai, per fare l'Atalanta, però sinceramente dovevi mettere su un settore giovanile dove si forna campioncini.
0: Non vorrei spaventarti, ma lo stanno già facendo.
15: Sì, sì, lo stanno già facendo, però intanto
0: non voglio spaventarti, ma
15: sì, intanto devono iniziare a tesserare degli italiani, però.
0: Sì, perché, dei giocatori nati e cresciuti in Italia, sì, sì, sì, sì.
15: Perché tanto è mettere 300 milioni di euro, ma quello non è un problema perché c'è da fare prefinanziario in Europa. Cioè, il Como è una bellissima realtà, stupenda, grandissimi complimenti, grande calcio, evviva. Però secondo me bisogna cambiare un po' le regole, perché non può una squadra che gioca in Italia non avere italiani, perché il Como non ha italiani. Cioè, è un campionato europeo, cioè un campionato della comunità europea chiamato campionato italiano, perché c'è qualcosa che tocca. Cioè, voi guardate la rosa del Como, i giocatori italiani che hanno giocato, è un'altra cosa. Non è un campionato italiano, il Como è un'enclave straniera dentro l'Italia, secondo me. Poi bravissimi, bellissimi, grande calcio, stupendi, evviva, bravi loro, li prendiamo esempio, gli vogliamo un gran bene, però ci sono tanti paletti, secondo me, che andrebbero un pochino gestiti meglio.
0: Però Pippo, ti ribalto la cosa, quali italiani potrebbero giocare nel Como di Fabregas, per come gioca il Como?
15: Potrebbe giocare Palestra, potrebbe giocare Cambiaghi, potrebbe giocare Nico Russi Caviglia,
0: cioè quelli che compra adesso a giugno praticamente.
15: Sì.
0: Ok.
15: No, compra quelli perché sono fatti per lui, Potrebbe giocare, però è andato via, Calafiori. Cioè, ci sono dei giocatori in Italia che potrebbero giocare. Potrebbe giocare anche uno come secondo me quello della Fiorentina, Ranieri.
0: Okay.
15: No, ma ce ne sono i giocatori, Fagioli potrebbe giocare lì, Miretti, no, ce ne sono.
0: Poi, ti giro un paio di messaggi prima di salutarti.
15: Potrebbe giocare anche secondo me un giocatore come quello che mi viene in mente, che è da Napoli, che è andato poi all'Atalanta. Io di Castelmaggiore.
0: Ah, Raspadori.
15: Raspadori, ecco.
0: Ah, ok. Ti giro un altro messaggio. Vabbè, gli allenatori qua si scatenano naturalmente. E poi Ale però ti chiede questo, e con questo ti saluto. Remo Freuler rimane alla fine?
15: Allora, Remo Freuler è un bel tema perché sembrava fatta con la Roma. Però lui comunque è affezionato a Bologna, la famiglia sta bene a Bologna e vorrebbe stare a Bologna e stanno parlando. Non è una cosa così impossibile. Se mi chiedi, rimane Lucumi? No. Rimane Remo? Sni.
0: Vabbè, ci aggrappiamo a questo SNI. Allora, vediamo nei prossimi giorni cosa succede. Va bene, Pippo, intanto ti saluto, ci sentiamo domani.
15: A domani.
0: Grazie, grazie a Filippo Cotti. Pubblicità, torniamo tra poco.
9: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
16: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
17: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7.99, TAEG 11.34, rata finale 10.701,67 euro, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
18: Ti aspettiamo da Opel Cisa 2000, concessionaria ufficiale Opel a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
19: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
20: Sì, è di là sul divano.
19: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
20: E che fa? È uguale, no?
21: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 30

0: di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
0: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Eccoci qua, siamo tornati ancora in diretta con l'ora d'Ario. Volevo fare giusto un paio di

0: delle squadre italiane. Ok? Cioè Urbanski il Como lo può andare a prendere. Okay? Dybala, che ha fatto quegli anni da ragazzino nel Palermo, può andare a prenderlo. Sulé può andare a prenderlo, e non solo un giocatore italiano. Quindi non è un discorso di passaporto. Ok? Non solo, ma può anche non prenderli. Qual è il problema però naturalmente? È che a quel punto la lista UEFA ha meno giocatori. 17 giocatori senior, over, anzi scusatemi, 17 giocatori over, ok, senza nessun tipo di problema di passaporto, di nazionalità, non conta nulla, cresciuti dove gli pare, in mezzo alla bambagia, dove vogliono. Poi ce ne sono 8, per arrivare a 25, minimo 4 cresciuti nel proprio vivaio, massimo 4 cresciuti nel vivaio delle squadre della nazione di appartenenza. Questa è la regola, ok? Se non ci si arriva, si fa con meno giocatori. Non è che non ci si iscrive in Champions, ok? Questo è il regolamento. Quindi fissiamo questi paletti, perché altrimenti diventa un po' più complicato poi, no? Muoversi nel mercato. Poi mi state citando in tanti lo stadio di Taranto, che conosco bene per scusate, vicinanza geografica, ovviamente, ed è bellissimo ed è totalmente inutile perché la squadra è in eccellenza, cioè è uno stadio bellissimo, straordinario, fatto con i soldi dei giochi del Mediterraneo, che sono gli stessi soldi che il Lecce sta utilizzando per la copertura del Via del Mare. È uno stadio fantastico il Taranto, 5 stelle UEFA, 4 stelle UEFA. Però con una squadra in eccellenza, infatti i soliti tifosi del Taranto, conosco anche qualcuno che è un po' spiazzato da sta cosa. Oh, bellissimo, andiamo a uno stadio fantastico, ma che squadra vediamo? Vabbè, è così. Però intanto lo stanno facendo, hanno questa possibilità economica, quindi giustamente la sfruttano. Poi al volo Ivan, per una parentesi, cosa ne pensi della copertura Rai dei mondiali di calcio? Chi li vincerà non lo so, vediamo anche poi convocati, anche se insomma, Francia mi pare abbastanza ben messa. E sulla copertura Rai, Ivan, quella può fare la Rai, quelli sono i diritti che ha comprato, una partita al giorno, e quello può fare. 4 anni fa comprò i diritti integrali, spendendo anche tanti soldi, pensando anche all'Italia, al mondiale, ci siamo andati, vabbè. Però comprò i diritti integrali spendendo anche tanti soldi. Non saprei dirti onestamente se poi da quella spesa la Rai è rientrata o meno. Quest'anno invece ha fatto una scelta diversa, prendendo i diritti in chiaro, una partita al giorno, e quello manda. Cosa devi fare? Quello. E quindi non c'è molto altro da aggiungere. Ecco, il mondiale lo fa così, lo fa tutto DAZN, che non è una sorpresa visti gli intrecci che ci sono tra DAZN e FIFA. Allora, andiamo sul basket, torniamo sul basket e poi sul calcio ci torniamo, promesso, anche perché ci sono tanti messaggi interessanti anche su Juve Milan, che vedo che vi stuzzicano giustamente, lo capisco, ci mancherebbe, e ci torniamo tra poco. Prima però, voci del basket. Allora, ripartiamo da gara 2 Fortitudo Verona. Come l'ha commentata Kaia al termine del match?
1: Voglio fare i complimenti ai ragazzi, che oggi hanno fatto un'altra partita di grande livello, di grande coraggio, fatto veramente, gettato il cuore oltre l'ostacolo, considerate le condizioni che avevamo. Il Fantinelli che si è messo a giocare condizioni difficili, di grande attaccamento alla squadra, tutti i Murer in difficoltà, però tutti hanno voluto essere presenti, dare il massimo, sono stati encomiabili, hanno fatto una grandissima partita. Andiamo a casa con 0-2, con due partite di un punto, di un possesso, l'ultimo possesso, e quindi siamo dispiaciuti ma orgogliosi delle due partite fatte, di aver giocato due partite alla pari, e quindi solo un piccolo peccato per non essere riusciti a portare a casa. Penso che due partite giocate così, l'avremmo meritata, ma accettiamo il verdetto del campo, accettiamo questo, e però voglio ribadire tanti complimenti ai ragazzi, sono stati bravissimi, sono stati encomiabili, hanno fatto di tutto. Non riusciamo a avere in attacco buone percentuali, però in difesa in tutti i modi hanno sporcato la partita. Alla fine col pressing siamo riusciti anche a recuperare un pallone, l'altro quasi recuperato, c'era una discussione degli 8 secondi, ma veramente ho detto loro bravo.

0: bravi, sono molto contento di quello che hanno fatto e ripeto, mi spiace solo che si meritavano una di queste due partite la vittoria, però così non è stato, fa niente, va bene uguale. I complimenti e la grande partita rimane assolutamente.
1: Vabbè, su questo non c'è dubbio, e proprio in virtù di questo, come dicevo stamattina, l'idea che stasera la Fortitudo si arrenda senza combattere, ma non lo so, mi convince poco. Poi Verona ne ha di più, Verona gioca in casa, è più forte, non c'è dubbio, probabilmente la chiude anche stasera, quello è anche il risultato più probabile. Però che questa Fortitudo non provi per l'ennesima volta a gettare il cuore oltre l'ostacolo, cuore, milza, pancreas, tutto quello che gli capita tra le mani, gli organi interni, ecco, quello francamente la vedo dura. Oh, poi vediamo stasera, insomma, lo scopriamo stasera come finisce gara 3 e vediamo se finisce anche la serie. Jakovlević invece, in versione Dusko Ivanovic, ma parecchio Dusko Ivanovic, sentiamo.
2: Era una partita da vincere assolutamente, era una partita da approcciare con il piede giusto, con l'aggressività giusta e lo abbiamo fatto per una buona parte, quasi tutta la partita. Abbiamo comunque avuto dei momenti alla fine del terzo quarto, inizio del quarto quarto, che dobbiamo assolutamente migliorare, prestare molta attenzione a questi minuti bui. Ottima reazione, pensiamo alla prossima partita.
3: Grazie. Grazie coach, sono domande? Luca?
4: Cosa è cambiato da gara 3 a gara 4? Completamente una squadra diversa proprio nell'approccio nei primi 20 minuti, nei primi 30 minuti, scusa, facce giuste, squadra sul pezzo, anche difensivamente, anche quando loro comunque riuscivano a far canestro. Se li sono guadagnati oggi punti, magari a differenza di gara 3 dove hanno avuto percentuali alte, anche perché la nostra difesa è stata morbida. Oggi siete stati dall'inizio lì, cos'è cambiato? Visto che avevi anche detto ci parleremo. Hai toccato le corde giuste?
2: Atteggiamento è cambiato. E senza atteggiamento giusto, senza aggressività giusta, senza determinazione, gioco di squadra, è difficile giocare contro un'ottima squadra come Trento.
4: Da 5?
2: Tra due giorni.
4: Ti serve lo stesso tipo di atteggiamento?
2: Assolutamente sì.
4: Cioè, hai visto una squadra che può riprodurre, che è tornata, diciamo, la squadra che è stata fino a una settimana fa?
2: Sarà un'altra partita da approcciare con la stessa maniera, con la stessa aggressività, con la stessa determinazione e più attenzione ai dettagli e alle scelte che facciamo in campo. Sarà altrettanto dura e difficile.
5: Hai responsabilizzato i tre lunghi, togliendo Iago, e ti hanno dato una risposta concreta?
2: Sì.
3: Posso così?
4: Hai anche accorciato un po' le rotazioni, oggi è portata 9, è una scelta che quando si stringe è necessario fare.
2: Sì.
1: Beh, per essere Dusko Ivanovic ha parlato anche tanto ieri, Insomma, di solito Dusko... Non è. Scusate, un attimo di defaianza, perdonatemi, ma sono un attimo di defaianza. Ma a parte le battute... sì, la mutazione è in corso, scrive l'ascoltatore, effettivamente. Ma a parte le battute, è ovviamente un Nenad Jakovlević sotto tensione, in enorme tensione emotiva, agonistica, ma vorrei anche vedere, insomma, ci sta, assolutamente comprensibile. Non so... perché probabilmente avrebbe risposto a monosillabi se gliel'avessimo chiesto nel post partita, quanto ha, tra virgolette, sofferto le critiche che gli sono arrivate, e però fa parte del gioco, cioè non c'è molto altro da aggiungere. Sono due partite in cui lui ci ha messo del suo, non necessariamente perché uno non in grado, non all'altezza, incompetente o roba del genere, ci mancherebbe altro, perché altrimenti dovremmo pensarlo di qualunque allenatore sul globo terracqueo. Ma semplicemente perché le letture, le scelte che sono state fatte, parlavamo anche stamattina, no? A proposito di Italiano e gli altri allenatori, le scelte che sono state fatte non sono state scelte che hanno prodotto, e soprattutto c'è stata poi una sorta di testardaggine nel proseguirle pur in assenza di riscontri positivi. Dopodiché ieri la scelta di tenere fuori un confusionario Iago e mettere Diarra, che non è al 100%, e da qui la decisione inevitabile di farlo giocare una decina di minuti, ha pagato anche perché poi dal punto di vista mentale la squadra ha dato, sì, una reazione diversa, decisamente diversa, quindi non solo le indicazioni che sono arrivate dalla panchina, ma anche quello che poi la squadra ha fatto in campo. Torno per un attimo a gara 3. Sul finire del primo tempo c'è un'azione che è abbastanza significativa della confusione che ha avuto la Virtus nel corso delle due partite perse. Quando Iago chiama lo schema testa, battendosi la mano sulla testa, nessuno si muove. Allora Jakovlevic dice: oh, forza! Niente. Allora cambia schema, chiama il pollice, schema pollice, e partono contemporaneamente Diouf ed Edwards a portare dei blocchi senza senso in quella fase, in quella situazione lì, e Iago peraltro non li sfrutta neanche, cioè va da un'altra parte e poi serve un bambino in tribuna. Cioè, un'azione emblematica di quello che è stata la Virtus confusionaria, come minimo, di gara 2 e gara 3. Ieri non è stata confusa, ieri è stata una Virtus concentrata, è stata una Virtus che ha faticato poi nel quarto periodo, senza dubbio, anche perché Trento ha cominciato a trovare i suoi canestri, quindi ha trovato anche più energia, più voglia, più grinta, eccetera eccetera. Dopodiché, come diceva anche giustamente stamattina Gianluca Pagliuca con noi, quel quarto periodo lì deve servire da monito, ma ha detto anche Jakovlevic, per gara 5 domani. Gara 5 domani non è vinta, va fatta, e va fatta bene, fatta concentrata, va fatta aggressiva. Che Trento è una squadra che se non si accende, non si accende più, o quasi più. Ma se si accende, poi spegnerla è complicatissimo, e l'abbiamo visto in questa serie, insomma. Tanti messaggi al 366-402-4022. Aspettate, vado a recuperarne qualcuno sul basket. Sì, l'abbiamo sentito tutti il timeout, nell'audio del timeout, ma possiamo andare oltre, insomma, sul fatto che, insomma, si sia capito bene, ecco, quello che era l'intenzione durante il timeout. Non aggiungo altro perché siamo in radio. Ecco, questo messaggio di Matteo, io lo leggo, Matteo, ma non lo so, cioè veramente, ragazzi, io sono sempre più allibito, perdona Matteo la schiettezza, ma sono veramente allibito. Parliamo di Paiola che non stringe i denti, o ne riparliamo finiti i playoff? Quindi per te Paiola non sta giocando perché non ha voglia di giocare, non perché ha un ginocchio in disordine, da valutare quanto in disordine, ma perché non ha voglia di stringere i denti. Paiola. Andiamo avanti, ragazzi, dai, forza, andiamo avanti. Queste mi devo ripromettere, lo so, me l'avete già scritto in tanti stamattina e sono d'accordo, mi devo ripromettere, questi messaggi lasciamoli perdere, che tanto hanno valore insignificante. Anzi, facciamo così, li lasciamo tutti a black and white stasera, così si scatenano alle Iannacci, Davide Trebi, Gabriele Pratania, li lasciamo a loro questi messaggi, va bene? Li salvo, così almeno, ragazzi, non è che posso fare tutto io in questa radio. Ti aspettavi tre partite a gara 5? No, onestamente no. Forse Venezia-Tortona, queste altre due onestamente no, non erano nei miei pronostici. Allora, GR Sport, pubblicità, torniamo tra poco. Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato da Battle. Rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Bayer deve fare fallo, non lo fa, bene così, Vildoza fuori per Hackett che attacca l'area, lo scarico per Salyun Yang, in reverse. Ci vediamo martedì sera, gara 5. La Virtus, spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio, di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
6: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta domani su Nettuno Bologna 1.
7: Presentato da
8: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Sono le 10:59.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
13: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League, Cremonese in B, Lecce e Salvo. Sono i verdetti dell'ultima giornata di Serie A in una serata tanto emozionata in campo quanto complicata fuori. Il riferimento ai pesanti scontri prima del derby Torino-Juventus tra tifoserie opposte e con le forze dell'ordine. Negli incidenti un tifoso bianconero ha subito un trauma cranico, operato e ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. La gara è iniziata con un'ora di ritardo con gli ultra della Juventus che avevano chiesto non si giocasse minacciando invasione di campo. Torino-Juventus è finita 2-2, doppietta di Vlahovic, rimonta a granata di Casadei e c'è Adams. La Juventus va in Europa League, dunque è fallito l'obiettivo Champions, così come il Milan KO 2-1 a San Siro col Cagliari, vantaggio di Salemakers e reti di Borrelli e Juan Rodriguez per la vittoria dei sardi. Nel dopogara il mea culpa di Allegri è un tentativo di analisi della stagione da parte di Spalletti.
14: Siamo delusi, amareggiati, però bisogna accettare quello che è il verdetto del campo, perché siamo arrivati quinti. Ci meritiamo questa classifica. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, sicuramente il responsabile sono io di tutto questo. Non è il momento di fare delle valutazioni, ma però dopo vanno fatte le valutazioni a 360 gradi.
15: Ci sono state delle partite che non siamo riusciti a vincere, però l'abbiamo giocate nella maniera corretta. Poi ci sono state quelle due o tre partite dove ci siamo un po' fatti governare da un punto di vista di comportamento. Per cui l'essenziale è rimetterci un po' di carattere dentro questa squadra, ci vuole.
13: La Roma passa 2-0 a Verona, segno Malen e del Sharawi e dopo 7 anni torna in Champions. Prima storica volta invece per il Como, 4-1 in trasferta sulla Cremonese. Doppietta di Dacuña, Jesus Rodriguez e Duvicas. Di Bonazzoli il gol della bandiera della Cremonese che scende in Serie B. Si salva il Lecce, 1-0 casalingo sul Genoa, firmato Bandà. 1-0 Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese al termine in una conferenza stampa insieme al presidente De Laurentiis. Antonio Conte ufficializza l'annunciato addio ai partenopei.
16: Io un mese fa ho detto, Aurelio, in virtù dell'amicizia che abbiamo, ho percepito che il mio percorso comunque qui sta per terminare. Non è che ridimensionamento o cambio di programma, non c'è stato niente, perché non ho voluto sapere niente, perché non mi interessava sapere niente, perché la decisione era stata presa da parte mia.
13: Formula 1, Kimi Antonelli cala il poker, reduce da 3 vittorie di fila, centra la 4ª nel Gran Premio del Canada, davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc con l'altra rossa. Dopo un avvincente duello col compagno di scuderia Russell, la sfida si decide per il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese. Sentiamo Antonelli.
17: Non è stato il modo in cui volevo vincere, sinceramente. È stato un peccato per George, perché alla fine sarebbe stata una battaglia molto dura. Comunque io ero attaccato, eravamo molto vicini. Sinceramente non sento di aver guidato benissimo questo weekend in generale, non come a Miami, quindi è un punto su cui bisogna un po' lavorare.
13: Tennis, 2 vittorie e 2 sconfitte per gli azzurri nel primo turno del Roland Garros. In 5 set Cina batte l'americano Pelka, Sonego il francese Herbert, fuori Bellucci e Bronzetti. Oggi in campo 4 italiani, Derby, Cobolli, Pellegrino. Berrettini affronta l'ungherese Fucsovics, Jasmin Paolini debutta contro l'Ucraina Jastremska. Domani l'esordio di Jannik Sinner con il francese Tabur. Basket, tutte a gara 5 le serie dei quarti di playoff ancora in corso. La Virtus Bologna passa 90-81-30 e porta la sfida sul 2-2, così come Tortona che in casa supera Venezia 89-71. Stasera la bella Brescia-Trieste eleggerà la sfidante di Milano in semifinale. Ciclismo, dopo una lunga fuga di un quartetto il norvegese Lavik vince in volata a Milano la 15ª tappa del giro. Il danese Vingegaard resta in maglia rosa. Oggi terza e ultima giornata di riposo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Nettuno Bologna 1.
18: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
19: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
20: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su sequoiamusicpark.com e su ticketone.it.
21: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
22: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
21: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
22: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
23: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
24: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
23: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
24: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
23: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
24: No, è al Vicolo.
25: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
26: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
27: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
28: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
29: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua nuovamente in diretta con l'ora d'aria alle 11:07. I vostri messaggi al 366-402-4022. Li giriamo anche ad Andrea Mottola. Ciao Andrea, buongiorno.
31: Ciao, ciao, buongiorno Dario. Posso iniziare facendo due o tre cosine che mi ero appuntato, se no mi dimentico.
1: Ma ci mancherebbe.
31: Primo, la cosa più importante è il compleanno di mio figlio, quindi gli faccio gli auguri.
1: Mio coetaneo, tra l'altro, lui.
31: Sì, è un 82.
1: Sì, sì, ottima annata 82.
31: 44, non lo so, lo dici tu, anche per me, perché sono fiero di avere un figlio come lui.
1: Sì, sì, sì, auguroni.
31: E la seconda, il Molinella, che ha vinto un altro spareggio playoff adesso.
1: Ale.
31: Siamo rimasti in quattro ed eravamo in terra romagnola.
1: Molto bene.
31: A Cesena. E la terza è quello di essere in radio qui con te.
1: Ah, molto bene. Bene, bene. Allora Andrea, benvenuto, bentornato, che benvenuto. Bentornato. Beh, insomma, è stato un bel weekend. Scusami, però due parole su Lecce di Francesco, non le vuoi dire?
31: Tenevo alla fine per Manuela, perché quando il Lecce ha vinto, io ho pensato a lei, non ho pensato a te.
1: Ma giustamente, è lei la tifosa. Beh, certo.
31: Sì. No, no, bene, bene. Primo, perché è l'allenatore che io stimo. Secondo, per ovvi motivi, sono contento, anche perché posso andare giù in Salento in maniera molto serena, tranquilla, senza prendere dei pasticciotti in fronte. Ma li mangio. No, veramente non so se posso mangiarli.
1: Guarda, poi ti... no, ti dedico in privato un po' di indicazioni, perché potrei aver trovato la soluzione, però poi ne riparliamo, anche poi magari beneficio dei nostri ascoltatori che hanno lo stesso ostacolo, ma ne riparliamo. No, volevo raccontarti questo in realtà. Ieri, ovviamente seguiamo le partite a casa, ci mancherebbe, con la signora in grande tensione, e a un certo punto il Como fa il quarto gol, vince 4-1, mancano 10 minuti alla fine, la Cremonese in 10, e io mi azzardo a dire: beh, Manu, è finita, cioè siete salvi. E lei: no, no, aspettiamo ancora.
31: Sì, aspettiamo, l'ha detto così per scaramanzia, però io quando sono arrivato a casa dalla Romagna mi sono messo a vedere un po', cioè insomma dai, sono poi verdetti che, guarda, non credevo al Milan che perdesse col Cagliari, questo devo essere sincero, però il Como che vincesse a Cremona o Lecce battesse il Genoa, secondo me erano risultati abbastanza, cioè da parte mia abbastanza scontati, però devo dirti che la sconfitta del Milan in casa col Cagliari ha veramente dell'incredibile, fa innamorare la gente di questo sport che è uno sport veramente imprevedibile.
1: Ah sì, assolutamente. Lo dicevo prima, Andrea, nelle ultime 10 partite il Milan ha fatto più punti di Verona e Pisa e gli stessi punti della Cremonese. Stop.
31: No, ma certo.
1: Gli ultimi due mesi di campionato del Milan veramente devastanti, nel senso negativo del termine.
31: No, ma io adesso ti dico, non so cosa succederà a Milano per quanto concerne Allegri, e questo mi preoccupa, perché potrebbe essere una di quelle cose che l'italiano potrebbe prendere in considerazione eventualmente.
1: Ma tu fossi in italiano, andresti in questo Milan che non ha solo il problema della squadra, dell'allenatore, ma anche una dirigenza che sembra dover ricostruire da capo, visto che Furlani è contestato, Ibra è contestato, Tare potrebbe andare via?
31: Allora fai un salto, perché vai in una società, diciamocelo, più blasonata del Bologna, cioè che ha vinto più trofei, ecco, questa è l'espressione
1: tendenzialmente giusta. sì.
31: E sinceramente c'è un po' di confusione, bisognerà vedere un pochettino, però se ti chiama il Milan, secondo me fai fatica anche in questo stato confusionale, perché adesso dovranno prendere delle decisioni, per forza di cose. Cioè, il ritorno di Paolo Maldini potrebbe essere una soluzione, ecco, allora se ritorna Paolo Maldini vado senza problemi.
1: Eh beh sì, è una garanzia mica da poco, poco.
31: Non da poco.
1: Senti, invece venendo al Bologna, poi andiamo con i messaggi al 366-402-4022, mi ricollego a quello che hai appena detto, chiaramente con anche il Napoli che dobbiamo tenere in considerazione, forse anche più del Milan come possibile tentazione per Vincenzo Italiano. Naturalmente la priorità è quella di saperlo il prima possibile, non certo per togliere la curiosità a noi o ai tifosi, ma perché incombe l'inizio della stagione, non sembra, ma incombe.
31: Ma guarda, secondo me sarà molto importante quello che farà Sarri, perché se Sarri va in una panchina importante, non vedo che rimanga Lazio, non ci penso neanche.
1: Potrebbe andare all'Atalanta. L'ipotesi è quella per ora.
31: Loro dopo ci sono delle panchine tipo Milan, tipo Napoli che si potrebbero aprire per l'italiano. È logico che lui anche lì a livello mediatico ha detto una frase che non mi è piaciuta, cioè quello che praticamente ha detto: i contratti, cioè, sento un ritorno, Dario.
1: Ah, scusami, te lo tolgo subito.
31: No, stavo dicendo una frase che ha detto: i contratti poi sì, hanno la valenza, cioè in poche parole hanno detto: i contratti sì, vengono fatti, però si possono anche non onorare. Insomma, non ha detto esplicitamente così, però è una di quelle frasi che insomma, lasciano il tempo che trovano. Io in questo momento farei silenzio e parlerei con la mia società e poi dopo scioglierei le riserve.
1: Guarda, intanto ti segnalo che i colleghi di Tutto Mercato Web parlano anche di un interessamento del Bologna, o meglio un Bologna che ha chiesto informazioni, che è una cosa ancora più, diciamo, soft, ma ha chiesto informazioni su Pisacane del Cagliari. Ti piacerebbe?
31: Ma sicuramente lui ha fatto un buonissimo lavoro a Cagliari, però san sempre, cioè, Bologna ha bisogno di un nome. Non puoi presentare, con tutto rispetto, per l'amor di Dio, con tutto rispetto per Pisacane, dopo Italiano non puoi presentare Pisacane. Già De Rossi sarebbe diverso, intanto è un uomo gradito a Fenucci, è un ex giocatore importante, è un allenatore che ha fatto un ottimo lavoro a Genova, già sarebbe diverso. Ma se prendi un Pisacane, o faccio un esempio estremista, uno Stroppa, insomma ci vuole un po' più di certezze. Quindi io mi auspico che rimanga Italiano, ma non per un anno, che gli allunghino il contratto di due anni, perché sennò insomma non lo so, Dario, è talmente una cosa, talmente strana, no, strana perché nel calcio, nel valzer degli allenatori non è strano niente, però sicuramente dopo Italiano prendo un allenatore diverso, non vado a prendere l'Udinese, quello dell'Udinese, prendo un allenatore insomma abbastanza importante.
1: A me Italiano piace, sarei contento se rimanesse, ma se lui non è convinto e contento al 100%, ci può lasciare. D'altronde mica è tifoso come noi di questi colori, che rimarremo qua in qualunque situazione. Poi se avrà fatto bene o no ce lo dirà solo il futuro. Pensiero di Mauro.
31: Mauro ha pienamente ragione. Il primo essere convinto deve essere lui. Se lui non ha la convinzione, non ha la carica, non ha la voglia di rimanere a Bologna, che vada. Una cosa mi ha colpito sabato, che ha salutato tutti, ha salutato troppi saluti, quindi ne parlavo ieri con un mio amico, quando uno saluta tutti, saluta tanto, ok, educazione ci sta a fine stagione, però mi lascia presagire a quello che non vorrei, ribadisco, perché Italiano certe volte ha fatto arrabbiare un po' tutti, però ha fatto un buon lavoro, cioè io non faccio confronti con l'anno scorso, perché se no io devo dire che Bologna è arrivato ottavo, l'anno scorso non è arrivato ottavo. Poi uno dice, ah, però abbiamo vinto la Coppa Italia, va bene, però per me ha fatto un discreto lavoro. Quindi, però il primo a essere convinto deve essere lui.
1: Italiano non rimane a Bologna perché il Bologna non fa le coppe, ma Italiano non ha nessuna responsabilità per il fatto che il Bologna non faccia le coppe? Questa sembra una domanda alla Marzullo, ma comunque te la giro.
31: No, allora guarda, non è una domanda banale, cioè il problema è stato uno, che il Bologna aveva quattro impegni, dico bene, campionato,
1: sì, se ci metti la Supercoppa sono quattro, sì,
31: ci
1: sì,
31: metto
1: sì.
31: Anche la Supercoppa, certo. Ok, si è troppo trovati alibi perché si giocava il giovedì e la domenica, cioè si sa che l'Europa League ti porta a giocare il giovedì, quindi secondo me ci siamo parati un po' troppo, dicendo ma non potevamo preparare la partita, non sapevi dall'inizio, l'Europa League si gioca giovedì e domenica, quindi non dovevi dire ma non abbiamo avuto la forza di fare allenamento, roba varia. Ma questo è un problema che io vorrei sempre avere da allenatore, vorrei sempre avere, vuol dire che sono andato in Europa League. Ecco, per il resto le altre tre competizioni, io ribadisco, la mia più grande amarezza è quella sconfitta in casa con la Lazio ai rigori, e lì la potevamo gestire in maniera diversa, però ormai con i sei coi mai non si guarda nessuna parte.
1: Sì, ormai, assolutamente. La città di Bologna ha bisogno di un mister sanguigno, se non ci sarà Italiano, tutto su Daniele De Rossi, scrive Claudio.
31: Allora, a me è un profilo che piace, è un profilo che piace. Italiano è un allenatore sanguigno, a differenza di Motta, che insomma non dava un grande entusiasmo se non come far giocare la squadra, per la quale Thiago Motta giocava anche discretamente bene, mi permetto di dire.
1: Ci siamo divertiti,
31: però non era quello che correva Lautaro contro Lautaro per il fallo che ha fatto, roba varia. Cioè, secondo me il Bologna ha bisogno di un allenatore che dica: Bologna per me è una grande occasione, quindi ci vado allargando la bocca, facendo vedere tutti i denti che ho, e quindi secondo me De Rossi può essere un profilo giusto.
1: Ti saluto con un messaggio al 366-402-4022 su Bernardeschi. Potrebbe essere il capitano per i prossimi anni?
31: Ma perché mai? Io il capitano, sai, è sempre un giocatore che porta questa faccia al braccio, ed è un giocatore che deve essere per forza di cose carismatico. Bernardeschi potrebbe essere, però noi abbiamo Orsolini è un giocatore che per la sua militanza a Bologna meriterebbe di essere il capitano, però non penso che sia una cosa talmente importante, però è una cosa che sicuramente darà lustro al giocatore di portare questa fascia in quella bellissima maglia che il Bologna ha fatto, perché per me è bellissima.
1: Molto bene, Andrea, ti saluto, ci sentiamo mercoledì naturalmente.
31: Sì, esatto, e faccio i complimenti al mio amico Stefanone che ha preso il Como in Champions League. Incredibile, ma vero.
1: Bah. Buon per lui.
31: Buon per lui.
1: Ciao Andrea, okay. Buona giornata.
31: Ciao Dario, buona giornata a voi.
1: Grazie mille ad Andrea Motola. Continuate a scriverci al 366-402-4022 con tutti i vostri messaggi. Ripartiamo tra pochissimo, state qui.
0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo Outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
3: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
4: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
5: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su sequoiamusicpark.com e su ticketone.it.
6: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
23: Allora Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
24: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
23: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
24: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
23: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
24: No, è al Vicolo.
25: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 11:23, in clamoroso ritardo sulla tabella di marcia. Leonardo Bosello, buongiorno. Ma cosa hai combinato?
10: Buongiorno, ho il fuso orario di Riyadh. È due ore avanti, per quello.
1: No, tra l'altro a Riyadh manco ci va la Serie A, perché la Supercoppa sarà Inter-Lazio, gara unica, arrivederci e grazie.
10: Vabbè, ho capito, però io provo già nostalgia verso i tempi sauditi, il Natale saudita con Pippo a Riyadh.
1: Io pensavo onestamente fossi rimasto chiuso dentro il Viola Park.
10: No, sono rimasto però letteralmente cucinato dallo splendido luogo che ho visitato per la prima volta ieri, perché Viola Park, centro sportivo di totale bellezza, però anche un errore di progettazione folle, cioè? Commesso da chi ha programmato lo stadio in cui si giocano le partite della primavera, ovvero che la tribuna, quella un po' più importante, con un'area hospitality interna, con la tribuna stampa dove si siedono anche le personalità e i dirigenti, è completamente bagnata dal sole al pomeriggio, cioè
1: cavolo,
10: è tutta sotto il sole. Ieri c'erano più di 30 gradi, ho fatto una radiocronaca col sole in faccia.
1: Porca miseria.
10: E tutta la tribuna aveva il sole in faccia, e le telecamere Lega, dopo il primo anno, accorti di questo problema, hanno deciso di spostarli dalla tribuna opposta, ma era chiusa, quindi siamo stati tutti sotto il sole, e neanche a Valles, dove insomma ci può stare, è una collinetta, certo, è un ritiro estivo, e lì uno però si adopera, lo sa. Ieri quando sono arrivato e non mi aspettavo, ecco, al Viola Park, di trovarmi a fare una radiocronaca con due ore il sole in faccia, ma proprio quel sole lì, perché poi è calato dietro la tribuna opposta all'88esimo, quando probabilmente sì, era anche tollerabile. Sono abbronzato, ecco.
1: Beh, questo sono abbronzato, non lo metto in dubbio. Vorrei anche farti notare come invece alla BTS Arena di Trento ci fosse un bellissimo climatizzatore acceso per rendere tutto,
10: ecco, vedi, questo è il motivo per cui le 58 radiocronache di quest'anno mie sono molto più faticose delle tue quasi 80, quanto sei?
1: No, ho perso il conto, guarda, non lo so, perso il conto. Vabbè.
10: Non lo fai più, ormai sono passate troppe stagioni, non ti diverti più a contare le partite.
1: No, no, no, decisamente no, ma credo di aver superato abbondantemente le 400, non lo so, farò il conto, sì, con calma, sì, con calma. Va bene, senti, sì, due parole al volo sulla partita, per quello che hai potuto intravedere. Certo. Tra un raggio di sole e l'altro,
10: no,
1: e questa sconfitta legata anche un po' agli errori difensivi rossoblù, o comunque a sbavature difensive rossoblù, ecco.
10: Sì, sicuramente sì, purtroppo non c'è stato non c'è stata la stessa energia, la stessa compattezza, la stessa forza, la stessa capacità di gestire i momenti che il Bologna primavera ha avuto nel primo tempo, perché nel primo tempo secondo me si è fatta preferire la squadra rossoblù, anche in maniera abbastanza evidente, poi magari le occasioni non lo hanno detto, però il primo tempo è stato migliore da parte della squadra di Morrone, che ha avuto più, è entrata più in palla, e questa era un'analisi che mi facevano anche un po' nel post partita, chi aveva visto già diverse altre finali del campionato primavera, cioè chi arriva dai quarti o dal primo turno, che dir si voglia, arriva più carico, più in palla inizialmente, cioè nei primi minuti ritrova più facilmente subito quell'energia che infatti il Bologna aveva interrotto tre giorni fa, giocando l'ultima partita giovedì, e quindi poi rientrando in campo appena tre, neanche 72 ore dopo, parte subito meglio. Poi però con l'andare della gara nel secondo tempo c'è stata tutta un'altra situazione, e la cosa che dispiace, perché sicuramente a Fiorentina meritato di vincere per il secondo tempo fatto, però la cosa che dispiace è che i due gol sono arrivati da due situazioni in cui si poteva anche evitare di prendere gol. Ci sono state altre situazioni in cui Bologna si è salvato, è stato anche graziato, però ecco sì, il primo gol dopo che l'arbitro ha riscodellato questo pallone tutto veloce è arrivata alla conclusione in pochi secondi dopo che il gioco era stato fermato per 1-2 minuti perché c'era un calciatore a terra, Apone non è riuscito a bloccare il pallone, lì davanti Braschi si è immolato velocemente, gol da rapace d'area di rigore, e poi la seconda rete forse ancora peggio perché il portiere del Bologna, che aveva comunque effettuato un paio di parate interessanti, sbaglia un rinvio e ci si ritrova 3 contro 3 a difendere una situazione di campo aperto mentre tutti si era su e si aspettava il lancio lungo, è arrivato invece un lancio più corto e da lì è arrivato il 2-0 di Bertolini, quindi dispiace perché comunque c'era la possibilità dopo quel primo tempo lì di pensare a qualcosa di diverso, però è stato comunque un grande percorso che comunque è andato avanti nelle fasi finali, perché la vittoria di Roma resterà nella mente dei dirigenti, nella mente della squadra, dei ragazzi, credo che tutta la stagione lo sarà in assoluto, e adesso vediamo un po' come procederà il percorso dei giovani rossoblù, tanti 2006 che dovranno prendere un'altra strada rispetto alla primavera, e penso siano interessanti le parole di ieri di Morrone che ha detto, l'abbiamo intervistato ieri dopo la partita, che ha detto che quando lui è esordito in Serie C sicuramente non era pronto, e il concetto di essere pronti per giocare secondo lui è culturalmente sbagliato e lo ha detto in maniera molto animata, molto, molto seria, era molto convinto e credo che sia un messaggio interessante da mandare, perché la domanda gliel'ho messa lì perché è la classica che ci arriva dopo che parliamo di primavera: chi è che è pronto per giocare in Serie A?
1: Classicone.
10: Chi è che è pronto per giocare tra i professionisti?
1: Esatto.
10: Cassaldo, Tomasevic e giocatori Lo Monaco, arrivano gli ascoltatori giustamente
1: che
10: fanno questa domanda, e allora io ieri l'ho girata al mister, gli ho fatto proprio questa domanda, ho detto: ma chi è che può essere pronto per salire, come si valuta questa crescita? Uh-huh. E lui ha risposto esplorando questo concetto che è molto giusto, cioè se non si inizia ad avere coraggio di mettere questi giocatori non potremo mai dire se uno è pronto o no, bisogna metterli in campo e avere coraggio di sbagliare, facendo quindi una critica culturale al sistema calcio italiano, e lo ha detto con grandissima convinzione di causa, ma lo ha detto soprattutto da un profilo, da una visuale di qualcuno che la sa meglio di chiunque altro, perché allena questi giovani ragazzi e secondo me bisognerebbe ascoltarli un po' di più, bisognerebbe avere un po' più di coraggio sicuramente, perché sennò poi dopo, lui ha detto: quando sono esordito io in Serie C non ero sicuramente pronto, però mi hanno fatto esordire, da lì ho iniziato a giocare a calcio e probabilmente la via è veramente questa.
1: No, su questo sono d'accordo, quantomeno provarli sti ragazzi. E guarda, c'è un dato, così ci ricolleghiamo anche alla Serie A, perché tanto poi sul Bologna, su Italiano abbiamo parlato stamattina, ma ci torniamo nei prossimi giorni anche con te ovviamente, però c'è un dato che mi ha molto incuriosito, è il fatto che la Juventus abbia chiuso questa stagione senza aver fatto esordire nessun ragazzo né della Next Gen né della Primavera. Li ha convocati ma non è mai sceso in campo, ed erano 15 anni che non accadeva. E la Juve è stata la prima a lanciare l'idea della Next Gen, della seconda squadra, sì, anche avendo poi riscontri positivi in tanti ragazzi. Quest'anno niente. E ho ripensato a quella frase di Spalletti, che a un certo punto disse: beh, sarebbe bello ci fosse un obbligo di schierare un under 19 per campo, per squadra in ogni partita. Però mi sono sempre chiesto, Leo, cosa impedisca a Spalletti di farlo al di là della regola.
10: Un obbligo?
1: No, appunto, obbligo. Appunto, cioè, però il fatto che la Juve, che comunque con tutti i suoi difetti nell'organizzazione è sempre stata attenta anche a valorizzare Next Gen, quest'anno niente, non è che non è andata in Champions per questo, però fa, mi ha fatto un po' così.
10: La verità probabilmente pensare. È che una delle squadre più continue è l'Atalanta, anche, però sì, la Juve sicuramente ha avuto tantissimo da questo passaggio in next gen. Vabbè, basti solo pensare che il calciatore che vale di più della rosa bianconera è Yıldız.
1: Certo.
10: Yıldız, certo, poi è stato comprato credo quando lui era sedicenne,
1: sì, poco più di un bambino, certo.
10: Non, sì, esatto, comunque è arrivato un po' in corso d'opera nel settore giovanile, però ha fatto primavera e subito next gen. Però vabbè, anche lo stesso Miretti, Sule, Iling Junior, Barrencea, ma ce ne saranno tanti altri.
1: Muaremovic,
10: penso anche Dragusin,
1: sì, tutto giusto, sommato, bravo,
10: è stato bravo, Valenza, sì. Vabbè, sono tantissimi e di certo dispiace, perché Spalletti poi tra l'altro è anche uno di quelli che reputo meno ancien regime da questo punto di vista.
1: Sì, sono d'accordo, infatti è ancora più sorprendente.
10: Cioè, che sembra essere uno di quegli allenatori che poi il giovane lo lancia senza scrupoli e lo mette in campo, anzi molto molto volentieri. Però sì, non ci credo che non ci siano calciatori pronti, anzi tutt'altro, o comunque pronti, che si possono appunto schierare con coraggio e fargli fare dei minuti, anche ieri, no? Poi vabbè, il clima era surreale, però immagino che nel secondo tempo se ci fosse stato un giocatore da far esordire, si poteva far esordire, ma andava magari anche fatto in altre circostanze.
1: Certo.
10: Non saprei veramente come muovere da questa situazione e dispiace sentir parlare di regole, di obblighi, di dover cambiare strutturalmente le normative per andare a cercare un cambiamento a livello strutturale di scelte, perché vuol dire che non si ha un po' la capacità di farlo tramite le idee, ma bisogna farlo attraverso delle leggi, cioè non attraverso delle riflessioni, ma attraverso quasi degli obblighi. Quindi se servirà per forza questo per cercare di fare un passo in avanti, lo faremo, però serve veramente, insomma, che siano obbligati gli allenatori a fare questo passaggio. Evidentemente sì, e quindi speriamo che Malagò, perché probabilmente sarà Malagò, vediamo se sarà effettivamente Malagò, metta delle imposizioni, però insomma
1: non so quanto fattibili
10: lui,
1: esatto,
10: cioè. Speriamo che anche lui abbia la volontà di rivoluzionare un sistema, e che, perché sicuramente ha fatto benissimo col CONI e ha avuto anni d'oro che sono ancora in corso, però comunque qui non bisogna solo gestire, avere appoggi economici e politici, qui c'è da rivoluzionare tutto, e non lo so se sarà la persona giusta, lo spero. In ogni caso, il messaggio che ci lascia la serata di ieri, senza Juventus e Milan in Champions, forse ci fa dire che però magari qualcosa può cambiare a livello anche di gerarchie, di importanza per chi propone qualcosa di diverso, e che poi giustamente in un campionato da 38 partite guadagna la qualificazione in Champions.
1: Sì, tanti ascoltatori anche hanno sottolineato la prova del Cagliari ieri a San Siro, e ci sta assolutamente, una prova di grande qualità, insomma, da parte dei sardi, che non avevano neanche quella spinta emotiva che aveva la Fiorentina con la Juve, tra l'altro, altro per salvare molto tra virgolette la stagione. Non ci sono riusciti, perché comunque gli insulti se li sono presi lo stesso dai tifosi, ma va bene, vabbè, vorrei anche vedere insomma una stagione così. Senti, si è chiuso quindi il campionato con il Como in Champions e con, come giustamente ricordavi, Milan e Juventus in Europa League, con il Lecce che si è salvato. Puoi immaginare la soddisfazione a casa Ronzulli,
10: certo, assolutamente,
1: per la quinta,
10: quarto anno consecutivo, no? Quarta salvezza consecutiva,
1: esatto, mai raggiunto questo traguardo. E detto ciò, invece ti porto anche un pochino, non abbiamo molto tempo, ma come detto, cioè non abbiamo molto tempo adesso, ma in realtà poi avremo tutta l'estate per parlare anche di questo, e di Vincenzo Italiano, soprattutto per quella che è stata anche l'intervista di questa mattina. O meglio, uscita questa mattina, realizzata nei giorni scorsi naturalmente, a Vincenzo Italiano da parte di Emilio Marrese, che ha raccolto le parole dell'attuale tecnico rossoblù, molto onesto nel dire: potrei non rimanere. Quello l'avevamo capito, però.
10: Certo,
1: che c'era questa ipotesi qui.
10: Negli scorsi giorni, nelle scorse settimane, a volte in maniera più evidente, a volte in maniera più velata, a volte la percezione poteva essere di una permanenza, tuttora adesso c'è comunque insomma una percentuale di possibilità che Vincenzo Italiano resti allenatore del Bologna e una percentuale forse un po' più alta che vada via ancora ad oggi. Ci sono sensazioni diverse in base alle persone, è tutto soggettivo e nessuno ha la verità in tasca, cioè non è certo che ad oggi non è certo che resti, come non è certo che vada via, e quindi è ancora tutto da scrivere e si deciderà nel giro dei prossimi giorni, credo massimo una settimana, spero non di più. È ovvio che l'incontro è a brevissimo, però bisogna capire se basta quello o se bisogna comunque aspettare che fino all'ultimo De Laurentiis non lo chiami, perché comunque insomma anche se poi si decide di programmare, di continuare, e anche se si dovesse decidere di rinnovare, poi una chiamata del Napoli comunque quando arriva arriva, e bisogna capire anche lì una stretta di mano, magari anche un rinnovo di contratto, quanto contano di più rispetto a una chiamata che per ambizione, per obiettivi, per crescita personale è un percorso in crescita per l'allenatore Vincenzo Italiano, quindi bisogna valutare tutto questo e speriamo che ci si metta il meno tempo possibile. È ovvio che alcune frasi di sabato lasciano intendere che il portone che si può aprire sponda Napoli è una via maestra, è una via principale. Altre frasi invece sono al plurale, parlando con il noi sulla programmazione l'anno prossimo: avremo solo una competizione, avremo solo il campionato della Coppa Italia. Insomma, ha detto un po' tutto.
1: Quindi va alla Lazio?
10: Sì. Ecco, quella forse è l'unica cosa che escluderei proprio con grande, no, l'unica no, però escluderei con grande certezza, anche perché poi negli ottavi è molto probabile che negli ottavi di Coppa Italia ci troveremo davanti la Lazio di nuovo in un remake dei quarti di quest'anno, però la Lazio giocherà con Lecce molto probabilmente i sedicesimi, e poi gli ottavi se la Lazio mantiene il pronostico Bologna-Lazio agli ottavi, però vabbè, io credo che ci sia molto di più.
1: Perché non Bologna-Lecce? Non ho capito.
10: No, ma infatti pronostico magari un po' più verso la Lazio, però viva le sorprese.
1: Esatto. Va bene, caro Leo, ti saluto, ci sentiamo domattina al solito orario 9:20 e riprendiamo ovviamente da qui, perché tanto da qua non si scappa.
10: Per forza. A domani.
1: Ciao, buona Mario, giornata. Grazie mille a Leonardo Bosello. Pubblicità, ripartiamo tra poco con la Formula 1.
11: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
16: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili.

0: stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: L'ultima parte della mattinata insieme con Laura Dario, come sempre lunedì post Gran Premio di Formula 1, la dedichiamo alle quattro ruote, in particolare ovviamente a Kimi Antonelli che si è preso il quarto Gran Premio consecutivo in Canada dopo un weekend che è stato anche particolarmente come possiamo dire, Carlo Cavicchi, nervosetto? Carlo, buongiorno.
9: Buongiorno a tutti, combattuto. Devo dire che Radio Nettuno Bologna 1 ha anticipato tutti, vi diceva di aver fiducia sulle regole, che le macchine, tutti quei problemi della prima gara si sarebbero risolti. Ieri abbiamo visto una gara magnifica, senza gente che rallentava a metà rettilineo, senza sorpassi facili, una lotta estrema, una lotta tra i primi due, Antonelli e Russell, o nell'ordine che preferite, oppure anche quella magnifica della rimonta di Hamilton su Verstappen con un sorpasso di Hamilton da leggenda. Quindi bellissimo ieri. Devo dire che il fatto che un bolognese sia in quella posizione, che abbia fatto 4 vittorie di fila nelle prime 5 gare e un podio nella prima, beh, insomma, è qualcosa di inimmaginabile, insognabile, e adesso veramente abbiamo da goderci. Ieri la battaglia tra lui e il suo compagno di squadra è stata magnifica, devo dire un po' rovinata dall'ordine di squadra, non giustificabile ma comprensibile, di fargli ridare la posizione che non ce n'era nessun motivo. Mentre secondo me, io sono il più grande tifoso da sempre di Kimi, nessuno qui me lo può togliere questo
8: non ci pensiamo neanche, cosa. Carlo,
9: lo dicevo nei momenti anche più bui dell'anno scorso, che sembravano più bui. Bene, nella gara di sabato secondo me Antonelli ha fatto benissimo a provarci, ma Russell ha fatto benissimo a difendersi, perché qui stanno giocando delle cose, non è che perché tu arrivi io ti devo far passare sempre, e quindi, però ieri lui era passato, gli hanno fatto ridare strada, perché secondo me in questo momento la Mercedes, che è un team inglese a parte Toto Wolff, ma è completamente inglese in tutto, ha un pilota inglese che lotta e non se lo vogliono perdere dalla lotta, hanno bisogno che Russell stia lì. Il dominio di un pilota solo non è mai un vantaggio enorme, a meno che non decidano di far passare a seconda guida il pilota che guadagna 10 volte di più dell'altro, il caso di Russell con Antonelli. Quindi che la squadra tenga anche un po' a cuore le sorti per non farlo precipitare in un loop pericolosissimo di depressione, Russell, ci sta. Devo dire che ieri abbiamo visto anche questa battaglia tra Verstappen e Hamilton, che ci ha riportato l'Hamilton che ricordiamo tutti, che aveva un po' perso di vista, che l'avevamo battezzato bollito e tutti i resti, regole che peraltro nello sport sono quotidiane, perché uno quando non vince un bollito sempre
8: indipendentemente dall'età
9: e dallo sport,
8: e anche dallo sport, certo, sì, assolutamente.
9: No. Io ricordo l'anno di Tomba che aveva problemi al polso, che non combinava niente, dire finito è finito, messo a posto il polso, l'anno dopo ha vinto la Coppa Assoluta e tutto il resto. Quindi, attaccare etichette siamo velocissimi. Antonelli vive un momento magico, psicofisico direi, perché non si stanca, perché arriva fresco, perché controlla tutto, perché fa il

0: veloce all'ultimo giro, cioè ti dà l'idea di come lui sia padrone della situazione. Ieri andava sicuramente più forte di Russell, eh? Russell si vedeva che era impiccatissimo, a parte due errori al tornantino, al tornante, altre volte è uscito dal muro dei campioni molto di traverso, molto più attaccato, si vedevano benissimo le traiettorie di Antonelli che erano più strette, quindi poteva permettersi cose, quello che quando era sano l'anno scorso faceva, non so per chi ama le moto, faceva Marquez, cioè delle linee molto più strette degli altri, una capacità di portare velocità senza dover usare tutta la pista, che è di chi ne ha di più. Poi devo dire, ieri è stata un po' la giornata nefasta di Leclerc.
1: Ecco, volevo portarti anche lì Carlo, si è molto lamentato Leclerc, dire, che lo sentiamo tra poco, uno dei weekend peggiori della mia carriera, non è stato tenero.
0: Pigliare 35 secondi dal tuo compagno di squadra è una cosa che ti demoralizza, non
1: ci sta,
0: non è che ti può soddisfare, ecco, questa roba qui, però ci stanno anche le giornate storte. Io ad esempio adesso abbiamo una gara che è la gara per eccellenza di Leclerc, il Gran Premio di Monte Carlo a Monaco. A Monaco non ci sono i grandi rettilinei, quindi non c'è più sto problema di motore, si va molto bene in accelerazioni veloci, la Ferrari col turbo piccolo parte bene, esce bene dalle curve strette, quindi lui a Monte Carlo va fortissimo. Quindi non è il Canada, che dove non è mai andato in vita sua. È chiaro che ci dobbiamo aspettare un Leclerc in prima fila a Monte Carlo e soprattutto candidatissimo alla vittoria, anche se purtroppo sappiamo che il Gran Premio di Monte Carlo 9 volte su 10 si decide in qualifica. L'ordine di partenza, certo, è quasi sempre vicino all'ordine di arrivo.
1: È un Gran Premio talmente a sé stante, Carlo, che lo sappiamo. Insomma,
0: e lui, devo dire, quando si tratta di fare il tempo, poi su una pista che ama, è in condizioni dove il motore non è più dominante. Purtroppo questa storia della Ferrari e del motore, che è vera, è una colpa. Perché se era solo la Mercedes, c'era la storia, la Mercedes viaggia invece che a 1.16 viaggia 1.17 di compressione, ma c'è la Ford che il rettilineo va forte uguale, quindi è un problema dei motoristi Ferrari. Sembra quasi una maledizione: quando c'è il motore non c'è il telaio, quando c'è il telaio non c'è il motore, però l'insieme fa sempre sì che sia difficile. Considerate che ieri noi abbiamo perso per una scelta folle, insana, che ricorda la Williams dei bei tempi, quando non azzeccavano mai le previsioni del tempo, anche se erano uno squadrone. Ieri partire con le gomme intermedie, le due McLaren, le ha tolte dalla lotta subito, dopo è successo di tutto, ma la McLaren andava molto forte. Se avete visto, è stato un momento che Russell e Antonelli se la tiravano al massimo tutti e due, Norris doppiato gli è stato dietro per 10 giri, quindi andava come loro. Questo mi ha molto molto impressionato, anche se il pilota agli occhi di tutti era un doppiato, ma insomma c'è anche la McLaren, non ce lo dimentichiamo da queste gare, e a Monte Carlo saranno anche loro della partita. Ma dai, andiamo verso Monte Carlo ottimisti e contenti, con la pancia piena, forza Bologna, dai.
1: Assolutamente. Senti, prima di salutarti c'è una cosa che mi ha colpito molto, che su cui volevo coinvolgerti, il fatto che Antonelli stia in questo momento dominando il mondiale, prestissimo ancora, ci sono tanti gran premi eccetera eccetera, però di fatto è l'uomo da battere, la classifica lo dice chiaramente, però c'è verso di lui un affetto da parte di Hamilton, che ieri lo ha sollevato di peso per festeggiare, di Verstappen, da parte in generale di tutti, che non so quanto non sia comune con quelli giovani come Antonelli che provano a soverchiare le gerarchie. Dimmelo tu.
0: Non di tutti, non di tutti, attento Dario, di Verstappen e di Hamilton da mesi, anche dall'anno scorso quando Antonelli ha buttato fuori Verstappen, però Verstappen che non si è arrabbiato con lui. I campionissimi hanno un fiuto estremo nel vedere chi è campione e apprezzarne le cose. In fondo, quando Hamilton ha cominciato a correre, Antonelli non correva neanche in kart, quindi c'è questo rapporto così. Poi sto ragazzino così piccolino, anche se vuoi, tutto sommato, con questa faccia da Gian Burrasca, ai campioni può piacere. Non c'è, ad esempio, questo affetto verso di lui da parte di Leclerc. Leclerc ha smesso di criticarlo, l'ha fatto per un po', poi ha capito che era politicamente non caso di
1: non conveniente,
0: però ecco, non conveniente, per secondo me anche giustamente ben istruito a smetterla, ma insomma da altri c'è più fastidio.
1: Okay.
0: I due campionissimi, insomma, il podio di ieri, la televisione l'ha detto, ma è incredibile vedere sto bambino primo lì e sotto di lui 11 campionati del mondo. Ecco, è stata veramente una cartolina da saluti da Montreal che ci resta nel cuore. Vi faccio notare una cosa strana,
1: sì,
0: inusuale per gli ultimi Gran Premi che si è vista ieri. Non capitava da molti anni di avere il primo che vince e li doppia tutto meno i 4 successivi a lui. Cioè, noi eravamo le gare che non c'erano doppiati, eh?
1: È vero.
0: Ieri li ha doppiati tutti fino ad Ajar. Ed è incredibile, è assolutamente fuori dalle abitudini degli ultimi anni. Non eravamo più abituati a vedere dei doppiati al quarto giro. È una pista antica, di vecchio stampo, semicittadina, con i muri, con l'umido, con una partenza difficile, una serie di cose. Però ieri si è visto il primo doppiato dopo 4 giri. Io non lo ricordo dagli anni 80, una roba del genere.
1: Anche questo è un dato da mettere sul piatto, certo.
0: È stato
1: assolutamente
0: molto incuriosente questo. Va bene.
1: Caro Carlo, ci sentiamo dopo Monte Carlo.
0: Molto bene a tutti, salve a tutti.
1: Grazie, buona grazie giornata. Mille a, come sempre, a Carlo Cavicchi. E noi andiamo allora a sentire il commento di Kimi Antonelli in microfoni dei colleghi di Sky al termine del Gran Premio, del quarto Gran Premio di fila vinto.
2: Questa mattina non volevo dirti quello che tu hai inteso, ma alla fine ha funzionato lo stesso, la tua scaramanzia.
3: Sì, beh, diciamo che non è stato il modo in cui volevo vincere, sinceramente, perché comunque, sai, è stato un peccato per George, perché alla fine, sai, sarebbe stata una battaglia molto dura, anche se alla fine di quello stint avevo un po' più di passo rispetto a lui, anche se ho fatto qualche errore di troppo, il bloccaggio alla 10, che è stato un bloccaggio che non, cioè, mi ha rimesso in una posizione un po' sfavorevole, perché stavo riprendendo il gap e quindi, sai, non è stato l'ideale. Poi dopo, comunque, io ero attaccato, eravamo molto vicini, e poi dopo, quando ho avuto il problema, mi sono ritrovato un po' da solo e ho cercato di portare la macchina a casa.
2: Hai ragione a dire che comunque hai vinto senza il tuo avversario praticamente, però alla fine credo che tu abbia avuto tutto il weekend il feeling di essere a tratti anche più veloce.
3: No, sicuramente.
2: C'era,
3: sai,
2: la consapevolezza di essere forte in una pista che è praticamente il suo giardino, in cui lui è sempre stato forte.
3: Sì, sicuramente è una pista dove lui è sempre andato forte e dove ha sempre fatto un po' di differenza, quindi essere vicino a lui anche in momenti più veloce è sicuramente un buon segno. Sinceramente non sento di aver guidato benissimo questo weekend in generale, non come a Miami, quindi è un punto su cui bisogna un po' lavorare, però alla fine, dai, è andata bene e adesso ci focalizziamo a Monaco.
2: Nella lotta con lui hai giocato più d'astuzia oggi?
3: Sì, oggi sono stato molto più calmo, anche se ci sono stati un paio di episodi che è ancora un po' borderline, però dai, alla fine oggi sono stato molto più tranquillo, ho preferito aspettare molto di più, indurlo di più all'errore, però alla fine anche ho fatto degli errori anche un po' di troppo, quindi bisogna fare in modo che non succedano più.
1: Così dunque Kimi Antonelli, le altre voci le andiamo a recuperare domani all'interno dell'Ora Dario, visto che siamo ai saluti per questa puntata. Questa sera alle 19 Black and White, ve lo ricordo, con tutti gli approfondimenti legati alla Virtus tra gara 4 e gara 5 dei quarti di finale playoff contro Trento. Questa sera gioca anche la Fortitudo e domattina naturalmente l'andiamo a commentare insieme. Intanto vi saluto, vi lascio in buona compagnia con Manfredi Campione e Mezzogiorno Rossoblu e ci ritroviamo domattina con l'Ora Dario. Ciao a tutti!
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
1: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato la battle. Rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Bagliè deve fare fallo, non lo fa, bene così Vildoza fuori per Hackett che attacca l'area, lo scarico per Salyun Yang in reverse. Ci vediamo martedì sera gara 5. La Virtus spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
5: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta domani su Nettuno Bologna 1.
6: Presentato da
7: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Sono le 11:59.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora annunce e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Ci sono stati progressi nei colloqui, ma non significa che la firma di un accordo sia imminente, ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio aveva prefigurato il raggiungimento di un'intesa con l'Iran già oggi. L'accordo preliminare, mediato dal Pakistan, prevede l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. A quanto si apprende, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Sono stati trasferiti a Bengasi 10 attivisti della flottiglia di terra fermati in Libia, saranno presto espulsi, lo riferiscono fonti informate, tra loro 2 italiani. Fanno parte della missione umanitaria internazionale, costituita per lo più da attivisti dei paesi del Maghreb allargato, diretta verso la striscia di Gaza. Con loro erano stati persi i contatti ieri pomeriggio, dopo che avevano oltrepassato il confine tra Libia occidentale e Cirenaica, guidata dal governo del generale Haftar. Il convoglio, formato da 250 persone, automezzi, case mobili, alimenti e un'ambulanza, dopo 8 giorni di attesa a Sirte e trattative infruttuose, aveva deciso di muoversi verso la parte orientale del paese. Segue il caso l'unità di crisi della Farnesina. Travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando al lavoro in un allevamento della zona. Il grave incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 5 a Ronco Ferraro, nel Mantovano. I 2 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono morti sul colpo. Indagini per risalire all'identità dei giovani di origine indiana che erano senza documenti. Il mezzo, dopo l'impatto, si è ribaltato finendo in un fossato vicino. Ferito l'autista, un uomo di 68 anni trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Ciclismo: dopo una lunga fuga di un quartetto, il norvegese Lavik vince in volata a Milano la 15ª tappa del Giro d'Italia. Il danese Vingegaard resta in maglia rosa. Oggi terza e ultima giornata di riposo, domani la 16ª tappa con l'arrivo in salita a Cari. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Nettuno Bologna 1.
14: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it. Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
6: Angelo, perché ti affidi sempre?

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Una cittadina isolata.
3: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
2: Una terribile minaccia.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
10: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
9: Nettuno Bologna 1, Mezzogiorno Rosso Blu, con Manfredi Campione.
11: Buongiorno a tutti, buongiorno, sono le 12.05, questo è Mezzogiorno Rosso Blu, buon lunedì, si è chiuso il campionato con una giornata da manicomio, su equilibri incredibili cambiati, con però tendenze che si stavano manifestando da un po', penso al Milan ovviamente, ma anche alla Juve se volete, e anche la Roma se volete, e anche il Como se volete, che va in Champions meritatamente. E il Milan non va in Champions, che è stato nelle prime 4 posizioni dalla seconda giornata di campionato fino alla ultima. Rido perché è incredibile come siano riusciti a fare, non so quanti erano, comunque nelle ultime 10 giornate sono andati a passo retrocessione, 5 sconfitte in casa quest'anno, 4 nel girone di ritorno. Allegri punta su quelle, tra l'altro dice che la Champions l'hanno persa lì e noi ne sappiamo qualcosa con le partite in casa, per esempio. Ci sono tante cose da dire, perché comunque Italiano a questo punto entra in scena, è la sua settimana dentro o fuori. E allora c'è una bellissima intervista e adesso ci colleghiamo con Emilio Marrese di Repubblica.
12: Nettuno Bologna 1.
11: E di Nettuno Bologna 1, dice Dario giustamente. Non capivo, dicevo, no, non va bene. E ci colleghiamo con Emilio Marrese perché oggi Repubblica apre con una bella intervista a Italiano, diversa un po' dall'italiano a caldo con cui a volte parliamo, e diverso anche di quello a freddo con cui parliamo nei prepartita. Buongiorno Emilio Marrese, intanto.
13: Pronto? Eccomi.
11: Pronto? Buongiorno. Buongiorno, pronto?
13: Buongiorno, ciao. Pronto, pronto? No, mi stavo mettendo le cuffie, non sento niente.
11: Vai tranquillo, sì, io ti sento benissimo.
13: Gli auricolari,
11: e allora, E allora, oggi il tuo giornale apre con una tua bella intervista a Vincenzo Italiano, ed è la settimana giusta perché questa settimana apre il dentro fuori, no? Il verdetto di quelle che saranno le scelte maturate dopo questa chiacchierata che si faranno e che porteranno a una decisione, in positivo o in negativo, ovviamente intendendo positivo la permanenza. Ho un saluto. Allora, io ti chiedo, prima di andare nei passaggi dell'intervista, intanto che italiano hai trovato?
13: Ma io ho trovato un italiano molto molto sereno, carico, e i lettori soprattutto, cioè, ci sono, vabbè, il discorso è ampio, ci sono secondo me spesso due tipi di reazioni di pubblico. Un conto è il pubblico dello stadio, che secondo me è quello vero. Poi c'è quello dei social, che ovviamente stamattina, leggendo soltanto il titolo, che comunque, insomma, sì, è chiaro che deve attirare l'attenzione, una sintesi forzata, eccetera, legge solo il titolo e comincia a insultarlo. E va bene. Cioè no, non va bene, ma peggio per loro. Io ho trovato un italiano invece anche molto positivo, anche nello spiegare molti passaggi del suo di questo campionato, di alcune situazioni che sono state controverse, e è un italiano che, secondo me, in estrema sintesi, se rimane, rimane volentieri, se lo chiama il Napoli va via volentieri. La realtà dei fatti, appunto, ripeto, cruda, è questa, però è un... L'ho trovato molto bene, alla fine comunque anche molto riconciliato, molto felice di quell'uscita dall'Ara, di come poi alla fine comunque il pubblico in qualche modo si era specificato con questa squadra, e quindi anche fiducioso sulla possibilità in futuro di poter fare bene qui, se rimarrà, anche con una squadra magari anche molto rinnovata, purché di qualità sempre buona, cioè non fa discorsi, non devono vendere Tizio, non devono vendere Caio, ma insomma, ben disposto, contento comunque di come sono andate le cose, molto rammaricato per aver mancato l'Europa, che tutti pensano che non gliene freghi niente. Sono contento così, è chiaro che deve difendere il suo lavoro, però poi, cioè, per lui la conference è una specie di ossessione, e lui ci sarebbe andato molto volentieri al settimo posto, e quindi boh, non so, io lo mi sta simpatico, e quindi è molto spontaneo, molto, molto verace, non, vuol dire, non è un paravento, e quindi a volte può avere comportamenti che possono sembrare autolesionisti, però insomma è anche molto convinto di quello che fa, di quello che propone, quindi del suo lavoro, della genuinità del suo lavoro, quindi questa è la sensazione in generale che ho avuto. Se va o resta, onestamente non lo so, credo che dipenda più dal Napoli che non dall'incontro che deve avere col Bologna, se certamente servirà, eccetera, eccetera, però anche il Bologna sa che se loro si vedono, me fai conto, mercoledì ci troviamo, bene, tutto bene, allora compriamo Tizio, compriamo Caio, guarda questo, guarda quello, vendiamo Tizio, vendiamo Caio, forse anche Sempronio, dipende, bim bum bam, il contratto, ma poi se resta il contratto più lungo, più corto, bene bene, tutto bene, e poi dopo lunedì De Laurentiis si sveglia, lo chiama e bisogna rifare tutto, quindi per un po' di giorni, secondo me, potrebbe anche non essere, come dire, non esserci un verdetto definitivo, cioè io non metterei questo incontro di mercoledì come una sfida all'OK Corral, un po' come ci fu con Motta, ma non fu un incontro quello, fu Motta che comunicò a Saputo che se ne doveva andare, che aveva una decisione già presa da molto tempo, e in questo caso Italiano non ha preso una decisione, cioè Italiano resta, a meno che non arrivi un'offerta importante, e se loro si incontrano mercoledì e l'offerta importante arriva venerdì.
11: Infatti io sono un po', ma vediamo un po' come sono i risvolti. Non c'è risposta, credo, a questo quesito, no, Emi?
13: No, bisogna aspettare. Cioè credo che non si possano avere delle certezze se non le hanno neanche loro, ovviamente sono tutti arrabbiati, oh, bisogna dirlo, bisogna decidere, dobbiamo fare in fretta, sì, bisogna fare in fretta, il campionato è finito ieri sera.
11: Sai,
13: cioè, non è questione di mancanza di rispetto, altro. Adesso sono successe delle cose, anche ieri sera il Milan che ti perde con la partita e finisce in quel modo, ti apre anche delle diverse prospettive, quindi
11: assolutamente sì. Però allora voglio farti questo, offrirti questo spunto. Allora, partendo dalla premessa che io sono un po' bisticciato con Italiano nell'ultimo mese e sono stato anche molto severo con lui, no? Faccio parte di quel gruppetto che insomma, quando parlava diceva non benissimo. Però devo anche ammettere che sono quei bisticci che ogni giorno, il giorno dopo, a me è già passata. Quindi faccio parte di tutti quelli che sperano sinceramente che Italiano rimanga e che c'è anche affezionata che gli sta molto simpatico. C'è poco da fare, più forte di me. Oltretutto penso che sia molto bravo. Ci ho detto, però ti chiedo questo. Nella tua intervista c'è un passaggio molto simile a un passaggio che fa Conte ieri in conferenza con De Laurentiis di fianco nel post partita di Napoli quando comunica il suo saluto. Questo passaggio si riferisce fondamentalmente a quella parte della piazza che non sono riusciti a compattare. Qui cito Conte. Conte dice: l'unica cosa che ho fallito a Napoli, lasciando intendere che è il motivo per cui lui dice fondamentalmente si è chiuso il mio percorso qua, e qui non ci vedo un'analogia con Italiano, attenzione, però in quello che poi dopo dice sì, è che non sono riuscito a compattare Napoli. C'è chi rema contro, c'è chi approfitta della prima crepa per infilarsi e cercare un colpevole, i giocatori lo sentono, il gruppo ne risente e questo è stato il mio unico fallimento a Napoli. Non è umile Conte, si sa, però usa questo metro, no? E descrive questo contesto. Italiano con te nell'intervista più o meno dice di aver sofferto la stessa cosa, dice: quello che mi dispiace è che purtroppo, nonostante quello che abbiamo dimostrato l'anno scorso, forse a Bologna per qualcuno non c'è stata la pazienza di capire che noi possiamo anche sbagliare, ma allo stesso tempo abbiamo bisogno di un gruppo molto unito, di una città molto unita, perché se no diamo un vantaggio ai nostri avversari, e lo soffre al punto che magari in qualche conferenza gli è scappato un attimo la frizione. Allora io ti chiedo, ma non può essere che questa conferenza, per esempio, di Conte apra un po' di più gli occhi a Italiano per fargli capire: guarda Vincenzo, che se tu soffri queste situazioni a Bologna, a Napoli ti aspetta una situazione da gestire da questo punto di vista tostissima, oltretutto subentrando a Conte.
13: Ma lo sa perfettamente, cioè nella lunga chiacchierata che abbiamo fatto, che sono state due ore, quello che è scritto sul giornale alla fine è solo una parte, la sintesi estrema, però e molte cose anche comunque, come succede in queste occasioni, dette a ruota libera, senza poter essere virgolettate, però questo lo sa benissimo, cioè lui dice: ma guarda che io vengo da una situazione ben peggiore di Bologna, lo so perfettamente, e so anche, dice, ma questo dove vuole andare, a Milano, Roma, Napoli, se non regge la pressione di Bologna? Se lo dice da solo, cioè non è mica scemo. Però dice anche che è istintivo, è la roba che uno ce l'ha dentro. Ma Manfred, anche te, quando ti arriva un messaggio in radio, tu sai che dici delle cose forti, sai che dai delle opinioni, sai che stai facendo il tuo mestiere con coscienza, con onestà intellettuale, eccetera, e ti arriva uno che scrive: brutto imbecille, spero che ti licenzino.
11: Io sbocco.
13: A te, lì per lì, ti fa sbroccare.
11: Io sono peggio di Italiano. Sì, sì, ma questo
13: Dario ride perché lo sa. È un passionale. È uno che vive il calcio così 24 ore al giorno in una maniera ossessiva, maniacale, come quasi tutti gli allenatori, per carità, ma lo vedete in panchina. Lui dice: io quando vengo in sala stampa io abolirei le interviste del dopo partita, noi veniamo lì in condizioni psicologiche pietose, dice: io a volte arrivo sanguinante, devo far finta di niente. E poi uno dice: non ridi, ma che cazzo c'ho da ridere se non vinco da 4 mesi? Cioè, non trasmetti allegria, non trasmetti, oppure, cioè lui è che è consapevole di non essere un fine oratore, capito, di non avere proprio un eloquio forbito accademico, in quelle situazioni lì a volte le sbaglia le cose e dice: caspita, ma non mi avete conosciuto abbastanza in 2 anni da capire che ho sbagliato una frase, che non volevo dire quella roba lì che avete capito, cioè siete andati avanti 1 mese con questa storia. Io da quel punto di vista lì lo capisco, dopodiché poi è chiaro che fa parte dello stipendio, del ruolo, anche dover comunicare, ci sono allenatori che fanno solo quello, altri meno, però è una parte importante del suo lavoro e quindi se comunica male gli manca. Anche alla squadra sono arrivati dei messaggi sbagliati attraverso queste conferenze stampa, lui lo sa. Però io salvo la buona fede in tutto questo, cioè non è che mi abbindola, mi rendo conto che è un suo limite che lui stesso paga, perché si è complicato la vita da solo comunicando male. Quindi a me tutto ciò non sembra estremamente grave. Lui sa perfettamente che ovunque vada in Italia c'è questa pressione. Lui ha cominciato l'intervista, si è seduto dicendo: oh, ho letto questa statistica, guarda, qua stiamo a parlare di progetti. In Italia 10 mesi e 9 giorni, questa è la durata media di una vita di un allenatore su una panchina. Ma io sono 6 anni che nessuno mi ha mai cacciato e mi sembra già un bel risultato. Ma in Italia è questo, stanno tutti a parlare e poi dopo gli allenatori vengono sfondati appena si fanno 3 partite. Quindi lo sa, ed è, dice, in Italia è così da permettere, cioè, a Bologna è meglio, lui fa, lo sa benissimo. Io l'ho detto anch'io, ma perché parli di pazienza? Alla fine mi sono cadute, come dire, mi sono anch'io seccato, ecco, per 9 partite perse, poi il Cagliari, cavolo, ma grazie, ci sta. Che... E lui dice: ma sì che lo so che ci sta, che alla fine, questo è un pubblico fantastico, uno stadio meraviglioso, io non ho mai visto uno stadio così nella mia vita. Lo dico a tutte le interviste. Dopodiché succede che non è per quello lì il motivo, non è che io pensavo che Bologna fosse diversa da tutto il resto del mondo. E invece Bologna è solo meglio, è meglio, ma non, anche qui però quando uno ti guarda dalla panchina mentre tu vai via e ti dice, ti guarda negli occhi e dice sei un fallito, a lui gli sale il sangue al cervello, poi dopo 3 minuti gli passa, perché è fatto così. Però quella roba lì, e dice, e non è tanto su di me il problema con la partita con la Roma, è stato sulla squadra. È normale che accada, c'è stata fin troppa pazienza, siamo tutti d'accordo, però quando i giocatori incominciano a sentire che c'è della delusione, fai un retropassaggio e la gente, come piace tanto, un paio di partite, io non mi ricordo se è stata quella col Verona o con la Roma, in cui anche giustamente, anche io stesso, in tribuna diceva ma basta, al 20° passaggio dietro, all'ennesimo passaggio sbagliato, all'indugio, quelle robe lì i giocatori le sentono e lui diventa matto. Quando vede che l'insofferenza, il giudizio del pubblico condiziona la prestazione, quella roba lì lo manda in bestia. E che dobbiamo fare? È carattere. Però insomma, non lo so, a me di tutto questo non sembra nulla particolarmente grave, cioè neanche il fatto che sia lì alla finestra vedesse lo pirata del Napoli, dove non pensa di andare a fare vita facile, ma sono tutti ambiziosi in questo lavoro qui, sono tutti convinti che ci devono fare.
11: Ma infatti, provare. Ragazzi, qua c'è un problema. 48
13: anni, è giovane.
11: Infatti c'è questo problema. Io non so se hai tempo di aspettare una pausa perché sono in ritardo. Hai tempo? Perché c'è l'ultimo punto, secondo me, che hai proprio appena introdotto. Arriviamo subito allora, grazie Emi.
12: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
14: Sognando Tendaggi, artigiani dei tessuti per tende da interno e da esterno, è anche sinonimo di sicurezza. Proteggi la tua casa con tapparelle antisollevamento, cancelli di sicurezza, paratie antiallagamento e antifango. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
15: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
17: Questo divano è bellissimo.
18: Prendilo.
17: Aspetta, anche quello.
18: Deciditi.
17: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
18: Problemi seri.
17: Allora li provo tutti.
19: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
20: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
21: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
22: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
21: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
23: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
21: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Ben ritrovati, eravamo con Emilio Marrese, Repubblica, oggi bellissima intervista sua su con Vincenzo Italiano, tu per tu, ne stavamo parlando un pochino così, prendendola nel contorno e nell'insieme, con proprio Emilio Marrese, e ti volevo dire questo: tu hai aperto un tema secondo me centrale, penso per tutti, è un'ovvietà. Il problema che a Bologna stiamo respirando da 4 anni è che un allenatore giovane che fa bene mal si concilia con quelle che sono un po' le linee che Bologna segue da 4-5 anni a questa parte. Cioè, il Bologna ha la sua strategia, chiamiamola così, molto chiara. Fondamentalmente il riassunto è una parola: la sostenibilità, punto, piaccia o no. E questa forse agli allenatori che arrivano, unito al fatto della dimensione del Bologna, che fa parte di un percorso graduale, non siamo nell'ultimo, nella punta della piramide ovviamente, porta allenatori giovani che con i grilli che giustamente hanno e che hai descritto perfettamente in italiano, sai, è molto difficile, possono avere una vita lunga, no? Nel Bologna. E qui si pone il problema, secondo me, di una ripianificazione o annuale se le cose vanno male, ma se le cose vanno bene più di 2 anni diventa difficile, perché poi qualcuno arriva a bussare, no?
13: Sì, ma è così, cioè, onestamente, però vedi anche dalle statistiche che citava Italiano in questa intervista, c'è anche quella che dice che un allenatore italiano in Italia, un allenatore non dura più di 2 anni. Quest'anno non c'era nessun allenatore che fosse sulla stessa panchina in Serie A da più di 2 anni. E i cicli sono quelli lì, ormai sono cicli brevissimi, sono lampi, 2 anni, quando va bene. Conte va via sempre ovunque, dove sia andato va via dopo 2 anni. E Gasperini è stata un'eccezione all'Atalanta, molto particolare, come all'Atalanta tutto è un'eccezione, e le eccezioni non si imitano, perché sennò non sarebbero eccezioni. È inutile che noi poi oltretutto continuiamo a parlare del modello Atalanta, la squadra che ha fatto esordire 93 giocatori in Serie A in 10 anni. Quindi ormai è tutto molto più breve, quindi l'allenatore che viene in programmi per tot tempo non esiste, ma pure quello vecchio, cioè tra virgolette, se tu prendi comunque un allenatore anche che diciamo che, allora è chiaro che l'allenatore che viene a Bologna vuole poi comunque fare un passaggio ulteriore in carriera come i giocatori, anche gli allenatori, no? Andare a giocare in un top club, e l'hanno fatto tutti, ma anche quello che torna da un top club, che quello sfizio lì se l'ha già tolto, quando voi poi dopo non è che fa due anni bene e il voglino lo risente di nuovo del top club, se fa due anni fatti molto bene, c'è chi adesso magari forse Sarri nella situazione no, ma poi chi ti dice il contrario, cioè anche se prendi, non so, dobbiamo prendere gli 80 anni forse, perché non abbiamo modo di finire la carriera,
11: ma forse Sarri
13: pugliese, non so,
11: forse Sarri, però sì, sai, però... si è tolto la Juve, ha fatto qualcosa di, forse il campionato più bello della sua carriera è quello a Napoli, non ha vinto, sì. ma resta un po',
13: ha pure fatto il calcio straniero, ha fatto il Chelsea,
11: ha vinto un Europa League bravissimo col Chelsea, quindi forse quel tipo di profilo potrebbe avere qualche grillo per la testa in più e forse accetterebbe di buon grado. Ovviamente ci vuole un progetto, poi progetto è una parolona, ci vuole qualcosa di tecnicamente sostanzioso, mettiamola così.
13: Il progetto bisogna che ce l'abbia, il famoso progetto che mi fa ridere, comunque bisogna che ce l'abbia la società, che è una filosofia, una linea, che è quella, e deve restare quella indipendentemente da chi allena. E chi allena deve essere adatto a questa linea, cioè qui a Bologna, come nella maggior parte dei posti, si fa un calcio con dei giocatori giovani, scelti da due che se la cavano piuttosto bene a trovarli, poi gli sbagliano anche loro, perché certo, l'abbiamo visto quest'anno, però insomma, mediamente Sartori e Di Vaio ti portano della roba buona da allenare, stiamo vedendo anche Haaland ultimo, abbiamo visto Rowe, abbiamo visto Castro, ne abbiamo visti, poi dopo c'è anche il Dallinga della situazione, è normale, quindi chi viene qua deve far crescere i giocatori che trova e far divertire la gente, fare un buon calcio, che in linea di massima, se fai un buon calcio poi hai anche dei risultati. Quindi è questo il criterio con cui viene scelto l'allenatore, poi se rimane un anno, due anni, giovane, non giovane, chiunque venga, si sa che qui ormai, ma qui come altrove, i cicli sono di due anni, non sono più neanche di tre, fino a una volta dicevo che erano tre, dopo tre anni l'allenatore puzza. Poi i cicli non finiscono solo per gli allenatori, è anche la gente che perde la pazienza con gli allenatori già dopo un anno e mezzo, sono i giocatori stessi, che l'allenatore che dice le stesse cose il secondo anno lo ascoltano già di meno, e non sto dando la colpa a questa squadra, è fisiologico.
11: Ma certo. Ma guarda Gasperini, dai, quante volte.
13: Esatto. È una velocità, tutto si viaggia, tutto ad una velocità così stressante, così esagerata, così frenetica, per cui sì, parlare di pazienza, di tempo, di cicli, di progetti, lascia il tempo che trova, sono chiacchiere. Alla fine bisogna soltanto vincere sempre, continuamente, senza mai fermarsi, perché se tu non vinci per tre mesi è già finito tutto e via, pronti avanti un altro.
11: Emilio, approfitto di avere te per una domanda che per me è cruciale quest'estate. Io cercherò di stare il più attento possibile, mettiamola così, questo è il massimo che posso fare. Allora, parto da lontano, scusami la supercazzola, però è importante. Ieri è successo una cosa clamorosa, perché Como va in Champions, il Milan e la Juve no. Ecco, parto e questo significa qualcosa. Significa che Como era già in Europa, ma entra in Europa dalla porta principale, come abbiamo fatto noi con Motta due anni fa. Ecco, parto da Commisso, perché comunque Bologna, Fiorentina fanno parte di un gruppo di squadre che ha delle necessità. Commisso diceva sempre una cosa, penso che Figlio la ripeterà, adesso vedremo un po' come risponderà, questo insediamento non sarà facile per lui, però lui diceva una cosa, io non ho problemi a mettere soldi nella Fiorentina, noi possiamo fare tutto quello che vogliamo, nel limite del fair play finanziario. Ora so che a te di questa roba interessa relativamente, ma voglio arrivare al punto.
13: Interessa.
11: Che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire? Come si traduce quello che dice il commisso? Noi possiamo fare tutto quello che vogliamo parametrato a quello che ogni anno riusciamo a ricavare, e per questo il commisso ha provato in tutti i modi a fare lo stadio suo. Il comune l'ha spinto a questa riqualificazione sanguinosissima, tra l'altro, e Bologna si trova più o meno uno step ancora precedente, nonostante siano partiti molto prima di Firenze e la conclusione di Firenze non è stata comunque soddisfacente. Lo stadio diventa un nodo centrale per il Bologna, lo sarà per il Como nei prossimi tre anni insieme ad altre cose, perché purtroppo queste squadre devono necessariamente aumentare i ricavi fissi. Ora, tu la settimana scorsa sei uscito con un bel articolo di aggiornamento sulla situazione stadio, allora ne approfitto. Quanto è sentito a livello sia amministrativo, amministrazione comunale, sia privato, quindi saputo, l'esigenza oggi di fare lo stadio, o c'è un po' di svogliatezza dopo 10 anni di energie buttate dentro male, possiamo dire così?
13: Sì, sono stati anni anche sprecati per varie responsabilità, e ricordo che a Firenze, poi c'è stato a Firenze lo stadio si fa metà soldi fiorentina, metà soldi dello Stato, sì. Così comune, sì. C'entra niente, comune ha fatto per adesso ha parlato con i soldi degli altri, ha smosso le cose con i soldi degli altri e non sanno neanche se come lo finiscono, cioè sono partiti con i soldi dello Stato, non bastavano, è arrivata la Fiorentina a darne altri, non lo so se è un modello quello da seguire. Forse poi alla fine loro avranno uno stadio rimodernato, noi no, quindi forse il modello era quello di partire facendo le cose a cavolo, andando avanti così un po' a cavolo. Al detto ciò, adesso sembra che possano trovare un paio di investitori, tra cui Bologna Fiere e qualche altra azienda cittadina disposta a mettere dei soldi anche per senso civico, soldi diciamo senza avere un ritorno del solito 8-10-12% su questi investimenti, si accontenterebbero di un ritorno del 4%, mettono dei soldi, fanno questo stadio in zona fiera e quella può essere una soluzione, uno stadio che costi sui 150 milioni invece dei 230 che sarebbe costata tutta l'operazione dall'ARA, e quella se riescono a mettere insieme, erano abbastanza ottimisti sia in comune che nel Bologna che si possa partire con questa operazione, però sai, qui sono stati ottimisti tante volte inutilmente, quindi quando poi la vedo ci credo come tutti, stiamo a vedere, perché fondamentalmente come dici tu e come abbiamo spesso insomma fatto illazioni su questo, le motivazioni di 10 anni fa non ci sono più. Cioè, da una parte l'Empore sa che in campagna elettorale pagherebbe il fatto, darebbero tutti a lui la colpa che non si è fatto lo stadio, pagherebbe anche questo, quindi sa che deve fare qualcosa, sa che il Bologna è importante e deve fare qualcosa per il Bologna, sa che non può lasciare 30.000 cittadini bolognesi sotto l'acqua a tutte le partite, ma sa anche che se fa uno stadio nuovo si ritrova il Dall'Ara che dopo, è diventato un bel problema il Dall'Ara. Perché si possono fare tanti bei disegnini, tanti bei progetti, lo studentato, il parco, eccetera, poi bisogna vedere quei soldi di chi, quando e come, cioè non è una cosa così molto complessa. Quindi tutto questo entusiasmo non è che proprio ce l'abbia, cioè non la vive come una priorità, ma come un dovere. Il Bologna, sì, è contento se si fa uno stadio nuovo, certo, per carità, però anche lì tutto sto slancio ci poteva essere all'inizio, quando tu inizi un'avventura come quella di Saputo. Siamo a metà strada, vogliamo essere ottimisti, siamo a metà strada, cioè, noi siamo a 2/3 del percorso di Saputo a Bologna, sono già 11 anni che qui, e se non di più, 12, ottobre sono 12. Un conto è fare uno stadio dopo qualche anno, con una prospettiva lunga, un conto quando magari fra 3, 4, 5 anni pensi di passare la mano, e forse se lo stadio con i tempi italiani non l'hai ancora visto, quello nuovo, insomma, ci siamo capiti, cioè non è che ci sia tutta questa spinta. Poi dice vendi il Bologna con lo stadio nuovo e lo vendi a di più, sì, ma non abbastanza, no, non in prospettiva, non quanto ci hai comunque messo, non recuperi tutto quello che ci hai messo. Cioè adesso non so, Manfred, quanto vale il Bologna? 200?
11: Sì.
13: Non so.
11: Sì.
13: Non è che se tu ne spendi 100 per lo stadio, dopo il Bologna vale 300.
11: No.
13: Facendo proprio i conti della serva, capito? Quindi anche da quel punto di vista dico, ma dopo lo vende meglio. Sì, lo vende un po' meglio, ma non abbastanza meglio per recuperare i soldi che metterebbe adesso in uno stadio.
11: Guarda, per come la vedo io, e questo dovrebbe un attimo far pensare, forse aumenta le possibilità, avere un progetto approvato, pronto, magari una pietra appoggiata, rende Bologna un po' più appetibile.
13: Sì,
11: ma oggi
13: sì,
11: se arriva qualcuno in Italia, io credo molto fortemente e penso che tutti sono d'accordo con me, uno straniero compra il Bari, non il Bologna 200. Capito? E questo vale per il Torino, questo è il problema che a Cairo, a Torino, ma proprio perché purtroppo ci sono molte poche marginalità.
13: Oppure compri il Corticella, cioè, questo è assurdo. Questo, è meglio comprarsi il Como.
11: È un progetto un po' più
13: difficile. È meglio comprarsi il Como, è meglio comprarsi il Sassuolo, è meglio comprarsi il Chievo, è meglio comprarsi una piccola realtà dove tu fai degli esperimenti di laboratorio, capito? Prendi una cavia, un topolino, lo gonfi di denaro, 430 milioni diventa il topolino, diventa Hulk e diventa quello è il Como, è così.
11: Sì, poi ti ripeto, tutta questa storia, il fair play, tutto questo discorso bellissimo, sai, noi usciamo contro una squadra che ha avuto dei problemi, tu non ne hai idea, io non ne ho mai parlato,
13: sì,
11: perché sembra piangere, ma la stabilità...
13: Vendendo i comodini, adesso vendono anche i comodini,
11: esatto.
13: Dopo aver alzato l'Europa League l'hanno già venduta, adesso non lo so, però hanno dei problemi. Sì.
11: Hanno molti problemi col fair play, vediamo con la Juve cosa succede per esempio e testiamo anche un po' l'UEFA quanto poi... tiene pugno duro, no? per queste cose, perché poi bisogna vedere, però ecco, tutte queste realtà poi si scontrerebbero da quel momento in poi con una situazione molto complicata da gestire, ma lo scopriremo solo vivendo. Emilio, io ti ringrazio tantissimo, tra l'altro ne approfitto di te.
13: Del fair play finanziario io ne sento parlare di, come sento parlare dei settori giovanili da 30 anni, da quando ho iniziato a fare occuparmi di calcio si parla, bisogna rispettare il fair play finanziario, ma quando cominciano sono contento, per adesso ne stanno solo parlando da decenni, quindi
11: sono molto...
13: cominceranno o forse mai.
11: Penso che sia comunque una perplessità giusta. Vediamo se questa crisi globale aiuterà un attimo a tenere
13: devono
11: la
13: uscirne,
11: barra dritta.
13: Devono, in qualche modo devono uscirne. Come cavolo pensano di poter andare avanti? O vendiamo tutto agli arabi e il calcio, tutto il calcio europeo principale, quello che conta, se lo comprano gli arabi che possono buttare via 500 milioni in una squadra all'anno che gli frega. Se no è un'azienda che non sta in piedi in nessun modo.
11: In questo momento no. Emi, ti ringrazio, stasera ci vediamo al pallone perché abbiamo una bella puntata da fare con Sabrina, ci sarai tu, sono contentissimo. Quindi a stasera.
13: Anch'io, grazie.
11: Ciao.
13: Grazie, baci. Ciao.
11: Grazie ad Emilio Marrese, La Repubblica, e adesso andiamo in pausa, poi dopo torniamo con Gianmarco Marchini del Carlino.
0: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
1: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
2: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato da Battle. Rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Baye deve fare fallo, non lo fa, bene così, Vildoza fuori per Hackett che attacca l'area, lo scarico per Salyu Niang in reverse. Ci vediamo martedì sera, gara 5. La Virtus, spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio, di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
0: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta domani su Nettuno Bologna 1.
3: Presentato da
4: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
5: Allora, ma
3: scusate, io sono alla Frasca, però non ci sei.
5: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
3: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
5: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
3: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
5: No, è al Vicolo.
6: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
26: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
27: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione.

0: Interpol, Yen, Luchè, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su sequoiamusicpark.com e su ticketone.it.
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
3: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
2: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
4: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
5: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
6: Marco, pronto per lo stadio?
7: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
6: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
7: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
6: Davvero?
7: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
8: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: E allora, ben ritrovati e i vostri messaggi al 366-402-4022. Volevo fare un punto anche con Gianmarco Marchini del Resto del Carlino. Ha avuto un eccesso di confidenza, dottor Marchini.
12: Ciao Manfred, buongiorno.
11: Senti,
12: prenditi la confidenza che vuoi.
11: Senti, io ho fatto le 6 del mattino, riguardandovi un pochino gli scenari e gli sliding doors di questa stagione, ma così, per dire che veramente il calcio è stranissimo. E ieri è stata una giornata incredibile, no? Dove passano dentro tantissimi argomenti. Guarda, anzi, ti dico questo: se fossi al nazionale, io con le interviste di ieri, tutto quello che si è detto, ci fai un'estate di calcio. E penso alla conferenza di Conte, penso alle parole di Allegri a fine partita, penso a Spalletti nel prima e dopo, penso a Gasperini, ma perché no nel nostro piccolo anche a Italiano, Vanoli, a Fabregas, il Como. Cioè c'è un'estate dove, prendendo un pezzettino di qua e di là e quant'altro, e così facendo un puzzle al contrario, puoi parlare di come diavolo siamo ridotti, ma nel senso buono della parola, però, cioè di come il calcio italiano in questo momento stia vivendo veramente un momento molto critico. Siamo al... siamo all'anno zero, perché di nuovo dopo solo un anno ci sarà un giro di panchine clamoroso, progetti nuovi, chiamiamoli così, che dovranno ripartire da zero, che riguarderanno grandi, piccole, che riguardano tutti. E ci ritroviamo a dire che in un anno ci ritroviamo l'anno scorso, e questo forse, non lo so, è il punto di partenza. Che comunque diventa un po' il giorno della marmotta quasi, e non saprei da chi iniziare, ma se vuoi io parto da Bologna e da Vincenzo Italiano. Tu l'ultima conferenza di intervista oggi di Repubblica come le imposti?
12: Ma allora, intanto io sono d'accordo con te sul fatto che è stata un'ultima giornata surreale che va accoppiata con la penultima, perché non dimentichiamoci che la Juventus perde in casa con la Fiorentina già salva e il Milan perde in casa con il Cagliari già salvo.

0: quindi il Como, che ha comunque fatto una grande stagione, viene da un biennio importantissimo, va in Champions League per, diciamo così, come dire, il suicidio sportivo di Juventus e Milan. Questo anche per dire, no, quanto a volte possano bastare dei dettagli. Detto che la situazione del calcio italiano, che tu giustamente dipingevi, è riflesso, i club sono riflesso poi dei problemi anche della nazionale, cioè siamo noi italiani diventati incapaci di programmare, di gestire. Non a caso la squadra migliore o quella che esce meglio da questa stagione è il Como, che di italiano non ha nulla se non lo stadio, perché non ha giocatori italiani, non ha un allenatore italiano, non ha una proprietà italiana, non ha nulla di italiano, è una specie di laboratorio che è esportato in Italia e che, tra virgolette, passami il termine, usa il campionato italiano per appunto provare a fare calcio e business insieme, e laboratorio che funziona. Detto questo, arriviamo a Bologna. Fatta questa premessa, arriviamo a Bologna e Manfred, non mi stupiscono le parole di Italiano, non mi avevano stupito prima, dopo la conferenza stampa e anche prima della conferenza stampa con l'Inter, quindi nel pre e nel post, e nelle parole che ha dato a Repubblica questa mattina. Cioè, sono in linea con quello che poi ci diciamo da un paio di settimane, che scriviamo e ci diciamo da un paio di settimane almeno, se non tre. Cioè, a Bologna c'è una situazione che non è assolutamente scritta, non era scritto da nessuna parte. Sì, ha scritto nei contratti, ma ce l'ha detto Vincenzo Italiano, che i contratti possono valere fino alle 8 di sera, no? C'è scritto nei contratti che l'Italiano e il Bologna hanno ancora un anno per andare avanti insieme. Non è detto che questo succederà, ma non è assolutamente detto. Semplicemente nelle ultime 48 ore abbiamo avuto la conferma del fatto che il Bologna e Vincenzo Italiano devono assolutamente parlarsi e confrontarsi e capire se da entrambe le parti c'è la disponibilità e la volontà di andare avanti insieme.
1: Chiaro. E allora adesso scompongo tutto il puzzle un po' alla volta con te, partendo da Italiano. È inevitabile non avere un'idea di quello che accadrà domani tra Italiano e Bologna. Dico domani nel senso nel futuro prossimo, domani, dopodomani, quello che sarà, sarà. Allo stesso modo, Conte ieri saluta Napoli dicendo: un mese fa ho chiamato De Laurentiis in grande serenità, gli ho detto: per diversi motivi sento che il mio percorso a Napoli è chiuso. Con grande serenità. Allo stesso modo, Allegri fondamentalmente dice, prima della partita: bisogna vedere se arriviamo in Champions o non arriviamo in Champions, dopodiché la proprietà farà le sue valutazioni e vedremo se andare avanti. Allo stesso tempo Spalletti dice: se non andiamo in Champions, la proprietà farà le proprie valutazioni. Sono tanti modi diversi per dire che fondamentalmente quello che dice Italiano in apertura di intervista di oggi di Emilio Marrese per la Repubblica, che mediamente un allenatore italiano in panchina sopravvive 11 mesi, porta a una questione che non si riesce a capire. Cioè, in Italia c'è troppa pressione rispetto agli altri paesi, o semplicemente il livello è talmente scaduto dall'alto al basso, che porta comunque inevitabilmente tanti allenatori a fare piccoli step, perché comunque le possibilità di migliorare sono infinite. Un po' ci sono in Italia e poi sicuramente altrove. Boh, se vuoi ti prendo anche le parole di De Laurentiis, che dice: sai, con Conte io gli ho detto: capisco che noi non abbiamo il budget del Paris Saint-Germain, del Bayern Monaco, di Real Madrid, Barcellona, le prime cinque del calcio inglese. Quindi, se lui chiede qualcosa di questo tipo, noi non possiamo arrivare a fare questo sforzo, no? Lui l'aveva messa così. Conte dice: no, non è quello comunque il problema. Però, insomma, c'è un problema nel calcio italiano dove, francamente, non si sopravvive agli 11 mesi quasi, come media, e questo è un dato del CS, quindi non è che è una cosa buttata lì a caso.
0: Ma guarda, io mi collego quello alla disamina che stavi facendo, no? Squadra per squadra, società per società, e ti aggiungo un tassello che è l'Arsenal, che tiene Michel Arteta per 6 anni, cioè vince la settima stagione la Premier League, mettendo dentro l'Arsenal una quantità di soldi, di aspettative, di pressioni enormi. Quindi non è che in Italia abbiamo più pressioni, non è che in Italia i club italiani sono più esigenti e le tifoserie sono più esigenti, cioè i tifosi dell'Arsenal hanno 22 anni che aspettavano di festeggiare una Premier League. Cioè in Italia uno come Arteta, cioè, avesse allenato in Italia, l'Arsenal fosse stato un club italiano, non sarebbe mai arrivato a resistere fino al settimo anno allenando quel tipo di squadra lì, una squadra chiamata a vincere. Ma il problema in Italia è che spesso e volentieri questa come dire, vita breve ce l'hanno parametrata agli obiettivi un po' tutte le squadre. Non vedi mai un allenatore magari che non so, arriva, subentra, viene per salvarsi, non si salva, retrocede, è rarissimo vederlo confermato. Perché? Perché abbiamo questa isteria, questa gestione isterica di volere tutto subito, di bruciare tutto se i risultati non sono arrivati. E poi è chiaro che questa cosa la paghi, perché abbiamo visto, no, che quante incognite, quante variabili ci sono nel raggiungimento di un risultato, nel bene e nel male. Alla fine tu Bologna oggi arrivi, chiudi ottavo, ma sei a 3 punti dall'Atalanta. Riguardavo prima questa classifica comunque surreale per molti aspetti. L'Atalanta ha pareggiato 14 partite e tu ne hai pareggiate 8, ne hai perse una valanga, tu ne hai perse 14. E quindi cosa significa questo? Significa che ogni singolo punto conta, che alla fine fa la differenza quello, ed oggi ti sarebbe bastato vincerne una in più in casa, magari pareggiarne una e vincerne una, ed eri in Conference League e facevi tutti altri ragionamenti. Allora questo, chiudo il cerchio, che cosa significa? Significa che è l'approccio che è sbagliato, no? È l'approccio, cioè valutare, e io mi metto tra quelli che non danno un giudizio negativo alla stagione del Bologna. E lo dico nell'ottica che hai giocato 56 partite, nell'ottica che avevi una rosa che poi dovremo parlare, sederci, parlare e decidere se era una rosa all'altezza di gestire 4 fronti, perché se poi alla fine ha giocato sempre Santiago Castro, vuoi infortuni, vuoi altri che non erano all'altezza, se poi alla fine, se non c'era John Lucumi, bisognava farsi segno della croce là dietro, forse la rosa non era esattamente pronta per 4 fronti. Sei uscito in Europa League contro la squadra che doveva vincere ed ha vinto l'Europa League. Quindi, come dire, non sono alibi, sono riflessioni che vanno fatte e messe sul tavolo, che sono poi le riflessioni Manfred che credo verranno fatte tra italiano e la società, e che italiano porterà anche sul tavolo del confronto. Questo è inevitabile. Però ecco, per chiudere la risposta alla tua domanda, sì, assolutamente questo è il problema del calcio in Italia in generale, cioè non abbiamo pazienza, non aspettiamo, non programmiamo, vogliamo il tutto subito. Quindi che cosa fa il Milan? Invece di ricostruire dopo una stagione disastrosa come l'anno scorso, prende Allegri perché è quello che ti porta al risultato. Ma poi Allegri da solo non basta, questo ha dimostrato che un allenatore da solo non può bastare nel caso del Milan. Poi nel caso della Juve è analogo, prendi Spalletti perché Spalletti è il santone e Tudor e Thiago Motta non erano pronti, non è bastato neanche Spalletti. E quindi qui si torna, e ti dico anche questo, si torna anche all'importanza di quanto sarebbe importante continuare con italiano, che il Bologna e italiano continuassero, perché c'è bisogno di dare continuità.
1: E io arrivavo proprio lì, cioè partendo, scomponendo tutti i pezzi e quant'altro, il Como, allora facciamo l'esempio invece del Como, fa male, e ve lo dico sincero, c'è poco da godere per diversi aspetti, anche se in realtà i problemi li avranno lo stesso, ma hanno 35 milioni, io prendo quelli in meno da dover comunque spacchettare in cessioni nei prossimi anni, questo è certo. Però il Como, e al Como succede una cosa quest'estate: l'Inter chiama Fabregas e Fabregas dice no. Certo, forte del fatto che 180 milioni, perché hanno fatto meno 132 nell'ultimo bilancio, quello dell'anno scorso, loro ricavano 50, fai 200 milioni, li hanno spesi. l'anno scorso. Quest'anno ne hanno spesi, adesso il 30 giugno uscirà comunque il bilancio, non dico altrettanti, ma diciamo più di 100, quindi aveva questa forza sotto, ma anche probabilmente il traino delle sue idee che riguardano tutti gli aspetti del Como, tecnici, anche le scelte dei giocatori, dove partecipa in maniera molto attiva, molto inglese, come modello. Ecco, e Fabregas dice no e rimane lì, e quest'estate Fabregas dirà no, rimarrà al Como. Allora forse questo non ci dovrebbe, al di là di tutti i soldi che hanno buttato dentro gli Artono, e questi contano, va bene, ma per bruciare le tappe, non è forse un piccolo segnale che arriva da fuori per dirti: ragazzi, forse bisogna un attimo rivedere, ridimensionare. Prendo una pausa e ti faccio rispondere subito, arrivo subito.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
3: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla, Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
4: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato da Battle. Rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Bagliè deve fare fallo, non lo fa, bene così Vildoza fuori per Hackett, che attacca in area, lo scarico per Salyu Niang in reverse. Ci vediamo martedì sera, gara 5. La Virtus, spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio, di squadra e di carattere, per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
2: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta domani su Nettuno Bologna 1.
5: Presentato da
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile. Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
6: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
3: Fantastico, e adesso?
6: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
3: E loro risolvono?
6: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
3: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
6: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitura.it.
7: A Barberino Outlet dal 29

0: promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
1: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
3: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
4: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
3: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
5: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
6: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
7: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna. Dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano. E per il tuo risparmio, incentivi statali.
8: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
9: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
10: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7.99, TAEG 11.34, rata finale 10.701,67 euro, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
11: Ti aspettiamo da Opel Cisa 2000, concessionaria ufficiale Opel a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Rieccoci qui, sono le 13.03 e è volata. Ero con Gianmarco e sono ancora con Gianmarco Marchini del Resto del Carlino e da un suo spunto diceva sarebbe importante che Italiano continuasse. Ho portato l'esempio di Fabregas, dice no all'Inter, porta il Como in Champions e allo stesso tempo spiegavo al Milan si parla già di Allegri, forse fuori. Conte è durato 2 anni. Gasperini è stata a un passo fino a 3 settimane fa dal possibile esonero, perché di questo si stava parlando. Paladino ha retto 6 mesi all'Atalanta, Juric 3. Italiano dopo 2 anni ottimi a Bologna saluta e prima Motta dopo 2 anni ottimi a Bologna saluta, va alla Juve, dura 4 mesi. Cioè ti richiedo Giamma, questa frenesia che dicevamo e quindi parte da lì, e Fabregas ma porterà un pensiero a ci sarà la possibilità che gli stessi protagonisti, allenatori, procuratori, dirigenti, giocatori possano in qualche modo cambiare un po' questo orientamento che ci sta massacrando un intero movimento, perché tra tanti problemi forse questo è quello più grosso, o no?
15: Ma allora intanto sì, l'esempio che tu porti, più che l'esempio quasi, no, l'eccezione che tu porti del Como nel panorama italiano della Serie A è sicuramente molto significativo, perché appunto lo dicevi tu prima, no? Fabregas ha la forza di dire con il Como, di dire Nico Paz non andrà all'Inter e non ci andrà, e lo dice pubblicamente, lo dice in conferenza stampa citando Zanetti. È chiaro che lì bisognerebbe aprire una parentesi, fare una leggerissima digressione legata al fatto che c'è anche il Real Madrid in questa partita e che chiaramente è anche nell'interesse del Real Madrid, che ha una ricompra su Nico Paz, non mandare Nico Paz all'Inter. Ma al di là di questo, Fabregas è lo stesso che ieri sera ha detto sì, bellissima la Champions, ok, siamo tutti felici, ma poi per andare a giocare con il Real Madrid, con il PSG e con il City bisogna rinforzare la squadra, perché sennò prendiamo 5-6 gol. E secondo me la parola chiave, e qui mi ricollego anche all'Inter, perché l'altra società che lo fa, Manfred, questo, che dice dei no, è l'Inter. Perché l'Inter quanti dei suoi migliori giocatori ha venduto negli ultimi anni, pur perdendo tutto? Perché l'anno scorso l'Inter, quella che quest'anno ha vinto lo scudetto e ha fatto la doppietta, la squadra che ha perso tutto, tutto quello per cui giocava lo ha perso, e la finale di Champions anche in maniera storicamente negativa con quel 5-0, eppure ha avuto la forza di tenerli tutti. Thuram non aveva offerte, certo che l'aveva, Lautaro non aveva l'offerta, certo, Dumfries ne aveva valanghe, tutti i migliori bastoni aveva le offerte, tutti le avevano. È andata avanti l'Inter su questa linea. Allora qui il termine giusto, o comunque il concetto secondo me che entra in gioco, è quello del non accontentarsi. Fabregas chiede al Como adesso di non accontentarsi. Chiaro, a Bologna che cosa è successo? Nell'estate 24, quando tu chiudi quinto e diciamo fai un po' quello che ha fatto il Como, anche secondo me, anche se secondo me il Bologna con Thiago Motta va meritatamente in Champions, anzi eri praticamente terzo fino a 20 minuti di Bologna-Juventus dalla fine, mentre il Como ci va sì per meriti, ma perché Juventus e Milan negli ultimi 180 minuti hanno praticamente dissipato il vantaggio che avevano in maniera clamorosa.
14: No, non solo, allora, Bologna ci va, attenzione, cioè il Como ci va meritatissima, non sto sminuendo niente,
15: assolutamente,
14: con 132 assolutamente. Milioni di passivo l'anno, esatto, prima, e 100 e passa quest'anno. Il Bologna fece il suo mercato a saldo zero, chiuse con 10 milioni di perdite, mi sembra che era la tendenza fino a quel giorno, poi dopo arrivarono più 14 e quest'anno chiuderanno 10-12 più. C'è una bella differenza, cioè c'è una struttura dietro, sto dicendo solo questo,
15: Esatto,
14: è un capolavoro,
15: esatto,
14: un capolavoro di un allenatore straordinario tanto quanto Fabregas, questo va detto, con incastri straordinaria. Scusami, era solo per dire, però
15: sì,
14: quello,
15: certo,
14: che dici,
15: sì,
14: quello,
15: sì,
14: che dici, quello che dici, lo condivido a pieno. Lo condivido,
15: no, dove,
14: a pieno.
15: Volevo, dove volevo andare a parare sul fatto che quell'estate il Bologna ha avuto la possibilità o di, come dire, fare un salto ancora più in alto, ma quello significava a quel punto tenere Calafiori, provare a tenere Zirkzee, anche se sappiamo che la situazione lì era un pochino più differente, il coltello non era dalla parte del manico del Bologna. Ma invece il Bologna cosa ha voluto fare? Ha voluto, diciamo, non snaturare quella che è la sua filosofia societaria, che l'ha ribadita la Di Fenucci nelle ultime settimane, che è quella di essere ambiziosi ma tenendo come primo parametro quello della sostenibilità finanziaria. E quindi è chiaro che poi ti ritrovi, come è stato pubblicamente detto sempre da Fenucci, a dover vivere, diciamo, in attesa degli errori delle squadre più forti, più grosse, più robuste che hai davanti. E io credo che il tema, Manfred, sia proprio questo adesso, sul tavolo della trattativa con Italiano, del confronto con Italiano, e lo ha detto anche lui appunto esplicitamente, capire che tipo di ambizioni vuole darsi la società, e soprattutto la chiarezza, perché è chiaro, che fa parte della parola chiarezza, e tutto torna, che il Bologna, ovviamente la città di Bologna, i tifosi di Bologna, la tifoseria, quei fischi che vanno a fare alla squadra italiana sono fischi di un popolo deluso, perché probabilmente, e tolgo forse anche probabilmente, si erano illusi, si erano convinti che finalmente questa squadra poteva veramente, no, decollare e restare sempre a quella quota lì. E qui bisogna capire se adesso c'è la volontà di restare a quella quota lì, e lo capisci anche dal mercato che farai.
14: E a questo punto il grande rebus, il problema del Bologna che si presenta quest'anno, fondamentalmente è una rifondazione che non può prescindere da ragazzi giovani, se vuoi creare un circuito di un certo tipo, no?
15: Virtuoso, sì.
14: Per forza, no? E secondo te questo con gli allenatori... Cioè, è compatibile con un allenatore giovane? Ti faccio la stessa domanda che ho fatto ad Emilio, in sostanza. Il progetto, la linea del Bologna è molto chiara da 4 anni ormai a questa parte. E si scontra con un allenatore che in rampa di lancio, se fa 2 anni buoni, viene chiamato da una che fa altri ragionamenti? O comunque che magari fa gli stessi ragionamenti, ma con tutt'altra disponibilità?
15: Sì, per me si scontra, per risponderti, nel senso che mi spiego, giovane lo è anche Vincenzo Italiano, ma c'è gioventù e gioventù in panchina. Cioè Italiano è un allenatore giovane perché ha 48 anni, ma è uno che viene da una gavetta lunghissima, che da 5 stagioni faceva l'Europa e a cui sta molto stretta una stagione senza. Poi apriamo la parentesi, chiaro che ha allenato lui il Bologna quest'anno e quindi ha le sue responsabilità, come ha avuto i suoi enormi meriti prima, però è ovvio che è un allenatore che non può accettare o non vuole accettare un orizzonte che non contempli la voglia di tornare in Europa e di combattere per andare in Europa, perché guarda che tra combattere per andare in Europa e aspettare i passi falsi degli altri, in mezzo ci passa una bella differenza di mentalità, una bella differenza anche di linea politica, di linea societaria, c'è una bella differenza. Quindi è chiaro che i giovani vanno bene se prendi Pisacane, tanto per fare i nomi che circolano adesso, se prendi un Fabio Grosso, se prendi un De Rossi, questo può andare bene. Forse per uno come Vincenzo Italiano, che in questo momento, attenzione, ha la possibilità o comunque rischia di ricevere una chiamata da Milan e Napoli, che sono poi le due società più quotate nella girandola che si è creata, è ovvio che una linea così potrebbe, anzi quasi sicuramente, non sposa quelle che sono le sue ambizioni a 48 anni e che si vede magari la possibilità di andare a raccogliere quanto ha costruito in questi anni nella sua carriera, prima a Firenze e poi a Bologna.
14: Sì, qua dicono, se posso permettermi di precisare, qua hai detto bisogna provare a tenere Calafiori, non è questo, non è il tema del Bologna quando arriva l'Arsenal da Calafiori. Il tema è che comunque c'è un problema generico di poca forza da una parte, ma anche poca attitudine nello sposare un progetto. Ecco, vi faccio un esempio. Io credo che uno come Nico Paz, ma anche lo dovesse richiamare, vabbè, se lo richiama forse Real Madrid, però anche magari richiamandolo il Real Madrid possa pensare, proprio per la situazione particolare che ha Nico Paz, in sostanza ha una comproprietà, la più chiara delle comproprietà mascherate, cioè loro hanno trovato la formula perfetta. Fondamentalmente è andato al Como per una cifra intorno ai 7 milioni, ogni anno c'è una plusvalenza di 1 milione sul riacquisto del Real Madrid, che oltre ad avere questa clausola ha anche la prelazione in caso di qualunque tipo di cessione. Quindi fondamentalmente il giocatore è del Real Madrid. Ora, quello che diceva prima Gianmarco, se ho capito bene, se vuoi correggimi, è proprio questo, cioè si parla di un discorso un po' generico, anche l'attitudine del giocatore magari a dire preferisco farmi un altro anno qua e non solo la società, perché poi diventa difficile per il Bologna trattenere Calafiori se vuole andare all'Arsenal, insomma.
15: No, ma oggi vale per Calafiori,
14: Manchester United, cioè.
15: Ma sì, se oggi si chiama la Premier vanno tutti, questo è chiaro, no? Ma il problema non è che tu non dici di no a Calafiori o a Zirkzee o a chi per loro o a Ndoye, non è questo il problema, Manfred. Il problema è con chi lo vai a sostituire, perché tu hai fatto, sei andato in Champions con Calafiori, Bokema e Lukumi, uno di questi tre stava a sedere a turno. L'anno dopo ne hai tolto uno, hai vinto la Coppa Italia, ok, quest'anno sei rimasto con il solo Lukumi e l'hai vista la fatica che hai fatto. Poi Elland magari la prossima stagione ti esplode, perché questo ragazzo ha fatto vedere delle grandi cose ed è stato lanciato anche in partite comunque complicate in questo finale di stagione, quindi ma noi siamo i più felici del mondo, però è chiaro che tu in questo momento ti affacci alla prossima stagione con Elland, Wittig ed Eggem, con gli ultimi due che dovevano raccogliere l'eredità di Bokema e Lukumi e hanno dimostrato finora magari di non essere già pronti, forse Eggem di più sicuramente di Wittig. Quindi il problema è con chi poi vai a rimpiazzarli, perché è quello che ti dà la misura delle ambizioni che tu hai, no? Che poi è quello che credo Vincenzo Italiano voglia sapere, cioè lui vuole sapere quanti verranno ceduti, ma soprattutto con chi verranno ceduti, perché se vai a prendere il giovane, torno al ragionamento giustissimo che facevi tu prima, se mi vai a prendere l'Elland, è chiaro che a Elland devi dare tempo, quindi se dai tempo a Elland, dai tempo, vuol dire che dai tempo a tutto il progetto e vuol dire che tu non ti dai l'obiettivo, non ti dai l'obbligo tra virgolette di lottare per l'Europa. E io credo che sia tutto qua, Manfred, che giri tutto poi attorno a quei due o tre concetti.
14: Allora ti faccio questa domanda, verissimo tutto quello che hai detto, ma se tu fossi nel Bologna in italiano, e mettiamo che italiano fosse un Gasperini, nel momento in cui ti trovi a dover sostituire Lucumi, e tutti pensiamo, io ho un fortissimo dubbio, non è che sono, cioè, serve un giocatore che ti dia garanzie, ma se tu prendi un giocatore di 25-26 anni, 24, che ti dà garanzie, quanti margini di crescita ha quel tipo di giocatore lì e quanto può valere rispetto a Lucumi? Perché Lucumi, se non avesse un contratto a scadenza a un anno, io vi dico la verità, per me io non so che valore possa raggiungere, altissimo, cioè giocatore da 40 milioni per dire. Quindi tu dovresti portare qui un giovane, un giovanotto da 40 milioni se deve sostituire Lucumi ed essere all'altezza. Se prendo un ragazzo che invece ne vale la metà, c'è un motivo per cui ne vale la metà, magari anche meno della metà, c'è un motivo. E quanto margine di crescita ha? Quindi attendere rischia di essere un minus nel tuo organico, non sarà mai il giocatore che ha sostituito Lucumi, diverso un giovane dove sicuramente parte con un gap enorme, ma almeno in proiezione può darti una speranza che possa arrivare a raggiungere, se non il livello, un livello più alto di quello che ti dà garanzia. Allora dov'è il confine?
15: Il confine è molto sottile ed è giustissimo quello che tu stavi analizzando adesso, però io credo che la giusta chimica, l'alchimia perfetta sia proprio quella dell'andare a dosare i giovani che tu hai bisogno di buttare dentro, di crescere, perché poi ti fanno patrimonio, perché poi appunto ti fanno plusvalenze, tutto quello che vogliamo, però affiancarli e miscelarli con invece giocatori già strutturati, perché l'Atalanta, che giustamente citavi tu, e tu hai detto magari italiano potrebbe diventare il Gasperini del Bologna, ma l'Atalanta negli anni d'oro di Gasperini, e dove hanno raggiunto tutti i risultati che hanno raggiunto, ma ha messo dentro ogni anno giovani, sì, ma ha messo dentro anche gente già strutturata con le spalle larghe, penso ai De Roon, penso ai Muriel, penso agli Zapata, penso ai Kolasinac, cioè tanta gente. Comunque non tutti ragazzini, non tutte scommesse. Poi lascia perdere che con Sartorio dicevi tu, lo dicevi tu, lo diciamo spesso, no? Che con Sartorio comunque è chiaro che hai percentuali più alte nell'indovinare i giocatori, tutto quello che vogliamo, che Elland ci sta facendo vedere grandi cose, Rowe, lo stesso Castro, e ci mettiamo dentro ovviamente anche Di Vaio, cioè quando hai questi giocatori qua che ti entrano, è chiaro che hai vinto la lotteria, però tu devi andare, secondo me, se vuoi, e torniamo al discorso di prima, se vuoi stare lassù o lottare per stare lassù, devi anche mettere dentro gente che bilancia questo, e che tra virgolette sia anche una polizza tecnica, nell'ottica che il giovane X lo sbagli, cioè tu andrà via Lucumi, molto probabilmente andrà via Freuler, già perdi due colonne gigantesche, cioè siamo sicuri che l'eredità di questi due giocatori può essere raccolta dall'Elland di turno in difesa e a centrocampo? Io ti dico che se tu vuoi fare un campionato senza pretese, stando comunque nella fascia sinistra della classifica, va bene, allora va bene, ma devi però avere unità di intenti con l'allenatore, deve essere d'accordo l'allenatore, deve essere d'accordo tu, e deve essere d'accordo la piazza, o meglio, la piazza deve essere informata di questo.
14: E questo ci sta. Stavo guardando, sai quanto ha pagato Ramon il Como? 2,5 milioni. E Diego Carlos è arrivato in prestito da Fenerbahce per 2,8 milioni. Lo riscatteranno, immagino. Cioè, alla fine stavo guardando la difesa del Como, miglior difesa del campionato. Non ha un solo giocatore che supera, mi sembra, sto guardando, i 7-8 milioni di valore. E allora quanto c'è? E poi devo andare via, scusami, già, ma ti sto tenendo di brutto, ma ti giuro sto parlando a ruota libera con te, per capire, perché per esempio non ci avevo mai guardato. E allora qual è il confine tra la miglior difesa del campionato, quarta squadra in classifica, il valore poi dei giocatori che prendi, oppure proprio quello di cui parlavamo prima, un'idea di gioco, un sistema, Noi abbiamo visto Thiago Motta, ragazzi, portare Bologna in Champions con Urbanski, inserendo dentro un Corazza giovanissimo, con Ebischer, che di sicuro Ebischer era l'equilibratore, lo chiamava qualche collega, con Posch terzino destro. Cioè, io non lo so, io continuo ad avere un dubbio, forse la pazienza è l'unica medicina per guarire sto calcio in Italia, ma non ne sono convinto, ho tantissimi dubbi, non c'è una certezza, perché sennò, ragazzi, in qualche modo le cose potrebbero anche cambiare, però fa un po' pensare. Già, ma non so cosa dirti, io oggi sono distrutto, ho una confusione in testa e una pochissima lucidità che non mi fa star bene, devo digerire una settimana e capire. Senti.
15: Vabbè, la cosa che posso dirti è che probabilmente questo stato d'animo in un modo o nell'altro ti durerà pochi giorni, perché credo che andando avanti, insomma, prenderà la cosa una piega definita in un verso o nell'altro.
14: Sì, comunque. Vabbè, sono sconvolto, ma sai cosa? Veramente, più che altro è stata la giornata di ieri incredibile, cioè in 90 minuti puoi buttare via veramente una stagione di 9 mesi, poi i meriti portavano tutti il Como in Champions e il Milan e Juve, secondo me è giusto che siano fuori, questo è quello che il calcio poi ha detto, la classifica ha detto, la classifica poi alla fine, secondo me, i valori li esprime. Giamma, ti do un grande bacio, ti leggo domani, poi mi farò una seduta psichiatrica con te e ti chiamerò quando sarò più lucido.
15: Un abbraccio, Manfred. Ciao. Ciao, buon lavoro.
14: Grazie a Gianmarco Marchini, anzi vi chiedo scusa, mi sono preso un po' di tempo, ma oggi sono mille riflessioni che poi si fanno anche a ruota libera, perché ci sono un po' di spunti che arrivano, non ci pensi e perdi tempo come adesso, quindi vado in pubblicità.
16: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
17: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
4: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
3: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
18: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
3: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
19: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
20: Con Locatop ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop ti solleva sempre al top.
21: Una cittadina isolata.
22: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
21: Una terribile minaccia.
23: Ma che cosa? Internet è scomparso!
22: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
21: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
24: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
25: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
0: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
2: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
5: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
2: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: E allora adesso spazio a tutti i vostri pensieri. Vi dico la verità, per me oggi è una giornata abbastanza complicata. Beh, incomodo ma sconvolto. Devo dirvi come la pensavo? Non credevo andassero in Champions. Bravissimi, eh? Quindi merito loro, ripeto. Certo che in queste ultime tre settimane quello che è successo tra Milan e Juve è veramente dell'incredibile, ed è incredibile, ed è giusto che sia così, che adesso hanno piatto che piange da matti. Non so cosa accadrà alla Juve, sono molto curioso. Secondo me dobbiamo tenerla d'occhio. Loro sono sotto procedimento UEFA da settembre, se non ricordo male. Non so neanche se dire sotto procedimento è giusto. C'è un procedimento in atto. E non so esattamente qual è il termine giusto. Loro dovevano per forza andare in Champions, fondamentalmente, e questo è il problema di tante squadre ed è il motivo per cui dicevamo prima dentro fuori, dentro fuori, sei fuori anche tu, cioè il mister, come lì pare che stia saltando, ma mi sembra veramente, comunque facciano quello che vogliono, di sicuro bisogna vedere cosa farà UEFA con la Juve. A questo punto potrebbero bloccargli il mercato, potrebbero solo sanzionarli, ma adesso vediamo. Oppure vendono tutto, e anche questo si può fare, anche se in realtà vedo un po' di problematiche, perché poi dovranno fare una squadra e quindi con l'Europa League comunque, che avete visto com'è, rischia anche di fare delle figuracce. Insomma, la Juve è messa peggio del Milan, che non è messa bene, e fondamentalmente tra Milan e Napoli e Juve è successo veramente di tutto, e le panchine non sono mai state incerte come oggi. Non ho ancora parlato di italiano perché ho lasciato parlare Emilio, e poi con Marchini sono andato nelle curve, ho fatto un'intervista un po' confusa, devo dirvi la verità, ma perché sono andato un po' a braccio stavolta. Ci sono tantissimi temi, come gli dicevo, cioè secondo me veramente c'è da farci un'estate su tutto quello che è successo ieri e poi hanno detto. Ma in ogni caso la situazione panchine, io per una volta, ma era così anche con Motta in realtà, ma sono rimasto scottato e sono un ingenuo, e io credo che veramente si sia mosso tutto all'ultimo, e quindi credo che oggettivamente in tante panchine ancora non si sappia nulla, e che quindi anche italiano sicuramente è stato sondato un mese fa anche dal Napoli, da Manna e tutto, magari non rientra nella primissima scelta che può avere il Napoli in testa, che comunque ha anche detto, e l'ha detto ieri Conte, e l'ha detto ieri De Laurentiis, che hanno aspettato fino all'ultimo. Cioè De Laurentiis ha detto: sappi che questa è casa tua, se ci ripenserai da qua alla fine non ci sono problemi. Quindi partendo da qua hai capito che anche il Napoli non è che avesse proprio idee chiare ieri, l'altro, mettiamola così. Quindi su italiano io mi tengo veramente un punto interrogativo enorme. Io non so veramente cosa dire. Qua mi dite: per te rimane, per te rimane, per te rimane. Io non ho la più pallida idea, non posso proprio dirti niente. E tanti godono per il Milan e la Juve fuori dalla Champions, io non tantissimo. Però sì, da un punto di vista di principio, eh? È giusto, che paghino, ma per un punto di, dal punto di vista prettamente egoistico, noi dobbiamo fare la corsa a Fiorentina, noi dobbiamo fare la corsa con il Como, al di là di quanti ne mettono, sempre che esistano le regole, e per me esistono, e quindi prima o poi comunque dobbiamo e faremo la corsa col Como, col Torino, con tutte quelle squadre che fanno più o meno il nostro volume di ricavi, anzi il Como ne fa molti meno. Non possiamo fare la corsa, io non ci credo. Fare la corsa al Milan e alla Juve, anche al netto di tutti i problemi che hanno, saranno squadre che spenderanno sempre molto di più del Bologna, capito? Quindi solo per questo aspetto, se uno comunque prende tutto quello che ha messo il Como per bruciare le tappe, e io la vedo così, e non vedo nessun problema che non abbiano giocatori italiani, non me ne frega niente, lo possono fare, ma basta che rispettino le regole, quindi lo possono fare. Se vedi tutto quello che ha fatto Fabregas e ha portato in Italia che non c'era, compreso anche il no, aiutato da un contesto sicuro, beh, io penso che Como se lo meriti tutto, e quindi c'è poco da fare. Però se fossero andati in Europa potendo contare su qualche soldo in meno, avrebbero avuto veramente grossissimi problemi per gestire dei ricavi bassissimi che fanno. Avranno degli handicap l'anno prossimo con lo stadio sicuramente, quindi avranno molto meno dal botteghino, avranno ricavi marginali un po' di qua un po' di là, prenderanno questi certamente 35 milioni, poi vedremo quanto andranno avanti. Fabregas vuole fare una grandissima squadra per competere con quelle lì. Io non so veramente come potranno farlo, anche con tutta la volontà di spendere quello che vogliono. La cosa che mi preoccupa tantissimo è che, a prescindere dalla Champions, io sapevo, fonti e descrizioni, che avevano 100 milioni ancora da mettere dentro, pronti per questa stagione. Poi da lì dovranno ripianare e cercare in qualche modo di entrare dentro le regole. Tutto questo premesso, hanno fatto il miglior calcio d'Italia. A me non voglio togliere niente a tutti gli altri, compreso Italiano, però io credo che Thiago Motta e Fabregas, in un modo o nell'altro, Fabregas molto più di Thiago per altri motivi, debbano fare un po' riflettere. Me lo auguro, ma non credo che sarà così. E il grande peccato che Thiago che se ne sia andato così, per tutti e due. Il peccato potrebbe essere molto simile anche con Italiano, anche se ha caratteristiche diverse, e l'unica cosa che non deve succedere al Como è che Fabregas un giorno vada via, ma per il ruolo che ha lì dentro e come è stata concepita la struttura societaria, la vedo veramente una possibilità remotissima, quasi impossibile. Basta, questo va detto, e poi per il resto nel delirio italiano vedremo quest'estate che cosa succederà, ma soprattutto questa settimana. Sono veramente spiazzatissimo. E, Dio mio, se è lungo questo messaggio, amico, è inutile che noi ci cervelliamo giorno e notte su chi chiamerà Italiano con tutti i ragionamenti possibili. Adesso il Milan è in crisi, Allegri forse sarà segato, no però Conte è andato via, quindi potrebbe chiamarlo in Napoli, è un esercizio inutile, tanto noi non possiamo farci niente, non conta un... ok, ti vedo un po' nervoso, non conta niente fare questi ragionamenti e condivido. Qual è invece la variabile su cui Bologna può intervenire ed è l'unica arma che hanno in mano? Il programma. Ma non basta. Quando si troveranno in Bologna dovrà presentare a Italiano un programma ineccepibile. Ah, tu dici programma che verrà, quello non quello generico. Ineccepibile, ambizioso, ben strutturato e con obiettivi chiari di alto profilo, in cui si dovranno tenere i giocatori migliori, o almeno ci si proverà, visto che per rimanere bisogna essere in due società, giocatore, società e giocatore. Con impegni di acquistarne altre di qualità, in questo caso la possibilità che Italiano rimanga c'è, solo la possibilità però c'è. Va bene, quindi tu dici il Bologna deve presentare un piano che sia all'altezza. Sono d'accordo. Basterà? Non lo so. Italiano è convinto che glielo presenteranno? Sì. All'altezza? Sì. È preparato all'idea che ci sarà un bel rimpasto? Sì. Gli dispiace? No. Secondo me no. Ci ho detto, se lo chiama il Napoli, per me andrà. Ma veramente con tutto quello che è successo a Napoli, quello che hanno detto Conte De Laurentiis, con quello che è successo a Milano, con tutto quello che hanno detto, io ho solo questo dubbio: ma ci ha pensato bene? E mi dice: ma secondo me sì. Forse ha ragione Emilio. Ciao, visto che la Juventus non è entrata in Champions, c'è il rischio che non possa fare mercato in entrata. Ciao, grazie Andrea. È la sanzione più pesante. Gliela daranno? Non lo so. Vediamo con attenzione. Credo che i requisiti ci siano tutti. Hanno fatto una ricapitalizzazione poco tempo fa di 100 milioni, mi sembra ne dovranno fare un'altra, quindi la oppure vendere tutto, ma poi però dovranno, quindi la vedo un po' complicata. Comunque la Gazzetta dice: Allegri sogno del Napoli, ma sarà un paradosso, le bastava un pari col Cagliari, non ha mai mostrato un gioco, ha puntato solo sul giocatore ormai alla frutta, era stato cacciato dalla Juve, ci vuole un bel coraggio a descriverlo un sogno. Ma e se va via Vincenzo non ti disperi, va bene, la metto così. Guarda, su Economu sono rimasto, non vi racconto quanto toccato. 33 anni, poi in moto, io figurati soffro tantissimo, ma non che sia diverso da altre situazioni, quindi non posso fare altro che fargli un grandissimo in bocca al lupo. E devo dire che di quella generazione lì, tra l'altro, uno di quelli a cui ho voluto veramente più bene, perché è un ragazzo solare, splendido. Speriamo che vada per il meglio. Ha avuto questo intervento molto pesante. Vediamo come andrà. Speriamo che ci siano notizie belle in arrivo. State attenti alle moto quando andate in macchina, vi prego ragazzi, cioè, e anche in moto non fate i coglioni, perché veramente a volte, non so, io abito in collina, ragazzi, è una roulette, vedo gente veramente, siete degli imbecilli, non tutti. Mi rivolgo a quei quattro pirla, per esempio, che ho visto questo weekend. Sono felicissimo perché Juve e Milan non sono in Champions, tifavo Roma e Como. E così è stato. Italiano, secondo me, i saluti finali, vediamo un pochino, vorrei due cose: che arrivassero De Rossi e rimanesse Rowe. Tanti saluti Mirko. Non parlo di chi potrebbe arrivare finché non so che Italiano va via, per rispetto. Io ci provo, poi vediamo. Porca miseria, volevo chiamare Centonze, devo andare anche in pausa. E che si fa?
8: Si va in pausa intanto.
14: Va bene, ciao.
9: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
10: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla, Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
11: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato la battle. Rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Bagliè deve fare fallo, non lo fa, bene così, Vildoza fuori per Hackett che attacca l'area, lo scarico per Salyu Niang in reverse. Ci vediamo martedì sera, gara 5. La Virtus, spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio, di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
9: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta domani su Nettuno Bologna 1.
12: Presentato da
13: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
26: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
27: Vuoi un'energia tutta tua?
3: passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
12: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
15: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
16: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
17: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
18: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
27: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
28: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
29: Devi approfittare, devi fidarti, perché se

0: lavoro perché non riuscivo a alzarmi da letto dopo che ho visto sta cosa qua. Cioè io com'era come il Chievo una volta, riesce a tirare fuori l'invidia che in me che non ho mai, non li reggo, non li posso vedere, li odio. Non ce la faccio, veramente, una cosa che mi demoralizza lì dentro.
1: Ti dico la verità, ti voglio bene, la vivo un po' come te. Va bene, adesso odio, non li odio, però insomma bella botta, perché rosico come una bestia, non c'è dubbio, non c'è dubbio. E beh, l'invidio, se hanno altri 100 milioni da mettere dentro, io non posso dire niente. E certo sono veramente un botto di soldi, non so quanto, non so cosa dirti. Io li vedo veramente molto molto instabili, e se Artono se ne va spariscono, ma vediamo quanto riescono a costruire sotto in questi anni, capito? E vediamo se è vero che magari tutti i soldi che ha messo sono stati per ridurre i tempi al minimo. Ma che rischio, cioè hanno beccato veramente Fabregas, hanno preso una, ripeto, dai, almeno questo, quel Bologna di Thiago si costruì una Champions fantastica, le variabili per me sono le stesse, eh? I tempi che hanno portato il Como in Champions sono stati strettissimi sul finale, ma meritatissimi, ma sono veramente virgole all'interno di una pagina non prevedibili. Loro di sicuro hanno fatto al meglio con un allenatore che, ripeto, dovrebbe far pensare moltissimo anche il Bologna, se e solo se Italiano dovesse andare via, perché credo che ci sia un filone, non so quanti ce ne siano così, però che vale la pena esplorare. C'è poco da fare, non starà simpatico, quello che volete, ma è il miglior allenatore della Serie A. Non posso dir di no, più di Chivu per me. Scusami, mi sono perso. Comunque, rosichiamo, è giusto. Audio.
2: Ciao, sono Stefano da Castel San Pietro. Il problema Italiano-Napoli esiste perché comunque l'allenatore del Napoli che deve scegliere De Laurentiis deve andare bene alla piazza, e ma non credo, così evita un sacco di problemi, e Italiano gli ha cacciato la paga due volte, quindi il tifoso napoletano, se si presentasse Italiano, sarebbe più che contento e quindi avrebbe il favore della piazza. Quello che ho visto io e sentito io, comunque Italiano resta, anche perché ha imparato tanto in questi anni e lo metterà in pratica sicuramente, ne ha voglia di metterlo in pratica.
1: Sì, io non credo che si facciano portare dalla piazza in giro, ve lo continuo a dire. Anzi, ieri mi ha fatto ridere quando dice soltanto a Napoli i giornalisti potevano dar del bollito a Ancelotti. In effetti, forse in Italiano un po' ci penserei a certe cose, ma io credo che poi in effetti ha ragione Emilio quando dice: guarda che a Firenze le ha sapute gestire, le ha sofferte, ma le ha sapute gestire, è vero. Vado controcorrente sul Como, quest'anno molto favorito e spinto verso un traguardo. Sui discorsi arbitrali del Como mi sono ripromesso di non parlarne. Anche a me Italiano piace, ma ricordiamoci cosa ha fatto con lo Spezia, Federica. Beh, questo non vuol dire che, però sicuramente sì, non credo che possa capitare una cosa del genere comunque a Bologna, non ci voglio credere, cioè che rimanga qua fino a metà agosto e poi perché lo chiama, perché succede un casino come quello che è successo tra Gattuso e Commisso, e vi ricordo, guardate che quella storia lì dice moltissimo di come funziona il calcio oggi, quali sono i problemi che non si vogliono risolvere. Ne ha parlato ieri De Laurentiis, tra l'altro, stesso tema. Beh, insomma, quindi ce n'è da fare, che lo sanno solo loro. Vabbè, e poi aggiungo, oddio,

0: Tom Humphrey per me italiano deve farsi un'analisi, un esame di coscienza sugli errori che ha fatto. Noi abbiamo avuto un sacco di pazienza anche a fronte di prestazioni orrende e parole folli dette da lui. Io vorrei che rimanesse per bravura e stima che ho per lui, bello. Però l'intervista a Marrese, insomma, Luca, ma a me invece è piaciuta l'intervista a Marrese. E ti ripeto, io riesco ad essere arrabbiato con l'italiano a singhiozzo. Mi arrabbio e mi scazzo subito dopo. Probabilmente anche perché io comunque sono molto scottato dal fatto che qua purtroppo c'è pochissimo tempo per fare le cose e diventa molto difficile. E poi aggiungo che se dopo 9 partite hanno preso 3 minuti di fischi, cosa succede? Pazienza se li tengono come gli applausi delle 8 partite precedenti. La retorica dei fischi è abbastanza stucchevole, Luca. Luca, io credo, e te lo posso anche abbastanza confermare, che non si riferisce solo al pubblico, agli allenatori, a Conte e quant'altro. Non vanno giù le correnti contrarie, per loro sono dannose. Chi approfitta di certe situazioni di difficoltà per aprire casi, voci, a volte a Bologna ne è successo, non sono compatibili con loro, perché per loro è un momento dove la squadra ne risente, perché non sono resilienti a tutto, nonostante prendano milioni. Prendere tantissimi milioni non vuol dire che sei impermeabile a tutto, fa parte del gioco, però purtroppo ha dei riflessi, questo dicono. Sicuramente un clima molto compatto come c'è a Bologna, a parte pochissimi ormai ciarlatani, ha dato al Bologna dei punti in più anche quest'anno. Io di questo sono straconvinto, anche quest'anno, perché da quelle difficoltà in altre piazze non ne vieni fuori così, quindi chapeau. I ciarlatani continueranno a ciarlatare, no? E fa lo stesso. Però il discorso di tenere comunque una certa compattezza per cercare di remare tutti insieme, almeno finché si corre, poi a fine anno si tira una riga e allora sì che parte la critica pesante, anche giusta se c'è bisogno, perché è severa, secondo me ci sta. Questo non vuol dire che deve essere tutto quanto rose e fiori. Bisognerebbe cercare di capire che da fuori ogni tanto la percezione che appena c'è un problema quello lì il solito si infila. Ritorna col fenomeno dell'altro giorno, del venerdì, no? Che dice: se non ci fossimo noi Bologna non avrebbe mai fatto quello che ha fatto. Continua a dire che Bologna lo fa nonostante loro, e vi assicuro che sono molto convinto di quello che dico e di quello che pensano tutti, giocatori, allenatori e via dicendo. Se anche italiano dovesse andare via, è perché il progetto del costo del lavoro allargato insieme al costo al calcio sostenibile non lo ha convinto. Ah, è una domanda? Ma può anche essere così, sì. Penso che comunque questo incida. Assolutamente sì. Buongiorno Manfredi, andrà via italiano. Cioè, se italiano propone di andare ad allenare di allenare Bologna, allenare il Como, secondo me preferisce andare a Como per questo motivo qui che ha detto. Assolutamente sì. Senza dubbio. Si può dire no. Penso che sia comprensibile, probabilmente lo farei anch'io. Poi bisogna vedere dove vai, cioè che clima c'è, tante cose. Nel Como mi sembra che sia rose e fiori. Ecco, la Fiorentina forse ci penserei due volte, ma al Como io ci andrei, proprio per questo motivo. Io pagherei per riavere Motta. Penso che questa storia del Como ci abbia un po' fatto riportato là, ma ripeto, è solo una questione di percezione diversa, cioè di allenatori più adatti forse a costruire qualcosa di nuovo e molto bravi a insegnare anche. E invece quegli allenatori che forse sono più bravi ad allenare giocatori più fatti e compiuti. Però non ho certezza. Certo, Luis Enrique, vabbè, Guardiola, ma anche Thiago Motta, Fabregas, io non credo più sia un caso. profili diversi, allenano campioni, a volte i campioni non li vogliono in mezzo alle scatole, vedi Luis Enrique. Luis Enrique in Italia è durato uno starnuto. Insomma, Thiago Motta alla Juve è durato uno starnuto. Questo mi porta a dire, forse bisognerebbe rivedere un attimo tutto, ma soprattutto non mettere a budget esiti imprevedibili che ti comportano delle crisi isteriche. Come siamo, e questo dovrebbero capirlo anche molti, molti che parlano di calcio a sproposito. Perché poi arriviamo qua perché ci siamo portati tutti in mano nella mano fino a sto punto. Io ve l'ho già detto, prima o poi questo paradigma dovrà cambiare, prima o poi lo capiranno, io vado avanti da solo. Sono contento come è finito il campionato, anche con un po' di rammarico contro l'Inter, si poteva portare a casa, bravi, non ne ho parlato, si poteva portare a casa ragazzi, l'Inter è venuto in ciabatte, peccato perché mi è piaciuto tantissimo vedere Bologna darci. Si poteva portare a casa, mi sarebbe piaciuto tantissimo. Comunque Miranda poteva anche fare un piccolo fallo, sì, visto che fair play finanziario non sappiamo se esiste, quello di campo anch'io non lo uso oggi, lo doveva, una bella stecca ci stava, assolutamente sì, prendi un rosso e tanti saluti, ha detto anche italiano, mi è piaciuto. Purtroppo quello che ha detto Marrese è realistico, da una parte c'è poca spinta, dall'altra le priorità sono sempre altre e si rimane in mezzo al guado senza vedere l'altra sponda. Saluti Felix. Non sei così generico, non capisco se mi davi un po' più di spinta, perché con la fretta adesso non riesco, se no lascio indietro troppi messaggi, volevo leggermene un po' di più. Io vorrei solo che se rimanesse italiano lo faccia solo se ne è convinto e perché non ha avuto proposte da big e non perché ha il contratto. Questa è una cosa che abbiamo detto tante volte, ragazzi. Per me se arriverà un'altra proposta italiano se ne andrà. Ho questa brutta sensazione perché l'ha detto anche lui, potrei andarmene via. Non credo, credo che sia più mosso dagli stessi istinti di Conte, al contrario, cioè Conte dice il mio ciclo è finito, non c'entrano, ha detto lui, il presidente neanche mi ha parlato dei progetti, ridimensionamento, non ridimensionamento, io sono stato io a prescindere da qualunque tipo di conversazione, progetto presentato e tutto. Ecco, se italiano dovesse andare via, per me va via a prescindere dal progetto. Non sono molto d'accordo con chi dice gli devi presentare un progetto valido e tutto. L'italiano sa benissimo cosa gli presenterà a Bologna, lo sa. L'italiano va via se gli arriva una proposta di una squadra che lui vuole, se no rimane. E a quel punto secondo me non rimane, non è più tanto discorso, rimane perché non gli è arrivata un'altra cosa, perché io sono convinto che lui sia molto serio quando dice voi non, probabilmente in due anni ancora non mi avete conosciuto, se io mi metto a lavorare io do l'anima, ci metto il cuore, ci metto tutto e non dormo la notte, come dice Sarri, come dicono tutti, questo ci credo molto, non credo che stia qua a fare il lavoro tirando via, questo non lo credo, però sarebbe meglio magari prolungare il contratto, cercare di costruire un progetto più lungo, sarebbe bello costruire qualcosa con l'italiano, però la vedo molto difficile. Penso sia finito il lavoro di italiano con il Bologna, ecco questo io non lo penso, visto che Allegri e Conte lasceranno il loro posto, italiano a mio parere o in uno o in un'altra partita andrà a sedersi, come sempre confido nell'esperienza di Sartori nel trovare l'allenatore giusto, Gianluca. Sì, vedremo. Fabregas prima o poi dirà di sì e il giochino Como mi sa è destinato a calare, vedremo a che punto sarà il Como quando questo accadrà, per me questo accadrà molto lontano. La Serie A più scarsa della storia con una classifica marcatori a rallentatore, un Dovicas che fa il fenomeno, Steve 72, ti ripeto, vai a vedere anche cosa ha pagato i difensori il Como quest'anno, miglior difesa, ha speso tantissimi soldi in ruoli molto importanti. Ma Fabregas veramente ci ha messo, veramente mi sembra una firma enorme, giocatori bellissimi, però numeri che veramente sono impressionanti, è il miglior calcio della Serie A, io ho una quantità più, non ce la faccio, quindi vi devo salutare, ne parliamo, vi ripeto, sarà un po' noioso. Però dai, se non altro ci hanno dato ieri veramente un mese di cui per tamponare un po' di cose, parlando del calcio in generale, si farà così ragazzi. Il mercato prenderà forma molto tardi quest'anno. Ciao!
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
3: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 14.
3: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Bentrovati, annunci e smentite sul potenziale memorandum d'intesa Stati Uniti-Iran. Ci sono stati progressi nei colloqui, ma l'accordo non è imminente, precisa Teheran. L'intesa prevede una tregua di 60 giorni e la riapertura di Hormuz. La questione nucleare verrebbe invece negoziata successivamente. E torna a infiammarsi il fronte libanese della guerra. Raid israeliani con droni hanno colpito all'alba 3 veicoli nel Libano meridionale, causando almeno 3 morti. 2 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono stati travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando a lavoro a Roncoferraro nel Mantovano. Il mezzo si è ribaltato finendo in un fossato, ferito l'autista 68enne. Tra i verdetti della Serie A appena conclusa spicca l'impresa del Como. In 7 anni della Serie D alla qualificazione, la Champions League, il tecnico Cesc Fabregas.
7: Una grande emozione, questo è una impresa molto importante, siamo tutti felici, è un orgoglio vero, una sensazione che non molte volte te lo dice uno che grazie a tutto ha vinto un mondiale, un'Eurocopa, eccetera. È un'emozione forte.
6: Una buona giornata da Alessio Galea.
3: Nettuno Bologna 1.
8: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6,25, TAEG 7,64. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
10: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo, ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
11: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
10: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
11: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
10: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
12: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop, piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa, un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa, Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia, www.cozzadicervia.com.
15: Una cittadina isolata.
16: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
15: Una terribile minaccia.
17: Ma che cosa? Internet è scomparso!
16: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
15: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
18: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
19: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
20: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
19: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 14.05, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, buon inizio di settimana, buon lunedì. Perché sono così brioso? Perché finalmente dopo 21 anni ci hanno pareggiato, Fra. Saluto anche Manfred. Manfred, ci hanno pareggiato dopo 21 anni. Il Mallorca è retrocesso a 42 punti. Come il Bologna del 2005. Quindi dopo 21 anni abbiamo trovato un'altra squadra con cui condividere questa quasi eccellenza, direi. Retrocedere con 42 punti. Oh, la Liga, per chi ha seguito le ultime giornate, è stata tremenda, eh? Cioè, ed è arrivato terz'ultimo il Mallorca, il penultimo ha fatto 41. 41 il penultimo peso. Io saluto Max, che è stato molto carino l'altro giorno, mi ha beccato in giro, mi ha indicato e mi ha detto tu sei tu, mi ha detto ok, sì, sì, è come quando al citofono chi è? Sono io, presente, anch'io sono io. Sempre in Spagna vi porto un altro dato simpatico: il Getafe ha fatto 32 gol in 38 partite ed è una delle squadre più forti date in Europa al Getafe. Quindi cosa servono gli expected goals? Poco. A cosa serve il dato del possesso palla? Poco. Serve sempre la classifica, serve vincere le partite, serve fare i punti pesanti. Bella, bella. Allora signori, è finita la stagione, è la settimana dove vale tutto. Io faccio l'imbocca al lupo al Bologna, perché spetta al Bologna, secondo me, 4-5 settimane tutt'altro che di vacanza. E faccio l'imbocca al lupo a Vincenzo Italiano, perché comunque è una persona ed è un professionista con cui non ho niente di in straino, conti in sospeso, non si è comportato male, anche se secondo me sbaglia l'uso di certe parole, e lo sa anche lui. E sono sempre più convinto che resti, ma sono sempre meno convinto che oggi siano tutti convinti della sua permanenza. Cominciamo dai con Luca Sgarbi.
23: Quasi gol, presentato da
0: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
2: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, averto tutti i dè, anche al sabato a pranzo.
4: Et capè, u carot.
0: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
23: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
24: Parola di Riccardo Orsolini.
23: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
25: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
1: '14:10, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, non vi ho dato i numeri, 366-402-4022, lo stesso numero al quale spero risponda a breve Luca Sgarbi, che stiamo contattando, nel mentre ovviamente ci sono io, dovete sopportarmi se volete. Vi leggo, vi racconto delle cose, sai Fra, sono andato, abbiamo parlato settimana scorsa di birrai eretici. Vado a birrai eretici, c'era tanta gente il primo giorno, secondo giorno, funzionava che tu andavi, pagavi i gettoni, andavi in cassa, pagavi i gettoni e poi nei vari stand le cose, il mangiare, il bere, lo prendevi con i gettoni. Io arrivo in cassa il secondo giorno e ho la banconota in mano e faccio un deca. E lei... Allora, questo non è il bar, bisogna che vai dall'altra parte. E dico, non riuscivo neanche a... Scusa, cos'è che non... Dice, ti sposti che c'è la gente, cos'è che non va bene? Dico, ma io volevo pagare, fa, non mi hai chiesto un decaffeinato? Io ho detto no, è un deca, va bene, allora con un deca non si può andare via, avevo 10 euro in mano, ecco. chiamiamo Luca, occhio no, perché un deca, io non so se è molto baldo e giovanile oggi dire deca, no per niente proprio, cioè un deca è veramente un decaffeinato, un po' come quando devi stare attento a chiedere un americano quando è più o meno l'ora di pranzo, che non sai se ti fanno il caffè o il cocktail ovviamente, ecco. Buon pomeriggio Luca Sgarbi, ciao,
26: per non parlare del Negroni.
1: Beh, quello va bene a qualsiasi ora, se non hai niente da fare, mi raccomando.
26: È estivo, adatto a... ti gusti qualcosa molto. Con quei 28-51 gradi.
1: Sì, sì, sì, sì, esatto.
26: Rinfrescante.
1: Beh, tra l'altro è venuto a mancare, a proposito di aperitivi, è venuto a mancare ieri l'inventore del Crodino a 91 anni. L'ho letto oggi.
26: Qualcosa ha creato.
1: Ah sì, sì, ci mancherebbe. Lui è finito il campionato.
26: Sì, adesso ci godiamo la Serie A, quella che ci piace di più, quella che va in vacanza, che non si fa vedere sui campi.
1: Le voci, i drammi, gli stracci che volano.
26: Come quando cerchi un segnale dal profondo dell'universo e ottieni una frequenza muta. Ecco, questa Serie A, perché per quello che si è visto quest'anno, no, ieri è stata tragicomica ieri sera, cioè è stata tragicomica, nel senso tragica perché insomma ho detto anche una persona che, a cui capita, mi riferisco a Derby di Torino, una cosa del genere, insomma è chiaro che uno non può fare dell'ironia, però cioè, i tifosi che non si gioca, non si deve giocare, poi le squadre che vanno in campo, ho sentito parlare alcuni dire ma la contemporaneità, insomma di fronte a certe situazioni direi che occuparsi di contemporaneità mi sembra veramente avere una visione, una visuale
1: assolutamente d'accordo, sono assolutamente d'accordo, e l'avevamo visto anche nella settimana precedente, no? Quando sembrava che in nome delle contemporaneità bisognasse fermare l'Italia.
26: Esatto,
1: calcio italiano ha fatto delle figuracce quest'anno inenarrabili, però vogliamo arrivare ai verdetti anche. Allora, i verdetti. Allora, stupefacente, sinceramente, la sconfitta del Milan. Però il giorno dopo io penso al Milan, penso a quello che calcisticamente mi ha fatto vedere, penso a quello che mi ha fatto vedere la Juventus calcisticamente, e si merita di non essere in Champions League.
26: Non ricordo un verdetto più giusto del Como che va in Champions League ai danni del Milan, a cui il Milan, visto il risultato della Juve, sarebbe bastato anche un pareggio in casa col Cagliari, cioè il Milan poteva rischiare di prendere 5 ieri sera, alla fine poteva anche forse fare il 2-2, un 2-2 in casa col Cagliari sarebbe bastato per gli scontri diretti col Como, tra cui c'è quel famoso scontro diretto di quell'1-3 a Como, sì, che credo che sia la
1: dominio
26: partita
1: del Como
26: più ingiusto di tutto l'anno in Serie A o in Europa, quella avrebbe deciso. Quindi cioè, se c'è veramente un dio del calcio, il dio del calcio ieri sera siamo mostrati tutta forza, non c'entra Milan, forza Juve, basso Milan, basso Juve, c'entra proprio il progetto e quello che ha costruito il Como, con una squadra che per 10 undicesimi nessuno di quelli giocherebbe nel Milan ad eccezione di Nico Pass,
1: molto probabile,
26: nessuno di quelli sarebbe stato preso dal Milan o dalla Juventus, una lezione veramente clamorosa e giustissima e sacrosanta su quella che è la proposta di gioco, non della Juve, perché oggettivamente la Juve con Spalletti qualcosina l'ha fatto vedere, quindi è stata punita diciamo nel complesso la gestione della Juve, ma secondo me è una scelta saggia ripartire da Spalletti, che è un allenatore preparato e capace e ha una visione di calcio moderna. Il Milan non devo neanche andare oltre, perché io spesso ho parlato di Allegri, due cose che mi hanno colpito, non voglio andare troppo lungo, ma due cose che mi hanno colpito Allegri è stata sempre quella della definizione del calcio come una cosa semplicissima, e direi che se uno allena così forse posso allenare anch'io così, perché non vedo una costruzione di alcun tipo, e come il fatto che sia stato a spasso per 2 anni, perché ha deciso di stare a spasso per 2 anni, non abbia guardato un minuto di calcio, sport che si evolve, cambia ogni 2 mesi, lui è stato 2 anni, direi che si vedono i risultati, non tanto il risultato alla fine della stagione, ma il risultato che si è visto sul campo in queste 38 giornate è coerente con quello che lui ha sempre dichiarato. E poi se ci limitiamo al quarto posto, bastava un golletto al Cagliari anche in una serata infausta come quella di ieri, ma ti ripeto, nulla contro il Milan o i tifosi milanisti, pur essendo anch'io dall'altra parte, ma il dio del calcio ieri ha parlato molto forte e in maniera secondo me giustissima.
1: Cos'è la prima cosa che succederà da titolone in questi giorni?
26: Che salta tutta la dirigenza del Milan, e compreso Allegri. Quella è la prima cosa, titolone.
1: Credi abbiano già l'altro allenatore? Credi ce l'abbiano già l'altro allenatore?
26: No, perché la partita col Genoa, la vittoria col Genoa a Genova, aveva fatto veramente pensare a Cardinale. Continuo con Allegri perché è lì, quindi se mi porta laddove io avevo chiesto, lo tengo. Quindi io penso che la sconfitta di ieri abbia accelerato un repulisti interno di Milan, ennesima rivoluzione, ma sono rivoluzioni che non portano a nulla se tu non fai chiarezza. Il problema del Milan non è chi metti, perché non è che, ho sentito dire da una persona, non mi ricordo chi, un addetto ai lavori, un collega che ha detto, non è che i direttori sportivi di Bournemouth, Villarreal o tutte quelle squadre lì hanno dei direttori sportivi che sono interpreto, il direttore sportivo del Il Milenio sono società gigantesche, ma sono società che hanno una chiarezza al loro interno, per cui il Milan non è un problema di nome. Io non credo che o Furlani o Moncada o Tare o chi c'era lì negli anni scorsi sia incompetente in materia di calcio. Penso che però quando in una società di calcio c'è una concordia sui giornali, ma all'interno del centro sportivo sono coltelli, fronde di palazzo e tutto il resto, il risultato sportivo che vedi è quello lì: rivoluzioni frequenti, zero chiarezza, risultati che scarseggiano per essere buoni, e quella roba lì. Quindi il primo titolone è che secondo me c'è un repulisti completo al Milan, che non significa che quelli che se ne vanno hanno sbagliato, allora meritano di, forse è il classico caso del repulisti, bisognerebbe che venisse fatto da Cardinale, ma ops, è il proprietario, cioè, a partire da Cardinale stesso.
1: Diversi messaggi, Lu, cominciamo a leggerli, tra poco ovviamente parliamo del Bologna, se volete parliamo delle dichiarazioni di Italiano, io trovo che siano un tema fino a un certo punto e trovo che dobbiamo attendere i fatti. Mi sembra sempre più evidente che quello che all'inizio era una stucchevole domanda giornalistica, allora rimani, vi dovete vedere, ed è stata anche un po' sottostimata, normalizzata, minimizzata, come vabbè, dobbiamo vederci come tutti si devono vedere, no? A fine anno. Mi sembra che il Bologna Italiano abbiano tantissime cose da dirsi. Arriviamo.
3: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato da Battle. Rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards, Bagliè deve fare fallo, non lo fa, bene così Vildoza fuori per Hackett, che attacca l'area, lo scarico per Salyu Niang in reverse. Ci vediamo martedì sera, gara 5, la Virtus spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
25: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta domani su Nettuno Bologna 1.
5: Presentato da
6: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
7: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
8: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
9: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
8: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
9: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
8: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
11: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
27: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
28: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
29: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
30: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno

0: promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: 14:23, Leo Vicari, quasi gol, grazie, siete già in tanti al 366-402-4022, per me soprattutto per Luca Sgarbi, ciao Lu.
8: Ciao, confesso di essermi macchiato di bolognicidio.
7: Bolognicidio? Cosa hai fatto? Ah, sì, perché non hai risposto quattro volte.
8: Mi ha chiamato tre volte, non ho risposto, al che è arrivata la cosa più grave che possa esistere in questa trasmissione, cioè il messaggio del conduttore che dice eccoci.
7: Eccoci, ah, quando arriva il messaggio del conduttore che dice eccoci vuol dire che il conduttore è già stato cazziato da Francesca Bolognini, cioè di solito è così che mi dice non risponde, smette di chiamarti per nome solitamente, e come fece Guidolin con Signori, che da un allenamento all'altro al terzo anno ha cominciato a chiamarlo Signori e non più Beppe.
8: Sì,
7: cioè, ragazzi, siamo delle cose.
8: Il non risponde a un tono di gravità. Non risponde.
7: Aspetta, che adesso ci sente anche lei. Abbiamo parlato di te per tutto questo tempo, ma tu stavi ascoltando la cosa. Luca ha detto che si è macchiato del peccato.
9: No, questa non è una macchia. Questo è un, cioè, proprio è tutto macchiato. È una macchietta.
8: Te l'ho detto.
9: Cioè, non serve lo smacchiatore, non serve qua. Devi buttare il capo. Tre volte l'ho chiamato.
7: No, e lui supponeva che quando io gli scrivo eccoci era già successo qualcosa. Cioè, infatti, tu
9: certo.
7: I cazzi.
9: Certo.
7: Ripeto, no, non chiamando per nome me, non chiamando per nome Luca. Ecco, anche i verbi cominciano a essere un po' lesinati.
8: È come con una gravità tipo da sala operatoria di Grey's Anatomy, guarda Vicari e dice. Non risponde.
9: Esatto.
7: Io ero da IAR più che Grey's Anatomy e IAR dicevano lo stiamo perdendo.
8: Esatto. Ecco, che è il non risponde radiofonico della Bolognini.
7: Conta anche che è lunedì. No, cioè lei ha attaccato da pochissimo, io no, quindi
8: ieri era riccione a mangiare il pesce.
7: Era riccione a mangiare il pesce?
9: No, assolutamente no.
7: Cioè, t'ha beccata riccione, non l'hai detto a nessuno.
9: No, ero a Bologna, ragazzi, non sono andata al mare, non ne posso più di sta città.
7: Com'è andata venerdì, a proposito? Che la Fra aveva una cena
9: credo di aver mangiato troppo.
7: Sempre però.
9: No, ma venerdì sera credo di aver veramente esagerato. Sono dovuta tornare a casa dopo cena perché mi sentivo una mongolfiera. Ho veramente mangiato troppo, esagerato.
8: Una pizza con un cartello stradale con un
9: No, ero al messicano. Cioè, ho mangiato chili con carne, fajitas, jalapenos, un po' troppo. Avrò mangiato 10 tortillas con chili con carne, 5 con fajitas, 4-5 jalapenos, nachos.
8: Bella la moderazione.
9: Poi quelle cose che quando
7: le mangi buona così via.
9: È il dopo,
7: certo
9: è il dopo.
7: Punto, esatto, cioè, ristagnano lì per sempre praticamente.
8: Come le parole di Guidolin.
7: La notte, esatto, sì, cominciano a chiamarti per cognome anche a te, i tuoi organi. E la notte com'è stata?
9: Travagliata.
7: Come certe traversate a bordo di un ferry boat, sì. Luca, allora dai, che un sacco di messaggi, dai, andiamo a parlare di sai che c'è anche il direttore che interviene. Sono qui, multa. Chi ha detto le parolacce? Chi le ha dette di voi due la parolaccia?
10: Io no.
7: No, Luca,
10: io
7: hai
10: no.
7: Detto tu la parolaccia?
10: No,
7: è arrivato un alert multa da Simone Barbuti.
9: Abbiamo detto macchia, macchione, macchietta.
7: Beh, macchia che un
9: sì, no, però nessuno ha detto parolacce.
7: Scusa, macchia no, con cosa si, con cosa si doveva confondere?
9: Non lo so.
7: Cioè, per una volta che non diciamo parolacce nei primi 17 minuti
9: so.
7: Del
9: non lo so.
7: Comunque sta scrivendo, è un po' paura in tutto questo perché boh, magari è retroattivo. Allora, no, multa Sgarbi perché non risponde alla regista.
9: Ah, allora sì, allora sì, allora sì, sì, sì, concordo in pieno. Sì, sì. Multa. Adesso vediamo.
8: Barbuti tipo Germania Est.
9: Adesso, adesso poi vediamo, vediamo se la multa basta. Perché io non sono mica sicura. Tre chiamate senza risposta.
7: Siamo alla punizione corporale. Cosa siamo? I lavori socialmente utili.
9: Gli faccio mangiare quello che ho mangiato io dal messicano.
7: Vai con lei al messicano la prossima volta. Esatto, questa potrebbe essere una sorta di nemesi. Va bene. Allora, dai, come fa il Bologna a inserirsi, Luca, in una lotta europea? Ti chiede Tommy. Con continuità, se chi lotta per quelle posizioni può poi bruciare 100 milioni all'anno come se fossero brustolini. Dal punto di vista finanziario, tra l'altro lui scrive brustoline, io direi brustolini, vedi come si è, deve essere la differenza di generazione forse. Dal punto di vista finanziario non puoi competere, la differenza la devono fare per forza le idee, a meno che tu non voglia essere il nuovo Manchester City europeo, citofonare Como. Lo schiacchiere italiano sta comunque cambiando e questi anni ne sono una dimostrazione. Luca.
8: Allora, c'è una componente di idee e una componente economica. Chiaramente dipende quali sono le percentuali. Cioè, se io ho un budget da 20 milioni, mi devo opporre a uno che ha un budget da 500 milioni, è quasi impossibile colmare con le idee, con le intuizioni, con anche una visione positiva, bella, il gap economico. Quindi è improbabile che se verrà promossa l'Almeria colmerà il gap con Real Madrid solo sulla base delle idee. Ed è la cosa bella è quando
7: perché
8: capitano...
7: deve essere promossa l'Almeria ad esempio nei playoff di B spagnoli quando ci sono altre squadre che potrebbero essere promosse.
8: Ecco. Almeria è Real Madrid lì, dai,
7: Real Madrid. È, tra l'altro c'è una partecipazione di Cristiano Ronaldo, no, nell'Almeria. Credo ci sia una partecipazione di Cristiano Ronaldo. E infatti l'Almeria veniva considerata in B e vabbè, ma va su l'Almeria. Ed è il motivo per cui sono un po' inviperito ad arrivare nei playoff, se arrivo nei playoff, ad arrivarci con l'Almeria.
8: Compensare. Sì. Tanto a compensare, Leo, compensare il discorso economico con le idee. Ieri sera, adesso è una cosa incredibile, cioè ci pensavo ieri sera quando la vedevo, l'ho vista per sbaglio, ho guardato la lista delle squadre che fanno l'Europa League il prossimo anno perché volevo vedere quali erano, così posso fare, e ho notato che c'è scritto Torreense dal Portogallo e mi ricordavo, squadra che non avevo mai sentito fino a 10 giorni fa, mi ricordavo che stava facendo quella specie di playoff playout che fanno in alcuni campionati, cioè la terz'ultima di A contro certo. La terza di B, per capirci. E ho detto, beh, la squadra di B come ha fatto ad andare in perché in Europa c'è un errore? Sono andato a vedere, ieri sera ha battuto ai supplementari lo Sporting Lisbona e ha vinto la Coppa di Portogallo.
7: Grande,
8: quindi,
7: non lo sapevo.
8: Sì, ha fatto rigore tipo al 113esimo e ha vinto 2-1 la finale di Coppa di Portogallo contro lo Sporting, cioè quindi contro una squadra che ha fatto i quarti di finale di Champions sì, un mese fa. Sì. E ha vinto la finale, cioè noi pensiamo Bologna-Milan che diciamo era magari 51-49, lì se non eravamo 95-5 ci calava poco, però per dirti come magari un'idea vincente, un miracolo eccetera può
7: sì,
8: venire.
7: Aggiungo una cosa, lo sport, cioè
8: sì, sì, certo, 11 cioè, uomini contro 11 uomini.
7: Ho risposto a Tommy, per me il calcio si fa anche con meno soldi, che non vuol dire con zero soldi, ma anche con meno soldi. Poi chiaro che non è che dici Sartori ti ha fatto una rosa in cui 10 giocatori sono stati presi da un campetto condominiale, no, però io ritengo che il Bologna, Luca, potenzialmente l'anno prossimo parta da una base competitiva, viste le squadre che deve affrontare per cercare di arrivare nei primi settimi posti, visti i disastri che hanno fatto quest'anno e visto che nulla mi vieta di pensare che li facciano anche l'anno prossimo. Cioè non è solo soldi, è anche saperli usare i soldi. Il monte ingaggi uguale al Bologna. Per dire, esatto. No? Ecco, cioè
8: 10 undicesimi del Como nel Milan e la Juve non giocano,
7: Ma assolutamente, come dicevi bene tu, non vengono presi in considerazione neanche.
8: No, ma neanche, sì, sì. Cioè che vanno a prendere Alex Vai e Baturina al Milan e Juve.
7: Ma vi dico una cosa, Locatelli Perrone.
8: Sì, sì,
7: la Juve porterà Locatelli fino a fine carriera.
8: Certo,
7: piuttosto che dare le chiavi del centrocampo a Perrone.
8: No, ma certo. No, ma allora il discorso è per il prossimo anno, qui è il prossimo anno, tu a livello di Bologna hai una squadra che è completamente inarrivabile per te, che è l'Inter. Ma questo perché? Perché ha un livello e perché ha una continuità. Quindi può capitare un anno sciagurato.
7: Che sappiamo già di incontrare i quarti di Coppa Italia.
8: Cesel tabellone?
7: Vabbè, Inter prima, Bologna ottava. Quindi per forza.
8: Ma non so se funziona così, eh.
7: Come no? Beh, come no?
8: Per forza 1-8-2-7-3.
7: Per forza, è certo.
8: Ah, certo. Sorteggio così ingessato.
7: Non c'è sorteggio. Non hai sorteggio. Sorteggio.
8: No, non è, cioè, no, ingessato nel senso che sorteggi altre
7: noi
8: cose.
7: Abbiamo,
8: non quella.
7: Noi quella parte del tabellone sarà 1-8. Inter da una parte, Bologna dall'altra, quarta e quinta.
8: Se
7: passano il loro primo turno Bologna-Inter, ci sarà Bologna-Inter, certo.
8: Como-Milan, sì, esatto. Sì, no, pensavo fosse che tipo dalla 5 alla 8 sorteggiassero l'accoppiamento come fanno nel tennis, che puoi avere
7: no,
8: 4 contro
7: proprio.
8: 7 o 3 contro 5 per dire. Sì, ho capito.
7: Quindi...
8: Sì, no, è ingessato il sorteggio, lì è bloccato.
7: Vediamo. Vabbè, dai. Scusa, vai pure avanti,
8: no,
7: mi dispiace.
8: No, dicevo, tu hai a livello di Bologna, per analizzare il prossimo anno, tu hai una squadra che è completamente portata, ma perché ha una continuità, quindi puoi aspettarti un po' di meno di quest'anno, un po' di più, però più o meno è quella roba lì che è l'Inter. Poi analizzando le altre, tu hai il Napoli che non ha più la solidità che inequivocabilmente Conte ti può dare in Serie A, non ce l'ha più perché Conte non è più allenatore. L'organico c'è, la squadra è forte, ma abbiamo visto che a parità di organico il Napoli può arrivare primo o secondo, potrebbe arrivare anche ottavo o decimo, se sbaglia proprio l'anno completamente. Quindi il Napoli lo metto avanti, ma chi arriva, chi c'è, che anno farà, cioè, quindi variabili che esistono neanche in negativo.
7: Per te chi va a Napoli? Milan.
8: Ah, bella domanda.
7: Puoi anche,
8: bella
7: no, domanda. Puoi anche dire mi ti avvali della facoltà di
8: no,
7: non rispondere.
8: Non ne ho la minima idea.
7: È una delle prime a scegliere. È la prima a scegliere il Napoli.
8: Sì. Sì, perché tu hai, allora, sicuramente c'è un profilo come quello di Gasperini che credo che sia conscio che a Bologna ha fatto il miracolo, che a Roma ha fatto il miracolo.
7: No,
8: credo che sia conscio.
7: Fa la Champions a Roma.
8: Certo. No, quello che ti dico è, c'è un profilo come quello di Gasperini che secondo me da un lato è conscio che a Roma ha fatto il miracolo, ripetersi anche con i discorsi economici sarà molto difficile, però non ha l'Europa League ma ha la Champions League dall'altro lato, quindi voglio dire, rimango, ma non è che rimango al 110%. Perché? Perché Roma un anno ti dà, un anno ti toglie. Se informalmente mi chiama il Milan e mi dà in mano le chiavi esattamente come ha fatto la Roma quest'anno, non ha pill nella carriera di Gasperini, una roba del genere. Cioè,
7: credo zero.
8: Anch'io penso che per come è finita rimarrà lì Ranieri, che era un ostacolo comunque suo in pancia alla società, non c'è più, e la società adesso è gasperinizzata, quindi
7: esatto,
8: la può fare a immagine e somiglianza.
7: Sì.
8: No, ma lo penso anch'io. Però poi ti dico, a parte quello, la prima che decide per me è il Napoli, perché il Napoli sa da tempo che non c'è più quell'allenatore, perché comunque si dice, l'ha provato anche De Laurentiis eccetera, ma lo sa da tempo che è finito il ciclo di Conte, quindi il Napoli è già più avanti con l'allenatore. Poi presumibilmente potrebbe scegliere il Milan, però il Milan comincia
7: l'Italia?
8: A scegliere da oggi. Cos'è?
7: L'Italia?
8: L'Italia secondo me è un po' fuori da questa scelta, perché ti ripeto, Conte è una possibilità, cioè, secondo me Conte è l'altra possibilità rispetto a Mancini che è il favorito.
7: Sai sai Luca, io ci penso da venerdì e non l'ho detto in radio, lo dico oggi. Io credo che Mancini sia uscito un po' dai radar, sai.
8: No, secondo me rimane una, su questo in realtà ci separiamo, secondo me rimane un'ottima scelta. È vero che ha sbagliato anche mediaticamente come messaggio, non mediaticamente nel senso superficiale del termine, ma è passato il messaggio che ha abbandonato una nave che non stava navigando in acque tranquille per andare a pigliarsi i soldi in Arabia Saudita.
7: Tu sei il nuovo della FIGC, sennò presidente della FIGC e porti Mancini subito. Il tuo biglietto da visita è Mancini.
8: Ma il problema purtroppo è che è una nave complicatissima, serve un marinaio espertissimo. Conte per me la scelta migliore sarebbe Conte, ti dico, considerato che uno sviluppo di gioco di un certo tipo una nazionale non deve neanche avercelo, perché quello io credo che sia un limite di Conte, che in effetti si è riverberato sempre nella sua carriera europea, cioè con quel gioco lì, con quel modo lì tu crei ottimi campionati, ma difficilmente dai una squadra che ha un impianto di gioco per la partita secca. La nazionale non può avere quell'impianto lì perché non è un club. Infatti Conte in nazionale per me ha fatto il risultato più incredibile degli ultimi 20 anni d'Italia, a parte l'aver vinto l'Europeo nel 21, che è averci portato a un calcio di rigore da una semifinale gli europei, eliminando la Germania campione del mondo. Cioè Conte veramente per me è l'uomo giusto, credo possa andarci Conte. Mi dicono che uno dei favoriti è il favorito adesso è Mancini. Io la vedo come te da questo punto di vista, credo che sia un Malagò, visto che vincerà Malagò, che arriva e si porta Mancini dopo quello che è successo, e comunque Mancini è anche un simbolo della gestione precedente. Non ce lo vedo troppo, però secondo me si riduce a quei due lì. Sceglierà prima il Napoli, a meno che De Laurentiis non faccia l'errore che ha fatto negli anni dei casting Rudy Garcia eccetera, ma credo che non lo farà più, perché comunque rimane una persona, per quanto orgogliosa eccetera, bla bla, intelligente. Sceglierà il Milan, che però è in ritardo, perché il Milan si è reso conto di dover scegliere da ieri alle 11, quando secondo me invece sarebbe dovuto render conto di scegliere, forse non doveva scegliere Allegri, ma vabbè, questa è la mia vecchia guerra. E poi le altre si adeguano. Io non conosco a livello di media, no? Non a livello intimo, che ho informazioni mie, la situazione italiana chiaramente. Io sommessamente, se fossi presidente del Napoli, cioè di una società forte, perché comunque è una società che adesso è abbastanza strutturata, non è la Juve o l'Inter o il Milan, cioè il Milan no, la Juve o l'Inter diciamo, però è una società strutturata. Io un pensierino italiano-Napoli, a me italiano-Napoli mi sembra proprio una roba fatta bene, perché è un allenatore che ti fa...
7: Ne parliamo tra poco, io non credo. Io non
8: no,
7: credo.
8: Ma non è che credo.
7: Credo che mi sarà un fantastico bene, numero capito? Due. Credo che italiano sia una fantastica seconda scelta per il Napoli, per il Milan, per l'Atalanta, per tutte coloro che stanno cercando un allenatore. Ma una fantastica scelta.
8: Tutti,
7: È il due di tutti. Esatto.
8: Sì, potrebbe essere veramente. Sì. La sua condanna potrebbe essere quella di essere il due di tutti.
7: Sì. Arriviamo subito.
10: Sì. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Uffa, tra attrezzi e materiali in questo furgone non ci sta più niente. Avevo anch'io lo stesso problema, ma ho risolto con 3B Nuova Minelli. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, proprio come volevo io, tutto in alluminio. 3B Nuova Minelli? Certo, sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3B Nuova Minelli.it.
11: Sognando Tendaggi, artigiani dei tessuti per tende da interno e da esterno, è anche sinonimo di sicurezza. Proteggi la tua casa con tapparelle antisollevamento, cancelli di sicurezza, paratie antiallagamento e antifango. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
12: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
14: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
15: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Oh Marco, pronto per lo stadio?
3: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
2: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
4: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
3: Davvero?
4: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
5: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: 14:43, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, ci siete voi, c'è Luca Sgarbi, c'è tra poco, c'è Luca Sgarbi.

0: e c'è una delle due opzioni che ha vinto su quell'altra. Io continuo a dire che resta, per mancanza di possibilità concrete che se ne vada. Questo non vuol dire che non possano sorgere, come abbiamo visto ieri, come diceva Luca, come abbiamo visto ieri alle 11 di sera con il Milan che molto probabilmente cambierà panchina. Eccoci di nuovo, ciao Luca.
1: Ciao, ciao.
0: Allora, come vedete Mancini eventualmente a Bologna? Luca, Mancini non ha un po' cambiato il suo status?
1: No, Bologna è impossibile, non è, parliamoci chiaro, Mancini è sotto contratto e ha vinto il campionato e ha fatto anche bene con l'Al-Sadd. Cioè, lo so che l'Al-Sadd in partita secca perderebbe col Bologna e che l'Al-Sadd non è propriamente, è sotto contratto col Real Madrid o col Manchester United, però capite cosa vuol dire essere sotto contratto con l'Al-Sadd. E sotto contratto con l'Al-Sadd molli un contratto del genere per andare a allenare l'Italia, perché allora, cioè, Mancini è a caccia di sfide di quel livello lì, che non vuol dire che altre sfide come Bologna potrebbero essere brutte, ci mancherebbe, cioè allenare la prima squadra sarebbe fighissimo, però capito, un allenatore che 5 anni fa ha vinto gli europei, che allena nazionali, non ha più, secondo me non ha più molto da andare a caccia nei club, se non di sfide ad un livello.
0: Questo secondo me lo rende oggi un po' fuori dal giro.
1: Sì, ma sicuramente.
0: Non
1: sì.
0: Mi sembra più, tra mille virgolette, il mancio. Oggi mi sembra, no. Sì, io ho preso Roberto Mancini, mi sembra uno che è uscito dal giro, Lu.
1: No, uscito dal giro no, perché comunque è uno che potrebbe andare all'Italia, eh. Cioè non ci esci dal giro se vai all'Italia. Cioè, però diventa, però è uscito, cioè,
0: ma l'Italia è uscita dal giro da 16 anni, però, eh.
1: No, capito, però alleni l'Italia anche solo da quel punto di vista lì, anche solo, cioè, non, parliamoci chiaro, se vai a allenare l'Italia non lo fai, non lo stai facendo per soldi, okay. E non, allora, se no andresti a allenare l'Al-Sadd come effettivamente.
0: No, esatto, uso male un esempio. Il Brasile ha chiamato Ancelotti, non ha chiamato Mancini.
1: No, quando è che avrebbe potuto allenare il Brasile? Dopo che ha vinto gli europei. Dopo che ho vinto gli europei, saluto tutti, me ne vado, quindi sì, non partecipo, sì, al caporetto, sì, del mondiale.
0: Sì, sì,
1: no,
0: sì.
1: Allora lì sono in orbita per allenare chiunque. Mi può chiamare la Francia, mi può chiamare la Spagna, mi può chiamare il Brasile, l'Inghilterra. Cioè, è chiaro che la zavorra di Mancini è quel mondiale saltato, e poi vai all'Arabia Saudita, finisce l'Arabia Saudita in quel modo lì, ma neanche finisce, cioè è il mondiale saltato, capito? Se tu vieni via dall'Italia dopo che hai vinto l'europeo, puoi andare a allenare anche il Real Madrid, lì, in quel momento, poi il momento passa chiaramente.
0: Tanti messaggi, Luca, voglio capire bene dove andiamo per questi 10 minuti. Allora, no, questo te lo faccio un'altra volta. Ci sono diversi messaggi, 3, guarda, su Silvio Baldini. Ti leggo questo: nazionale va affidata a Silvio Baldini, ma Malagò non avrà il coraggio di farlo.
1: No, no, non scambiamo una cosa, non scambiamo, secondo me non bisogna scambiare. Allora, è un discorso complesso. Sai,
0: allora io ti do ragione, no, sì. Sul tuo no io sono già d'accordo all'85%, però ti spiego perché il 15% no. Ti spiego quel mio dubbio, che dare la nazionale a un allenatore di nome, di rango, di status, di soldi, però deve essere uno che fa un progetto da zero e non è abituato.
1: No, allora sì, aspetta, io non sto dicendo no a Baldini perché non sarebbe capace di farlo, è un allenatore che ha allenato tutto, sì. E stava allenando l'Under 21, sì. Che comunque non è un posto parcheggiato, sì, di riserva, sì, così, sì, sì. Allenare l'Under 21 nel quadriennio, nel biennio olimpico in cui devi arrivare alle Olimpiadi, tutto questo qua, è un onore, non è una robetta che sono andato a allenare, con tutto rispetto, il Brau, la Torre, Senzarici, insomma è un posto, quindi è capace e come di allenare la nazionale e potrebbe anche fare bene la nazionale, sicuramente l'allenatore lo sa fare ed è capace. Poi ci sono i discorsi,
0: è la seconda persona che mi parla del Bra da questa mattina, non credevo fosse possibile, è successo comunque.

0: andiamo avanti però.
1: Andiamo avanti. Sì, no, casi? Sì. Sono casi?
0: Sì. No, alla terza vinco, vinco una batteria di pentole. Sì, ecco, la terza mi preoccupa. Sì,
1: siamo esatto. Tutti d'accordo.
0: Esatto. Prima, prima squadra che mi è stata citata questa mattina al bar, il Bra. Prima.
1: Sì. Pensa, ripescaggi in Serie C, ripescaggi in Serie C, posti frequenti, sì,
0: esatto.
1: Che...
0: sì, loro sì. Che frequentano me. Andiamo avanti.
1: Io allora. Le domande sulla vita le farei, però va bene.
0: No, no, ho paura delle risposte.
1: Così. Esatto. No, allora dicevo, sicuramente capace di farlo, sicuramente non discuto professionista, eccetera. Poi però ci sono dei momenti, degli status, dei messaggi che lanci anche con delle scelte e delle scelte che devono essere condivise da presidenti di federazione, un nuovo corso, quindi no, cioè nel senso il nuovo presidente Baldini è un traghettatore, tornerà a fare bene quello che stava facendo con l'Under 21 con cui stava ottenendo anche dei risultati ottimi, potrà magari andare a giocarsi la medaglia alle Olimpiadi di Los Angeles, quindi Baldini è bene quello. Il nuovo corso deve portare un allenatore che sia ispirato a una filosofia del nuovo corso, del presidente, è giusto così, insomma, va detto che se vai a allenare la nazionale italiana, ti ripeto, con i nomi che circolano non vai perché sei legato in quel momento lì a voler ottenere il massimo possibile dal punto di vista economico, vai perché è un traguardo di carriera, perché giudichi il momento giusto, cioè per me per Conte sarebbe veramente il momento giusto questo, di quella sfida lì, sarebbe anche secondo me la persona perfetta. Mancini, a me piace molto la visione che ha Mancini del calcio e l'ha applicata la nazionale e ci ha vinto, voglio dire, e secondo me molto è bravissimo, è il mancio, non va neanche detto. Chiaramente parti con la domanda, rifaresti di lasciarci in questo e andare a allenare l'Arabia Saudita? Sottotesto non lo devo neanche dire, ci vai chiaramente per un discorso economico di soldi, non ci vai perché è un onore allenare l'Arabia Saudita invece che l'Italia, quindi partirebbe viziata secondo me. Poi è chiaro che siamo, tutto si dimentica dopo tre risultati positivi e si rende da tutto, partirebbe un po' con un'aria un po' viziata che non so se può far bene. Con Conte invece parti, dici, ci ritroviamo dopo che per poco non eliminiamo i campioni del mondo con Pelé ed Eder.
0: In Spagna hanno tenuto De La Fuente, perché noi no Baldini? Tipica mentalità italiana, scrivono.
1: Allora, il punto è un altro. La nazionale spagnola è espressione del calcio spagnolo in tutti gli aspetti positivi.
0: Sì.
1: De La Fuente è un allenatore irregimentato nella federazione
0: federale,
1: spagnola.
0: Esatto, sì, Baldini
1: ha
0: no,
1: sempre,
0: Baldini,
1: ha sempre
0: anzi.
1: Fatto quello, sì. E dopo un lunghissimo corso è arrivato quello. De La Fuente non è solo l'allenatore della Spagna, De La Fuente è il successo del calcio spagnolo nella formazione dei giocatori. De La Fuente ha vinto le medaglie alle Olimpiadi, De La Fuente ha fatto la carriera allenando anche le nazionali più piccole della Spagna, De La Fuente incarna il metodo spagnolo applicato all'ennesima potenza, è anche un simbolo della Fuente.
0: Esatto.
1: Cioè,
0: aggiungo una cosa che a noi serve, che noi delle volte non la prendiamo in considerazione, neanch'io, però l'egida, l'autorevolezza con cui De La Fuente viene presentato, no? Fa sì che ogni giocatore convocato dalla Spagna sappia che De La Fuente è uno protetto. Io,
1: certo.
0: io temo che Baldini, con la scarsa esperienza che ha in Serie A e con la scarsa, conoscenza che può avere con certi giocatori, credo che se va in strino con una parte del gruppo Baldini sia facilmente esonerabile.
1: Sì, ma allora la differenza fondamentale tra i due è quella: Baldini non è espressione del calcio italiano, voglio dire, cioè, Baldini non è espressione del calcio italiano, nel senso, cioè il paragone con De La Fuente, ripeto, De La Fuente è il sistema federale spagnolo che affida a se stesso l'incarico di allenare la nazionale perché è comprovato da decenni di permanenza in quel settore lì, che è come se io affidassi a me stesso il ruolo di guidare una cosa mia, perché De La Fuente è la federazione spagnola. Baldini è un allenatore che è in capo alla federazione, adesso allena l'Under 21 e in un momento di vacazio, diciamo così, gli viene dato l'onore di guidare per due partite nazionali. finale, fa benissimo, al di là delle beghe che puoi creare con la Grecia che si aspettava di trovare l'Italia vera invece aspetta l'Under 21, fa benissimo a dare questo segnale in questo momento, ed è giustissimo, è solo un segnale di chiamarla Under 21, però è bello.
0: Cioè la Grecia, bello, quindi la Grecia voleva vincere facile.
1: Esatto, bravo.
0: Scusa,
1: penso
0: quello,
1: anch'io che sia più competitiva l'Under 21 della,
0: cioè, hanno più fame, no?
1: Più competitiva l'Under 21 in questo momento, sì.
0: Luca, siamo arrivati alla triste constatazione che una mancata qualificazione Champions per una squadra italiana non rappresenta tanto un dramma puramente sportivo quanto una tragedia economica. Questa è materia di Luca Sgarbi, perché lui ci disse anni fa che il calcio secondo lui cambiò quando l'obiettivo non era più vincere lo scudetto, ma per 7-8 squadre arrivare quarto. Squadre di caratura mondiale come Milan e Juve basano la propria sopravvivenza su ricavi che non sono sicuri che otterranno 9 mesi dopo. Quanto sta camminando sull'orlo del burrone il calcio italiano? Luca.
1: Ne cammina sull'orlo del burrone perché c'è stata a priori a monte una visione sbagliata che ci ha portato, cioè in questa situazione non precipiti in un amen, ci precipiti con anni e anni e anni di scelte sbagliate, reiterate, che ti portano in una situazione per cui i tuoi due club più grandi dichiarano a inizio stagione sempre da anni che il loro obiettivo in campionato è arrivare nelle quattro. Tu guidi Juventus e Milan da un punto di vista dirigenziale, tecnico come allenatore o anche presidenziale, e l'obiettivo che dichiari è che Juve e Milan hanno l'obiettivo di entrare nelle quattro nel campionato italiano. Questo è il fallimento del calcio italiano, capito? Cioè, se due squadre come Juve e Milan dichiarano che l'obiettivo è quello, beh, pensa alle altre. Io ti ho detto che una cosa di cui mi vanto nel senso sono soddisfatto, è che la squadra per cui tifo ha smesso dal 2019 in avanti di dichiarare che l'obiettivo era arrivare nelle quattro.
0: Sì,
1: è
0: un onore che riconosco all'Inter, questo sì.
1: L'unica, poi ognuno può dire viva quella, basso l'altro. Io guarda, credo di essere onesto intellettualmente a questo punto di vista e riconosce tutto. Un vanto per me di tifare quella squadra è che in questa fase storica non dichiara che l'obiettivo è arrivare quarto, perché se io mi metto nei panni, ma umanamente, perché guarda, vado al di là di rivalità di qualsiasi tipo, di tifosi Juve Milan che si sentono dichiarare che l'obiettivo è il quarto posto. L'obiettivo è il quarto posto se tifo Atalanta, se sono in una fase bellissima, se tifo Bologna, obiettivo il quarto posto, lo dico a un tifoso del Bologna e mi dice: ah, ma che bel momento storico sto vivendo. Se io tifo Juve o Milano Inter, l'obiettivo non può mai essere, cioè può esserlo un anno, perché tutte quelle,
0: diciamo che è una dichiarazione che ti può venire fuori una volta a metà stagione, fa conto, vedendo anche come stai andando, non può essere il mantra che è stato per Allegri per 38 conferenze pre-partita.
1: No, ma infatti il punto è quello, cioè se un anno, allora io ho visto Inter l'anno della prima finale di Champions 2023, 12-13, non so, sconfitta in campionato, a un certo punto si è detto sesta. Oh ragazzi, va bene la Champions, ma l'obiettivo è arrivare nelle quattro. Però lì è un momento in cui addirittura sembrava saltasse l'allenatore Inzaghi da un momento all'altro. Ma l'obiettivo non è mai stato arrivare quarto. Ma e per un anno di ripartenza, anche se Juve Milan non ti condanno se dici quest'anno vado a ricostruire, arrivo quarto. Punto arrivare quarto. Ma non può essere da 5, 6, 10 anni che l'obiettivo è arrivare quarto da parte di Juve Milan. Dall'altro lato, volevo chiedere su questa cosa, prima mi sono andato lungo. Bologna, prossimo anno tu hai Inter inaccessibile, Napoli che cambia allenatore, quindi Napoli è capace di tanto o di poco anche a quel livello lì. Milan e Juve completamente da rifondare da un punto di vista dirigenziale, di allenatore, saranno sempre lì sulla quota
0: anche
1: 70.
0: Anche squadra.
1: Sì, hanno anche squadra, saranno sempre lì sulla quota 70. Sì, certo, ma sei sicuro che se tu fai un grande anno fatto bene, dove azzecchi le cose, lavori bene, ti arrivano davanti? No. No, bravo. Non è detto che ti arrivano davanti. Bravo. La Lazio, bravo, è come sparare sulla Croce Rossa. Bravo. La Roma ha i Gasperini, eccetera, ma il prossimo anno hai la Champions e non hai delle risorse per agreement con l'UEFA che ti consentono di pianificare chissà quale cosa faraonica.
0: La stessa la Roma, Atalanta avrà la Conference, la Atalanta, che costringerà ogni tanto a lasciare qualche punto indietro, probabilmente in campionato. Perché
1: il Como, che se avesse fatto Europa League o Conference rinforzandosi con un progetto fantastico, sarebbe diventato un brutto pesce con l'accelerazione positiva che ha subito il loro progetto, però devono fare i conti con un anno sovraccaricato almeno di 8 partite di Champions League.
0: Sì.
1: No, quindi voglio dire, cioè, tu Bologna, io di delle sei di quelle sette che ti sono arrivate davanti, più mettiamoci anche la Lazio per stima, nel senso dell'ambiente, ma vabbè, ma diciamo le prime quelle sette che hai davanti,
0: non partono sicuramente distanziate in una maniera inarrivabile. Certo, sì.
1: 6 di 7 non sono inarrivabili. Cioè, se fanno, tu fai un gran anno, sì, e loro fanno un anno modesto, gli puoi arrivare davanti.
0: È verissimo.
1: Però devi lavorare bene tu.
0: Grazie, Lu. Ci sentiamo settimana prossima.
1: Ciao,
0: ciao
1: a tutti.
0: Un abbraccio, ciao, Luca Sgarbi con noi tutti i lunedì. Arrivo tra poco con voi, tanti messaggi, grazie. E Bruno Bartolozzi da Stadio.
2: Quasi gol, presentato da
3: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
4: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
5: Parola di Riccardo Orsolini.
4: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
6: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
7: Et capè, u carot.
8: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato da Battle. Rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Baye deve fare fallo, non lo fa, bene così Vildoza fuori per Hackett, che attacca l'area, lo scarico per Salyu Niang in reverse. Ci vediamo martedì sera, gara 5. La Virtus, spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio, di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
2: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta domani su Nettuno Bologna 1.
3: Presentato da
4: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
4: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
9: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
4: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
10: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno, Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
13: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
17: Questo divano è bellissimo.
18: Prendilo.
17: Aspetta, anche quello.
18: Deciditi.
17: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
18: Problemi seri.
17: Allora li provo tutti.
19: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 15.07, Leo Vicari, Quasi Gol, ciao di nuovo. È la seconda ora della puntata di oggi, buon lunedì a voi, a Bruno Bartolozzi da Stadio, ciao Bru.
22: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Leo.
0: Che giorno è? È buono davvero oggi, dai, insomma è finito il campionato, è stato perlomeno vincente, dai, si può dire vincente questo campionato?
22: Certamente la parte che riguarda la vittoria del titolo ha occupato, diciamo, le ultime 8 partite, escluse le ultime 2-3. Diciamo che la lotta per la Champions è stata esaltante, perché ci sono stati una serie di capovolgimenti di fronte e soprattutto c'è stata la dimostrazione che alcune squadre hanno totalmente sbagliato la propria strategia, il proprio mercato, e anche a livello societario di gestione. Guardiamo il Milan in mano a Ibrahimovic, che come è finito, e il Milan che aveva mandato via Maldini, quindi insomma ce n'è da parlare. E il Bologna si ritrova.
0: Beh, Juventus stessa, no? Juventus stessa anche.
22: Juventus stessa è, diciamo, deve fare i conti con una clamorosa esclusione dalla Champions League dopo un mercato anche questo molto dispendioso.
0: Ecco, esatto. Mi fermo un attimo sulla Juve e poi andiamo al Bologna. Perché diciamo che è così clamoroso che la Juve non sia arrivata nelle prime quattro? Cioè, secondo me questa è una squadra che aveva 5 campioni, ok, Vlahovic, Bremer, Thuram, Yıldız e Conceição, ma gli altri hanno giocatori normalissimi, Bruno.
22: Sì, normalissimi, però anche le altre squadre non hanno tutti questi campioni. La Roma stessa ha due giocatori straordinari che sono Dybala e Malen, e poi altri sono ottimi giocatori o buoni giocatori. Qualcuno ne ha
1: la Roma ha quello che non ha la Juve, ha il bomber.
22: E il portiere, sì, mi ero
1: sì,
22: dimenticato.
1: È vero, sì, anche il portiere.
22: La Roma ha questo grande giocatore. E poi, insomma, la Roma ha avuto anche questo molti infortuni. Il Bologna, per esempio, deve considerarsi fortunato ad aver incontrato la Roma quando Sulè non era in condizione, Dybala era in pessima condizione, lo stesso El Shaarawy era così, perché abbiamo visto Dybala ha fatto 4 assist degli ultimi gol delle ultime due giornate.
1: È un giocatore, Bruno, che con la povertà a cui il calcio italiano si è avvicinato negli ultimi 6 anni da un punto di vista così della tecnica, non c'è forse bisogno che lui abbia questo strapotere fisico che non ha e che non avrà mai, e può ancora dettare legge, magari non 38 partite, però è ancora... Però alla Bernardeschi, no? Un po' come Bernardeschi.
22: Sì, un po' come Bernardeschi, diciamo che le ultime 5 vittorie della Roma avvengono proprio perché Dybala sale di livello, Malen si mantiene costantemente ai suoi standard, e insomma è solo un risultato che proiettano la Roma al terzo posto, insomma è un risultato importante per la Roma. Dispiace perché il Bologna in qualche modo ha buttato via tanta parte della stagione in partite insignificanti, e ora che ci sia un allenatore che mi viene a dire che potrebbe avere altre ipotesi, io lo lascerei andare via subito.
1: Bruno, entriamo in argomento. Oggi Italiano ha concesso a Emilio Marresi, in questi giorni è andata oggi su Repubblica, un'intervista in cui secondo me denota ancora una volta secondo me qualche limite nella conoscenza del suo perimetro della comunicazione. Qual è la prima mossa da fare? Chi è il primo che parla? Come te l'immagini l'incontro Italiano-Bologna? Io vi posso dire, io non mi immagino ad esempio un pranzo o una cena, io mi immagino ore e ore, perché hanno delle cose da dirsi.
22: Ma io non so, secondo me può darsi anche che siano poche cose da dirsi, e Italiano sulla comunicazione non dobbiamo confondere quello che ci attendiamo noi da quello che ha in mente lui ha in mente di andar via, è chiaro. Cioè, se arrivasse, il problema è che ancora non c'è, ma se arrivasse una squadra che ha la prospettiva di giocare una Coppa Europea,
1: qualunque, Bruno, a questo punto
22: qualunque, anche Europa League,
1: anche perché l'Europa League sono la Juve e il Milan.
22: Milan e Juve, Europa League, come Roma, Napoli e Juve Champions League, quindi poi magari c'è qualcosa all'estero, ma
1: non credo che Italiano andrà all'estero. Sì. C'è l'Atalanta libera. Oh, l'Atalanta ha una coppa, comunque. L'Atalanta ha la coppa di cui ha parlato così bene Italiano, la Conference, no? Ecco. Poi secondo me rimane. Sì, ci siamo già parlati di questo io e te in privato. Per te è sull'uscio, per me rimane per mancanza di opportunità.
22: Sì, infatti il problema è che cosa si diranno? Ancora niente, che si devono dire? Italiano, se ha un'offerta importante di una di queste squadre legate alle coppe, se ne va. Punto, finisce la storia.
1: Ma l'offerta deve arrivare oggi, però. Cioè, quando arriverà questa offerta? Non arriva a metà giugno l'offerta, no? Cioè,
22: insomma, vediamo che cosa succede, quali sono i tempi, perché non è che qui basta una mossa che si compone lo scenario, cioè sono tutti, è un effetto domino che...
1: E allora te lo richiedo questa settimana, chi la fa la prima? Prima Luca Sgarbi mi ha detto il Napoli, quindi non la nazionale, il Napoli.
22: Può essere il Napoli, può essere può essere il Napoli che faccia una mossa. Comunque è chiaro che è una mossa che va dall'alto verso il basso, e quindi Nazionale e Napoli possiamo dire che sono due alberi paralleli. Se si muove la Nazionale si va in una direzione, se
1: alberi
22: si
1: paralleli
22: muove
1: e, Napoli, non in contrasto l'uno con l'altro a questo punto.
22: No, perché poi si intersecano per forza di cose.
1: E il Milan a questo punto? Perché fino a ieri alle 10:30 di sera la panchina del Milan era di Allegri. Oggi probabilmente no.
22: Sì, ma io penso che già da un mese la panchina del Milan non era di Allegri, e ne avevamo anche parlato. La rottura fra il gruppo dirigente del Milan e peraltro messo frammentato e spezzettato dopo le violentissime critiche da parte dei tifosi e Allegri, la rottura si era già consumata un mese fa. Tra l'altro, appunto, le ragioni sono anche di natura tecnica generale organizzativa. Adesso non voglio introdurre un tema, come dire, pubblicitario, però
1: vai, Bruno, ma ci mancherebbe, le marchette o si fanno bene o non si fanno, vai allora.
22: Per esempio Enrico Gurro, che è uno degli interpreti più raffinati di quello che sta succedendo in casa Milan, l'ha spiegato tante volte su Repubblica, l'ha spiegato nel libro che abbiamo fatto insieme in Neocalcio, quali sono le ragioni tecniche, strutturali, societarie, finanziarie della profonda crisi del Milan. E il Milan va per aria perché il Milan è figlio di un'operazione che è tutta finanziaria, che tiene dentro mille speculazioni, tiene dentro un ibrido che Ibrahimovic, che ha investito fior di milioni pur non essendo un pezzo importante del jet set finanziario, ma essendo comunque un uomo particolarmente ricco, per avere un potere che ha esercitato malissimo. E l'effetto, insomma, il Milan è una società in crisi generale da un punto di vista tecnico, delle scelte dei calciatori, della loro gestione.
1: Come appeal, Bruno? Come appeal ce l'ha ancora il Milan? È immutato l'appeal del Milan?
22: Ma insomma, io se fossi un calciatore, ma del resto anche i recenti colpi di mercato l'hanno dimostrato, prima di andare al Milan proverei altre soluzioni. Adesso non dico che andrei al Como, perché probabilmente no, però il Milan è fortemente, l'immagine del Milan è fortemente compromessa, è fortemente compromessa anche l'idea della struttura che governa il Milan. Perché chi è che davvero comanda il Milan? Questa è la domanda che si fanno tutti coloro che si avvicinano a questa società.
1: Bruno, a proposito, no, per completezza di informazione, prossime presentazioni del tuo libro? Il Neocalcio, Bruno Bartolozzi e Enrico Currò, appena uscito.
22: Sì, grazie. È a Pavia fra un paio di giorni, e poi stiamo organizzando per metà giugno, un po' oltre, una bella presentazione a Bologna, e poi ve ne parleremo. A Cesenatico, certo. Ci sarà il 16, Cesenatico.
1: 16 giugno? 16 giugno, ok. Sì, 16 giugno. Secondo voi, al volo Bruno, poi abbiamo la pausa, secondo voi Spalletti resta la Juve?
22: Certo, la situazione è complicata. Se volessero avere un progetto di lungo termine, lungo tra virgolette, perché Spalletti brucia molti calciatori, e quindi di lungo termine sarebbero 2 anni, potrebbero anche partire con questo, altrimenti diventa un'altra delle caselle da riempire nel domino delle cadute, degli avvicendamenti, delle panchine dei club importanti di Serie A.
1: Bruno, mi fermo un attimo, veramente poco più di un minuto, e arriviamo tra poco e vi leggiamo tutti.
22: Benissimo.
5: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
6: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
7: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
6: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
7: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
6: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
15: Dai, racconta.
23: È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
15: Un altro malessere?
23: No, è tornata la candida.
15: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
24: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
25: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
26: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
27: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
26: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
28: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
29: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
30: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
29: Ristorante Pizzeria Caruso.
30: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
29: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
31: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15:23, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, di nuovo voi al 366-402-4022. Vi ascolto e tra poco vi leggo a Bruno Bartolozzi. Ciao Bruno.
22: Eccoci.
1: Vado subito con un vocale, Bruno. Andiamo sui temi che stavamo affrontando.
33: A me fa spese che adesso si parli solo del Milan e di Allegri. Ok? Ci teneva ad avere un parere di Bartolozzi su sta roba qua. Hai capito? Cioè, si parla solo del Milan e di Allegri. Ma alla Juve, secondo me, il progetto ormai è fallito da anni. E per me, ti ripeto, aveva ragione il buon Thiago Motta, che l'ha mandato tutti a spendere alla Juve, eccetera, quando ha detto che per lui la metà delle persone non era in grado di stare lì. Effettivamente per me è più scandalosa la Juve del Milan, anche se guardi la rosa, a mio parere. Però si parla solo del Milan e di Allegri, non lo so come mai.
1: Non l'ho notato questo, Bruno, che si parla più del Milan rispetto alla Juve, però sì, è una gara, è una bella gara.
22: Si parla di tutte e due, non solo, ma Thiago Motta forse è anche stato parte del problema, non è che era lì per caso ed era uno spettatore, quindi tutto sommato come per Spalletti e come per Allegri si deve parlare di allenatori che comunque hanno concorso a questa debacle.
1: Bruno, Italiano viene da una piazza a Firenze che gli ha fatto capire per davvero cosa sia un clima di costante insoddisfazione, ti scrivono. Eppure si dimostra dispiaciuto per due fischi bonari ricevuti da una piazza che lo ha sostenuto dalla prima all'ultima partita. Mi piacerebbe chiedergli che ambiente si aspetta di incontrare nelle piazze da lui ambite come Napoli o Milano. Gli auguro di riuscire a sistemare a dovere certe sue permalosità che in altre piazze lo soffocherebbero. Prima tu, Bruno, poi una robina anch'io.
22: Sì, beh, insomma, a me non è piaciuta l'idea. L'idea dell'allenatore intoccabile non mi piace. Non c'è un allenatore intoccabile. L'allenatore diventa intoccabile quando comincia a indovinarle e soprattutto quando sbaglia, come dire, con un grado di sapienza che è quella che gli riconosce la gente. Cioè, si possono accettare gli errori, non gli errori ammantati di presunzione. Questo è il mio calcio, queste sono le mie cose, queste le mie scelte, bisogna fare così. Cioè, io sono per esempio più propenso a perdonare un errore, un presunto tale di Ancelotti che dei assolutisti, perché Ancelotti le prova tutte, si fa venire i dubbi, mette in discussione il suo metodo e fa prevalere quello che c'è in campo rispetto a quello che ha in testa lui, e di conseguenza come fai a essere risentito? Invece gli allenatori che ritengono di spiegare il calcio e di interpretarlo con una sola o due al massimo varianti, insomma, questi mi insospettiscono e non mi fanno scattare la simpatia.
1: Io trovo che Italiano in questi ultimo mese e mezzo si sia tolto dei sassolini dalle scarpe che lui stesso, secondo me, ha reso più grandi di quanto fossero. Poi, sulla suscettibilità, permalosità, ipersensibilità di una persona, ci impariamo a conoscere, siamo tutti diversi. Bruno, non so se tu leggi l'oroscopo o robe del genere, insomma, va bene, dai, ognuno è fatto...
22: Molto poco.
1: Ognuno è fatto... Che segno sei, Bruno?
22: Sono dei pesci.
1: Pesci. Sei doppio anche tu, come me e la Francesca qua, siamo un disastro. E siamo in sei qua dentro in questo momento. E, no, però trovo che anche nell'intervista di oggi sottolineare che a lui non ha il diritto di dispiacersi delle cose solo perché guadagna i soldi che guadagna. Ma sapete che io alzerei il ditino da in fondo e direi sì. Quel diritto lì ce l'hai un po' meno, cioè, che non vuol dire che tutti ti possono prendere a male parole, ma se uno dal pullman ti dice vai a casa, secondo me, visto il lavoro che fai e quanto guadagni, non hai il diritto di prendertela. Poi mi fermo lì, Bruno, cioè non voglio sicuramente farne la trasmissione, però mi sembra che per l'ennesima volta abbia sottolineato un qualcosa che ha perso l'occasione per sottolinearne una migliore.
22: Ma io sono convinto che una buona dose di musici storti, strani, gente che non è convinta ci sia ovunque, anche laddove diciamo gli sforzi e le generosità messe in campo da imprenditori, dirigenti, allenatori, calciatori siano altissime, quindi fa parte di questo e di altri giochi essere in qualche modo parte di un consenso che non potrà mai essere totale.
1: Essere soggetto, esatto, essere soggetto, essere protagonista. Ma ragazzi, ma se non volete essere soggetti e protagonista, non fate gli allenatori di calcio, non fate gli attori, non fate i politici. Sbaglio, Bruno?
22: No, anche perché
1: ci sono i giornalisti.
22: Neanche, perché poi quando uno dice una cosa, se ti inalberi sempre perché spunta uno su tanti o tanti,
1: ma veramente
22: contestano, criticano, hai sbagliato, devi stare, devi fare l'eremita, devi fare, non devi, neanche il ricercatore solitario, perché il frutto della tua ricerca è sempre esposto al giudizio della critica, di conseguenza ecco, fai fatica in una società complessa, strutturata con questa caratteristica
1: davvero? Davvero, cioè siamo in un momento delicato, siamo in un momento importante. Beh, il sassolino dalle scarpe che ti devi togliere è quello, perché dal pullman uno ti ha detto vai a casa, o perché uno ti ha urlato dalla tribuna fallito, ma girati e sorridi, ma scusa, sì, poi ci scrive Simo, ciao Simo, anche la frase in conferenza post partita, mister, cosa ne pensa dei cori per lei, finalmente è stato riconosciuto l'impegno. Mi sembra, Bruno, un uomo di calcio che si approccia al calcio per la prima volta certe volte, Vincenzo. Poi è genuino, sarà anche ruspante nel suo essere ruspante, che è quello, io ripeto, Bruno, che secondo me lo metterebbe in difficoltà se va a Milano o a Napoli.
22: Ma comunque lui deve accettare il fatto che ci sia qualcuno che non la pensi come lui,
1: esatto,
22: e che esprima questo punto di vista.
1: Fausto voleva chiedere a Bruno Bartolozzi cosa ne pensa della mossa di Lotito, che ha presentato il progetto della ristrutturazione del Flaminio puramente per far salire le azioni della Lazio, senza però avere il permesso del comune per poterlo ristrutturare. È stato trattato in una puntata di Report di qualche settimana fa. Bruno, non vogliamo farne ovviamente un'altra puntata di Report.
22: Appartiene a quel modo ormai spregiudicato della politica, delle governance e delle gestioni, che va dai grandissimi fatti planetari alle piccole cose, cioè si utilizzano degli schemi laddove non esistono, non sono consentiti, per strappare consenso o per ricavarne vantaggi di natura privata, personale. Quindi è saltato completamente il rapporto etico fra chi opera e gli effetti delle rappresentanze istituzionali. Qui io insisto molto, un club di calcio è una istituzione privata, ma è un'istituzione perché condensa, specifica un carattere territoriale e di appartenenza. Se si pensa invece che sia semplicemente un aggregato di proprietà da gestire secondo dei criteri assolutamente privatistici, siamo lontani dall'idea che ha reso forte il calcio, e percorriamo un'idea che renderà debole il calcio.
1: Allora, ringrazio Tommy che mi dice che Matteo Moretto, un esperto di mercato, dà per fatta Gattuso alla Lazio. Non è la prima mossa di cui parlavo prima, la panchina, cioè il dove va Gattuso o chi prende la Lazio, ma lo è il, quindi Sarri ufficialmente libero.
22: Sarri ufficialmente libero, può andare a Napoli, però io aspetterei ancora.
1: Non a Firenze, non può andare a Firenze. A questo punto non può andare a Milano-Milan.
22: Io penso che per esempio a Firenze ci sia un discorso aperto con Grosso, e poi vediamo un po', insomma. Però qualsiasi cosa può essere soggetta a cambiamenti, perché basta un programma che non convince o qualche decine o centinaia di migliaia di euro che non convincono,
1: sì.
22: E le decisioni che sembrano avviate a soluzione diventano altre, quindi siamo ancora presto, ma in 15 giorni penso qualcosa dovrà scattare.
1: Allora, la Roma, ti dicono, Bruno, ha pure Conea a centrocampo invece di Locatelli. Bruno, i giocatori fanno ancora la differenza, eh? Cioè, ce lo dimostra questo campionato.
22: Sì, probabilmente Conè sarà uno di quei calciatori destinati a partire, però se la Roma fa partire solo Conè e poi fa arrivare giocatori molto molto importanti, mantenendo Svilar, Malen e Dybala, insomma diventa una squadra...
1: Mantenendo Dybala, tu dici, quindi è in agenda un incontro con Dybala?
22: Io penso che siano avviati, è uno dei desideri espressi da Gasperini, perché mai dovrebbero deludere.
1: Ah, Bruno, l'abbiamo detto prima, per i soldi.
22: I soldi. Sì, per i soldi, però se lui mette Dybala nelle priorità della Roma del futuro, è evidente che si fa. Cioè, poi Dybala è legato anche al contesto internazionale. Tu giochi la Champions League con Dybala, è diverso che se la giochi con un altro calciatore, sia pur bravissimo, come rendimento totale costante durante tutta la stagione.
1: Sulle Bruno resta, cioè è un giocatore,
22: ci sono spazi per farlo restare. A me piacerebbe che restasse, perché è un giocatore di grande qualità che ha ancora margine di miglioramento.
1: Buongiorno a tutti, ma non potremmo spingere tutti insieme un allenatore come Ranieri, un gentiluomo italiano amato da tutti in nazionale? Che ne pensate, Bruno? Che ne pensiamo?
22: Ma diciamo, sicuramente Ranieri ci sta pensando, vediamo cosa succede. Certo, Ranieri comincia a avere anche un'età,
1: No, ma io, guardate ragazzi, a me va benissimo Ranieri, mi va benissimo Maldini, va benissimo la Francesca qua di fronte a me. Io penso sempre che è il biglietto da visita di un presidente federale, Bruno. Cioè, l'allenatore del nazionale sarà il primo vestito che si mette alla prima occasione il presidente federale. Com'è presentarsi con Ranieri?
22: Ma io ho l'impressione che Ranieri sia un ottimo gestore di situazioni ormai, diciamo, destinate a essere di passaggio, di ponte. Forse la nazionale ha bisogno di una rifondazione e di nuovi e efficaci e forti rapporti con i club. Questo c'è bisogno, non, diciamo, di un gestore di situazioni.
1: Perché solo in Italia, ti chiedono Bruno, esiste il fenomeno del ricircolo di allenatori? Sarebbe una tematica da studiare. Hai l'impressione, Bruno, che ci sia questo ricircolo?
22: Beh, io penso che ci sia anche da altre parti il ricircolo di allenatori. Certo, in altri club si dà forse un po' più di tempo, ma dipende anche dai risultati. Se i risultati non arrivano, non è un caso che i club inglesi hanno un po' più di tempo. E fino a un certo punto, perché non accade sempre così, perché i risultati comunque arrivano, perché su 4-5 competizioni e ad un paio tutti si avvicinano molto alla conquista o la mancano di poco. Di conseguenza, noi siamo un calcio dove i risultati mancano clamorosamente da anni, e di conseguenza ci sono meno possibilità di garantire o di opzionare il futuro da parte di allenatori che devono esibire soltanto una grande capacità di coinvolgere i calciatori, perché se poi non vinci, siccome qui vincono sempre in meno, cioè un conto se tu hai 3 squadre impegnate in 3 finali europee, sì, un conto se hai una squadra che vince il titolo italiano, buonanotte.
1: Sì, e una la Coppa Italia, che poi è la stessa che vince il campionato italiano.
22: Poi la Coppa Italia, se la vince, non so, Milan e Juve, va bene, ma sì, non sposta molto. Se la vince il Bologna, la Roma e altri club di portata diversa, magari questa può costituire un paracadute per una stagione che è andata così così. In effetti, lo ricordavi anche tu, l'anno scorso il Bologna arrivò nono ma vinse la Coppa Italia. Se quest'anno il Bologna avesse ottenuto un successo simile, non si sarebbe posto il problema italiano, credo.
1: Assolutamente. Io credo anche, Bruno, che il ricircolo degli allenatori ci sia, poi ci lasciamo tra una trentina di secondi, ma ti faccio assolutamente rispondere, ci sia perché quando raggiungi un certo status, poi sembra che tu vada bene sia per Roma, sia per Milano, sia per Torino, sia per Napoli. Devi raggiungere quello status.
22: No, non è sempre detto, perché un allenatore può andar bene per un contesto molto particolare, cioè per allenare Milan, Juventus, Inter, ma anche diciamo la Roma, serve qualcosa in più, perché non è semplicemente una capacità tecnica riconosciuta, tattica raffinata, ma devi saper gestire un popolo. Si tratta di popoli di milioni di persone,
1: quello che dico, che Vincenzo Italiano secondo me non ha ancora quel tipo di caratura.
22: Non siamo noi a decidere per Milan, Inter, Juventus, Lazio, eccetera eccetera.
1: No, però io certi altri allenatori bravissimi, come mai non vanno nelle big? Perché non c'hanno lo status.
22: Non hanno la capacità, non l'hanno messa alla prova.
1: Non gli è stata riconosciuta, non gli è stata sicuramente riconosciuta.
22: Quando l'hanno messa alla prova i risultati sono stati un po' incerti, allora si deve aspettare qualche conferma.
1: Bruno, la conferma è che tu sei in libreria e online con il Neocalcio insieme a Enrico Currò.
22: Grazie, un saluto a tutti.
1: Ti leggiamo su Stadio, sono giorni in cui non manca comunque da scrivere, ecco.
22: No, assolutamente.
1: Ciao Bruno, assolutamente. A settimana ciao, prossima qua. Ciao. Arriviamo subito, vi leggo.
2: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato da Battle. Rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Bagliè deve fare fallo, non lo fa, bene così Vildoza fuori per Hackett che attacca l'area, lo scarico per Salyu Niang in reverse. Ci vediamo martedì sera, gara 5. La Virtus, spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio, di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
3: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta domani su Nettuno Bologna 1.
4: Presentato da
8: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
12: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
0: Michelangelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
5: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
6: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
7: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
15: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
7: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi. In via Gessi 2 a Zola Pretosa.
15: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15:44 con Leo V, cari, ciao, ancora buon pomeriggio.

Nucci ha parlato di una squadra che si possa inserire tra le big solo se una delle altre toppa la stagione. Allora, io vi ho sempre detto che il fenucese, che è la terza lingua che impariamo a Bologna, la quarta è l'inglese, prima c'è l'italiano, poi il dialetto o lo slang a seconda di quanti anni hai, poi c'è il fenucese se segui il calcio, in questi anni abbiamo imparato il fenucese, e poi c'è l'inglese. Fenucci non dice mai nulla di oggettivamente sbagliato, mai, mai. Qualcuno potrebbe lamentare il fatto che ogni tanto il suo iperrealismo non fa benissimo all'animo estasiato, innamorato, passionale di una piazza che non vorrebbe sempre essere ricondotta a una mancanza di illusioni, perché qualcuno ha bisogno di illusioni. In tanti, tantissimi, forse tutti, come motore, come benzina, come cilindro, come ruote, abbiamo bisogno di sogni, e sicuramente non li hai mai da parte di Claudio Fenucci. In tutto questo, ripeto, Fenucci è come se fosse un motore di ricerca, è come se fosse neanche l'intelligenza artificiale, come se fosse una pagina di un libro stampato. Tu gli chiedi una cosa e ti risponde. Non ci potremmo mai aspettare da Fenucci un'attenzione particolare, ripeto, per l'illusione che nutre una parte della tifoseria. In tutto questo, io tendo da diversi anni a prendere di quello che dice Fenucci tutto, ma di non ritenere che il calcio sia solo quello, perché altrimenti, prese le ultime parole di Fenucci, quelle di metà della settimana scorsa, no? Non lo so chi segue ancora il calcio. Se il calcio si riduce a noi dobbiamo stare attenti a non spendere un centesimo in più perché sennò saltiamo per aria, e le nostre ambizioni sono legate, il nostro ritorno in Europa che tanto ci è piaciuto in questi due anni è legato a altri che sbagliano i conti, che sbagliano i giocatori, che falliscono, io capisco che l'approccio alla nuova stagione non è esattamente la cosa più esaltante e la cosa più inebriante per un tifoso. E allora cosa si deve fare? Si deve prendere quello, non si deve filtrare quello che dice Fenucci, si deve prendere quello che dice Fenucci, lo si mette, lo si incasella in una parte dentro di noi e si lascia il 70-80% per tutto quello che invece serve a noi per nutrirci. Quindi ci ricordiamo di quello che ha detto Fenucci, lo utilizziamo quando dobbiamo parlare di certi argomenti, ma il calcio non può essere ridotto solo ed esclusivamente al tifoso che viene informato dei conti, al tifoso a cui si chiede di sostenere, pagare, partecipare, ma non gli si chiede di essere ambizioso dal punto di vista di risultati, dal punto di vista di, vi ripeto, illusioni. Il calcio è quella parte della nostra cavolo di vita che ci deve permettere di illuderci per 90 minuti a settimana. Se anche il calcio smette di avere questo ruolo di illusore, di emozionatore, di magico, irreale nella nostra settimana, il calcio gara con tante altre cose che magari facciamo, che magari ci interessano, che magari ci coinvolgono.

0: calcio perde, se il calcio non mi dà più quello che mi ha sempre dato, che è la possibilità per 90 minuti di traslare la mia vita nella speranza che 11 eroi, che a volte sono 11 geppi, buttino una palla dentro una rete. Cioè, se davvero devo prendere il calcio come qualcosa di serio, sapete cosa prendo di serio? Tantissime altre cose. E non prendo il calcio, perché non se lo merita di essere preso sul serio. Il calcio deve essere preso per quello che è. Quindi, emozione, una roba infantile, bambinesca, svago. Se il calcio chiede a me di trattarlo come una cosa seriosa, io smetto di avere un rapporto con il calcio, se sono un tifoso. Su questo possiamo anche non essere d'accordo tutti in questo momento, però poi ci guardiamo allo specchio e ce lo diciamo, eh? Cioè, non c'è bisogno che lo dite a me, come io non c'è bisogno che lo dica a voi, anche se un pochino, insomma, 2:30 devo parlare, però io ve lo dico col cuore in mano, con tutta l'anima. Il calcio è stato una parte importantissima della mia vita, mi ha tenuto una gran compagnia. Ma se il calcio si riduce ad essere un qualcosa a cui io devo dare e lui si permette di non darmi indietro, allora vado a cercarlo da qualche altra parte, quello di cui ho bisogno. In tutto questo torno sulla prima parte del messaggio. Ho paura che Italiano se ne vada. È vero, Fillo, è anche un modo di dire, no? E ho paura che domani piove, che magari non è una gran paura, è solo un'impressione. Avete paura che Italiano se ne vada? Ve lo chiedo proprio intendendo le parole utilizzate da Filippo da Castelmaggiore, come se dovessimo proprio estendere il concetto ed esagerarlo. È come se paura volesse veramente dire spavento. Avete paura che Italiano se ne vada? Boh. Allora, quindi il nostro amministratore delegato, solo una questione di, per lui è solo una questione di fortuna, i nostri giocatori e il mister non hanno fatto niente. No, io capisco che possa essere arrivato quel messaggio, però lo conoscete anche Fenucci. Non è una questione di fortuna, è una questione, te la faccio lievemente diversa, perché è lievemente diversa. È una questione di, noi possiamo andare a una certa velocità e per fare certi sorpassi gli altri vanno più veloce, quindi per fare certi sorpassi gli altri devono rompere. Gli altri devono sbagliare qualcosa. È più una questione di destino, più una questione di sorte che di fortuna in sé. Io ho più paura che se ne vada Lukumi, dice questo ascoltatore. Ah, Lukumi difficilmente accetterà il rinnovo che gli propone il Bologna. Quindi Lukumi, se non dovesse appunto firmare con il Bologna, sarà messo sul mercato. E se Lukumi è messo sul mercato, io credo che il Bologna dovrà essere molto bravo e a quel punto anche molto fortunato a ricevere un certo tipo di offerte. Non è francamente all'ordine del giorno dei miei primi pensieri, perché non credo che il Bologna guadagnerà, non credo, scusate, un termine sbagliato, non credo che il Bologna ricaverà tantissimo dalla eventuale, secondo me molto probabile, cessione di Lukumi, perché magari l'anno scorso era l'anno buono, e non mi sorprenderà praticamente niente. Non mi sorprenderà neanche se Lukumi resterà in Italia con un'altra maglia. Buongiorno, paura no, dispiacere sì. Dispiaciuto che Motta sia andato via ed è arrivato Italiano, e se Italiano va via sarò dispiaciuto, ma avanti un altro campionato per arrivare in Europa. Mi piace Davide, io trovo molto comprensibile quello che dici. Sarà che io di Motta che è andato via non mi ha lasciato praticamente niente l'addio di Motta, perché si è consumato in 8 mesi, 7 mesi l'addio di Motta, quindi no, non, Non sarò mai una vedova di Motta. Non c'era contratto e non c'era più niente da dirsi e da darsi. No, no, perché lui non voleva più dare niente al Bologna. Io francamente, se uno non vuole darmi niente, nel calcio non ti trattengo. Non stiamo parlando di chirurgia, non stiamo parlando di cose più serie. Quindi se vuoi andare da un'altra parte, ci sono contratti tanto complessi, ci sono diritti dei lavoratori. Per me è tutto quello che rientra a quel punto nelle righe grandi o piccole del contratto, fate quello che vi pare. Non ho paura che Italiano se ne vada, mi dice Pier, che saluto, ciao, però deve decidersi in fretta. Io, Pier, non sono d'accordo su questo, nel senso che Italiano ha un contratto e dentro al contratto devono esserci, secondo me, un sacco di clausole, un sacco di termini, un sacco di regole che appunto regolano il rapporto. Il fatto che lui abbia detto, anzi, che si aspettava forse che l'incontro con la società ci fosse prima, mi mette nella condizione di pensare che lui per primo abbia una gran fretta. Ma sapete perché? Perché nessuna squadra ha voglia, che le squadre vengono prima degli allenatori, eh? Nessuna squadra voglia ritirarla per le lunghe. Nessuna squadra, a meno che non abbia proprio la voglia di quell'allenatore che però deve decidersi se lasciare la prigione dorata all'estero, chissà, e tornare in Italia, svincolarsi e così via. Ma meraviglierebbe tantissimo se oggi le squadre di Serie A, quindi 19, tranne Monza o Catanzaro, probabilmente Monza, dovessero, che secondo me confermerà Bianco, se viene in Serie A come il Catanzaro confermerebbe Aquilani. Secondo me tutte le squadre sono al telefono da giorni e giorni. Forse quella un po' più giustificata per non è il Milan. È il Milan che dalla giornata 4 è nelle prime 4. E magari non si aspettava di uscire negli ultimi 45 scarsi minuti. Ciao, buongiorno, la stagione è conclusa. Ora ditemi se secondo voi l'assioma che errori arbitrali pro e contro a fine stagione si pareggiano si è confermato alla luce di questa stagione. Siamo pari, dice Dennis. Ma Dennis, io non l'ho mai preso come un assioma, mi sembra più una di quelle frasi fatte che attanagliano il gioco del calcio. Ci fu Paolo Soglia che fece questo libro con un sacco di racconti, anche di tanti miei colleghi, oltre che di qualche scrittore. E io, se Paolo Soglia facesse il 2, non vedrei l'ora, francamente, se mi desse un colpo di telefono e mi chiedesse anche a me un racconto su questo libro che si chiamava Hanno deciso gli episodi, che è una delle tante frasi fatte del mondo del calcio. E io credo che anche questa frase del a fine campionato torti e favori si compensano mi sembra una di quelle frasi, proprio per chiudere lì l'argomento, che non ha mai avuto una riprova. Però penso anche un'altra cosa, Dennis, che l'errore va messo in conto, che gli arbitri hanno fatto degli errori brutti, ma anche il Bologna ha fatto degli errori bruttini, e che in 38 partite il tuo valore non cambia così tanto, non sarebbe cambiato così tanto se Maresca non avesse sbagliato a Genova, o se la Penna non avesse sbagliato a Firenze. Non si cresce a guardare sempre gli arbitri, non si cresce. E tra l'altro lo trovo calcisticamente uno degli argomenti che ha ridotto la discussione calcistica solo alle liti, solo a una lite dietro l'altra. C'è pochissimo calcio nel parlare di arbitri. Ieri Maresca ha combinato una cosa in Como Cremonese che non frega niente a nessuno, ma ha combinato una cosa in Como Cremonese inenarrabile. ma trovo che sia un argomento così svilente per il calcio e per chi parla di calcio, per chi discute di calcio, che io cerco di farlo il meno possibile. Arriviamo.
1: Quasi Gol, presentato da
2: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
3: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
4: Parola di Riccardo Orsolini.
3: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
5: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forache al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
6: Et capè, u carot.
2: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1. Tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
12: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
14: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
15: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
16: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
15: Fantastico, e adesso?
16: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
15: E loro risolvono?
16: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
15: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
16: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
17: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
18: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
17: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
19: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
17: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
20: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAEG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
21: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
7: superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
8: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
7: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
8: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
22: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 16.06, l'ultima parte della trasmissione, bella corposa, bella sugosa, anche un po' bella fritta e bella unta, perché vado da mamma Marina, vado dal mio amico Mandrillo. Ciao Mandri, come stai?
25: Buon pomeriggio, ciao, sto bene, grazie.
0: Bella, ti sento.
25: Come stai?
0: Ti sento bene, dai,
25: i
0: ci siamo.
25: I spettatori stanno bene, il Bologna è ottavo posto, quindi poi sono molto goderecci i tifosi del Bologna, che la Juve non è in Champions. Quindi
0: sì, stato guarda, no, ma io poi lo dicevo, sì, c'è questa rivalità, lo sappiamo, però io dicevo anche che il Milan non in Champions, la Juve non in Champions, il Como è vero, ha speso tanti soldi, ma è comunque una sorpresa. Vuol dire che l'anno prossimo ogni posizione è attaccabile, forse, tranne le prime due, no?
25: Bravo, esatto, staremo a vedere chi sarà l'allenatore, chi andrà via, chi rimane, boh.
0: Cos'hai respirato della gente che veniva da Marina quest'anno a vedersi le partite, le tante partite? Bologna è la squadra che ha giocato di più di tutte le italiane quest'anno, 56
25: allora,
0: partite abbiamo fatto.
25: Nelle partite di Coppa ho respirato la curva nella costa.
0: Ah sì?
25: Ho respirato quello. C'è stato, venivano in divisa con le magliette, ma ti dico una cosa meravigliosa, che anzi li voglio ringraziare tutti, perché è così che si vive lo sport. Finita la partita, tutti a casa, o amareggiati o ma è finita, però in quel momento, mamma mia, un tifo, sembrava di essere la curva, capito? Mancavano solo i cori, cori, cori, cori, ma sai, ma altrimenti, quindi è stata una bella esperienza, molto bella.
0: Mandri, esatto, che... questi due anni di Europa, perché poi alla fine è come se fosse stato un anno solo, però pieno di partite che non finiva mai, no? Questi due anni di Europa,
25: certo,
0: ci mancherà?
25: Sì. A me mancherà abbastanza, perché le sere che c'erano le partite era pieno di tifosi. Poi sai, io per fortuna poi lavoro, lavorati lo stesso, quindi, però diciamo che quelle sere lì, quando il Bologna vince, desidera quello che vuoi, vai! Ma vuole anche il dolce, due dolci,
0: due di
25: uno.
0: Tutto,
25: vaffanculo, vai, porta il caffè, no. Doppio Schotchman, vai, porta Laura, però se fanno le zampette vedo le che segue nella cassa, fan pulito.
0: Invece basket, Mandri?
25: Il basket, lo sai che il mio TV non funziona con la Virtus, funziona con la Fortitudo, ma Schmel, ma secondo me non vogliono venire in A.
0: Siamo in, sì, beh, non vogliono venire in A e perdono due partite di uno. No, perché non vuoi venire in A. Mi sembra come delle volte mi dicevano: ah, secondo me quella partita lì è truccata. Dico, guarda, hanno fatto gol al 98esimo. Cioè, se trucchi una partita, fai gol al 15, non fai gol al 98, no? Cioè, non ti prendi quello. No, no, no. Va bene. Allora, Mandri, io t'ho anche chiamato.
25: Le scommesse sono andate malissimo.
0: Ecco, no, non si potrebbe parlare di scommesse, però queste ne parliamo per i cavoli nostri, beh, ecco, così, ecco, ogni tanto.
25: Sì. Scommesse, nel senso.
0: Le scommesse, Mandri lo parla di, ovviamente, no, di scommesse legali, la bolletta che si fa, ok, ecco, sì, certo, no, certo. Perché sembra che.
25: Ma anche le scommesse con gli amici, sai com'è il bolognese? Quando vince il Bologna, quelli che non sono molto tifosi dicono che è il demerito degli altri, quando invece perde è
0: vero, vero, vero, vero, è un modo proprio che non mi piace di essere sportivo,
25: non mi piace,
0: esatto.
25: Assolutamente
0: né sportivo né tifoso. Mandri, italiano sì, italiano no?
25: Italiano né, perché ha fatto dei cambi che non mi sono piaciuti, quando abbiamo fatto dei pareggi che poteva smettere di lasciare quelli sempre in attacco, avrei messo centrocampisti e difensori. Poi sai, noi abbiamo avuto anche dei problemi in porta, che gli altri hanno dei portieri e noi abbiamo degli uscieri.
0: Allora, secondo me è un falso problema per il... Scusami, non è un falso problema. Secondo me non è un problema prioritario quello della porta del Bologna. Però quando io sento che mezza tifoseria del Bologna ne parla, è giusto che ne parliamo. Resto dell'idea, secondo me non abbia... non... io non la metto così a fuoco il problema del portiere, come non metto così a fuoco il problema degli arbitri, perché non, però per motivi diversi, perché non mi piace parlarne. Tu, Mandri, sei un ti appassiona la questione arbitrale?
25: Ma la questione arbitrale, sai, un tempo si sapeva già che c'era la sudditanza,
0: sì,
25: ma c'è sempre stata. Io sono da ragazzo, figurati, ne ho viste di partite. Poi adesso le cose che dovevano cambiare, ti può dire lì il tuo regista, se c'è oggi, me lo saluti.
0: No, c'è Francesca, però te lo
25: Francesca,
0: saluto. Sì.
25: Ciao!
0: Ciao, ti saluto.
25: Comunque, da seconda della prospettiva che fai vedere all'arbitro, puoi essere influente o non influente. La gente deve capire che anche lì si può fare o non fare una cosa.
0: Hai visto scusa, finisci pure, finisci pure.
25: No, se tu vedi la domenica sportiva o altre trasmissioni sportive, fanno vedere per esempio che rigore c'era, perché era in una prospettiva diversa. Ora Simone dà tutte le immagini alla Lega, e perché fanno vedere solo certe angolazioni?
0: Ma guarda, ma sì, guarda, io non mi sono mai accorto di questo, però mi accorgo che certi temi vengono trattati in maniera più veloce e più rapida rispetto ad altri, quello sicuro, quello sicuro.
25: Vabbè, certo.
0: Ma forse anche
25: adesso...
0: perché, però Mandri, torno anche lì, forse anche perché fare due ore di moviola, cioè un tempo quando c'era Biscardi, ti ricordi, no? Cioè la moviola quanto durava? Quanto durava? 10 minuti? Quanto durava? Cioè adesso
25: Lo so.
0: Due ore di moviola, adesso... io non ne posso perché non guardiamo più i gol, guardiamo gli arbitri.
25: Sì, quando ero ragazzo contavano i giocatori, gli allenatori avevano un buon stipendio, ma sì, era un allenatore.
0: Bravissimo,
25: noi abbiamo
0: bravissimo.
25: Avuto
0: sì.
25: Adesso al Perkelvag in campo.
0: È vero.
25: E io vorrei fare al Guardiola, vorrei fare allenare il Pisa. Poi sai chi si vince? Luque,
0: proprio, che è il nuovo acquisto,
25: Luque,
0: no? Uno spagnolo,
25: sì,
0: che arriva.
25: Guardiola, quella gente lì che sono bravi a mettere i grossi nomi insieme, però vuoi mettere il mazzo che ci fa uno che allena il Verona o il Pisa che deve salvarsi o quello che allena?
0: Sono d'accordo anch'io, ci sono lì. Sì, sono d'accordo anch'io, ci sono degli status.
25: Metti il Conte a allenare una squadretta. Quest'anno l'allenatore che è stato molto bravo è quello del Sassuolo, che nonostante che sia una seconda fascia ha fatto vedere bene, insomma, Sassuolo, anche il Como, poi Combo, sai, è fuori zona perché è miliardario.
0: Chi metteresti in... beh, anche noi abbiamo un miliardario, dipende sempre quanto riesci a stare dentro i parametri,
25: diciamo,
0: e quanto
25: più,
0: decidi di spendere.
25: La testa sulle spalle, il nostro presidente, che dobbiamo solo ringraziare, ha la testa sulle spalle. Purtroppo ci mette anche un po' di magoni, perché tutti gli anni vengono i giocatori migliori, però...
0: Andrei, chi metteresti in nazionale tu?
25: In nazionale? Ci vuole un manager, non ci vuole un allenatore, perché è uno che deve saper scegliere
0: Montezemolo,
25: tra coloro che... Ma no, metto Mancini, per esempio.
0: Ancora? Ti prendo in giro, cioè, però ancora. Cioè, Mancini, ma Mancini sembra che vada bene per
25: Benessu
0: proprio.
25: Ci metto Farinetti, quello di Fico.
0: Di fatto, sì, esatto, sì.
25: Certo.
0: Mandri, tu hai visto un calcio senza VAR, hai visto le discoteche senza telefonini e così via.
25: Ho mosso i vinili
0: i vinili e non le chiavette, esatto, comunque dico sì, le chiavette, che adesso non si usa neanche più quelle, adesso ci sono dei programmi.
25: Sì.
0: Tu il calcio, è utopia, tu torneresti indietro?
25: No, bisogna semmai pensare il passato, quello che ha avuto, chi ha dato ha dato, bisogna pensare al futuro e dalle cose del passato, il limite, tirar fuori le cose che più erano le cose più belle. Maradona non esiste più, Platini non esiste più, Bulgarelli non esiste più, adesso chi salta l'uomo a Bologna solo l'inglese, gli altri sembra che quando hanno il pallone hanno la scossa e lo passano subito o indietro al portiere o al laterale.
0: Ma io invece, sai che a Bologna secondo me siamo una squadra invece che, allora, perlomeno la propensione di andare avanti ce l'abbiamo, con Motta l'avevamo meno, e con Italiano la professione di andare avanti ce l'abbiamo, poi do ragione anche
25: sì,
0: a te.
25: Però eravamo scoperti dietro, quanti gol abbiamo preso in contropiede?
0: Quest'anno?
25: Fra l'altro devo fare una cosa,
0: sì?
25: Non so se l'hai constatato.
0: Dimmi.
25: Quel ragazzo che ci ha fatto il terzo gol nell'Inter,
0: sì,
25: che ha fatto l'assist, ha fatto anche il palo prima,
0: sì,
25: credo.
0: Sì, sì, sì,
25: mai
0: sì.
25: Zughe?
0: No,
25: scherzo,
0: no, non ha mai giocato. Basso, esatto,
25: matti,
0: esatto. Sì, sì,
25: sono
0: sì, sì. No,
25: è
0: l'arma. L'hanno tenuto per fare quello che ha fatto con noi. No, poi magari è anche per adesso che a parte. Sai quando arrivavano i giocatori qua, che quando avevamo Papadopoulos, l'allenatore, diceva no, ma devono subire un processo di europeizzazione, no? Perché magari venivano dalla parte opposta del mondo.
25: Ma
0: poi magari
25: bravissimo.
0: Uno ti viene dalla Francia e dice no, devi ancora capire il calcio italiano. Sì, però do ragione a Mandrillo, se sei buono in un mese devi essere messo dentro, cioè che cosa devi venire qua a studiare. Sì. Beh, l'Inter ne ha tanti. Ti leggo qualche messaggio, Mandri, poi ci devi dire una cosa. Allora, Italiano no, spero De Rossi. De Rossi ti sconfinfera?
25: Beh, io non lo conosco molto il suo operato, però pare che abbia lavorato bene a Genova, quindi potrebbe anche essere. Ma devi sapere che io mi fido nelle scelte del direttore sportivo, che è una grande stima, e quindi io credo che quello che sceglierà lui sia quello giusto per il gioco.
0: Non sarà lo scarto degli altri, sì, esatto, sì.
25: Secondo me lui ha sempre dimostrato, sia nel Chievo, nell'Atalanta e nel Bologna, di avere determinate doti, di essere una persona molto in gamba.
0: Poi chiedono se Italiano dovesse andare, come sarebbe salutarlo con et capeu carot, chiedono. Vabbè,
25: ecco. Certo, anche perché sai, lui va verso il suo interesse, verso un qualcosa che, certo che andrà d'accordo con De Laurentiis è come avere un male ai denti, però...
0: Ma io credo ci siano anche dei rapporti, Mandri, anche di lavoro, se non soprattutto di lavoro, in cui non c'è bisogno di andare d'accordo, basta che non litighi tutti i giorni. cioè si può anche non essere amici, no, si può anche non essere in, però sai, uno fa una cosa, uno fa un'altra, poi è vero, se tutte le volte deve essere un giustificarsi, capisco che sia difficile.
25: Comunque, se vinci, De Laurentiis è guarda, la persona più buona in questo mondo, ma quando comincia a perdere.
0: Mandri, questo ascoltatore dice che ti sente in gran forma, da come hai detto, o massa scherzet?
25: Vabbè, certo.
0: A me parte un
25: molare. Bisogna sempre lottare.
0: A me parte un molare.
25: Siamo nati per lottare.
0: Se dico sa scherzo due volte.
25: La tua regista.
0: La mia regista sta preparando la trasmissione successiva e tra poco ci dirà chi sono gli ospiti. Saranno. Mandri, allora c'è l'estivo di Mammarina.
25: Ecco, io apro l'estivo in questi giorni perché è arrivato finalmente il caldo. Purtroppo da quando ho messo fuori i tavoli è passato un mese, o era freddo o veniva a piovere. Allora sai quando di vaffa, ho detto.
0: Sì.
25: Poi finalmente è arrivato il momento, ci stiamo preparando e stiamo aspettando anche l'opportunità di dare a un ragazzo o una ragazza che vogliono venire per l'estate a lavorare, ben vengono, ci fanno i soldini. Solo in regola, io non prendo gente non in regola, che può essere la chiamata. No,
0: questa è una cosa seria, ecco, esatto. Cioè Mandrillo sta dicendo, ma Marina cerca, un aiuto per l'estate. Ok,
25: esatto.
0: Quindi per i tavoli,
25: una ragazza,
0: zona tavoli, non
25: sì,
0: cucina,
25: sì.
0: No? Tavoli.
25: Camerieri. Due camerieri che si prendono i soldini e poi dopo in settembre vanno in vacanza.
0: Ok,
25: però
0: qui, da,
25: gente con
0: da giugno settembre?
25: Giugno fino agosto.
0: Giugno-agosto, ok. Quindi se qualcuno conosce, se qualcuno è interessato, ragazzi, ma Marina, come si mettono in contatto con te?
25: 338-123-1844.
0: No, ok, oppure vengono da Mammarina, ecco, che è
25: esatto,
0: a Riale di Zola Predosa.
25: Esatto.
0: Ecco.
25: Bene, così li vedo.
0: Direttamente.
25: Possono essere anche stranieri.
0: Ci mancherebbe il discorso.
25: Sì, no, lo sai che molti non vogliono. Hanno dei limiti. No,
0: ok, certo. Sì. No, cioè, poi hai detto quando hai detto in regola.
25: A me interessa una persona che mentre lì è lì con la testa. Poi quando è fuori faccia quel cavolo che vuole.
0: Evitate via Cavalieri Ducati, via De Gasperi, grazie Simo, incidente alla rotonda Ducati, tutto bloccato. Poi Mandri, ti leggo, a me il nostro mister piace molto.
25: Ma ci sono appena passato. Allora,
0: l'importante è che non sei pure. Tu, ecco, coinvolto lì. A me il nostro mister piace molto, se non dovessimo proseguire insieme i nomi che ho sentito non mi piacciono, dice questo ascoltatore, rimanendo sul pianeta Terra, mi piace di Francesco, Aquilani e Runiaic. Urca.
25: Di Francesco non è la prima volta che va in C, stavolta per una botta di culo si è salvato.
0: No, ma perché? Ma scusa, cioè, è rimasto sul pezzo tutto l'anno, dai. E poi non aveva una gran squadra. Dico bravo a Di Francesco, però non sarebbe in cima ai miei sogni.
25: Abbiamo avuto anche suo figlio a Bologna.
0: Abbiamo avuto suo figlio, sì, che sta giocando la finale playoff per venire in A col Catanzaro.
25: Esatto. Che però ieri sera ha beccato due gol.
0: Ha beccato due gol. Avevi giocato?
25: Sì.
0: No, così per sapere. Avevi giocato?
25: No.
0: Ah, ecco.
25: Se non si vince più, non si vince.
0: Aquilani, ecco. Ma a te piacerebbe l'allenatore nuovo, la sorpresa? Prima mi ha scritto Abate, Aquilani. Cioè, siamo la piazza adatta per l'allenatore che viene dalla B.
25: Ma guarda, piazza adatta o non adatta, abbiamo avuto Motta, che avevano tutti Bocchiellule, Motta, quando è arrivato a Bologna, Bocchiello, e poi dopo l'ha voluto la Juventus. Abbiamo avuto Italiano, Bosse, l'ha cacciato lì anche da Firenze, e poi adesso tutti lo vogliono. Quindi io lascio scegliere al direttore sportivo.
0: Ah beh sì, anche se non lasciassi scegliere a lui, sceglierebbe lui lo stesso.
25: Oppure magari possiamo andare alla battuta, prendete un'allenatrice bella, una bella
0: come hanno fatto in Germania.
25: Esatto, hanno preso un'allenatrice.
0: Sì. Ho perso le tracce, non ho seguito come è andata. So che la prima l'ha persa, ma non ho seguito come è andata.
25: Va bene.
0: Ti chiedono Mandri, se la ricerca che fa Mammarina per i camerieri ne fate anche una questione di età?
25: No, assolutamente.
0: Ok, sotto, quindi amico, 50, puoi presentarti.
25: Ecco,
0: amico,
25: non vengono i 70 anni.
0: Puoi presentarti.
25: Ma sotto, ecco, i 50 non c'è problema, perché ci sono molte persone di 50 anni che hanno perso il lavoro e non certo vogliono. Questa è una stronzata. A me interessa uno capace, e avere il sorriso, sai che le doti di un cameriere, il sorriso è un obbligo, la comunicativa anche, e il resto si impara.
0: Certo, assolutamente.
25: Esatto.
0: Grazie Mandri, no, perché insomma stai dando un'opportunità a qualcuno. Quanti nomi che fa questo? Me lo porto domani questo messaggio. Di Francesco è 3 anni che ha delle squadre non fortissime e per quasi 2 si salva. Quest'anno ce l'ha fatta, dategli una squadra più forte. Mandri, siamo sempre lì però. C'è chi dice Di Francesco è retrocesso 2 anni su 3 e altri che dice si è quasi salvato tutti e 3 gli anni. Vedi che il calcio è vario, il calcio è sta roba qua.
25: Certo, ma ci mancherebbe altro. Non siamo un branco di pecore, è giusto che ognuno la pensi alla sua maniera. Mancherebbe, l'importante è che venga Tizio, Pizio, Caio, Sempronio, ma che lavori bene per questi tifosi che amano la squadra di questa città.
0: Il mio allenatore diceva Tizio, Caio e San Petronio, vedi?
25: No.
0: Grazie, certo. Mandri, noi ci sentiamo prossimamente, dai, prima che prima di luglio.
25: Sono sempre là, i primi di luglio, ah sì, certo. Allora ti auguro una buona trasmissione e speriamo di poter sempre parlare positivamente di questa squadra, e tanto vogliamo bene.
0: Certo, e vogliamo bene a te, Mandri, ti si trova tutte le sere fuori che al Merkel da Mammarina.
25: Certo, un caro.
0: Ciao amico mio, ciao. Grazie.
25: Ciao.
0: Allora, guarda quanti messaggi intanto continuano ad arrivare. Notizie sulle prime panchine che si vanno a comporre con Gattuso alla Lazio. Pare che Sarri a questo punto vada veramente all'Atalanta. Io finché non lo vedo non ci credo. Trovo che sia una scelta, lo dico, affrettata da parte di entrambi. Sarri va nell'unico posto dove sappiamo che dal giorno 1 si lamenterà, perché ha la Conference e l'Atalanta giocherà un sacco di partite di lunedì, di domenica, e i viaggi e così via. E sappiamo come Sarri sia abituato a comunicare al termine delle partite, in una piazza che però già lo conosceva e in una piazza dove poteva anche permetterselo, non lo so. Se poi vendesse anche Rowe il Bologna, ci compriamo Rafa Leao. Non ne faccio la voglia in nessun modo di Rafa Leao, in nessun modo. Secondo me è il giocatore rapporto qualità prezzo più inadatto al campionato di Serie A. Proprio inadatto al campionato, che non vuol dire è un giocatore di Serie B, vuol dire che per come si gioca in Serie A, Rafa Leao è stato un giocatore che da troppi anni è un equivoco lasciato lì ad essere se stesso, quindi tecnicamente un equivoco. Mi fermo, se volete ci sentiamo domani, tra poco c'è Francesca Bolognini con Manuel Minguzzi, come tutti lunedì. Ciao!

0: Quasi Gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
1: Et capè, u carot.
2: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
3: Parola di Riccardo Orsolini.
2: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
4: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core, sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
0: La Cina in onda. Economia, cultura e business tra Cina e Italia.
9: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il 22 maggio si è aperta a Suzhou, nell'est della Cina, la riunione dei ministri del commercio dell'APEC 2026. Come eventi collaterali si sono svolti il dialogo sul partenariato imprenditoriale dell'Asia Pacifico e la conferenza globale per la promozione degli investimenti di Suzhou 2026. I rappresentanti di oltre 700 imprese hanno condiviso le proprie esperienze al mercato cinese e la necessità di cogliere le opportunità dell'anno cinese dell'APEC per ulteriori spazi di cooperazione. Mattia Marino, vicepresidente della Camera di Commercio Italiana in Cina, ha affermato che più le persone si incontrano, più chiariscono i malintesi e costruiscono ponti. Per questo è molto importante organizzare questo evento qui in Cina. La sera del 24 maggio dal centro di lancio satellitare di Zhuquan è stato lanciato un razzo vettore lunga marcia 2F con a bordo la navicella con equipaggio Shenzhou 23. Dopo il riuscito aggancio tra la navicella e il complesso della stazione spaziale, l'equipaggio della Shenzhou 21 in orbita da oltre 7 mesi ha aperto la porta di casa per accogliere i nuovi colleghi. Si tratta dell'ottavo avvicendamento spaziale nella storia dell'astronautica cinese ed è la prima volta in cui un astronauta di Hong Kong entra nella stazione spaziale cinese. Recentemente il nuovo direttore generale dell'UNESCO, Khaled El-Enani, ha effettuato la sua prima visita ufficiale in Cina. In un'intervista ha ricordato il suo incontro con il presidente cinese Xi Jinping, esprimendo l'auspicio che tutti i paesi membri possano sostenere il dialogo per costruire un UNESCO al servizio dell'umanità. Per l'occasione, Pechino e l'UNESCO hanno firmato un memorandum d'intesa sul rafforzamento della cooperazione strategica, chiarendo la volontà di attuare insieme le quattro iniziative globali, in particolare quella per la civiltà. Nel 2025 si è stabilito in Cina l'Istituto Internazionale per l'Educazione STEM, segnando un nuovo risultato della cooperazione tra le parti. Il 24 maggio il presidente serbo Aleksandar Vučić è arrivato a Pechino dando inizio ad una visita di Stato di 5 giorni, in concomitanza con la quale è stata inaugurata a Belgrado una rassegna di documentari cinesi. Una serie di opere come Il guardiano del patrimonio e Le lettere del presidente Xi sono state trasmesse sulla radiotelevisione serba. Il presidente del CMG, uno degli organizzatori dell'evento, ha dichiarato che questa rassegna apre un nuovo capitolo negli scambi culturali tra i popoli cinese e serbo. È un documentario prodotto dalla TV statale cinese, rievoca la storia di Xi Jong-shun, padre dell'attuale presidente cinese. In un documento d'archivio degli anni 40 del secolo scorso si legge che tutti coloro che vivevano nel Guangzhou conoscevano Xi Jong-shun, gli volevano bene e si fidavano di lui, definendolo un leader venuto dal popolo. Nell'autunno del 1944, durante una conferenza nella zona di Suide, pronunciò la frase che in seguito sarebbe diventata molto nota: bisogna essere onestamente con tutto il cuore dalla parte del popolo, restando ben saldi. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: La Cina in onda. Economia, cultura e business tra Cina e Italia.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
11: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
2: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro. Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAIG 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
12: Ti aspettiamo da Opel Cisa 2000, concessionaria ufficiale Opel a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
13: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
14: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
15: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
14: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
16: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
17: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
18: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
19: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
20: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
21: Oh Marco, pronto per lo stadio?
22: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
21: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna. È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
22: Davvero?
21: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
17: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rossoblù con Francesca Bolognini.
9: Eccoci qua, ben ritrovati, buon pomeriggio, lunedì 25 maggio, 16:38, pomeriggio rossoblù insieme a voi fino alle 18 di quest'oggi e comincia in questo lunedì le nostre trasmissioni a stagione conclusa e finita. Si è conclusa la stagione del Bologna sabato alle 20 circa, dopo il pareggio abbastanza rocambolesco del Bologna che vinceva inizialmente 3-0 contro l'Inter, un Inter che sicuramente abbastanza, diciamo così, questo sì, un po' in vacanza, ma dopo aver vinto campionato e Coppa Italia
1: Sarà un Inter ovviamente un po' più molle rispetto a quello che è stato nel campionato. Il Bologna che stava facendo una buona partita, stava vincendo, poi è stata recuperata dall'Inter, ne esce fuori un 3-3. Peccato, perché si poteva concludere con una vittoria e concludere con tre vittorie consecutive, ma quando, come si dice, piuttosto che niente meglio piuttosto, e con le varie sconfitte che al Dallara, con cui abbiamo assistito al Dallara, insomma, meglio il pareggio di una sconfitta. Ma va a chiudersi un po' questa stagione, e ora sì, si possono tirare anche un po' le somme e fare un po' di bilanci, no, di questa stagione, anche se in realtà abbiamo già un po' cominciato a farli in precedenza. Io ribadisco quanto detto anche nelle puntate precedenti, anche nei giorni scorsi: per me la stagione del Bologna rimane comunque una stagione da 6, quindi do assolutamente la sufficienza al Bologna, non riesco a dare di più di 6, perché divido un po' percorso in Europa, che per quanto mi riguarda è stato un buon percorso, e percorso in campionato, che invece per quanto mi riguarda, poi si può essere d'accordo oppure no, e ci mancherebbe altro, è stato un po' deludente per quanto mi riguarda. Sono stati persi tanti punti, soprattutto in quei due mesi e mezzo di grande difficoltà del Bologna, in cui in campionato non si riusciva più a vincere. Ci sono state un po' troppe sconfitte casalinghe, che contro squadre, ripeto, non contro big, ma contro squadre assolutamente alla portata del Bologna, dove il Bologna forse poteva fare decisamente di più, e lì abbiamo perso tanto terreno. Un Bologna che alla fine chiude ottavo e, per come si erano messe le cose, l'abbiamo sempre detto, ad un certo punto è diventato il blindare l'ottavo posto, no? L'obiettivo di fine stagione, anche e soprattutto per quello che vuol dire la prossima stagione con la Coppa Italia, quindi evitarsi il turno di Ferragosto, e questo è stato fatto. Però ecco, diciamo che se partiamo da quelle che magari erano le idee ad inizio stagione, era quello sicuramente di ritornare in una qualche Europa, Conference, Europa League appunto, anche Conference, e vedendo un po' come sono andate le cose, ma sono cose che abbiamo continuato un po' a dire, il settimo posto in realtà era veramente molto alla nostra portata, bastava quel poco di più, non ci siamo riusciti, e quindi per me questo, andando a sommare un po' tutto, e ci sommo anche il percorso che è stato fatto in Coppa Italia quest'anno da campioni dell'anno scorso, da testa di serie numero uno, insomma, fare una partita così e così con il Parma, in cui hai rischiato addirittura di uscire lì, poi lì è andata bene, e poi fare quel tipo di partita lì invece con la Lazio, insomma, quello rimane sicuramente un brutto smacco da ricordare. Di conseguenza la mia considerazione sul percorso in campionato, ecco perché è un po' deludente, quindi insufficiente. Quindi nel fare la media tra le due cose, però, come si faceva a scuola, tra l'orale e lo scritto, diciamo così, rimane comunque una stagione in generale da 6. Non mi sento di dare un giudizio insufficiente totalmente alla stagione, perché giustamente va considerato anche il percorso che ha fatto il Bologna in Europa, che è stato un buon percorso, che è stato assolutamente un buon percorso. Si è andati avanti, l'obiettivo era quello di superare la prima fase, abbiamo superato la prima fase, anche se forse con qualcosina di più potevamo arrivare senza fare il turno in più che abbiamo fatto, ma inezie, comunque si è andati avanti fino anche addirittura ai quarti di finale. Poi ai quarti di finale abbiamo obiettivamente affrontato quella che poi ha vinto effettivamente la competizione. Quindi il percorso europeo lo trovo assolutamente un buon percorso, cosa che invece mi ha un po' deluso invece la parte campionato e Coppa Italia. Però ripeto, bilancio totale mio ovviamente quello di un 6, una sufficienza, con sicuramente grandi rammarici su alcune partite, soprattutto appunto su quelle contro squadre che lottavano per la salvezza, che sulla carta erano sicuramente meno qualitative del Bologna, in cui il Bologna ha passato un periodo di grande difficoltà, in cui ha perso tanto terreno e lì abbiamo perso tanto, no, in campionato. E in questo momento ovviamente siamo arrivati al termine con un Bologna che non è riuscito a riagguantare una posizione europea, appunto quella della Conference, che se andiamo a ritroso e andiamo un attimo a guardarci, insomma, era alla nostra portata. E quindi questo un po' dispiace. Sì ragazzi, grazie, scusate, mi sono questo lunedì ero mi sono ovviamente confusa. Prima era 1-0 su punizione ovviamente di Di Marco, poi il Bologna ha recuperato ed è andato in realtà in vantaggio il Bologna, poi però c'è stato il rirecupero dell'Inter, e quindi insomma è finita poi con un pareggio per 3-3 la partita di sabato del Bologna, che ha concluso questa stagione. E adesso questa settimana è la settimana un po' in cui spero forse riusciremo a capire qualcosa di più su quello che potrà essere effettivamente il futuro del Bologna, nel senso anche, no, di panchina. Le prime panchine si stanno già muovendo e dopo ne parliamo anche con Manuel Minguzzi, come sempre, come ogni lunedì. Però a conclusione di tutta la stagione, a conclusione anche della partita di sabato contro l'Inter, come sempre andiamo a risentire

0: Il grande impegno profuso quest'anno, 56 partite, Europa, Supercoppa, Coppa Italia, tante partite di campionato e sono contento, perché essere chiamati sotto la curva, essere applauditi al giro di campo in questo modo qua vuol dire che la gente ha rispetto, la gente davvero riconosce che si è dato tutto. Sono felicissimo di questo finale di stagione, perché era molto pericoloso. Partite difficili contro squadre forti e ne usciamo imbattuti, addirittura potevamo forse vincere anche questa, però va bene così. Sono contento perché abbiamo dimostrato di non aver mollato nulla, di aver giocato queste partite veramente da grande squadra. È bello, ringrazio lo stadio, la gente, la curva, grazie per quello che gli applausi ai ragazzi, perché veramente quest'anno è stata dura, molto dura. Io l'avevo detto alla prima intervista sua a Valles, io l'avevo detto, oggi quest'anno sarà pesante, quest'anno sarà dura, sarà un percorso davvero molto molto tortuoso. È stato così, peccato per tanti punti persi in casa, qualcosa di inspiegabile e niente, per me l'ho dichiarato, per me la stagione non abbiamo stupito, non abbiamo ottenuto qualcosa di straordinario. È stato fatto un buon lavoro, i capolavori sono altri, perché poi alla fine il capolavoro è stato l'anno scorso con la ciliegina sulla torta, con un trofeo. Per me buon lavoro, ottavo posto, e alla fine era l'obiettivo che volevamo e ci siamo riusciti. Quindi grazie ragazzi, grazie a questa gente, sono contento che alla fine un po' si sia riallacciato questo bel rapporto che c'è stato sempre dal primo giorno che sono arrivato. Davvero sono emozionato, sono felice di quello che siamo riusciti a fare, era un obiettivo anche riallacciarci con la gente. Giornata molto positiva.
1: Ciao mister, complimenti, perché l'ottavo posto in Serie A un po' che non succedeva da queste parti, poi quest'anno quartieri finale, una finale a Riyadh, quindi c'è tanta roba in mezzo a tutte queste partite. Hai citato Valles, lo avevi detto in una conferenza stampa là, che sarebbe stato complicato quest'anno. Ecco, ti chiedo se sarai a Valles 2026.
0: Andate.
1: No, perché te l'hanno chiesto tanti, so che adesso anche le reti nazionali ce lo siamo chiesti noi prima, no, te lo chiedo.
0: Ragazzi, puntualmente aprile iniziano questi valzer dei calciatori, degli allenatori, ma dovete capire che noi tutti siamo concentrati per concludere bene, soprattutto io e noi ragazzi, perché avevamo veramente da dimostrare di non aver mollato, quindi sono stato sempre concentrato sul campo, con la società è stato deciso di vederci alla fine infatti di questo percorso qua. Concluso bene, adesso in settimana ci si vedrà e ripeto, bisognerà programmare qualcosa di diverso dei miei primi due anni, con le coppe di mezzo, adesso non ci saranno più, ci saranno due competizioni, tra cui il campionato che bisognerà farlo nel migliore dei modi. Ripeto, a questa gente bisogna far vedere, dimostrare, regalare una squadra che continui ad emozionare come abbiamo emozionato noi, ed è giusto che ci si incontri. L'anno scorso è stato fatto un po' prima, è stato deciso quest'anno dopo e trarremo le conclusioni, perché si dovrà valutare quello che abbiamo fatto quest'anno. Qualcosa l'abbiamo sbagliata, bisognerà cercare di rimediare e ripeto, se vuoi lottare con le prime sette, che sono le sette posizioni, 6-7 che arrivano in Europa. E vedete, se andate a controllare le classifiche, sono sempre le stesse. Se ti vuoi inserire lì, devi fare qualcosa di straordinario. E bisognerà cercare di programmarlo per bene.
2: Luca. Buonasera.
3: Un secondo, andiamo in ordine, c'è Luca in fondo.
4: Vincenzo, sono qua. Ma io il film alla fine, te sotto la curva con lo stadio che ti acclamava, l'ho già visto in altre piazze dove tu sei stato. In quasi tutte le piazze dove sei stato è successo questo. Cioè, quindi tu qualcosa lasci al di là del fatto sportivo, cioè qualcosa tu lasci, perché ovunque tu sia andato io ho visto questo film che ho visto oggi.
0: Ma io dico sempre che dove arrivo ci metto il cuore, perché è giusto che sia così. È stato messo dal primo giorno dell'anno scorso fino a un quarto d'ora fa lì dietro la linea del fallo laterale. Va messo sempre grande cuore, grande passione, alle volte anche ossessione, quella alle volte anche sono dispiaciuto un po' di avercela, perché non mi fa

0: forse godere e gioire come dovrei gioire, però sono contento di essere così, di trasferirlo alla squadra. Si può vincere, si può perdere, si può avere degli alti e bassi, ma la professionalità non deve mai mancare, l'impegno, la fame, la voglia. Quindi ripeto, non mi aspettavo su questo giro di campo, ho rivisto le stesse scene di quando avevamo la coppa in mano, e le prime cose che ho detto, ve le ripeto, sono quelle che grazie, avete riconosciuto questo impegno, questa nostra voglia di dimostrarvi che diamo l'anima, e sono contento, perché ripeto, mi era dispiaciuto uscire tra i fischi qualche partita fa. Con le ragazze abbiamo avuto, ci siamo parlati, deve essere l'obiettivo nostro in queste partite riallacciare con lo stadio, con la gente, con la curva, e abbiamo vinto anche questa sfida. Ripeto, sono emozionato, perché io sono uno che vorrebbe tutto coeso, cercare di essere tutti un qualcosa contro gli avversari, perché gli avversari si preparano per venire a farti fare brutte figure, a metterti veramente in cattiva luce. E me era dispiaciuto uscire tra i fischi, qualche parola non bella nei miei confronti, nei confronti dei ragazzi, e oggi ci siamo presi la rivincita grazie anche a queste partite che abbiamo fatto.
1: Siamo le ultime due già richieste.
2: Allora, intanto complimenti della partita di oggi, visto che c'è stata cos'è che ti è piaciuto di più e cosa non ti è piaciuto?
0: No, intanto oltre ad analizzare questa che lo facciamo, mi è piaciuto questo trittico di partite difficilissime, affrontate veramente con il massimo impegno, con la massima attenzione, con una percezione del pericolo altissima, perché Napoli, Atalanta e Inter ti potevano veramente far fare delle brutte figure. E come detto anche ai ragazzi, quando hanno la spina attaccata per bene, sono capaci di grandi prestazioni. Mi dispiace aver subito l'ultimo gol, parlavamo adesso con Miranda, che forse poteva spendere un fallo, poteva spendere un giallo, poteva anche farsi buttare fuori, mancavano pochi minuti, e cercare di portare a casa questa partita. Però per il resto ho giocata molto bene, forse l'Inter era nelle condizioni come quelle nostre dello scorso anno, che come dico ai ragazzi puzzavamo di champagne, di birra, di alcol per 15 giorni, avevamo perso tutte le partite dopo la finale di Coppa. E l'Inter, dopo aver festeggiato, forse un po' più morbida del solito, però sempre una grande Inter, ed è stata una bella partita, sono contento, perché buon ritmo, grandi giocate, quindi bella per essere un finale di stagione, davvero una bella gara.
3: Ciao Vincenzo, complimenti, sono qua. Fa piacere che tu insomma abbia compreso che la stragrande maggioranza poi del pubblico rossoblu ha accolto questa stagione, comunque non come pochi delusi, odiosi, no, magari che ti insultano, quindi questo è bello. E volevo chiederti, visto che tu avevi già parlato su questa cosa qua, non ti chiedo nulla, hai già parlato molto, ti chiedo una cosa sulle due fotografie della stagione. Hai già detto Roma, la vittoria di Roma, in bene, la sconfitta della Lazio. Ce ne aggiungi per favore altre due, di momenti che magari a noi sfuggono, ma che per te sono stati importanti, nel bene e nel male. E poi ti chiedo, la nuova stagione è diversa dalle altre perché hai un obiettivo nuovo, cioè no, quello di raggiungere una posizione importante in classifica, non giocare il Champions, non giocare la Europa League. Come ti senti tu, no? Perché è una sfida nuova per te. Due fotografie e la sfida.
0: Ma è così, a caldo ti dico che uno degli obiettivi principali che avevamo era superare il turno, il girone di Europa League, e credo che Celta sia stata una delle partite veramente uno spartiacque incredibile, ci ha lasciato un'autostima, una forza e una convinzione dei nostri mezzi incredibile. Mi vengono i brividi perché abbiamo giocato con una qualità, con un'intensità, veramente con un'attenzione, perché era una partita veramente uno spartiacque. Giocarla in quel modo per me ci ha dato il là a non perdere più, ad andare avanti con convinzione, a superare questo girone perché lo temevamo, perché alla fine Sembrava facile, ma c'è il Celtic, c'è l'Steaua Bucarest, c'è il Brann, c'è il Salisburgo, c'è il Friburgo che ha fatto la finale, c'è l'Aston Villa, quindi anche lì all'inizio sembrava morbido, ma è stato un girone tosto, quindi quella partita bellissima. Ripeto, potevamo fare molto di più con la Lazio, perché sfruttare tutte le partite in casa poteva essere un vantaggio per riconfermarci fino in fondo in Coppa, grande rammarico quello, e poi per il resto questa anomalia delle sconfitte in casa, che alle volte c'è anche della casualità nel calcio, tipo oggi Diouf calcia, siamo in quattro, la palla casca a Bonny che è da solo in mezzo a quattro, quindi capita anche quello. L'anno scorso imbattibili, quest'anno un po' diversi, quindi l'emozione che mi ha dato la partita di Celta, vedere i ragazzi nello spogliatoio veramente trasformati, poi anche nelle altre partite, quella secondo me è una delle partite che mi porterò, e l'ho già segnata insieme a tante altre partite belle disputate in Europa.
4: Senza coppe,
0: io credo che anche queste ultime quattro partite hanno dimostrato che quando hai tempo per recuperare, energie soprattutto, quando hai tempo di preparare bene, quando puoi studiare per bene l'avversario, preparare tutto nel minimo dettaglio, qualcosina di diverso puoi farlo vedere, ma quando arrivi il venerdì mattina e la domenica sei a giocare contro la Juve è tosta, anche se, ripeto, l'Europa è bella, poi tutti cerchiamo di rincorrerla attraverso il campionato, chi la gioca è veramente un orgoglio, è un qualcosa che ti fa crescere, però ti toglie, perché è vero, e l'anno prossimo senza questi impegni bisognerà...
4: Cioè,
0: è normale che stuzzica, però ripeto, quelle lì bisogna stargli dietro bene, sono sempre le stesse, una settima, una sesta, una quarta, una terza, bisogna cercare di stare al loro passo, non è facile, ma bisogna provarci, anche perché il Bologna negli ultimi tre anni l'ha dimostrato, e la società ha voglia, ripeto, di continuare a lavorare con giocatori bravi, non campioni, da lavorarci, da farli crescere, e concludo con l'esplosione di Rowe. Gli inglesi lo sapete che sono sempre, hanno delle grandi difficoltà ad ambientarsi, esplosione bellissima di un ragazzo che ha grandi qualità, e la rinascita di un campione come Berna, perché è stata una scommessa veramente vinta, bravo lui, grande persona, grande campione, gran giocatore, ha un altro anno di contratto e penso che rimanga a Bologna un pezzo da 90, quindi anche ripartire da quello che può dare lui il prossimo anno.
5: E queste erano le parole di Vincenzo Italiano in conferenza stampa nel post partita di Bologna-Inter, come detto partita che ha concluso la stagione del Bologna con un pareggio per 3-3. Continuiamo a parlarne ovviamente, anche continuiamo a parlare della settimana che credo ci attenda, settimane insomma, in cui sicuramente al centro dell'attenzione ci sarà prima di tutto ovviamente le panchine e anche la panchina del Bologna con Vincenzo Italiano, e poi anche quello che sarà le volontà rispetto al futuro, anche in chiave chiaramente mercato. Lo facciamo con Manuel Minguzzi tra pochissimo e con i vostri messaggi 366-402-4022. A tra poco.
6: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato da Battle, la rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards, Bagliè deve fare fallo, non lo fa, bene così, Vildoza fuori per Hackett che attacca l'area, lo scarico per Salyun Yang in reverse, ci vediamo martedì sera gara 5, la Virtus spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio, di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
7: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta domani su Nettuno Bologna 1.
8: Presentato da
9: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Sono le 17:01.
4: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
8: In primo piano il calcio, la Serie A ha emesso i suoi verdetti. Oltre all'Inter, campione d'Italia, e al Napoli, giocheranno la prossima Champions League Roma e Como. Alla massima competizione europea non parteciperanno invece né Milan né Juventus, cosa che non accadeva da 34 anni. Intanto il Napoli ha ufficializzato l'addio di Antonio Conte. Abbiamo faticato e abbiamo vinto insieme. Grazie mister, il messaggio del club affidato ai social. Tennis, primo turno del Roland Garros. Berrettini supera e rimonta l'ungherese Fucovic 3-1. Domani l'esordio di Sinner contro Tabor. Tra le donne, Bene Paolini 2-0 contro Jastremska. Siamo alla Formula 1, brilla ancora la stella di Kimi Antonelli, autore della quarta vittoria di fila sul circuito canadese intitolato a Villeneuve. Il giovane pilota bolognese della Mercedes chiude davanti a Hamilton e Verstappen, si gode la vetta del mondiale ma già mette nel mirino il prossimo Gran Premio.
12: Non sento di aver guidato benissimo questo weekend in generale, non come a Miami, quindi è un punto su cui bisogna un po' lavorare, però alla fine dai, è andata bene e adesso ci focalizziamo a Monaco.
8: In chiusura il basket, gara 5 dei playoff di Serie A, dalle 20 Brescia ospita Trieste, la vincente sfiderà l'Olimpia Milano in semifinale. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
4: Nettuno Bologna 1.
14: Una cittadina isolata.
15: Questo posto è fantastico, possiamo lavorare da qui.
14: Una terribile minaccia.
16: Ma che cosa? Internet è scomparso.
15: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
17: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
15: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
18: Sì, è di là sul divano.
19: Salve.
15: Ma questa signora non è mia madre.
18: E che fa? È uguale, no?
20: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
21: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
22: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop, piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
23: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
24: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
23: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
24: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
23: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
24: No, è al Vicolo.
25: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
26: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
27: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
28: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park. Park.com e su ticketone.it.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 17.05, rientriamo in studio, pomeriggio in rosso-blu nella sua seconda parte. 366-402-4022 per WhatsApp, note vocali di WhatsApp come ogni lunedì, questa volta però per parlare di ricette, di serie televisive che vi piacciono, di film che siete andati a vedere, insomma parleremo di questo d'ora in poi con Manuel Minguzzi. Ciao Manuel.
1: Facciamo la posta del cuore.
0: Ma sì, dai, carina, vedi che richieste, scriveteci le i vostri problemi d'amore, io e Manuel Minguzzi li risolveremo
1: brillantemente, tra l'altro.
0: Esatto, soprattutto brillantemente. No, a parte tutto, adesso ancora siamo in un momento, stagione finita, conclusa, finito questo campionato, però Manuel, questa è un po' la settimana in cui speriamo di avere anche qualche indicazione di più per quello che sarà il nostro futuro. Prima però di andare sulle varie panchine, anche perché ci sono già i primi movimenti, direi che Sarri-Atalanta e Gattuso-Lazio potrebbero essere le prime due firme che potremmo avere, e ufficialità di Conte che lascerà ovviamente il Napoli. Facciamo l'ultimo punto sull'ultima partita stagionale del Bologna, che era iniziata con un 1-0 dell'Inter, poi un Bologna che aveva non solo recuperato ma superato l'Inter, stava vincendo 3-1 e poi 3-3.
1: Sì, diciamo che abbiamo avuto un po' un déjà vu con Bologna-Juve 3-3, anche se non esattamente uguale, no. Però sì, insomma, dai, noi l'ultima in casa non riusciamo a vincerla,
0: non ci piace, non so
1: con il Genoa l'anno scorso, la Juve l'anno prima, poi storicamente si può tornare anche ai mitici Grandolfo e compagnia, però vabbè, insomma, dai, il colpo di coda finale mi è piaciuto abbastanza, soprattutto le vittorie di Napoli e Bergamo, perché insomma ci sarebbe stata differenza tra chiudere a 50-49-50 e salire almeno a 56, che però insomma va ricordato che dai 68 di due anni fa siamo scesi a 62 e siamo scesi ulteriormente a 56, quindi sì, insomma cerchiamo di riprendere quota 60 il prima possibile. Però insomma la partita è stata divertente tra due squadre che insomma erano spensierate, non avevano l'ansia del risultato, in questi casi è normale che ci siano tanti gol. Avrei preferito che Miranda magari, ecco, avesse provato a stendere,
0: sì, si spendesse in un fallo in più, sì, diciamo così, sì, sì, sì.
1: Però vabbè, insomma non è un risultato che non cambia più, cioè, se avessimo perso chiaramente ti lasci magari con un sapore negativo, il pareggio non sposta più di tanto le cose, insomma, soprattutto poi per quello che sarà il futuro delle prossime settimane.
0: Ma infatti guarda, io prima ho detto la classica frase, piuttosto che niente meglio piuttosto, nel senso, dopo anche tante sconfitte viste al Dall'Ara in questa annata, purtroppo quando contavano un po' di più, bene non aver finito con una sconfitta, peccato non aver fatto il trittico di vittorie sul finale, però bene anche non aver finito con una sconfitta, via.
1: No, sì, esatto, dai, diciamo che con queste ultime partite il Bologna ha un po' riallacciato il filo, detto che insomma sono un po' in disaccordo con Italiano su, insomma sì, con la durante la partita con la Roma ci sono stati un minimo di fischi, ma niente di così esagerato, diciamo.
0: A lui è rimasta tanto quella cosa lì, perché lo tira fuori spesso, e io sono con te Manuel, cioè anche e soprattutto perché io capisco che possono dar fastidio se li senti, che non ti piacciono, a chi piace prendere critiche, fischi o cose simili, però nel momento in cui sei un allenatore di Serie A fai il calciatore in Serie A, cioè io credo che ci siano piazze anche molto più lamentose e scomode di Bologna.
1: Beh, lui poi è stato a Firenze, lo dovrebbe sapere.
0: Ma infatti a Firenze in realtà probabilmente la gestì, cioè se la prendeva sicuramente, ma la gestì. Io non capisco perché a Bologna sembra, non lo so, mi è dato l'idea di aver ingigantito un po' le cose.
1: Ma guarda, secondo me quei fischi lì hanno un po' dato la sveglia, devo dire la verità.
0: Anche secondo me, io l'ho detto.
1: Cioè, nel momento in cui hai perso un po' quello che era l'obiettivo, nel senso che sei stato eliminato dall'Europa League, hai patito la scoppola subito con la Juventus, hai avuto un periodo in cui non riuscivi più a rimetterti focalizzato con fame sul campionato. Quei fischi lì secondo me hanno dato un po' la motivazione alla squadra di reagire e diciamo ricomporre quella mini fratturina che si era un attimo creata, ma poi insomma mini fratturina che è poi arrivata dopo 9 sconfitte in casa, nel senso
0: esatto.
1: Che abbiamo aspettato un po', ecco, sì, nel farci sentire, se vogliamo, sì, metterla così, sì, quindi sì, ecco, sì.
0: Io guarda, è una cosa che in realtà avevo detto, non che se il Bologna si è ripreso è stato merito dei fischi o delle critiche, non mi azzardo a dire un assoluto del genere, però sicuramente quando proprio perché a nessuno fa piacere ricevere critiche o fischi, compresi i calciatori e l'allenatore, nel momento in cui in una piazza come Bologna, che è difficile che fischi, che contesti eccetera, arrivano anche un po', come li ha chiamati Vincenzo Italiano, un po' di mugugni, secondo me lì effettivamente nella testa magari di calciatori e allenatori un pochino il moto d'orgoglio è venuto fuori, anche soltanto per dire adesso vi faccio vedere io se meritiamo i fischi, e per me è una cosa positiva, cioè non la vedo come una cosa negativa.
1: Beh sì, perché poi arriva un momento della stagione dove sei fuori dalle coppe, di fatto insomma, anche se l'aritmetica non ti condanna, però in Conference League non ci puoi arrivare, ad un certo punto un appiglio per ritrovare un po' di spirito lo devi prendere da qualche parte. Per me il voler reagire un po' a quei fischi lì ha dato alla truppa, no, la motivazione, ecco, per chiudere meglio la stagione. Poi è chiaro che per me insomma la stagione è divisa su 3 fronti. Bene è stata fatta l'Europa League, direi che su quello non c'è nulla da dire. Male per me la Coppa Italia, sul campionato siamo una via di mezzo, nel senso che il finale ha un po' ridato un sapore dolce, però io il rammarico per aver mancato il 7° posto ce l'ho,
0: assolutamente,
1: ed è ancora alto, perché era molto accessibile, considerando soprattutto che l'Atalanta aveva cestinato le prime 10-11 partite con Juric, e poi era calata molto anche in primavera dopo la doppia eliminazione, sì, anche lei dalle coppe, cioè prima Bayern Monaco, non che l'Atalanta dovesse eliminare Bayern Monaco, ma le proporzioni sono state elevate di quella disfatta lì, e poi soprattutto la mancata qualificazione a finale di Coppa Italia, che per me era poi diventato il primo obiettivo dell'Atalanta, perché poteva alzare una coppa. Poi probabilmente l'Inter sarebbe stata imbattibile in finale, perché l'Inter è stata nettamente superiore in Serie A e in Coppa in questa stagione, però affrontare un po' aramaico anche del Bologna, affrontare una Lazio non imbattibile, è un po' un errore sia nostro del Bologna non esserci riusciti, sia dell'Atalanta.
0: Luca da Brescia dice: secondo me perché a Bologna sono abituati molto bene, quando qualcuno si lamenta non se lo aspettano. Ci può stare come interpretazione, cioè sai, quando hai una piazza che comunque, e noi siamo sempre stati fatti così in realtà, anche nelle grandi contestazioni che la piazza di Bologna ha fatto, ce n'è voluto prima che le facesse, oppure è successo qualcosa di veramente eclatante, mi ricordo con la vecchia proprietà, ok, cioè non è la piazza appunto di Firenze, non sono altre piazze dove basta veramente poco un po' per accenderle. Effettivamente noi diciamo sempre che a Bologna anche per questo probabilmente si lavora molto bene, che poi si rischia di avere, diciamo così, la fiamma di ritorno, cioè quando poi succede non te lo aspetti.
1: Sì, guarda, Bologna ha questo merito, cioè quello di lasciare lavorare con tranquillità più o meno quasi tutte le gestioni. Poi nel momento in cui è successo in passato, dove rischiavi di fallire o rischiavi di retrocedere, ci si è mobilitati, però sì, qui sì, si lavora senza...
0: Manuel? Ho perso.
1: Raggio, per me lo
0: ti,
1: è.
0: Ti ho perso 10 secondi. Ti ho perso 10 secondi.
1: Mi senti?
0: Sì, ora sì.
1: Ah, no, dicevo, la tranquillità può essere un grande vantaggio, e per me da un certo punto di vista lo è, a volte può tramutarsi in un piccolo svantaggio nel momento in cui questa tranquillità diventa un po' eccessiva, nel momento in cui diciamo le cose diventano un po' più soporifere, le cose vanno un po' meno bene. non che non è necessario contestare,
0: però ogni tanto
1: una piccola sveglia può servire, senza esagerare ovviamente, credo possa aiutare, però nel complesso preferisco una piazza tranquilla.
0: Certo,
1: insomma,
0: ci mancherebbe.
1: Ci sono meriti della piazza, diciamo, dei tifosi da questo punto di vista, nel non creare troppa pressione da un lato, non magari anche accalcare i giocatori nella vita privata, insomma, poi certo l'autografo, la foto si chiede sempre,
0: certo,
1: ma non è, a Napoli magari è diverso, ecco, quindi questo è sicuramente un pregio della piazza.
0: A proposito di relazioni e di amore, è un po' come le relazioni, cioè se tu dopo un po' che in una relazione non la tieni viva con qualcosa, perché dici tanto l'ho già conquistata e quindi non c'è bisogno che faccia più niente, è lì che muore l'amore,
1: è lì che muore l'amore sull'acceleratore.
0: Infatti è lì che devi tenere invece alta la tensione anche quando credi di non doverlo fare. Un po'
1: adesso dico a Manfred che ci dia uno spazio rosa,
0: ma sì,
1: lo
0: dai, insomma, io non vedo perché non dovremmo farlo, cioè risolviamo problemi, facciamo come Mr. Wolf di Pulp Fiction.
1: Risolviamo
0: problemi, assolutamente vero. Senti, come hai sentito Vincenzo Italiano in conferenza, anche alla domanda di Valles che ha abilmente ci ha girato attorno, che pensi per il prossimo futuro?
1: Ma guarda, allora, io ho avuto dei sentimenti contrastanti sabato, perché il saluto dentro al campo sotto la curva mi sembrava molto da addio. Le parole nel post partita invece sono tornate un po' nell'alveo standard di un allenatore in queste giornate qui, dove non sa neanche lui cosa succederà, quindi rimane un po' a metà via. Mi ha fatto invece un po' più specie l'intervista di oggi a Repubblica. Dove dice potrebbe anche succedere che io vada, che è una frase che non aveva mai detto, anche perché se ce la dice in conferenza stampa dopo noi incalziamo con le domande,
0: certo,
1: non che io non l'abbia fatto, nel senso, però dopo ci sono più testate davanti e quindi noi ci fichiamo, hai più rischio. Esatto, Emilio ha fatto una bella intervista, ovviamente ha fatto le domande che doveva fare, però quando hai davanti anche 5, 6, 7 giornalisti di testate diverse una roba del genere, noi non ti molliamo più per
0: un'ora, non torna più a casa
1: esatto,
0: prima di mezzanotte.
1: Esatto, quindi io insomma dico una banalità, credo che molto dipenda dalle eventuali offerte che arriveranno o non arriveranno in queste 48-72 ore, adesso non so definire una tempistica precisa, perché poi il domino sta partendo ma non è detto coinvolga Italiano,
0: no,
1: perché,
0: è vero.
1: Insomma, De Laurentiis starebbe pensando ad Allegri o soprattutto a Iraola, perché poi va anche detta una cosa, il Napoli sta andando verso l'anno del centenario. Ora io non sto dicendo che Italiano non sarebbe meritevole di allenare il Napoli, però ecco, credo che nella mente di De Laurentiis magari ci sia come prima opzione un allenatore un po' più diciamo di pedigree, di
0: blasonato,
1: sì.
0: potrebbe essere da questo punto di vista.
1: Poi dopo il resto, Sarri, Atalanta, direi che ci siamo appena lo titolo libera,
0: e Gattuso Lazio.
1: E la variabile sarebbe il Milan, ma lì sai il problema tra virgolette del Milan è che probabilmente verrà rivoluzionato tutto l'organigramma e quindi oggi è difficile sapere quale direttore generale ci sarà, quale direttore sportivo ci sarà, perché poi quando cambi dirigenti di conseguenza cambiano poi anche le strategie sul mercato. Credo che l'avventura di Allegri sia finita dopo ieri sera.
0: Guarda, ti lascio con il messaggio del direttore Barbuti, così ci rifletti un attimo e ti fai il film in testa, perché sarebbe interessante.
1: Sì.
0: Gattuso Lazio, durata? Cioè, infatti non parteciperanno al campionato di Serie A, ma parteciperanno agli incontri dei pesi massimi di box, secondo me. Perché effettivamente se io mi immagino uno come Gattuso nell'ambiente Lazio con Lotito, io non so come posso effettivamente andare avanti. Ma ti faccio fare un po' di immagini mentali in questi due minuti di pausa, tra poco.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Nel 1900...
26: 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
29: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
3: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
7: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
9: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
10: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
11: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Rientriamo in studio, 17:23, pomeriggio rosso-blu. I vostri messaggi 366-402-4022. Manuel Minguzzi, tutto Bologna Web, ancora con noi. Ti sei fatto il film mentale di come può andare la prossima stagione per la Lazio con Lotito e Gattuso?
1: Me lo sono fatto, sì, me lo sono fatto. Per me o va bene bene bene o male male male.
0: Non ha via di mezzo.
1: No, no. Anche, a parte che mi stupisce molto questa scelta di Gattuso.
0: Esatto, te l'aspettavi la scelta di Gattuso, no, da parte della Lazio?
1: Cioè, o meglio, che la Lazio, sì, c'è più della Lazio che di Gattuso, perché Gattuso andare ad accettare una piazza come quella biancoceleste, dove comunque il presidente, insomma, non è certo in una fase di investimenti importanti sul mercato, anzi vieni dopo Sarri che, insomma, comunque esce da Roma per la seconda volta un po' da re, quindi da uomo cardine della tenuta, ecco, laziale a un certo livello, più o meno, anche se poi in campionato non è che abbiamo fatto benissimo. E comunque Sarri è un signor allenatore da un certo punto di vista, e quindi non sai esattamente bene quanti te ne venderanno. Sai benissimo che te ne compreranno, ma non di quelli forti, oppure non ci saranno investimenti da 20-30 milioni di euro, e quindi, insomma, si farà un po' di necessità virtù. Scelta strana di Gattuso, si prende prende un rischio importante, perché già con la nazionale non è andata benissimo.
0: Cioè, l'uomo del rischio quest'anno, Gennaro Gattuso.
1: Poi lui a livello di club già in precedenza non è che avesse fatto sfracelli nelle ultime esperienze. In nazionale ha forse peggiorato un po' le cose, nel senso che per me non è lui il principale, non è stato lui il principale responsabile, visto il caos che c'è a livello federale. Però chiaramente c'è il suo nome, c'è il suo marchio nella nazionale che non va ai mondiali. Adesso vai alla Lazio, che non ha delle grosse prospettive, nel senso che già questa è una stagione, anzi è un'epoca calcistica dove sempre di più negli ultimi 10 anni si stanno inserendo delle squadre. Si è inserita l'Atalanta, in precedenza anche il Sassuolo ha fatto l'Europa, si è inserita la Fiorentina, adesso c'è il Como, c'è il Bologna, quindi sono aumentate le competitors. Cioè, noi dicevamo l'anno scorso, alla fine della stagione, noi abbiamo vinto la Coppa Italia, io dicevo il prossimo anno praticamente tutte le prime 10 sono papabili per un posto in Europa. Chi con i favori del pronostico un po' di più, altri un po' di meno, però con l'Atalanta non pensavo a questa debacle della Fiorentina, ovviamente, però certo, l'Atalanta, il Como, il Bologna che si è inserito, insomma tutte le prime 10 possono anche cercare di andare in Europa. E quindi per la Lazio, se cioè la Lazio è veramente la big, tra virgolette, se ancora vogliamo chiamarla così, più in difficoltà, e quindi non vedo un grosso futuro.
0: E Sarri-Atalanta invece, secondo te, è la piazza giusta per Sarri? Ricordando anche che l'Atalanta andrà a fare la Conference League, e sappiamo Sarri che è anche lui un po' un lamentino, no, da questo punto di vista.
1: Guarda, allora io se fossi le minestre riscaldate non mi attizzano particolarmente. Però sai, il Napoli ti offre la Champions League e comunque torneresti in un luogo che ti ha adorato. L'Atalanta ti propone la Conference, che tra l'altro si gioca di giovedì, visto che ormai c'è questo problema annoso per i tecnici italiani, giocare al giovedì. Io non avrei dubbi sulla scelta, però lo capisco, perché a Bergamo puoi lavorare con più tranquillità da un certo punto di vista. Napoli comunque è un presidente ingombrante, sì, anche se lui lo conosce bene. Dopo Conte è un'annata senza scudetto, magari c'è anche la pressione in più di voler tornare a vincere, e cominciano a chiederti di vincere, e insomma diventa dura, perché con questa Inter qua direi che vincere in Italia si fa difficile. Quindi capisco che lui possa andare a Bergamo, poi che sia la piazza ideale, nel senso che non lo posso sapere fino in fondo. Ho degli amici bergamaschi, quindi so un po' qual è il loro punto di vista. Quindi per prima cosa la squadra deve sudare la maglia sempre, il risultato viene dopo, però devi far vedere che in campo ci sei. Questa cosa per me con Palladino nell'ultima parte si è vista un po' di meno. Atalanta è calata molto da questo punto di vista, quindi Sarri potrebbe trovarsi anche un ambiente che lo accoglie, che può accoglierlo bene. Però dipende anche poi cosa succede sul mercato, nel senso che Giuntoli è un direttore che ha fatto molto bene alcune cose, specialmente a Napoli, ma anche molto male
0: alla Juventus. Esatto.
1: Quindi bisogna un po' vedere anche come si muoverà sul mercato. Però io credo che andrà bene Sarri a Bergamo.
0: Ciao, buon pomeriggio. Xavi, Napoli ci può stare?
1: È quello che dicevamo prima, cioè tutte le volte che la panchina del Napoli si libera, il primo nome diventa sempre Vincenzo Italiano, però ci si basa sempre su quelle dichiarazioni che fece,
0: che furono,
1: meglio, su quel saluto,
0: esatto.
1: Quel saluto di De Laurentiis nello spogliatoio dello Spezia, ormai sono passati anni però,
0: esatto,
1: e non lo ha mai preso. E questo perché il discorso è che Napoli è una piazza che, insomma, già io leggevo un po' sui siti, qualche tifoso dice: ma noi non possiamo passare da Conte a Italiano, è l'anno del centenario, è un salto nel vuoto. Cioè, Italiano per me a Napoli non gode ancora di quella stima di tecnico totalmente affidabile per vincere. Cioè, se Italiano va a Napoli, la richiesta che gli fanno è vincere,
0: soprattutto in quest'anno qua.
1: Esatto, quindi si va nell'anno del centenario, tu avevi comunque un big in panchina, perché Conte, al di là che sia un po' un rompetti come lo definisco io, però è un allenatore obiettivamente forte. Poi dopo lui tendenzialmente dopo un biennio logora un po' tutto e se ne va, però ti porta il risultato, il picco di risultato. E quindi io sono convinto che De Laurentiis stia cercando prima di italiano un nome un po' più blasonato anche a livello internazionale, perché l'anno del centenario credo che nella sua mente abbia bisogno di un allenatore di un certo tipo. Questo non sto sminuendo il valore di italiano, sto cercando di mettermi nella testa di De Laurentiis, non è facile farlo, ma sto cercando di mettermi in quella testa lì e credo che stia andando un po' così.
0: Luca da Brescia dice: ma come fa italiano a rimanere con gli obiettivi dichiarati da Fenucci? Provare a lottare per l'Europa sperando che gli altri sbaglino, far crescere i giovani, abbassare monte ingaggi, manca solo la parte sinistra della classifica ed un punto in più dell'anno scorso e torniamo a tutte le citazioni del passato. Sono sincero, se questo è il programma che gli prospettano, auguri. Allora ti faccio rispondere ovviamente a questo messaggio e alle perplessità di Luca da Brescia. Io quello che mi preoccupa rispetto a quello che dicevamo prima sulla permanenza o meno di Vincenzo Italiano, mi preoccupa tra virgolette, poi stiamo sempre parlando di calcio, mi piace ricordarlo, ma quello che mi preoccupa è che se effettivamente, come probabilmente è, Italiano sta cercando di capire se arrivano delle offerte che gli possono piacere, che lo possono intrigare, tutto quanto, è che se poi non arrivano queste offerte, se siamo sempre lì, che si rimanga insieme perché non ci sono state altre offerte, c'è una firma su un contratto. Per me è partire male così.
1: Sì, guarda, allora io credo che se, se il famoso summit dovesse, cioè, qual è il nodo della questione? È come riportare il Bologna in Europa. Cioè, se Italiano ha o non ha un'offerta sul piatto, il summit si chiuderebbe in 30 secondi. Sì. Cioè, Italiano arriva là, allora io ho un'offerta dal Napoli, vorrei andare, mi liberate? Bologna, esatto, credo direbbe di sì. Oppure io non ho offerte sul tavolo, quindi la mia idea è rimanere, finita. Qual è invece tutto quello che porterà il summit a durare anche molto dal mio punto di vista? E cioè come in bastiera la prossima stagione.
0: Sì.
1: Perché l'allenatore già appunto da quei fischi durante Bologna-Roma ha cominciato a dire: la piazza qui ha alzato le aspettative e quindi dobbiamo soddisfarle, che tradotto significa dobbiamo tornare in Europa.
0: Certo.
1: E l'annata senza coppe potrebbe anche favorirti da un certo punto di vista. Dal mio punto di vista, dalla mia prospettiva, potrebbe anche sfavorirti, perché per me la Coppa Europea ti migliora. Cioè noi siamo usciti, seppur eliminati dalla Champions League, migliorati come consapevolezza, perché insomma siamo andati a giocarcela su campi difficili contro squadre forti e abbiamo imparato tante cose. E comunque l'Europa League, seppur a un livello inferiore, però anche lì ti ha dato dei miglioramenti, ti ha dato degli stimoli. Quindi bisogna vedere, cioè, perché poi può anche succedere che Italiano arriva al summit e dice: io non ho offerte, ok, adesso mettiamoci al tavolino e vediamo come proseguire. Se poi Italiano dice: allora io vorrei che Castro rimanessero, oppure dobbiamo tornare in Europa, quindi servono degli investimenti, e dall'altra parte gli dicono: guarda, dobbiamo rientrare di tot, cederemo sicuramente questo, allora magari il rapporto si chiude, non perché c'è un'offerta, ma perché magari Italiano dice: no, allora queste condizioni non
0: va bene. Esatto. Sì. Stefano da Imola dice: spero che rimanga Italiano, ma se dovesse andare via mi piacerebbe o De Rossi o Grosso.
1: Allora, se dovesse andare, il mio sogno di sempre sarebbe Farioli, ma ormai è entrato in un giro inaccessibile per noi.
0: Esatto.
1: Sì. Diciamo, Sartori aveva provato qualche anno fa, quando ancora si poteva aggredire Farioli, ma adesso è francamente impossibile. Tra quelli che stanno girando, so benissimo De Rossi essere uno dei primi della lista ed è anche il mio favorito, perché a me sembra un allenatore capace di empatia nei confronti della squadra, ed è sempre un aspetto importante. È anche un buon comunicatore, ed è anche quel tipo di allenatore, per il suo modo di fare, che può inserirsi bene a Bologna. Cioè non è quell'allenatore antipatico, pieno di sé, che potrebbe andare in antipatia a una parte del tifo. Quindi assolutamente sì, De Rossi sarebbe il mio preferito. Grosso non mi ha convinto del tutto, sono sincero, in questa annata a Sassuolo, e credo sia comunque diretto abbastanza, non dico in maniera certa, però insomma probabile, a Firenze. Tutto il resto mi convince molto poco. Ho letto anche di Vanoli, ma lascerei stare.
0: Lascerei stare anch'io, a me Vanoli non piace. Non mi è piaciuto a Torino, non mi è piaciuto a Firenze, non mi
1: lascerei stare Pioli.
0: Sì.
1: Mi potrebbe stuzzicare Di Francesco, nel senso che lui per me è sempre stato un buon allenatore, ha sempre fatto giocare bene.
0: Io sono molto prevenuta con Di Francesco, lo confesso,
1: sì.
0: Lo dico.
1: Sì,
0: cioè mi era piaciuto tantissimo gli anni di Sassuolo. Poi poverino ha avuto un calo e un trend, è vero che gli hanno sempre dato praticamente squadre che insomma non è che fossero squadroni, però ha avuto veramente degli anni in cui è andato sempre più giù, sempre più giù, e io mi rendo conto, probabilmente sbaglio, però lo confesso, sono molto prevenuta su Di Francesco e non lo vorrei.
1: No, guarda, lui aveva avuto un'ascesa importante tra Sassuolo e poi Roma.
0: E poi Roma, esatto.
1: Ci fosse lui in quella rimontona con il Barcellona in Champions League, e sembrava veramente lanciatissimo. Dopo poi si è andato un po' a impelagare in alcune scelte, in alcune avventure sbagliate. Si è affidato al Viperetta.
0: Sì.
1: Cioè è andato in realtà, che erano veramente difficilissimi da salvare, cioè Frosinone,
0: sì,
1: Venezia, dovevi fare proprio un miracolo. A Lecce però quest'anno si è tolto un po' questa scimmia, e questo potrebbe ridargli un po' di slancio. Di certo, qual è per me un po' il suo problema, nel senso che dopo tantissimo tempo lui tornerebbe nella parte alta della classifica.
0: Non c'è più abituato.
1: Ha prospettive diverse, nel senso che a Lecce ti devi salvare, quindi sai, lavori in una certa maniera, a Bologna devi...
0: Hai altre aspettative da dover soddisfare.
1: Sì,
0: hai altre aspettative da dover soddisfare. Un nome, dice questo ascoltatore, Aquilani.
1: Beh, Aquilani a Catanzaro ha fatto veramente una roba pazzesca. Tra l'altro ha eliminato uno squadrone come Palermo, insomma, che noi conosciamo bene, un po' per Pippo Inzaghi in panchina, un po' per qualche dirigente, e alla fine comunque le idee a volte battono i soldi, e chi ha idee migliori a volte ce la fa. Poi dopo sono arrivati molto stanchi alla finale e non c'è più modo di salire in Serie A, ma credo che insomma Catanzaro sia arrivato al massimo possibile, nel senso che poi fare la Serie A vorrebbe dire imbarcarsi in un'avventura troppo grande forse in questo momento.
0: Sì, ci
1: però Aquilani ha fatto un lavoro pazzesco, e credo che lui e anche Ignazio Abate possano salire in Serie A breve. Abate potrebbe essere un nome del Sassuolo se va via Grosso, Aquilani magari se si libera qualche panchina diciamo nella parte destra della classifica, qualche squadra diciamo da salvezza, come può essere non so il Cagliari,
0: sì,
1: quelle squadre lì, può essere un nome spendibile. Sì.
0: Albi che dice, ragazzi, se la De Laurentiis facesse il colpo da cinema Pep Guardiola?
1: Ma guarda, qui sarebbe veramente scintille, sarebbero.
0: Ah beh sì, cioè a quel punto sì.
1: Io faccio un po' fatica a vederli assieme i due. Nel senso
0: hanno
1: che
0: stili Guardiola... un po' diversi, ma
1: sì,
0: lievemente.
1: Cioè Guardiola è uno comunque che va oltre il semplice ruolo di allenatore, perché comunque è un allenatore che lancia messaggi anche.
0: E De Laurentiis è un presidente che va un po' oltre il ruolo di presidente.
1: Cioè, a Guardiola puoi fare anche delle domande di politica in una conferenza stampa. Cioè, la conferenza di ieri De Laurentiis Conte con Guardiola è impossibile che possa
0: saltare
1: fuori.
0: È vero. Andiamo con questo vocale prima di salutarci.
4: Ciao Francesca, ciao Manuel. Volevo chiedere a entrambi, ma soprattutto a Manuel, cosa ne pensa del discorso stadio, perché qua magari in questo momento se ne parla poco, ma secondo me è uno dei più grossi problemi che abbiamo. Qua stanno Venezia, Palermo, stanno tutti iniziando a fare lo stadio, ma noi no. Cioè, e io credo che se non riusciamo a fare lo stadio ci saranno grossi problemi, grossi.
0: Manuel, lascio tutto a te il discorso stadio, guarda, tutto tuo.
1: Allora, facciamo così, partiamo dal lato economico. Non è detto, anzi, che uno stadio nuovo dia poi al Bologna un boost di ricavi pazzesco, perché l'Udinese è uno stadio nuovo da un po' di tempo, ma è da probabilmente 6, 7, 8 anni, forse anche di più, che naviga a metà classifica, sì, o si salva. Sì. A maggior ragione in un contesto in cui tutto costa molto, perché anche lo stadio nuovo costa un po' di meno, ma non tanto di meno del restyling dell'Ara, e chi ci mette capitale probabilmente sarebbe costretto un po' a rivedere i rendimenti sul capitale versato. Poi a bilancio io non so esattamente quanto possa fruttare un giorno a Bologna. Qualche anno fa si parlava di cifre che non svoltavano esattamente la situazione. Dal punto di vista strutturale è secondo me la cosa più importante,
0: certo,
1: cioè dare ai tifosi uno stadio confortevole. È logico che sia innescato un problema abbastanza grosso, perché abbiamo lavorato più di 10 anni su una cosa che poi
0: non si può fare, esatto.
1: E sullo stadio nuovo bisogna mettere assieme in pochissimo tempo molte realtà, ma soprattutto tanti soldi, che è la parte più difficile da trovare,
0: purtroppo. Sì.
1: E poi qualche partner probabilmente, insomma, tra la fiera, visto che stanno facendo anche l'arena, qualcosa si può trovare. Poi dopo mettere lì tutto quello che serve a livello economico per costruirlo è un altro discorso, e questa è la parte più difficile, anche perché se vuoi rientrare un po' in extremis sui discorsi europei devi fare tutto in praticamente 2-3 mesi,
0: in molto poco tempo. Sì, in Italia, sì, diciamo che non siamo abituati a dover fare, mettere su opere in poco tempo, anzi
1: No, o meglio, la realizzazione, cioè secondo me la parte
0: realizzativa è più veloce, la parte prima che è un po' più lenta.
1: Noi oggi dobbiamo trovare di fatto 170 milioni, da punto lì contati male, li dobbiamo trovare in 3 mesi.
0: Sì, sì.
1: Non è facile.
0: No, decisamente no. Manuel, grazie, ci risentiamo lunedì prossimo e vedremo se
1: con la posta del cuore.
0: Esatto, con la posta del cuore mandateci, scriveteci le vostre letterine, i vostri problemi d'amore, io e Manuel li risolveremo veramente.
1: Grazie.
0: Grazie Emanuele, ciao. Un saluto a Emanuele Minguzzi, pausa, poi rientriamo tra poco.
8: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato da Battle. Rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Bagné deve fare fallo, non lo fa, bene così Vildoza fuori per Hackett, che attacca l'area, lo scarico per Salyu Niang in reverse. Ci vediamo martedì sera, gara 5. La Virtus, spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio, di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
12: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta domani su Nettuno Bologna 1.
13: Presentato da
14: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile. Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida. Ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
15: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
16: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
15: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
14: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
15: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
17: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
18: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
13: Imagine there's no heaven.
19: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the people.
20: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
21: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
22: Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno.

0: perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Rientriamo in studio con l'ultima parte di Pomeriggio in Rosso-Blu. Tra poco andiamo a sentire anche qualche contributo dalla partita della primavera di domenica, che purtroppo è stata persa dal Bologna Primavera contro la Fiorentina, che così va in finale 2-0. Insomma, i ragazzi ci hanno provato, hanno fatto la loro partita, purtroppo però non è andata bene come quella contro la Roma, e quindi sono usciti sconfitti dalla Fiorentina al Viola Park in semifinale per 2-0. E quindi tra poco vi lascerò con le parole di Morrone nell'immediato post partita di Fiorentina Bologna Primavera, con l'intervista di Leonardo Bosello, e poi successivamente anche con le parole di Margotto, sempre post partita, sempre ai microfoni di Leo Bosello. Qualche messaggio prima però al 366 402 4022. Spartaco che dice: a me i fischi non sono mai piaciuti, il mio dissenso lo dimostro non applaudendo. A Birmingham ho tenuto la sciarpa in bella vista con orgoglio, senza applausi, sul 7-1. Sì, Spartaco, guarda, capisco, cioè ci mancherebbe altro, c'è chi non ama esprimere il proprio dissenso con i fischi, chi invece quando vuole esprimere dissenso magari fa qualche fischio. Io devo essere sincera, non giudico nessuna delle due cose, per me ognuno nel rispetto, sempre, questo ci deve essere sempre, delle altre persone è assolutamente in diritto, soprattutto nel calcio, di esprimere il proprio dissenso come meglio crede. Ribadisco, sempre con rispetto, quindi Spartaco, lo capisco, non c'è problema. Buon pomeriggio Francesca, io credo che la reazione all'ambiente di Italiano, su cui parlate tu Emanuel, dovrebbe farci realizzare che Italiano non ha più voglia di restare. C'è chi può far piacere e a chi no, ma in ogni caso credo sarebbe illusorio da parte del Bologna di voler continuare con Italiano. Se ne prendesse atto, si potrebbe muovere anche con maggiore anticipo rispetto a subire ancora una volta le velleità dell'allenatore di turno. Che cosa ne pensate? Guarda, io devo essere sincera, il fatto che Italiano tante volte, anche nell'intervista di Emilio Marrese, è tornato a parlare appunto di quanto gli sia dispiaciuto e sentire i fischi, cioè è tornato tante volte, sintomo secondo me che gli sono proprio rimasti, no? A sensazione mia, ma è veramente una purissima sensazione personale, quindi può non esserci assolutamente niente di vero, è che effettivamente siano un po', cioè mi portano a pensare che potrebbero essere effettivamente un po' dichiarazioni di un ciclo finito da parte anche dell'allenatore, che potrebbe preferire andare da altre parti. Per questo dico anche che il timore che posso avere sul futuro è che, se non dovessero arrivare delle offerte a cui Vincenzo Italiano vuole rispondere sì, che si vada avanti un po' per inerzia più che per convinzione e volontà. Questo è il mio unico timore. Detto questo, io vi saluto e vi lascio appunto alle parole dei protagonisti nel post partita della partita della primavera. Purtroppo il Bologna Primavera lascia in semifinale il campionato, comunque con un percorso di grande crescita che ha fatto quest'anno arrivando in semifinale. Purtroppo il suo percorso è finito contro la Fiorentina dopo aver perso per 2-0. Allora andiamo a sentire le parole di Morrone ai microfoni di Leo Bosello e poi di Margotto, sempre ai microfoni di Leo Bosello.
5: Però penso che abbiamo, come dicevi tu, fatto un ottimo primo tempo, avendo avuto la nostra occasione anche loro. Siamo partiti un po' così così dal secondo e abbiamo preso gol. Ci abbiamo provato fino alla fine, provando a riaprirla con tutte le nostre forze, sapendo che avevamo giocato anche 48 ore fa, e non è un alibi, però comunque poi dopo queste partite a livello mentale e a livello fisico si sentono a distanza di così poco tempo, e rimane il rammarico di non andare in finale ovviamente, però io l'ho detto già nel gruppo quando ci siamo riuniti a fine gara. Io sono orgoglioso dei ragazzi, del gruppo, di quello che hanno fatto, di come l'abbiamo fatto e di tutto il percorso fatto, perché non era scontato. Siamo partiti con tante difficoltà, dopo comunque un play out l'anno scorso, e i ragazzi hanno fatto una stagione straordinaria.

0: quindi oggi c'è amarezza perché volevamo arrivare in fondo, c'ho dei ragazzi bolognesi dentro che volevano coronare un sogno, non ce l'hanno fatta, ed erano in lacrime, quindi questo dispiace, però bisogna essere orgogliosi di quello che si è fatto.
1: Mister, oggi in mezzo al campo libera dall'inizio, ti chiedo un po' la prestazione di questo ragazzo che nelle ultime settimane insomma, è stato in grande crescita.
0: Ma Marco è un ragazzo di talento, non ultimo è stato convocato in nazionale maggiore venezuelana, quindi comunque ha delle grandissime qualità, una facilità di palleggio, di dominio del palleggio, di accelerare, è un ragazzo del 2008 che può fare strada, sicuramente deve migliorare sotto altri punti di vista, ma è un ragazzo che il Bologna deve tenere stretto e secondo me intravedo qualcosa di bello.
1: Invece sul cambio un po' anticipati, quello di Lo Monaco, che in realtà era partito dalla panchina contro la Roma, oggi schierato, ma forse un cambio un po' troppo presto?
0: Ma no, guarda, nella dinamica della formazione a distanza di 48 ore ho provato a fare qualche cambio, perché le energie poi dopo si sentono, quindi volevo fare qualche cambio all'inizio per poi farli in corsa, provare a restare sempre in partita per poi dare un po' di benzina dal 60esimo in poi. Il cambio di averlo anticipato qualche minuto prima, perché vedevo la squadra che in qualche modo dovevo spezzare il ritmo perché loro erano dominanti, quindi l'ho anticipato da questo punto di vista. Poi insomma la prestazione più o meno di un ragazzo oggi non conta, contava il Bologna, contava quello che faceva, e secondo me il Bologna anche oggi ha dimostrato grande compattezza di squadra, grande cuore, e provarci fino alla fine, quello che siamo stati lo abbiamo dimostrato anche oggi contro una grande squadra.
2: Dei tanti tifosi del Bologna si chiedono molto, vedendo questi grandi successi della primavera, quanti di questi ragazzi sono pronti per un passaggio ai professionisti e come valuti anche il percorso che può arrivare per qualche 2006, faccio riferimento soprattutto a Tomasevic, che magari potrebbe, secondo lei, non so, glielo chiedo, trovare spazio magari con i grandi o più avanti con la Serie B, con i professionisti.
0: Io ho un pensiero tutto mio sul discorso dell'essere pronti, perché io quando ho iniziato, chi mi ha dato l'opportunità di esordire in Serie C, io non mi ricordo se ero pronto. Quando è che uno è pronto? Quando uno è pronto? Quando si fa giocare, io la penso così. Quando lo facciamo giocare vediamo se è pronto, ma se non lo facciamo mai giocare, come facciamo a capire se è pronto o no? Io la penso al contrario rispetto a quello che è il pensiero generale italiano. La penso che se gli diamo la possibilità ai ragazzi di fare giocare, ci abbiamo tanti ragazzi italiani forti, italiani e stranieri, ci sono tanti ragazzi, bisogna avere anche la voglia, il coraggio, la politica e l'idea di farli giocare, perché i ragazzi dimostrano, e se no è la primavera, questo campionato qui cosa serve? Quindi possiamo anche accelerare il percorso, secondo me.
3: Mister, le chiedo, avendole comunque sfidate tutte, la Fiorentina sì, oggi in campionato, le altre, chi si aspetta in finale tra Parma e Cesena, e soprattutto se quanto è emerso dalla regular season dal suo punto di vista sarà poi confermato nell'ultimo atto, perché solitamente non è così.
0: Sì, diciamo che secondo me sono arrivate in semifinale quattro squadre che sono state più, diciamo, continue nell'arco del campionato. Noi siamo arrivati quinti, ma abbiamo la Roma di un punto, però secondo me sono arrivate le quattro squadre che hanno meritato in questo campionato. Parma e Cesena è una partita combattuta, perché per caratteristiche diverse sicuramente il Parma ha delle qualità, ma il Cesena e altre anche difficili da affrontare. È una partita apertissima domani sera. Se devo, insomma, l'allenatore della Fiorentina è un amico, sono forti, e quindi secondo me, poi nel senso, sulla carta sono favoriti, cioè sono un pizzico davanti loro, poi vediamo, poi il calcio, la palla rotonda e vale tutto.
4: Ecco mister, ma oggi c'è qualcosa sì, della Fiorentina che l'ha colpita, o un singolo, un principio?
0: Ma sicuramente la qualità di tanti ragazzi nel poter determinare in tante situazioni i cambi, e ovviamente anche la qualità del gioco, perché comunque lavorano con l'allenatore da anni, hanno un'identità ben chiara, quindi insomma si vede, si nota, e sicuramente poi la qualità davanti, i giocatori sono determinanti, hanno passo, hanno gamba, hanno tiro, arrivano, e insomma la Fiorentina è un'ottima rosa.
2: Grazie. Con Loris Margotto, dopo la semifinale playoff qui al Viola Park, Fiorentina 2 Bologna 0, è stato comunque, Margotto, un grandissimo anno per la primavera del Bologna, un anno storico. Questa è una sconfitta, però siete reduci della grande serata di Roma, e in generale un anno che sarà ricordato.
5: Sì, speriamo che non sia storico e che sia l'inizio di un percorso, perché poi l'obiettivo è di creare un percorso virtuoso, insomma, con le squadre che salgono dalle categorie inferiori, mediamente competitive, in modo da creare sempre una primavera di un certo livello. È chiaro che poi arrivare a un playoff io qualcuno l'ho fatto e bisogna avere anche un po' di fortuna, che tutto ti giri bene. E oggi abbiamo incontrato forse la squadra più forte del campionato, eravamo anche chiaramente stanchi dalla partita di Roma che è stata molto impegnativa, ma al di là di questo anche oggi i ragazzi sono usciti dal campo veramente distrutti, hanno dato tutto quello che potevano. Siamo orgogliosi di questo gruppo, naturalmente i complimenti va fatto tutto lo staff, perché il mister con i suoi collaboratori, insomma, ha creato un ambiente dove tutti si sono espressi al massimo e tutti hanno dato un contributo importante, perché se pensiamo che hanno giocato 42 giocatori, ha utilizzato 42 giocatori in vari momenti della stagione, e tutti questi ragazzi adesso vederli piangere nello spogliatoio, insomma, è un segnale di grande senso di appartenenza, e questo per noi è un fatto importante.
1: Direttore, al di là insomma della primavera, tutte le under a giocarsi una fase finale, cosa che non si era mai visto, se ci può fare anche un quadro generale, quanto soddisfatto di tutto questo?
5: No, naturalmente siamo molto soddisfatti, perché appunto, come dicevo, è il percorso che conta, no? Quindi si sta lavorando molto bene nelle attività di base, vengono su squadre con una logica, competitive, con una metodologia di lavoro, e questo porta dei risultati, insomma, che sono risultati chiaramente non tanto per il risultato, perché poi sapete benissimo che vincere un campionato lascia anche un po' il tempo che trovano, cioè, probabilmente non ci ricordiamo neanche chi ha vinto l'Under 15 l'anno scorso, no? Però quello che conta è che noi cominciamo a avere delle squadre che hanno un senso, che sono fatte di ragazzi interessanti, abbiamo staff che lavorano bene, insomma, è questo. Per questo dico, spero che non sia un evento unico, perché se ha l'exploit si può anche farlo, no? Noi dobbiamo costruire continuità di lavoro, e credo che Bologna, per gli investimenti, per le strutture che ha messo a disposizione la società, meriti comunque tutti gli anni di avere delle squadre che fanno un percorso di questo tipo. Ecco, poi vincere, quello dipende da tanto, anche dagli avversari chiaramente, perché la Fiorentina obiettivamente è una squadra molto forte.
2: Prima Morrone parlava di un concetto legato ai giovani che devono essere lanciati senza sapere se sono pronti o no, ma il coraggio di schierarli questi ragazzi e di convocarli magari anche. Spera che dal ritiro già di quest'estate magari la prima squadra possa prendere e pescare un po' di questi giovani della primavera di oggi?
5: È chiaro, noi lavoriamo per questo, noi ce lo auguriamo, lavoriamo per questo, il nostro compito è di fornire sempre giocatori di più alta qualità possibile. Poi le scelte societarie, io su questo noi non entriamo, quello che dobbiamo fare è fornire i giocatori di qualità, da un punto di vista fisico, da un punto di vista mentale e da un punto di vista tecnico. Più la qualità è alta dei giovani, e credo che giocheranno, secondo me, poi il coraggio viene.
2: Ripartirete da Morrone l'anno prossimo?
5: Questa è una domanda che no. Ripartiremo da qualche parte, ripartiremo, vediamo da dove ripartiremo, insomma, da qualche parte ripartiremo sicuramente.
6: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Bologna 1.
11: Sono le 18.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
12: Al 60% l'affluenza nelle amministrative in oltre 700 comuni. A Venezia, secondo le proiezioni, si conferma il centrodestra con Venturini. A Salerno torna e a Valanga Vincenzo De Luca, ma senza il PD. Per De Luca è il quinto mandato da sindaco di Salerno. Passerebbe al centrodestra Reggio Calabria con la vittoria al primo turno di Francesco Cannizzaro. La Global Sumud flottiglia rimane bloccata anche via terra. Il convoglio, composto da 200 membri, è fermo in Libia. Due attivisti fermati dai miliziani del generale Haftar. Omar. Confido che siano liberati presto, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggior cautela. Nessun accordo se non sarà significativo, dice Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz. Intanto ancora bombardamenti israeliani in Libano e anche a Gaza, dove sono stati uccisi due sfollati nelle tende, tra cui un bimbo di 6 anni. Due casi sospetti di Ebola a Milano, monitorate due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e ora ricoverate all'ospedale Sacco. È tutto da Nicola De Muro.
6: Nettuno Bologna 1.
9: Tendaggi, artigiani dei tessuti per tende da interno e da esterno, è anche sinonimo di sicurezza. Proteggi la tua casa con tapparelle antisollevamento, cancelli di sicurezza, paratie antiallagamento e antifango. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
15: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 200 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
17: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
18: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
17: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
19: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
20: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
21: Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo Outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
22: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano, da 50 anni, crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano. E per il tuo risparmio, incentivi statali.
23: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
22: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
24: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
25: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
27: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.
0: Buonasera, buonasera cari amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati a Football Drive Time e alla puntata di lunedì 25 maggio 2026, 18:05 minuti. In questo caldissimo lunedì io sto soffrendo tantissimo, non so voi, oggi mi sento proprio fiacco, privo di energie, questo caldo mi sta devastando, se sarà così tutta l'estate veramente... Mi viene male solo al pensiero, ecco, non sto molto bene, giusto per farvelo capire. Comunque facciamo la nostra trasmissione, la prima trasmissione dopo la chiusura della stagione sportiva 2025-2026 per la prima squadra del Bologna. C'è stata anche la chiusura purtroppo per la primavera, perché ieri è scesa in campo al Viola Park la squadra di Morrone alle 18:30 e ha perso contro la Fiorentina, padrona di casa, per 2-0 nelle semifinali dei playoff, un percorso che comunque è stato virtuoso da parte della squadra più importante subito dopo la prima del Bologna, e si conclude questa stagione anche per i ragazzi della primavera. Però davvero complimenti a loro, complimenti al mister e alla dirigenza, perché hanno fatto sicuramente un grandissimo passo in avanti conquistando per la prima volta l'accesso ai playoff per il campionato Primavera 1 e poi anche la semifinale, perché la primavera di Morrone è riuscita a buttare fuori, a vincere contro la Roma in rimonta alla Tre Fontane giovedì scorso. Quindi davvero complimenti ai ragazzi. 366-402-4022 per i vostri messaggi, ce ne sono già diversi che sono arrivati, ce ne sono alcuni anche che sono arrivati alla fra, magari li leggiamo e ci confrontiamo sulle varie tematiche di giornata. È chiaro che è tempo di tirare un po' le somme di questa stagione. Io poi ho iniziato, come tanti altri ovviamente, a farlo già da qualche settimana, con la stagione che si è conclusa direi che si può dare un giudizio definitivo, sia a livello proprio di concezione di come sia stata per ognuno di noi questa stagione, ma anche proprio di valutare quello che poi succederà. Ovviamente questa è la settimana legata al nostro allenatore, a una sua eventuale permanenza qui o a una sua un suo eventuale passaggio ad un'altra squadra. Ovviamente ci sono le voci relative al Napoli, al Milan, anche con l'esclusione del Milan dalla Champions League. Anche Allegri non è più un punto fermo del club rossonero, anzi sicuramente direi al 99,9% si separeranno le strade di Allegri e del Milan, e quindi italiano potrebbe essere chiamato dai rossoneri, che già l'avrebbero voluto già lo scorso anno. Quindi vediamo quello che succederà. Noi ovviamente attendiamo con ansia il famoso incontro, il famoso confronto tra italiano, la dirigenza, anche il presidente, che è atteso in settimana, dovrebbe essere mercoledì il giorno dell'incontro, che può slittare al massimo di un giorno, ovvero fino a giovedì. Poi magari non sarà né mercoledì né giovedì, vedremo. Comunque noi seguiamo la situazione minuto per minuto, secondo per secondo, anzi meglio ancora. Ieri tra l'altro c'è stata la festa di fine anno, la cena di fine anno a Casteldebole con anche gli sponsor del Bologna. Quindi si è conclusa definitivamente questa stagione, che per me non è stata una stagione da ricordare. Sicuramente da ricordare il nostro percorso in Europa, il Bologna ha visitato tante città, ha fatto molto bene ovviamente agli ottavi di finale contro la Roma, è uscita contro la vincitrice della competizione, ovvero l'Aston Villa, che è sembrata squadra ingiocabile da parte di tutte le altre che l'hanno affrontata. Quindi molto difficile sarebbe stato per il Bologna, ed è stato per il Bologna, affrontare la squadra di Unai Emery, che poi si è laureata campione della seconda competizione europea internazionale più importante. Quindi complimenti a loro. Per il percorso europeo del Bologna ovviamente non si può che essere negativi, anzi bisogna essere positivi. Direi che però con le altre competizioni, le altre gare che si sono giocate, per me il Bologna ha perso un po' di questo voto positivo che genera l'Europa League. La Supercoppa tendo a non mettercela, perché oltre ad essere una competizione basata quasi ed esclusivamente sull'anno scorso, quindi il Bologna gioca la Supercoppa per quest'anno, di quest'anno grazie a quello che ha fatto nella scorsa stagione. È una competizione di due partite, spesso ho sentito dire, ma da chiunque, rispetto ovviamente il pensiero di chi ha parlato in questi termini: ah, però abbiamo fatto la finale di Supercoppa, abbiamo fatto un'altra finale, quindi è una cosa da tenere da conto. Ne teniamo da conto, sì, però ragazzi, abbiamo pareggiato contro l'Inter, l'abbiamo buttata fuori ai calci di rigore e la finale si è giocata dopo una partita, quindi una competizione di due partite io faccio fatica a metterla nell'economia della valutazione di una stagione completa, dove c'è stato un campionato per me di qualche alto sicuramente a inizio stagione e tanti bassi da dicembre in avanti, perché a parte queste ultime tre partite che sono state sicuramente giocate bene dal Bologna, più quelle contro Napoli e Atalanta, sia chiaro, rispetto all'ultima contro l'Inter, il Bologna per me ha avuto tanti bassi e non si possono non tenere da conto le 9 sconfitte in casa. Tra l'altro, di queste 9 sconfitte in casa, 4 sono arrivate con Verona, Parma, Fiorentina e Cremonese, che sono tutte squadre che due sono retrocesse, una nel momento in cui ha affrontato il Bologna era lì per cominciare la cavalcata per potersi salvare dopo un avvio disastroso, ovvero la Fiorentina, e l'altro il Parma, che ha avuto sicuramente una discreta stagione, però nulla di più, una salvezza piuttosto tranquilla per una squadra che probabilmente chiedeva quello e non di più. Quindi la mia valutazione sulla stagione, mi stavo dimenticando la Coppa Italia, poi vi do il mio personale voto sulla Coppa Italia. Direi c'è poco da dire, nel senso che credo che l'occasione di giocarla da testa di serie numero uno magari si presenterà ancora, e lo spero ovviamente, sarebbe bellissimo, però era un'occasione da sfruttare in maniera migliore, perché il Bologna partiva appunto da come la squadra da battere a livello ufficiale. Poi è chiaro che ce n'erano di più forti, ci mancherebbe altro, però con la possibilità di giocare in casa gli ottavi, i quarti e il l'eventuale ritorno delle semifinali contro l'Atalanta, secondo me bisognava fare molto molto meglio. Quindi lì c'è tanto rammarico per queste due cose di cui vi ho parlato, ovvero un campionato che per me non è stato, io non mi aspettavo questo campionato qua, vi dico la verità. Poi il Bologna ha probabilmente rispecchiato il valore della propria rosa nella posizione in cui è terminata, ovvero ottavo posto, perché davanti al Bologna ci sono, direi in maniera anche abbastanza facile, sette squadre più forti. Allo stesso tempo però resta molto rammarico, secondo me, perché tanti momenti di questa stagione non sono stati gestiti bene, e per questo per me il percorso non è stato quello che mi aspettavo, quello che mi sarei aspettato. Quindi per me il voto alla stagione si aggira tra il 5,5 e il 6, se voglio essere buono do 6, se voglio essere un po' meno tifoso cerco di farlo, perché comunque io ho a cuore questa squadra e chi mi ascolta lo sa, direi abbastanza chiaramente tendo a dare 5,5, perché per me il Bologna poteva fare di più, considerando che a 4 giornate dal termine del campionato c'era ancora la possibilità matematica, dopo quello che era successo soprattutto nel girone di ritorno, di arrivare al settimo posto, considerando una Lazio che ha vissuto i problemi societari che sappiamo, considerando un Atalanta che ha buttato via completamente i primi 2-3 mesi scegliendo Juric come primo allenatore della squadra, la Fiorentina che ha completamente sbagliato decisioni di mercato, decisione sull'allenatore, comunque una gestione della stagione davvero terrificante, e poi anche altre parti che hanno dimostrato di non essere all'altezza. Vedi la Juventus, vedi il Milan, che alla fine senza coppe non è riuscita comunque a qualificarsi alla Champions League. Quindi io la vedo così. Poi ognuno ovviamente ha il mio rispetto per ogni scusatemi, sono anche un po' giù di voce, per ogni opinione, ci mancherebbe altro, io do solamente il mio voto. Vado a prendere un po' di messaggi che sono arrivati al 366-402-4022 prima di andare in pausa e di riposare un po' la mia voce che soffre un po' in questi giorni. Infatti mi dispiace ragazzi essere un po' giù di voce, non sono completamente afono, però provo ad andare avanti ovviamente senza inghippi. Partiamo da qua. Ciao Frank, ci sono già dei rinnovi, scrive Stefano da Imola. Stefano, se arrivi molto molto presto. E intanto c'è un'ultima ora che riguarda l'esonero di Allegri. Quindi è ufficiale, il Milan esonera Massimiliano Allegri e dovrebbe esserci un'altra componente all'interno del comunicato, ovvero la separazione con Tare, Moncada e Furlani. Adesso quando vado in pausa prendiamo magari vado a prendervi il comunicato, quindi magari ve lo leggo, perché comunque è uno scossone piuttosto importante in casa Milan, dove forse si è iniziato a festeggiare un po' troppo presto, a dare un po' troppo per scontata la partita di ieri sera, che ha avuto un epilogo davvero quasi impronosticabile. Detto che il Milan quest'anno in casa con alcune squadre aveva dimostrato di andare molto in difficoltà, perché ha visto la partita di ieri tra Milan e Cagliari, se finiva 1-5 in favore della squadra sarda non ci sarebbe stato niente da dire, quindi vittoria strameritata della squadra di Pisacane, che comunque dimostra di essere squadra rognosa da affrontare e a livello mentale, a livello psicologico, complimenti a loro, perché loro non si sono presentati a San Siro in ciabatte, tutt'altro, quindi bravi. Non è un riferimento, lo spiego, aggiungo, anche se magari non c'è bisogno, non faccio riferimento al Bologna, assolutamente. Quindi ho detto solo che loro non si sono presentati là. Allora, messaggi. Il Monte, negli ultimi 26 anni questa è comunque stata la terza migliore stagione, Savassandir, mi saluta il Monte, ti saluto anch'io caro Monte, su questa cosa qua io non sono d'accordo, io non riesco a parametrarmi sulle stagioni vecchie per analizzare questa, non ce la faccio, sarà che forse ho un limite io, ma dato che abbiamo sempre fatto schifo, e non è questo il caso, però per estremizzare la cosa, per farvelo capire, se una squadra fa sempre schifo e raggiunge un risultato bellissimo tutto d'un tratto, dopo abbassa un po' quel risultato, faccio fatica a farmelo andare bene perché ho sempre fatto schifo. Se mi sono spiegato mi fa piacere, se no non so come altro spiegarmi. Io non riesco a tenere da conto le stagioni passate, che sono state ovviamente parlo prima di questi tre anni, sono state oggettivamente stagioni un po' così, qualcuna molto brutta, qualcuna un po' meno brutta, qualcuna proprio di vivacchiamento, se mi passate il termine, e per questo io non riesco ad avere un giudizio condizionato da quello che ho visto anch'io, perché io sono tifoso del Bologna da tanti anni ormai, 20 anni che seguo il Bologna quasi tutti i weekend, e quindi so cosa vuol dire soffrire e so quello che vuol dire vedere il Bologna lottare sempre per non retrocedere, vederlo in Serie B, vedere la squadra che arranca, che fa fatica a fare punti, che fa fatica a fare gol, che ne prende tanti, quindi so di cosa parlo e non riesco a mettere questo argomento nel giudizio di una stagione che per me non è stata come mi aspettavo. Poi 5,5-6 non è un 3 in pagella, non è un 4 in pagella, credo solo che si sarebbe potuto fare un po' meglio, tutto qua. Poi ognuno ovviamente, parlo di chi non è d'accordo con me, lo rispetto e ci mancherebbe altro. Andiamo in pausa e rientriamo con i tanti vostri messaggi, soprattutto su alcune dichiarazioni. Adesso parliamo anche di quello, perché ovviamente sia il post partita di Bologna-Inter d'Italiano, sia soprattutto l'intervista di Emilio Marrese, che è uscita questa mattina su Repubblica, al mister, sono un argomento abbastanza interessante da snocciolare. Secondo me c'è qualche highlight che un po' mi lascia anche sorpreso. Comunque andiamo in pausa e rientriamo tra poco.
1: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato la battle. rimessa di Vildoza, la palla per Diuffa, ancora Vildoza, ancora Edwards, Baglie deve fare fallo, non lo fa, bene così Vildoza fuori per Hackett che attacca l'area, lo scarico per Salyun Yang in reverse. Ci vediamo martedì sera gara 5, la Virtus spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
27: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta domani su Nettuno Bologna 1.
2: Presentato da
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
7: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a 2 passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
8: Una cittadina isolata.
11: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
8: Una terribile minaccia.
28: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
29: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
30: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
31: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
32: Imagine there's no heaven.
33: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
32: Imagine all the people.
34: Deghi a bronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
35: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
36: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
37: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
35: perché se non deghi, non ci credi.
38: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 18:24, seconda parte di Football Drive Time, ancora insieme qui 366-402-4022. Per i vostri messaggi vi leggo il comunicato Redbird Capital Partners, che proviene ovviamente dal sito ufficiale del Milan. Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla proprietà per il club era chiaro: tornare in Champions League e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A. Per gran parte della stagione siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo scudetto. Il finale di stagione però è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento, e la deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club. Con effetto immediato si conclude il percorso in AC Milan dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore sportivo Iglitare, dell'head coach Massimiliano Allegri e del direttore tecnico Geoffrey Moncada. A ciascuno di loro va il nostro ringraziamento e vabbè, adesso ok, ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l'obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione. Bene, abbiamo fatto anche il punto sul Milan, quindi ok, hanno esonerato Allegri e poi c'è stata la separazione tra con Tare, Moncada e Furlani, quindi giornata molto difficile per il Milan, che ieri ha sassato via una stagione. Ma anche qui, no? Può dipendere, forse in caso di raggiungimento della Champions, forse ci posso ancora arrivare, ma può dipendere un'intera stagione da una partita? Cioè, il comunicato del Milan è questo qua, no? E c'è una frase che mi non dico mi sorprende, però mi fa riflettere. La deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. Ma se ieri invece di una sconfitta ci fosse stata una vittoria, la stagione com'era del Milan? Una grande stagione perché ha raggiunto l'obiettivo della Champions League? Boh, non lo so. Io questa cosa qua mi fa un po' riflettere. Una squadra può dipendere da una partita per il giudizio di una stagione? Forse se è la finale di Champions League, forse sì. Se è la finale di Europa League, forse sì. Ma il Milan può dipendere da una partita che ti fa giocare la Champions o non ti fa giocare la Champions dal giudizio di un'intera stagione? Secondo me no. Questa è la mia risposta a questa domanda che mi sono fatto da solo. Ok, festa di fine anno, non l'avevano fatta a novembre? No, no, non l'hanno fatta a novembre. Questo ovviamente è un messaggio provocatorio. Devo dire che penso che tutti riferisca al momento in cui più o meno la stagione ha iniziato a prendere un certo tipo di piega. Oggi andare in piazze come Napoli, Milan e Juve è pericolosissimo. Cosa direbbe Napoli se italiano perdesse 9 partite in casa? Altro che qualche fischio all'intervallo. Se ascoltate l'intervista doppia tra Conte e De Laurentiis, lui ha detto che va via perché l'ambiente attorno al Napoli era terribile. Quindi attenzione a voler scegliere le big. Però, qua, piccola provocazione, perché dai, la devo fare. Però italiano, a detta sua, riprendo l'intervista di Emilio di questa mattina a Repubblica, ha preso la panchina più bollente d'Europa, sostituendo Thiago Motta. Devo dire, un po' esagerato forse qua il mister in questa dichiarazione, perché sicuramente prendere la panchina lasciata da Thiago dopo quello che aveva fatto Thiago era difficile. Senza dubbio. Senza dubbio. Però panchina più scottante, più bollente d'Europa, mi sembra un po' esagerato, perché qua a Bologna, e qua andiamo su il racconto dei fischi, la lamentela per i fischi, la retorica su sti fischi, a Bologna, ragazzi, lo sapete voi meglio di me, non si fischia mai. A Bologna, per avere dei fischi, per sentire dei fischi, bisogna aspettare 9 sconfitte in casa e quella nona partita in cui stai perdendo e stai facendo molto male, stai giocando malissimo, arrivano 2-3 fischi all'intervallo. Quindi questi fischi, questa continua lamentela dei fischi è un po', la trovo un po' esagerata. La trovo un po' esagerata perché nelle altre piazze citava Napoli, questo amico che non si è firmato, citava Napoli Andrea, ma anche Firenze, da dove lui proveniva prima di arrivare qua al Bologna, sono panchine, Milan, Juventus, sono panchine dove c'è un peso abbastanza importante, Firenze per altri motivi, però se non ci siamo riusciti ad abituare allo scontento, al malcontento dei tifosi del Bologna, che non c'è, perché ci possono essere delle polemiche, delle lamentele, ma alla fine vieni sempre applaudito a Bologna, è così. Ho stampato questo ricordo, mi rimarrà per sempre, dopo una stagione oggettivamente brutta, quella del 2021-2022, con il Bologna che ha fatto, mi pare, 47 punti. La squadra gioca l'ultima partita in casa contro Sassuolo, perde o 0-3 o 1-3, adesso non me lo ricordo, comunque prende tre scocce e va a casa, sconfitta, e esce tra gli applausi. Quindi lamentarsi del pubblico di Bologna, che è forse il più permissivo che c'è in Italia, perché dopo 9 sconfitte in casa i fischi, cioè, non arrivano solo dei fischi, arrivano bancate di insulti, e non è giusto, per gli insulti non vanno bene, quindi non è giusto insultare, non va bene. Quindi io sugli insulti non sono d'accordo, personalmente non sono uno che fischia, non ho mai fischiato, tra le due non faccio applausi, ma comunque il fischio lo capisco ed è legittimo per una persona che viene a pagare a vedere lo spettacolo. Quindi se non siamo abituati ai fischi, tra virgolette, che ci sono qua, non so con che tipo di mentalità si possa andare ad allenare una delle squadre che citava Andrea. Parli solo delle sconfitte in casa, le vittorie in trasferta contano? Assolutamente, assolutamente contano, certo. Io era per contestualizzare il mio voto, che ritengo essere negativo, molto più negativo rispetto a tanti altri voti che ho sentito, capito? Quindi per quello poi lo sapete, ve lo ripeto, non le ho citate prima le vittorie in trasferta. Ovviamente il Bologna ha avuto un percorso in trasferta di altissimo livello, però le sconfitte in casa per me hanno un impatto maggiore rispetto alle vittorie in trasferta. Il Bologna lo vedi in casa, paghi per vederlo in casa se sei abbonato, se prendi il biglietto, e quest'anno in campionato l'hai visto perdere 9 volte su 19. Sono un po' troppe secondo me. Scusa, ma tutte le competizioni si giocano con squadre qualificate l'anno prima, non solo la Supercoppa, quelle europee, la Coppa Italia con la griglia secondo i piazzamenti. Sì, no, beh, certo, ma dicevo questa a maggior ragione perché la Supercoppa valutarla come voto positivo all'interno di una stagione ci può stare, lo capisco, però non lo condivido. È quello, mi fa un po' specie prendere una competizione in cui la finale si è persa, giocata così, poi sappiamo com'è andata, l'errore sul 2-0, la traversa di Ferguson sull'1-0 per loro, ok, però per una partita vinta contro l'Inter ai calci di rigore, mettere questa partita nel calderone della stagione è una cosa che io non condivido. Poi capisco che ovviamente si può fare tranquillamente. Buon pomeriggio Frank, scrive David o David. Una cosa che non mi spiego delle dichiarazioni di Italiano sono le lamentele per qualche critica e fischio ricevuti. Al di là che nella maggior parte delle altre piazze la tolleranza verso i risultati negativi mi sembra molto più bassa, ho letto quello che ha scritto, credo che quei fischi abbiano motivato la squadra a finire bene. Ma è una cosa probabile, una cosa possibile, assolutamente. Il fatto che questi fischi possono essere serviti, credo anch'io, magari sì, magari no, non lo so, ma è una possibilità. È lecito da parte del pubblico fischiare, direi che dopo 9 sconfitte in casa e certi spettacoli veramente brutti, veramente tanto brutti, i fischi si prendono, si accettano e basta. chi se ne frega. Poi il mister ha fatto riferimento anche a qualche tifoso che l'ha insultato. Certo, non esiste, cioè dare del fallito all'allenatore è una cosa che non esiste, fa schifo. Cioè dare del fallito all'allenatore del Bologna fa schifo, è una cosa inascoltabile, inaccettabile. Però penso che comunque bisogna cercare di andare oltre, anche perché se una persona ti dà del fallito ovviamente ti può dare fastidio, assolutamente sì, ma non la vedo come cosa da mettere in tutto il calderone delle critiche di qua. Cioè è semplicemente un cretino che ha dato del fallito, è un cretino, punto. Va bene, cioè va bene, va male. Buonasera Frank, due volte l'hai mandato. Anche ieri italiano bene non benissimo in sala stampa, secondo me per due fischi dopo Roma e Cagliari, rimarcarlo sempre mi fa pensare che sta diventando più permaloso di Motta e non è facile. Ma io non so effettivamente se Thiago sia così tanto permaloso. Io ricordo che quando c'erano delle lamentele, delle critiche o qualcosa di negativo, poche volte, veramente poche volte, Thiago si sia sempre assunto le responsabilità di questi momenti negativi, di queste partite che magari sono andate male o altre cose. Poi sicuramente è una persona, Thiago Motta, che può non stare simpatica, a me sinceramente non fa differenza proprio e non mi interessa, però permaloso non lo so, non l'ho mai letto come troppo permaloso. Su alcune cose magari sì, sulle critiche nei suoi confronti, nei confronti della squadra, l'ho sempre trovato molto molto giusto. Si è preso sempre i fari addosso, le luci addosso quando andava male, e quando andava bene faceva emergere sempre la squadra. Comunque non hai finito. Se vuole allenare una squadra in lotta per lo scudetto deve migliorare questa cosa. Chiedere a Gasperini contestazione a Roma dopo la gara con il Bologna, anche successive, però arrivato in Champions, questa è la differenza che lo fa essere un grande allenatore, scrive Gabri, che abbraccio addirittura, abbraccio anch'io Gabri. Sì, sono abbastanza d'accordo, nel senso che italiano, che potrebbe effettivamente andare al Napoli, andare anche magari al Milan, perché il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore, secondo me deve fare un po' più di autoanalisi. E adesso andiamo anche su un altro passaggio che insomma non condivido particolarmente, ma lo sapete già, non sapete qual è il passaggio, ma vi ho già detto più e più volte che è una cosa che non condivido, però se non siamo pronti a ricevere qualche fischio, qualche critica, mi meraviglio, perché comunque è una persona che lavora tantissimo, che vive per questo lavoro e lo fa vedere, lo dice e lo fa vedere, effettivamente traspare questa cosa, però se una tifoseria fa qualche fischio non ce la leghiamo al dito, cioè si va avanti, si fa di tutto per non sentirli più questi fischi. Io la vedo così, poi magari mi sbaglio. Altro messaggio con il Monte, vai.
2: No Frank, scusami, il senso non era quello, però questa è un'annata, io faccio fatica pur rispettando il tuo voto, dai, 5,5-6, questa è un'annata dove secondo me abbiamo sbagliato soltanto realmente una partita con la Lazio.
0: Io non sono d'accordo.
2: Poi c'è stato un buco nella parte centrale, è stata un'annata dove noi abbiamo secondo me primeggiato in Europa e perso soltanto contro quel mostro di Emery, per cui mi rimarrà sempre il rammarico che con 10 vittorie in trasferta non faccio l'Europa, questo sì, però io non mi paragono agli anni precedenti, io ti dico che secondo me quest'anno non è fatta una brutta stagione, appunto.
0: No, ok, sei ovviamente liberissimo di vederla così, questa è la tua opinione, la mia è diversa, non ritengo che solo quella con la Lazio sia stata sbagliata alla fine, perché per me ne abbiamo sbagliate tante altre. percorso in Europa è stato positivo, sicuramente. Ma il Bologna partiva come ottava nona per i bookmakers per sollevare il trofeo. Il Bologna ha finito tra le prime otto. Quindi, analizzando i numeri, Bologna doveva arrivare agli ottavi di finale. Doveva. Cioè, non, era un imperativo. Cioè, se non arrivava agli ottavi era, secondo me, un bel problema, era una cosa che non poteva succedere, quella di non arrivare agli ottavi di finale. Poi agli ottavi abbiamo incontrato la Roma, che è una squadra più forte, e il Bologna l'ha buttata fuori nel loro momento peggiore, va bene, lo contestualizzo, ma comunque l'ha buttata fuori e ha fatto, per me, credo per molti, è l'alto più alto di questa stagione, il doppio confronto con la Roma e quello scoppiettante 3-4 fuori casa all'Olimpico. Però poi dopo siamo usciti, ed è normale che sia così, contro la Aston Villa, perché è una squadra fortissima, una squadra che in Champions direbbe tranquillamente la sua, quindi non... andare oltre la Aston Villa sarebbe stato veramente un'impresa clamorosa. Però ci siamo fermati ai quarti di finale Coppa Italia, quarti di finale contro la Lazio, che ha fatto, che ha avuto i problemi che ha avuto in questa stagione. In campionato, ragazzi, a me dispiace, ma 9 sconfitte in casa in campionato sono inaccettabili, soprattutto se sono arrivate con determinate squadre. E di queste 9 partite, adesso magari li analizziamo uno dei prossimi giorni, perché così troviamo anche una qualcosa, però di queste 9 partite io di gare che ricordo dovevamo vincere ma abbiamo perso per dettagli, forse col Parma perché ci ha espulso Pobega l'arbitro, che non era da espellere, e quindi la partita si è giocata in un certo modo. Però tutte le altre a me sembra che abbiamo meritato di perderle, poi vado a memoria. Però quello fa nell'economia di una stagione, se perdi 9 volte in casa, per me fa molto. Quanto sono in ritardo, andiamo in pausa.
33: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
5: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
1: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
6: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
1: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
9: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
10: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
9: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
10: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
9: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
12: So!
13: Ah, così non ci riuscirai mai.
12: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
13: Con un po' di sale sulla coda?
12: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
14: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
15: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
16: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
38: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
35: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
36: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
38: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Oh Marco, pronto per lo stadio?
8: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
7: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
8: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
7: Davvero?
8: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
38: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 18:46, ultimi minuti insieme per poi lasciare spazio ai ragazzi dei Black and White che sono pronti già qua fuori.

0: a pensare di finanziare sempre con le uscite importanti i costi di gestione. Questo significa nel medio periodo depauperare costantemente il valore anche tecnico della rosa. Questo puoi farlo se parti da una base di centinaia di milioni di euro, allora sì che puoi agire in questi termini, ma in questa maniera, secondo me, nel medio periodo si perde sempre competitività. Volevo avere il tuo parere, grazie.
1: No, ma neanche se metti 100 milioni di euro puoi permetterti di farlo. Il Bologna ha dei costi fissi che poi in realtà tendono ad aumentare probabilmente. I costi di gestione sono importanti. Se tu ti riferisci ai costi di gestione anche al mercato e ai giocatori che vengono presi tramite le cessioni, perché il mercato si finanzia così, con le cessioni, Bologna lo finanzia in questo modo qua, prende una percentuale dalle cessioni e usa questa percentuale per finanziare il mercato, no? Funziona così. Depauperi se inizi ad aumentare gli ingaggi, a prendere giocatori poco plusvalenzabili che ti generano pochi soldi, a metterli come come terze linee, quarte linee, a pagarli anche molto per alcuni casi. Inizia a depauperare il tuo budget, inizia a spendere non bene i tuoi soldi, e questo per me è uno dei motivi per cui il Bologna in questi anni, in questi ultimi due anni, l'anno scorso c'è stata la vittoria della Coppa Italia, ma il cambio di rotta per me è stato abbastanza netto nelle ultime due stagioni, comprendendo il mercato post qualificazione in Champions League, quindi estate 2024. Gli ultimi mercati hanno avuto una linea molto diversa, secondo me, rispetto a quelli precedenti, che erano basati sul scovare giocatori giovani, utili, prenderli a non tanti soldi, non spendere tanto e generare delle plusvalenze anche importanti in alcuni casi. Con Calafiori si è fatto un per 10 senza considerare la percentuale da dare al Basilea. Con Doie si è fatto un per 4 quasi. Cioè, parliamo di giocatori che sono stati presi benissimo dagli scout, hanno fatto un lavoro magistrale, ma questi giocatori qua, questo tipo di giocatori qua non è più arrivato quasi al Bologna. Bologna ha preferito andare su degli usati sicuri, dei giocatori più esperti che hanno quel tipo di valore lì e difficilmente lo possono superare, già di una certa età, 27-28 anni, spesi tanti soldi per questi giocatori qua. Io ho fatto un elenco dei soldi spesi dall'estate 2024 fino all'inverno del 2026, quindi l'ultima sessione estiva di mercato, sessione di mercato invernale. Quindi questi soldi qua non riesci più ad utilizzarli per i mercati futuri, probabilmente, perché con i mercati precedenti, quelli vecchi, hai generato una serie di plusvalenze incredibili, e le plusvalenze, ovviamente, oltre a darti dei soldi, ti aiutano durante la stagione, perché vuol dire che tu questi giocatori stanno facendo molto bene. Quindi è quello che secondo me è il fulcro della situazione. Poi si può parlare di tutto e di più, ovviamente, però per me quello è un po' il fulcro. Tra l'altro, io oggi ho pubblicato proprio una cosa sul mio Facebook che parla di questa cosa, e quindi non fa concentrare proprio tutta l'opinione sul mister, che ovviamente in questo momento forse è ritenuto uno dei principali responsabili di questa stagione, buona, cattiva che sia, adesso non lo so, però comunque non di altissimo livello, ok, la mettiamo così comunque. Quindi io con quello che ho scritto voglio cercare di far capire che per me anche la società, la dirigenza, ha fatto delle scelte che potevano essere fatte meglio. Era stata fenomenale nell'estate 22, nell'estate 23, ma ha cambiato qualcosa la rotta negli ultimi due anni, che secondo me ha portato a una stagione al di sotto delle proprie aspettative, perché il Bologna, a prescindere da tutto, aveva come obiettivo di tornare

0: in Europa. Questo obiettivo non è stato centrato, quindi per me la stagione, vi ho detto prima il voto, ha quel voto lì per quello anche. Poi ne parliamo meglio di questa cosa qua. Allora intanto ti ringrazio. Allora, ciao Frank, volevo fare un discorso un po' filosofico, un po' vero, secondo me, ovvero che Bologna in generale come città, avendo anche l'università più antica d'Europa, molto filosofico, allora, ha sempre aiutato le persone, chiunque sia passato da Bologna, ad imparare Bologna. È la piazza perfetta per imparare. Non hai messo punteggiatura, faccio un po' fatica a leggerlo comunque. Abbiamo visto passare tutti, ed è il motivo anche per cui molto spesso, quando vanno via allenatori o giocatori, nessuno si strappa le vesti o i capelli, perché il nostro ruolo è quello di una mamma, a volte severa, a volte invece più accondiscendente, che aiuta le persone ad imparare il fatto che italiano... non sopporti quei due fischi che abbiamo fatto, significa che ha molto da imparare da Motta. Andando via ha dimostrato che pensava in maniera presuntuosa di aver imparato, e invece no. La differenza fra chi impara e chi non impara spesso è la riconoscenza, perché imparare significa conoscersi un po' di più. Ho fatto un po' fatica a leggerlo questo messaggio qua, perché ha tanto contenuto dentro e c'è poca punteggiatura, quindi comunque spero di aver un po' capito quello che vuoi intendere. Luca, ok, Luca da Brescia, ok, ti ringrazio comunque, sei d'accordo con me, adesso non so se sei d'accordo con me, ti ringrazio comunque, mi fa piacere che sei d'accordo con me. Salve, per me poteva esserci una comunicazione migliore, specie dopo la sconfitta con la Juve, bastava almeno per me che avesse detto le cose precisate sabato e nell'intervista a Marrese, scrive Fra. Beh, a livello di comunicazione sicuramente bisogna, sicuramente no, io penso che italiano debba fare dei passi in avanti. Poi è la mia opinione, ovviamente. Detto questo, sì, io oggi ho scritto una cosa che vuole anche cercare di concentrarsi su quelli che secondo me sono stati gli errori della società, e oggi è uscita l'intervista di Emilio Marrese a Repubblica, per Repubblica a italiano, che un po' incentra l'attenzione su di sé. Ovviamente, per forza di cose, assumersi un po' la responsabilità un pochino di più ogni tanto non sarebbe male. Alla domanda di Emilio, qual è la cosa che si rammarica di più italiano questa stagione, adesso non la ricordo precisamente, comunque gli errori di questa stagione, italiano risponde solamente uno, quello con la Lazio. Detto che è un errore molto grave, quello con la Lazio, ne vedo anche degli altri, sinceramente. Il modo migliore per migliorarsi sempre è quello di riconoscere i propri errori, e non lo dico io, ma lo dice la storia, lo dice la nostra storia e la nostra esperienza. Grazie a te Marco. Io voglio sempre crescere, se i tempi delle partite in campi sperduti sono lontani, allora voglio ambire a giocare nei campi più prestigiosi, e benedetto sia saputo, assolutamente sì. Se italiano andrà a Napoli diventa vero quel vocale che gira, ma non lo so, non te lo so dire, non so neanche di che vocale parli Marco, non lo so, e non vado dentro le cose di vocali, robe, ho sentito dal taxi, no, non ci vado dentro, sul fatto di poter sognare e di voler giocare in alcuni campi come abbiamo fatto l'anno scorso in Champions League, ma anche quest'anno in Europa League, penso che sia legittimo, sia assolutamente legittimo. Io al BFC do un 5, perché l'obiettivo della società a inizio stagione era di stare fissi in Europa. 5 è un voto legittimo, anche questo io dico che comunque tu hai ragione, la società, l'obiettivo era quello di tornare in Europa, l'obiettivo non è stato raggiunto, quindi per me, se vogliamo essere buoni, diamo una sufficienza. Però è sempre la mia opinione. Gentile Frank, bisognerebbe guardare le cose nel loro insieme. A fronte di 9 sconfitte in casa, avvenute non per dettagli, ma comunque avvenute per lo più per aspetti tecnici e psicologici poco spiegabili, c'è un rendimento fuori casa che ci posiziona al terzo posto. Questo non conta nulla? No, assolutamente. Non ho detto che non conta nulla, mai detto, mai lo dirò. Spiega che il rendimento casalingo è poco spiegabile, o meglio, la spiegazione, a parere mio, è che il Bologna non era ancora una squadra per organico, per poca esperienza, attrezzata per fare quasi 60 partite in una stagione. Quindi, da parte mia, mi tengo stretto anche il risultato di questa stagione, che ci vede a ridosso dell'Europa ancora con uno spirito di voglia di crescere e divertirsi rimasto intatto. L'ultima cosa, lo spero davvero. Spero davvero sia così, sia come dici tu, Luca. Sul resto, ma io la vedo abbastanza come te, nel senso che la rosa per me non è stata costruita bene. Perché se l'obiettivo era quello di tornare in Europa, non ci sei tornato per un motivo o per un altro, la rosa alla fine non ha dato i risultati sperati. Poi sul rendimento casalingo, la differenza forse in casa, tu devi sempre fare la partita probabilmente. Quando il Bologna si è trovato a giocare contro squadre che si sono chiuse, ha perso. Bologna ha fatto molta fatica, quasi sempre. 18:57, quasi 58, quindi devo chiudere, devo correre, lascio la palla da basket però questa volta ai ragazzi di Black and White. Noi ci sentiamo domani alle 18, ovviamente continuiamo a parlare di quello che sarà il futuro del Bologna e di quello anche che è un po' stata la stagione 25-26. Vi auguro buona serata qui su Nettuno Bologna 1. Ciao!
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Sono le 18:59.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
4: Il voto in circa 750 comuni, affluenza al 60,1%, in calo di quasi 5 punti. Unico capoluogo di regione, Venezia, dove le stime vedono il centrodestra avanti con Venturini. A Salerno, Vincenzo De Luca appare vicino alla vittoria al primo turno con circa il 60% dei voti. A Reggio Calabria, l'unico ribaltone con l'exploit di Cannizzaro, appoggiato dal centrodestra. Ad Arezzo è in vantaggio Comanducci, del centrodestra, possibile ballottaggio con Ceccarelli, decisivo il centrista Marco Donati. A Prato e a Chieti avanti il centro-sinistra. A Messina guida il sindaco uscente Basile del partito Sud Chiama Nord. La tragedia delle Maldive, in corso all'ospedale di Gallarate le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, due dei cinque sub morti durante un'immersione. Domani gli esami autoptici sugli altri tre corpi. Ed è tutto da Nicola De Muro.
1: Nettuno Bologna 1.
5: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna. Dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano. E per il tuo risparmio, incentivi statali.
6: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
5: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
7: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
8: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
9: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
10: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
11: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
10: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
12: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
13: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
14: Uffa, tra attrezzi e materiali in questo furgone non ci sta più niente.
15: Avevo anch'io lo stesso problema, ma ho risolto con 3B Nuova Minelli. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, proprio come volevo io, tutto in alluminio.
14: 3B Nuova Minelli?
15: Certo, sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3B Nuova Minelli. Minelli.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Nettuno Bologna 1, Black and White. La Virtus alla radio con Alessandro Iannacci, Dave Trebi e Gabriele Platania.
17: Amici amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovati da parte di Alessandro Iannacci per questa nuova puntata di Black and White. 25 maggio 2026, ben trovato al nostro Dave Trebi.
18: Al completo.
17: Pensavi fosse l'ultima puntata, eh?
18: No. Nessuno pensava.
17: Ben trovato al nostro Gabriele Platania, ciao.
19: Eccoci, ciao a tutti.
17: Allora, tanti temi da affrontare perché non ci siamo visti per un po' dopo l'ultima puntata di Black and White, non ci siamo sentiti per un po', visti per chi ci sta guardando, e li salutiamo dal canale 93 del digitale terrestre. È successo un po' di tutto in questa settimana, sì. Con una Virtus che di fatto aveva iniziato bene la serie contro Trento con una netta vittoria importante, poi era arrivata una sconfitta di misura negli ultimi possessi che qualche tarlo poteva averlo messo. I tarli si sono visti totalmente venerdì sera con una prestazione non prestazione di fatto della squadra di Kocija Kovlević. Avevamo richiesto una, anche per esempio nel pre-partita, no, la sfida di ieri alla BTS Arena, ne parlavamo anche con Alessio Torri, una reazione soprattutto dal punto di vista dell'approccio della partita, sì. La Virtus è stata molto brava a reggere ad un primo quarto comunque molto positivo offensivamente parlando per Trento, e ne parleremo nel corso di questa puntata. Poi di fatto ha dominato la partita al netto di quello che è stato un po' il tentativo di recupero di Trento nell'ultimo quarto, Dave, però la risposta che serviva in ottica poi di una gara 5 che la Virtus si è andata a guadagnare proprio con quella prestazione di ieri.
18: Sì, guarda, sai, le serie al meglio delle 5, anche al meglio delle 3 di playoff, mettono a disposizione da parte dei tecnici tante possibilità tattiche da poter migliorare e far suo e cambiare. Quello che è successo in gara 2 e in gara 3, secondo me, è stato preoccupante dal mio punto di vista. Ovvero, Cancellieri ha fatto delle mosse, e poi vi spiegherò quali, e la Virtus purtroppo non ha fatto una contromossa. Ha continuato col suo modo di giocare e quindi di conseguenza è sprofondata. Nell'ultima gara, soprattutto nei primi 30 minuti, la Virtus ha fatto delle soluzioni nuove, ha cercato di controbattere a livello tattico quello che aveva fatto Cancellieri, ovvero anche approfittando del fatto che la Virtus non aveva un vero tiratore da tre punti nel debole. L'arrivo di Smailagić in quella posizione lì crea tanto spazio e maggiore pericolosità da parte delle varie guardie e dei centri. Guarda caso che con l'arrivo di Smailagić, che è quel giocatore che dal debole può tirare a tre punti e fare male, è ritornato Diouf, è ritornato Edwards ed è ritornato un gioco per i primi 30 minuti positivo. Premessa: questa squadra quest'anno per vincere le partite deve fare principalmente affidamento sulla difesa, non sull'attacco. Se prova a fare un canestro in più degli altri, perde. Perché è dalla difesa che trova giovamento per poi generare contropiedi, generare canestri e mettere in difficoltà con la fisicità gli avversari. E quindi di conseguenza si è creata a livello di gara 4 una partita dove la Virtus ha applicato molto bene, soprattutto in difesa. Gli ultimi 10 minuti, perché poi ne parliamo per forza, Trento è arrivato in una situazione di emergenza visto che Jogela ha fatto il quinto fallo, si è messo con tre piccoli, ricambiando nuovamente i sistemi difensivi, andando ad alterare il sistema difensivo della Virtus, e in quel momento la Virtus ha fatto molta fatica. I tre piccoli ritorneranno in gara 5, bisogna comunque però trovare una contromossa.
17: Assolutamente, come però di fatto, come ci stavi raccontando, Dave, la Virtus è riuscita a trovare poi nella partita di ieri, soprattutto su quel discorso dei continui cambi, no? Che avevano, sì, fatto molto male, complice anche l'assenza di Diarra, che era stato da questo punto di vista comunque una defezione importante in gara 3, ma al di là delle singole assenze era proprio quello che era mancato, Gabriel, era stato l'approccio, la grinta che poi abbiamo raccontato anche in altri momenti della stagione per questa squadra. È arrivata subito una risposta che ne dica qualcuno, che ne abbia detto qualcuno, no, nel corso di questi giorni sui vari forum, diciamo, ci stiamo scaldando su questo, ma affronteremo alcuni temi. E una prestazione molto importante, sì, dal punto di vista, come dicevamo con Dave, di voglia, di risposta emotiva, ma anche poi dal punto di vista tattico. C'è una Virtus che in 48 ore è riuscita a rimettersi in sesto. È chiaro che la Virtus sul pezzo è superiore a questa Trento, però non era affatto scontato in così poco tempo
19: di riuscire a essere di nuovo sul pezzo, soprattutto perché sì, quello è un aspetto che a livello di concentrazione fa sicuramente la differenza. E la batosta cosiddetta di gara 3 penso e spero che possa rimanere comunque negli occhi e nella testa anche in previsione della partita di domani, perché come diceva giustamente Dave, a questo punto siamo tutti e due spalle al muro, no? Non più solo noi, e quindi quando si è spalle al muro è facile poter tirar fuori una prestazione, diciamo, di livello superiore rispetto alla media. E a parte questo discorso qui, ha pagato anche il fatto di non avere, diciamo, di aver reinserito Aliu Diarra, in questo caso a sfavore di Iago, che semplicemente ha pagato un po' la stazza nelle partite precedenti, soprattutto in difesa sugli esterni avversari, che più volte sono riusciti a tirargli sopra la testa. Quindi questo sicuramente è stato un altro aspetto importante. Con i lunghi sono arrivati tanti punti durante il parziale importante del terzo quarto.
17: C'è stata una grandissima prestazione dei Vedin Young, fin dai primi minuti, punti, schiacciate, assist, proprio in quel dialogo tra lunghi di cui ci raccontava Gabri, soprattutto con Diouf, ma a volte poi anche con Diarra, triple, soprattutto la prima tripla che ha aperto, diciamo, la partita. E una grande prestazione appunto dei lunghi, quello che mancava un po' alla Virtus nelle ultime uscite, proprio anche per i problemi fisici. E poi voglio sottolineare anche questo reintegro di Smailagić, perché tra le cose non scontate c'era anche come Smailagić sarebbe potuto rientrare nelle rotazioni, da di fatto giocatore escluso dalle rotazioni, perché ricordiamo appunto che nelle prime partite la scelta era stata Iago. Invece appunto uno Smailagić che venerdì sera, ma anche ieri, è stato molto utile, non soprattutto, cioè non soltanto dal punto di vista tattico, ma anche proprio con la faccia, no? Con la prestazione. Lo avevamo raccontato insieme a Gabri anche a Tortona, quando sembrava un po' un cane perso, no? All'interno del campo, non trovava bene la sua posizione, veniva ripreso da Jakovlevic, un po' anche da Hackett con il suo fare da capitano.
18: Certo.
17: Ieri invece, anche venerdì, uno Smailagić che ha dimostrato di poter essere un'arma in più alla Virtus in questi playoff, cosa che magari non ti potevi aspettare 2-3 partite fa.
18: Assolutamente. E per un po' riprendere il discorso di prima, i passaggi, il gioco, la collaborazione tra lunghi, perché praticamente la Virtus ha ritirato fuori gli schemi di Toko Şengelya, però li ha consegnati a Niang, e quindi mettendolo in quella posizione, un doppio blocco flare sotto canestro per l'uscita di Niang, di Diouf è abituato, ci ha giocato tutto l'anno scorso con Toko Şengelya, quindi sapeva benissimo dove mettersi, e è stato molto bravo Niang a non avere fretta di prendere una conclusione, ma a trovare il passaggio sotto. È un'altra soluzione tattica che è avvenuta in questa gara, oltre ovviamente all'aspetto difensivo. Una Virtus che prima cambiava su tutti i blocchi, ora invece il lungo contiene e poi lascia passare il piccolo per ritornare in una situazione tra piccolo contro piccolo, perché infatti nelle gara 2 e gara 3 le guardie di Trento hanno fatto 80 punti in due partite. In questa gara, in gara 1, ne hanno segnati molto molto di meno, hanno segnato 15 punti in quelle due gare di media. Capite che già questa situazione qua, quindi migliorare questa situazione dove le guardie, che sono guardie che hanno fatto vedere in Eurocup di essere di valore e si possono accendere da un momento all'altro, cambiare questo tipo di difesa e quindi sacrificare un giocatore come Iago, che sui blocchi per stazza, come diceva Gabri, fa fatica, è una piccola soluzione tattica che ha portato la Virtus a rispondere bene in gara 4.
17: Chiaro Gabri che è stata una prestazione in generale buona, perché comunque la Virtus è andata in vantaggio anche di una cifra abbastanza importante, oltre i 20 punti nel terzo quarto, non totalmente perfetta per quello che abbiamo raccontato del quarto quarto, per come comunque Trento si è riavvicinata, lo ha sottolineato lo stesso Jakovlević in conferenza stampa. Credo anche sia dovuto che un allenatore metta, no, il puntino, comunque sottolinei una situazione che comunque non è andata bene nel corso della partita, però dal mio punto di vista quella di ieri era una sfida che dovevi vincere anche di uno, magari in maniera sporca.
19: Assolutamente.
17: Non tanto per in sé il fatto appunto che la serie dopo andava a finire, sarebbe un discorso ovvio, certo, ma proprio per come era la Virtus che arrivava da gara 3. Quindi la partita di ieri dal mio punto di vista è stata anche superiore rispetto a quelle che erano le mie aspettative, per come è riuscita a controllarla nel secondo quarto, ma soprattutto nel terzo quarto.
19: Assolutamente sì, questa gara, ma anche gara 1, sono state le chiare dimostrazioni di una delle grandi leggi dei playoff, nel senso che non ha importanza se perdi o vinci di 1 o se perdi o vinci di 20, 30, 40, è una partita su una serie di 5. E quindi questo, diciamo, è un altro messaggio importante che deve passare, quindi deve anche passare l'idea che al momento siamo 2-2, quindi si riparte da zero, è una partita secca adesso.
17: Assolutamente, credo che debba passare questo anche un po' nell'ottica, insomma, del pubblico in generale, comunque dell'opinione pubblica che abbiamo un po' intravisto nel corso di questi giorni, soprattutto dopo la partita di gara 3, come sempre un po', no, sbrodolano i commenti negativi, in particolare però dopo gara 4 mi sono trovato, insomma, a leggere delle critiche alla Virtus che non è stata in grado nel quarto quarto di gestire al meglio il vantaggio, non secondo me comprendendo fino in fondo che la Virtus appunto aveva fatto una prestazione importante fino a quel momento, soprattutto ci poteva essere anche una sorta di calo emotivo per quella che l'avevamo percepita anche negli occhi dei giocatori nella rotazione prepartita, veramente comunque una tensione sportiva ed emotiva molto alta, perché ovviamente si giocavano tanto.
19: Ma c'è anche un altro criterio secondo me importante, cioè la Trento di turno, in questo caso Trento, non è che dice vieni qui e fa di me quel che vuoi.
17: Esatto.
19: Ha l'occasione di mandare a casa la prima testa di serie, non è che appunto molla e dice vabbè ci pensiamo a gara 5, deve cercare di concretizzare al massimo. Io credo che gli attacchi sferrati da Trento nell'ultimo quarto siano stati anche meno rispetto a quello che avrebbero potuto, sì. E quindi da un lato siamo stati bravi anche dal punto di vista difensivo, entrare un po' nella testa di Trento, togliergli tante certezze. Bisognerà replicare all'ennesima potenza, inserendo anche nuove soluzioni, probabilmente, come diceva Dave, nella partita di domani, perché appunto adesso 0-0, 50% di possibilità di vincere per l'una e per l'altra. Quindi Trento non vorrà sprecare l'occasione di essere arrivata fin lì, e la Virtus non dovrà farsi prendere dalla pressione, diciamo, di gara 5 che si è così così coi denti e coi graffi conquistata, ecco.
18: Sì, perché poi comunque è una partita e dentro e fuori, e secondo me alla Virtus serviva forse una partita un po' per svegliarla, perché già gara 2 non è servita, gara 3 non ne parliamo, gara 4 è veramente stata una partita che ha testato tantissimo le corde nervose, non solo.
19: Ma la partita che ti ha svegliato è stata gara 3, non gara 4.
18: Secondo me tra gara 3 e gara 4 ti ha spaventato,
19: sì, capito, cioè,
18: perché gara 3 secondo me è stato, sotto un certo punto di vista, non dico un no contest, però comunque Trento aveva un entusiasmo tanto per il colpo esterno che aveva fatto in gara 2, e quindi ovvio che tu speravi di non vedere la tua squadra sotto 2-1, però appunto c'è stato. Quindi gara quel periodo, che lo dico, ma mi ha preoccupato tra quel gara 3 e gara 4, perché appunto speravo che poi sono arrivate degli accorgimenti tattici, sono arrivati, però non credete che adesso gara 5 sia una passeggiata, perché Trento non ha nulla da perdere, perché andrà a giocare fuori casa e la Virtus deve essere brava a confermare quello che aveva fatto.
17: Assolutamente, è una gara che però ha confermato che non c'è stato quel rompete le righe che qualcuno temeva, soprattutto da, da giocatori stranieri. Parlo tra questi anche di un americano che ieri è stato leggermente determinante, Gabri, Carson Edwards, che era stato negativissimo venerdì, lo abbiamo ampiamente detto, veniva da un momento di grande discontinuità e siamo stati i primi proprio anche a sottolinearlo, però è stato il Carson Edwards che ti aspetti in una partita di questo tipo, ed era molto mentalizzato anche alla fine della partita quando lo abbiamo visto salutare i tifosi alle nostre spalle. È vero, tanti tifosi contenti per questa vittoria che di fatto ha salvato per il momento la corsa della Virtus in questi playoff, però abbiamo visto proprio anche in un Carson Edwards che appunto è stato anche attenzionato con commenti abbastanza negativi da parte dei tifosi in questo periodo,
19: e non solo lui,
17: e non solo lui certamente, poi direi che ci arriveremo, però appunto
19: in questo caso mi riferivo all'allenatore, però
17: sì,
19: comunque...
17: sì, ci arriviamo anche lì, sì, ci arriviamo anche
18: diciamo
17: lì.
18: Che a un certo punto c'erano più fischi per l'allenatore per Edwards che per gli avversari, diciamolo.
17: Insomma, una prestazione da Carson Edwards come ci si poteva aspettare, come ci si poteva augurare, più che
19: è chiaro che parliamo di un giocatore incostante, anche perché non può essere continuo sui suoi livelli di alto, perché altrimenti sarebbe probabilmente in NBA.
18: Sì.
19: E, deve probabilmente, ecco, diciamo, forse una cosa che, con cui molti tifosi non vanno d'accordo è un po' l'aspetto del linguaggio del corpo, no? Che appunto lui è un personaggio un po' che sembra che quando le cose non vanno non se ne importi, e quindi insomma ci sono un po' queste cose. La realtà dei fatti è che, come ogni tiratore, non sempre la palla va dentro, però non è che per forza in automatico allora significhi che al giocatore non interessa le cose che si sono lette appunto da tifosi particolarmente ansiosi,
18: sì,
19: su tanti social. E quindi appunto i grandi tiratori sono così. Anche Kevin Panther, quando era qui, era così.
18: Esatto.
19: E? Faceva delle partite straordinarie, poi si andava a Pesaro e faceva uno.
18: Sì, sì,
19: e
18: sì,
19: e
18: sì,
19: rimanevamo fuori dai playoff. Allora giù tutta la cosa.
18: Sì, sì.
19: Però poi è Kevin Panther, cioè, capito?
18: Sì, come dicevo, secondo me bisogna anche un po' proteggere i propri giocatori. Sarà per tutte le notizie non richieste che sono venute fuori, tra l'altro positive e non positive, non sto a me a dire se sono vere o non vere, però non hanno sicuramente aiutato, anzi hanno messo...
17: E cos'è uscito di positivo in questi quattro
18: sì,
17: giorni?
18: Anche questo è vero, anche questo è vero, no? Perché eravamo arrivati al punto, lui doveva essere nei 5 per l'MVP del campionato, al punto no, è un giocatore da mettere fuori nei 12 perché è un problema di qua e di là. Questa mancanza di equilibrio, secondo me, ha portato a fare solamente della confusione, e come dicevo, per certi versi a Palazzo in gara 2 c'erano più fischi per Edwards che quando aveva palla Stewart o Battle di turno. Quindi ragazzi, cerchiamo di voler bene alla squadra, cerchiamo di compattarci, cerchiamo di in questo caso qua aiutare anche determinati giocatori, perché se li fischi e li contesti non è che ti migliorano. E io sul discorso di contestare potete fare quello che volete, potete dire quello che volete, però io sul discorso di tifare e seguire un giocatore ho un rapporto diverso, non vado a contestarlo. Delle due provo a dargli un applauso in più, ecco.
19: Secondo me dipende, perché se ci sono le ragioni allora, cioè, ha senso. In passato ci sono stati giocatori che palesemente non stavano contribuendo,
18: sì,
19: come
18: okay, però
19: sarebbe
18: ecco,
19: dovuto.
18: Lì è diverso.
19: Però
18: insomma,
19: erano altre situazioni.
17: Guardate, chiudo rapidamente perché siamo già un po' in ritardo, sì, con la pubblicità. Sono d'accordo su questo, a maggior ragione in un momento così difficile anche per i giocatori in campo. La cosa importante, almeno fino a domani sera,
18: esatto,
17: poi vediamo come va domani sera, poi ci risentiremo lunedì esatto, prossimo e continuiamo. Ma almeno fino a domani sera io francamente trovo abbastanza scorretto anche andare a criticare un giocatore della Virtus, andare a criticare il coach della Virtus, perché in questo momento questa squadra ci ha già dimostrato nel corso della stagione una cosa, ovvero che ha bisogno di essere supportata.
18: Esatto.
17: Quelle 8 sconfitte consecutive quando è arrivato Jakovlevic erano la dimostrazione di questo, di una Virtus che aveva bisogno di essere supportata. In quel momento paradossalmente c'è stato anche più supporto di questo momento,
18: sì,
17: qui.
18: Sì, è vero.
17: E quindi io credo che almeno fino a domani sera la squadra debba essere appoggiata al massimo. Poi per i processi eventuali ci sarà tempo.
18: E?
17: Ma adesso 2-2, come altre due serie delle tre che ci sono in questi playoff, sono sul 2-2, compresa quella di Brescia, e domani ci giocheremo la partita. Ne parleremo tra poco, andiamo in pubblicità, poi torniamo insieme.
20: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato da Battle. La rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Bagliè deve fare fallo, non lo fa, bene così. Vildoza fuori per Hackett, che attacca l'area, lo scarico per Salyun Yang in reverse. Ci vediamo martedì sera, gara 5. La Virtus, spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio, di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
16: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta domani su Nettuno Bologna 1.
21: Presentato da
22: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
23: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
24: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
25: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
26: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
27: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
28: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
29: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
30: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
31: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
30: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
31: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
30: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
31: No, è al Vicolo.
32: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
33: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
34: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
35: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Black and White, la Virtus alla radio.
17: Eccoci tornati in diretta, Alessandro Iannacci, Gabriele Platani e Davide Trebi insieme a voi. Black and White, questa puntata a cavallo tra gara 4 e gara 5 dei quarti di finale di playoff scudetto, che vede appunto Virtus Bologna e Trento sul 2-2. Dimmi, Gabri.
18: Mi sono spostato.
17: Hai fatto benissimo, così siamo voi siete più vicini, come dicevano.
18: Sono qui con DJ Dawe.
17: Siamo vicini. Eccoci. Terrificante momento di radio per l'emittente. Andiamo con qualche messaggio arrivato al 366 402 4022, partendo da questo di Andrea da Castenaso, che ci scrive: buonasera a tutti i campioni d'Italia, cosa farà domani sera la Virtus? Bah, no, ovviamente non era per il risultato.
0: Giocherà
1: giocherà una gara 5, questa è una certa.
17: Già il giocherà è essenziale. Per rispondere esattamente bisognerebbe sapere prima come giocherà Edwards. Viene da pensare che Ivanovic non avesse poi così tanto torto. Per fortuna che anche l'altra serie va a gara 5, ovviamente si riferisce a Trieste-Brescia.
1: A Venezia-Tortona.
17: Comunque prima bisogna vincere domani, forza Virtus. Assolutamente, prima di pensare all'ipotetica serie con Venezia e con Tortona, bisogna pensare alla serie, alla partita di domani.
1: Allora, scusami.
17: È così.
1: Secondo me bisogna un attimo, come dicevi tu prima, giustamente, il messaggio era arrivato prima della pubblicità, sì. Quindi non ci eravamo ancora espressi su questa cosa. Però secondo me in questo momento, appunto, bisogna sospendere un attimo questo cercare per forza di riversare colpe su facili colpevoli. Perché appunto facili colpevoli come l'allenatore, come Edwards, che appena fanno una partita sbagliata sono i protagonisti di tutti i mali.
17: Direi che
1: di
17: tendenzialmente quest'anno sono loro due.
1: Beh, il coach è arrivato da poco.
17: No, vabbè, quando c'era il precedente era, diciamo, lo stesso argomento.
1: Quindi adesso, come dicevo, credo che sia nell'interesse collettivo, per chi ha a cuore la Virtus, perché poi chiaro si parla anche di questo, cercare di fare unione intorno a questa squadra, non di fare distrazione o peggio seminare appunto negatività, capito? Ed è per lo stesso motivo che dicevo prima si parlava, no, di tanti messaggi sui social sparsi dai tifosi che criticavano a destra e a sinistra. È assolutamente lecito che qualcosa possa dar fastidio all'interno di una partita, che qualche giocatore possa non piacere, che qualche figura eccetera eccetera. Quello che non è obbligatorio però è condividerlo in modo di cercare di convincere gli altri di questa cosa, perché appunto il bene della Virtus in questo momento passa anche secondo me dal suo pubblico, che credo anche in questo caso domani sia a sua volta chiamato, no, alle armi,
17: maggior ragione,
1: no, per
17: a
1: combattere tutti insieme in una gara 5 che, come gara 5 dell'anno scorso,
0: e come
1: sarà
0: gara 5 di 3 anni fa, perché anche a Tortona
1: ci piacciono le gare 5. Dicevo, come ogni gara 5 sarà una battaglia per tutti, e ora se la Virtus è un sistema unito, squadra il suo pubblico, allora è un conto. Se c'è tutta questa, no, diffrazione, è meno facile. Quindi
17: è un ostacolo per questa squadra. Quindi io credo che un tifoso in questo momento debba comprendere proprio questa cosa. Poi è chiaro che il tifoso, essendo tifoso, non è razionale, o comunque tendenzialmente rischia di non esserlo, perché c'è molto sentimento.
0: Ma
17: no?
0: Assolutamente. Fine sono così.
17: E tutti noi siamo arrabbiati se la prestazione non è all'altezza. Siamo, esatto, i primi che rimaniamo ad essere delusi. Però fino a quando c'è battito, fino a quando, esatto, c'è speranza, e non mi riferisco a vecchi ministri ovviamente, e fino a quando c'è speranza è chiaro che bisogna provare a stare con i ragazzi, perché in questo anno ci hanno dimostrato di averne bisogno, tutto qui. E non può essere Carson Edwards, che ha giocato delle partite negative, che noi lo abbiamo sottolineato, l'unico, diciamo, parafulmine poi generale della squadra, come spesso è accaduto nelle ultime settimane, soprattutto nelle ultime giornate. Anche perché, e chiudo il discorso, Carson Edwards ieri ti aiuta proprio in quel momento in cui Trento inizia bene offensivamente la partita, tu non riesci a difendere, non riesci a ostacolarli, una squadra in difficoltà emotiva può anche rischiare di dire: caspita, cioè ci stiamo giocando di uscire, loro segnano sempre, esatto, siamo in difficoltà, insomma abbiamo un po' di paura. E invece in quel momento Edwards ha fatto dei canestri fondamentali.
1: Lui ha pareggiato tutti i canestri principali del primo quarto.
17: Esattamente.
0: Ed ha dato quello, coraggio oltre anche con quelle due triple.
17: Esattamente, cioè non è solo una questione di punti segnati, ma è di coraggio. E poi ieri ha fatto anche delle difese che ho visto importanti.
0: È vero.
17: Andiamo con altri messaggi. Leo ci scrive: buonasera ragazzi, con tutta la riconoscenza del mondo verso il presidente Zanetti, ritenete che anche voi che sia arrivato il momento di un passaggio di proprietà per il bene della Virtus, secondo voi ci saranno novità per il prossimo futuro?
18: Allora, Leo, aspetta.
17: Punto uno, aspettiamo e vediamo domani e speriamo di raccontare una serie di semifinale o con Venezia o con Tortona a partire da sabato sera e poi eventualmente ne riparleremo. È chiaro che stiamo parlando, almeno da quello che ho visto io nella mia, diciamo, esperienza da insomma fruitore di basket, il presidente più importante della Virtus, perché per quello che ho visto io, essendo giovane appunto come Gabri, un po' meno come Dave, però quasi quasi ci siamo. Quindi io credo che la riconoscenza sia totale e credo che comunque quest'anno si sia costruita una squadra che, ricordiamo, in alcuni elementi anche futuribile, perché ci sono degli accordi per più anni. Quindi insomma vediamo, aspettiamo ad andare con questi commenti, anche perché in questo momento quello che importa è il campo e nient'altro. Dave?
18: Sì, punto, perché alla fine tutte queste notizie arrivano dopo in un modo o in un altro e non è che a seguito di un risultato cambia la domanda del che ci ha fatto Leo, no, quindi capite che adesso il focus principale è il campo, perché c'è una gara 5 domani.
17: Nicola, salve ragazzi, ho notato quest'anno poche partite in cui la Virtus si è riuscita a gestire vantaggi importanti e anche ieri sera è successo. Secondo voi è dovuto all'inesperienza della squadra? Spero che in gara 5 si soffra meno. Allora, ieri io devo essere sincero, di presenza io ho sofferto prevalentemente proprio in quel primo quarto, in cui comunque dovevamo registrare la difesa.
1: Beh, un attimo di nube nel quarto.
17: Sì, no, ma non dico che non c'è stata, però dico che comunque la Virtus era sul più 10, sul più 7.
1: Sì, sì, l'ha gestita, l'ha saputa gestire bene. È chiaro che c'è preoccupazione da parte di chi guarda, perché dice: cavolo, siamo di nuovo
17: guardando
1: qui
17: al passato recente.
1: Esatto, siamo
17: dici
1: di nuovo,
17: certo,
1: qui dopo,
17: certo,
1: le partite scorse. Però
18: una partita dentro e fuori, poi.
17: No, certo, certo.
1: Però appunto adesso, insomma, possiamo dire col senno di poi che il pathos era solo parzialmente giustificato, che la Virtus ha saputo ben gestire. Sul discorso di gara 5 in cui si soffre meno, io di gare 5 in cui si soffre poco non me ne ricordo tanto.
17: Anche perché siamo reduci da una gara 5 quarti dell'anno scorso, che è stata veramente al cardiopalma.
18: Io non mi sono ancora ripreso da quella gara 5.
17: Si vede, un po' si vede. Vittorio, ragazzi, c'è poco da dire. Io dopo gara 2 e gara 3 non ero preoccupato, perché non avevamo dato il massimo. In gara 1 abbiamo volato tutta la partita, in gara 4 sono bastati 3 quarti. Se alziamo il ritmo, Trento non ci sta dietro.
18: Ma guarda, secondo me non è solamente questione di ritmo, perché alla fine comunque anche la partita di gara 2, di gara 3 si è corso tanto e il punteggio lo dice chiaro, entrambe le squadre sono andate sopra i 90 punti. Il problema secondo me è difendere, è la difesa, perché nelle partite sia di gara 1 e di gara 4 hai tenuto 30 sotto gli 85 punti, certo. Quindi vuol dire che l'aspetto difensivo ha avuto un quarto dove loro non hanno fatto, cioè, ne parlavo ieri forse con te, Ale, cioè Trento fa 53 punti nel terzo quarto, in gara 3 51 punti alle persone in primo tempo. Capisci che l'aspetto difensivo è un aspetto fondamentale per questa squadra.
1: Sì, dobbiamo più abbassare il ritmo degli altri.
17: Sì, sì, più che altro abbassare anche i punteggi. Ieri, quando appunto stavamo facendo quello scambio di canestri a ritmi abbastanza alti, mi sono voltato verso Alessio e ho detto: secondo me se andiamo avanti così inizia a diventare dura, soprattutto perché comunque è vero che il pubblico di Trento non è magari tra i più caldi, però comunque l'atmosfera era bella, no, in entrambe le partite, quindi è proprio anche quell'atmosfera che ha aiutato Trento a rientrare in partita nel quarto. L'ascoltatore scriveva: esatto, intendevo intensità difensiva, quindi vi siete assolutamente allineati. In gara 2 e gara 3 non abbiamo difeso, soprattutto su Stewart.
18: Esatto.
17: Poi Alessandro ci scrive: buonasera, Paiola out fino alla fine della stagione, complimenti per la trasmissione. Punto interrogativo, nel senso, esatto,
1: settimana,
17: mercoledì dovrebbe esserci, se non sbaglio, Gabri, questa artroscopia, che è appunto questa verifica della situazione. Ieri tra l'altro abbiamo avuto la fortuna di vivere la partita a fianco Paio, che è stato praticamente il tredicesimo uomo in campo, è stato tutta la partita.
1: Credo che nelle due partite di Trento, se non ha perso le tonsille in campo dice, nel guidare gli altri dall'inizio, non
17: guardate,
1: so,
17: ve lo possiamo dire, più che altro perché anche su Paio se ne leggono e se ne sentono di ogni in questi giorni. Per 40 minuti è stato in piedi ad incitare i compagni a dare indicazioni singoli, indicazioni
1: con buona pace di chi era dietro, perché non ha visto niente, vabbè, però,
17: noi, cioè, noi, e a urlare, a far forza anche a determinati giocatori, magari in un momento in cui avevano fatto un errore,
18: dar consigli,
17: dar consigli tattici, ma anche proprio di gruppo. A un certo punto ha detto a Dani, in un momento in cui appunto Trento stava rientrando in quel break nel quarto, ha detto ad Hackett: compattatevi, unitevi, come fa spesso, no, Paiola, quando è in campo, che chiama i giocatori
18: Gladol
17: a sé. Esattamente.
1: Ecco, devo dire, in gara 3 si era sgolato soprattutto sull'aspetto difensivo, anche diciamo, senza ottenere tanti risultati,
17: diciamo, da esperto.
1: Questo
17: ragazzi, per andare a confermare che se ne senta di un Alessandro Paiola che non gliene interessa più, perché magari ha già la testa altrove e magari si sta preservando anche dal punto di vista fisico, perché ha già la testa altrove. Cioè, basta guardare, basta essere presente a palazzo e guardarlo per 40 minuti. Se non volete guardare la partita perché vi viene il fegato amaro per le giocate di Edwards o per le tattiche di Jakovlevic, guardate Alessandro Paiola.
18: Esatto.
17: Che è a bordo campo e che fa l'allenatore aggiunto.
18: E anche dalla faccia che ha in campo. Perché, scusate,
17: e allora, cioè, mi volete dire che uno che si disinteressa della Virtus, uno che tra l'altro ha giocato per tantissimi mesi, neanche negli anni scorsi, con il fisico a pezzi,
18: esatto, con infiltrazioni, denti
17: rotti, bende varie,
18: quando si era tagliato che è andato con una specie di turbante,
17: il capitano della squadra. Guardatelo a palazzo e poi diteci se è una persona alla quale non interessa più della Virtus.
1: Vabbè, no, ma questa credo che fosse comunque, anche lì si parla di opinioni volanti che sono anche lì, volano su forum e social,
17: volano in maniera abbastanza insistente.
1: Nel senso, sono certo che non sia una maggioranza e neanche una parzialità, diciamo, significativa, però capisco questo tuo momento di chiarimento, perché sì, ci sta, anche perché anche queste sono cose che mettono in difficoltà l'ambiente, senza ragione.
17: E quindi speriamo ovviamente che gli esami di mercoledì, se ovviamente la Virtus domani sera riuscirà poi a vincere contro Trento, gli esami di mercoledì possano essere rinfrancanti per provare a rivederlo in campo prossimamente. Noi siamo pronti per andare in pubblicità, la nostra ultima pubblicità, poi torniamo insieme con i vostri messaggi. Non faremo la solita analisi su Trento perché ormai la conosciamo a menadito.
18: Gara 5, chi sta meglio? Mi diceva il buon vecchio Andrea Trinchieri.
17: Ecco, dopo questa perla ci sentiamo tra poco.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: No, io lassù non ci salgo.
4: Neanche io, soffro di vertigini.
3: Manutenzioni in altezza?
4: La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
5: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
6: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
7: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
8: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
10: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
11: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
12: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
13: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Black and White, la Virtus alla radio.
17: Ultima barra di Black and White, Gabriele Platani, Alessandro Iannacci e Davide Trebbi insieme a voi. Tanti temi che abbiamo già affrontato nel corso di questa puntata, soprattutto di commento alla gara 4 di ieri, nella quale appunto la Virtus si è rialzata ed è riuscita a portare a gara 5 la serie contro Trento. E poi magari parleremo, anche se abbiamo tempo nel corso di questa puntata, di quelle che sono appunto le altre serie, visto che appunto prima parlavamo del fatto che parte Milano sono ancora tutte lì, che se la stanno giocando a gara 5. Continuiamo con i messaggi che ci stanno arrivando al 366-402-4022. Ci scrive Daniele: ciao ragazzi, ieri giornata corroborante, ammetto che dopo venerdì non avevo fiducia, troppo brutti noi e infallibili loro, invece eravamo alte ieri. Bravo Jakovlevic a lasciare fuori Iago per Allen, io ho visto anche il Vildosa di questi playoff, non lo avrei fatto. Infatti aggiungo io anche ieri, diciamo, Vildosa non uno dei più positivi,
1: un po' in difficoltà,
17: assolutamente
1: sì.
17: Però insomma ci sta, sempre forza Virtus, difesa.
0: Nuovo motto mi sa, ragazzi. Defense.
17: Sai la cosa bella è che si allontana dal microfono e si sente in lontananza la risata.
1: Potremmo registrare questo spezzone e metterlo come sveglia la mattina.
17: Sarebbe il mio sogno, più che altro sarebbe troppo conciliante come sveglia.
0: Sì, è vero, no, non ti fa dormire, metti avanti 5 minuti.
1: Allora, no, giustamente ti svegli e qualcuno ti dice devi difendere, è giusto.
17: Assolutamente,
1: non
17: assolutamente.
1: È male.
17: Domanda su Iago, perché prima l'abbiamo un po' toccato, appunto questa scelta che è stata appunto preventivata direttamente proprio da quella che è anche la fisicità di Trento, che soprattutto è riuscita a mettere Trento sia in gara 2 che in gara 3, è una squadra che comunque ha fatto una buona stagione anche in Eurocup. Ecco, vi aspettate che questo cambio, che è stato necessario per l'assenza di Diarra, che poi appunto il ritorno di Diarra con il reintegro di uno Smailagic così ottimo, possa andare avanti in un'ipotetica anche futuro di questi playoff, cioè non soltanto nella serie contro Trento, oppure Iago per il momento è fuori dai 12, ma poi si vedrà.
1: Limitiamoci a domani. Domani vediamo. C'è qualcuno che può uscire al suo posto in questo momento? Vedremo domani sera.
0: Hai fatto una risposta un po' alla Dusko, il buon Gabri, una partita alla volta, come diceva lui.
17: Avrebbe detto it's a strange question.
1: anche lì sarebbe fuori comunque se ci fosse Alston, ma non c'è.
0: Esatto.
1: Quindi anche lì sono tutte cose da capire in corso d'opera. Quindi.
17: Allora, Mike ci scrive: considero Diarra un giocatore ormai imprescindibile, giocatore energico d'Eurolega se ce n'è uno.
0: Esatto, no, è cresciuto tantissimo. Poi mi ha fatto molto ridere quando cercava di caricare il pubblico avversario e anche ti ha detto stai calmo.
1: Stavo per dirlo, allora il suo problema è che è un po' esuberante, tant'è che ha preso fallo tecnico subito al primo canestro. Però
17: lo è ancora in una maniera leggermente timida, cioè esuberante, ma esatto, lo vedi che è ancora un po' trattenuto, cioè, rispetto a come potrebbe.
1: Se devi prendere tecnico almeno esagera.
17: Esattamente.
1: No, è andato lì a un arbitro, gli ha messo il dito in faccia, dice vabbè.
17: Sì,
1: quindi no, è stato molto bravo anche per tutto il secondo tempo a monitorare che le esultanze fossero tranquille.
17: Aspetta che mi giro, vedo il carro di Diarra come messo. Ok, c'è ancora un po' di posto, c'è quindi po', se volete salire sul mio carro di Diarra che porto avanti da inizio stagione, no, sono contentissimo, perché è un giocatore che soprattutto al di là delle caratteristiche, che un po' le conoscevamo anche dall'inizio della stagione, rinfranca molto anche la crescita. Cioè vuol dire che è un giocatore che si applica, che si mette lì, che studia come poter migliorare partita dopo partita, giorno dopo giorno, e credo che insomma una Virtus che sta trovando, dopo un momento della stagione in cui eravamo andate con il quintetto piccolo, no? E in alcune situazioni sta ritrovando anche il dialogo dei suoi lunghi, e a maggior ragione Diarra sta facendo una stagione che è molto rinfrancante anche per il futuro, perché è uno di quei giocatori che sui quali si può costruire anche la prossima stagione. Ah,
18: sai, più che altro lui in nazionale giocava da numero 4 e ha giocato veramente poco nella posizione di 5, quindi diciamo che per lui c'è anche una crescita anche in un ruolo che inizialmente in Africa e anche in nazionale non aveva mai fatto, quindi c'è anche da parte sua un capire bene e pian piano crescere sempre di più. Poi ha un atletismo esuberante, ma adesso non per dire, io quando ho cercato di vedere alcune partite del Maui ho visto che lui tirava anche da 3 punti, poi sicuramente non arriveremo al punto che può diventare un tiratore con continuità, però lui quel ipotetico bagaglio ce l'ha, però per questa Virtus e soprattutto per l'energia che dà in aria, tantissimo passa dalla sua crescita soprattutto di lettura difensiva e offensiva dei tagli, e è un giocatore completamente diverso, migliorato tantissimo, e una delle secondo me sorprese più belle di quest'anno.

0: visto la replica della partita in TV.
1: Chi ci ascolta sa e chi non sa mente.
0: Chi non sa mente, c'è stato un time out in cui Iaco è un po' sbroccato durante proprio quel momento in cui Trento stava rientrando, e probabilmente sì, cioè probabilmente, diciamo probabilmente
1: questi
0: sì.
1: Questi sono gli effetti di gara 4, figuriamoci quelli di gara 5, quindi.
0: No, ma era comunque, ragazzi, sempre per il discorso del fatto che avevamo una postazione molto favorevole anche per vedere le reazioni dei giocatori e dello staff tecnico, era visibilmente molto turbato Jakovlevic da quello che è stato il recupero di Trento nel quarto quarto, a dimostrazione di come comunque non è soltanto un allenatore che sta lì, è arrivato, fa il suo compitino, applaude come qualcuno scrive. No, è un allenatore che sta cercando di imprimere la sua visione a questa squadra. Poi è chiaro che non è semplice, perché sei stato messo dentro un frullatore in un momento della stagione complicatissimo, ne sei riuscito ad uscire anche con la compattezza del gruppo, hai avuto un altro momento molto negativo in gara 3, sei andato in conferenza stampa a dire ci dobbiamo guardare negli occhi, ci dobbiamo dire le cose come stanno, e hai fatto quella prestazione in gara 4. Quindi io non credo che Jakovlevic sia una bella statuina messa lì, sta facendo secondo me anche bene in un percorso così ristretto, perché prima è sempre stato, a parte quella partita con Milano,
2: esatto,
0: in cui appunto sostituì la partenza di Banchi, no, prima dell'arrivo di Dusko Ivanovic, ma di fatto anche lui sta crescendo partita dopo partita, come fanno i giocatori, esattamente come il, non dico il Diarra perché veniva da un altro mondo, ma l'Alson Junior che giocava le prime partite in Eurolega.
2: Però a differenza dei giocatori ha avuto meno tempo
0: e molte più responsabilità, perché esatto, il coach, l'head coach è uno.
2: Se perdi,
0: non ci sono
2: colpa
0: 12
2: sua.
0: Se perdi è colpa tua e sono tutti allenatori.
2: Esatto, mancava quella.
0: Detto ciò, io sono passato di fianco al Duomo di Trento, una piccola crepa c'era,
2: ecco,
0: di ritorno dalla partita. Buonasera al triunvirato, mi piace tantissimo
2: quella...
0: questo nome, mi piace tantissimo.
1: È una bella espressione.
0: Quindi ringraziamo Teo. Al netto degli eccessi di taluni sui forum social, si può dire senza ledere la maestà di alcuno, che la comunicazione della società su certe cose, come le dichiarazioni di Ronci, manievantismo puro, scrive l'ascoltatore, presta il fianco, porge l'altra guancia ai fruitori dei social stessi.
2: Ma guarda, ovvio che dopo una partita del genere, dopo questo brusio di fondo, qualcosa era giusto dire. Poi ovvio che sicuramente la situazione non è semplice. La situazione non è semplice, e però è importante in quel caso lì parlare, dire qualcosa e dimostrare che la società c'è. Poi ognuno può vederla come vuole, ognuno può pensare come vuole, però molte volte conta semplicemente prendersi quell'intervista e parlare, perché sennò poi ci sono veramente ancora di più brusio, ancora di più speculazioni e ancora più confusione. Quindi molte volte avere un microfono e dire anche delle cose ovvie vale molto di più che non parlare.
0: Questo sicuramente. Io credo che il momento in cui c'è stata una mancanza da questo punto di vista sia stata prevalentemente quella serie di 8 sconfitte consecutive. Ecco, lì secondo me c'era davvero questa necessità di sentire anche la voce della società. Adesso, dopo una gara 3, credo che la reazione principale dovesse arrivare dal campo ed è arrivata. E quindi credo che poi ovviamente sono uscite delle dichiarazioni dopo questa gara 4, però è anche vero che Paolo Ronci è sempre lì a bordo campo, è sempre in zona conferenza stampa, quindi se qualcuno vuole fargli delle domande, io non l'ho mai visto tirarsi indietro a riguardo.
2: È vero.
0: Quindi io credo che, appunto, per chiudere il discorso, fossero più necessarie magari delle dichiarazioni in quel momento là della stagione, in cui tra l'altro era stato esonerato Ivanovic, quindi magari anche dare una spiegazione un po' più completa di quel momento della stagione.
1: Sì, lì ci poteva stare.
0: Esatto.
1: Al di fuori di quello, credo che, come si dice, gli eccessi dei taluni, nel senso, se la società non parla, la critica va sul fatto che la società non parla, e se la società parla va sul fatto che la società parla. Quindi credo che sia abbastanza indipendente.
0: Ma poi il problema è che gli eccessi di taluni poi vanno, cioè non vanno sulla società e sul fatto che non parla la società, perché appunto quelli che abbiamo toccato brevemente in questa puntata non riguardavano la società, ma riguardavano proprio il campo. Quindi non è solo un collegamento. Sicuramente in alcuni momenti della stagione negativi c'è stata questa mancanza.

0: Su questo sono d'accordo.
1: Arriva
0: con l'ascoltatore.
1: Un bel messaggio che, di cui mi approprio.
0: Vai.
1: Che dice: le risate di Dawe in sottofondo mi incutono timore.
0: Mamma mia, ragazzi. Allora, domanda chiosa finale. Ci scrive l'ascoltatore: il gruppo squadra è sano e unito? Se sì, allora stiamo sereni e faremo dei bei playoff. Ora, io questo non lo dico perché magari domani vengo smentito.
1: Non è così automatico, cioè non è così automatico. Però se il gruppo squadra non fosse unito, saremmo in ferie già adesso.
0: Assolutamente.
1: Questo è fondamentale.
0: Staremo facendo questo, l'ultima puntata di Black and White della stagione.
1: Detto questo, domani non si sa come finirà. Non abbiamo di certo la vittoria in tasca. Trento ci ha già dimostrato che può vincere. Quindi domani bisognerà star lì per 40 minuti di pura sofferenza tutti quanti. Quindi questo non so. Il discorso che per me è chiaro è che una squadra che non è unita, gara 4 la perde. Questo per me è un fatto che non mi convincerete mai del contrario, ecco.
0: Totalmente.
1: Poi,
0: d'accordo,
1: chiaro, ci possono essere dei limiti sotto tanti punti di vista, però insomma questi sono i fatti attuali.
0: E soprattutto non c'è quella partecipazione della panchina. Non
1: esatto.
0: C'è i giocatori che sono in panchina, i giocatori che sono fuori non partecipano in quel modo all'incitare i compagni che sono in campo.
2: Cioè, su quella sarebbe stata l'occasione perfetta per uscire, perdere gara 4 in questo caso. Quindi no, infatti
0: tra l'altro scusami, uscivi vai. Anche in trasferta, uscivi
2: esatto.
0: Comunque non c'era una grande presenza di pubblico virtusino,
2: esatto.
0: Uscivi anche un po' in una maniera nebulosa,
2: sì,
0: puoi
2: sì.
0: dirlo.
2: Esatto.
0: E invece no,
2: quindi...
0: perché questa squadra ieri, cioè in gara 4 appunto, ci ha messo tutto per portarla a gara 5 e c'è riuscita. E lo so che è una domanda difficile, ma cosa vi aspettate dalla partita di domani dal punto di vista proprio della partita? Cioè difese, quindi punteggi molto bassi, una Trento che proverà a tenere i ritmi alti perché le è stato comodo quando è andata a vincere le due partite. Cioè, che tipologia da questo punto di vista di match vi aspettate?
2: Le gare 5 non sono mai belle, sono sempre piene di tensione, di ansie.
0: Come le finali di Eurolega?
2: Come le finali di Eurolega, esatto. Sì, vabbè, sì, certo che c'è stata una finale 47-41, mi ricordo ancora col Real Madrid.
1: Non brutta la finale di ieri.
0: No, assolutamente.
2: Anzi.
0: Però comunque molto, cioè, non è stata pirotecnica dal punto di vista degli attacchi.
2: È una finale, è una gara
0: assolutamente,
2: secca.
0: Assolutamente.
2: E quindi, secondo me, è ovvio che gli strappi, le percentuali dal tiro e il voglia di arrivare sempre su ogni pallone, l'energia è la cosa principale di gara 5, è la cosa che rende maggiormente chi ne ha di più vince, perché a livello tattico tutti hanno messo tutti gli assi, tutti hanno anche presentato gli scartini, ecco, diciamo così. E i giochi, ognuno conosce perfettamente l'altra. Gara 5 gioca chi sta meglio e chi ha, non dico delle motivazioni più, perché tutti hanno motivazione di vincere una gara 5, però che chi lucidamente, a livello lucido, riesce a mettere le cose migliori e riesce a punire le difficoltà dell'altro, perché dopo 5 partite così ravvicinate ognuno conosce i punti deboli e i punti di forza di entrambi.
0: Gabri, vuoi aggiungere?
1: Per me è sempre una questione di energia. L'energia va e viene, chi riesce a mantenerla di più porta a casa la partita. Alla fine è così, la Virtus di gara 3 era una Virtus spenta, senza energia. La Virtus di gara 4 invece di energia ne aveva da vendere. Avremmo visto 6 schiacciate nel terzo quarto. Cioè è quello alla fine che fa la differenza. Quanta energia hai per correre dietro al tuo avversario, impedirgli di tirare e poi per tornare ad attaccare dall'altro lato.
0: Dave, commento rapidissimo sulle altre serie.
2: Stasera c'è Brescia-Trieste, gara 5, e domani l'altra serie tra Venezia e Tortona, e due belle serie, su Venezia e Tortona entrambi hanno vinto in casa propria, quindi curiosi di capire come sarà Venezia dopo che ha perso le due gare a Tortona, in maniera anche abbastanza netta, e stasera c'è una Trieste che con le unghie è riuscita a portare la gara appunto all'ultima possibile, e curiosità, vediamo un po' anche la la stessa Brescia che ha questo Della Valle che è un po', cioè, insomma, un po' di problemi, e infatti non ha giocato gara 3. E no, saranno tutte e due delle bellissime partite, e è un vantaggio, diciamo così, che anche Venezia e Tortona vadano appunto a gara 5, perché hanno delle partite anche loro in più.
1: Un vantaggio per chi? Per chi passerà?
2: Per chi passerà, vabbè, sì, però insomma.
1: Dicevo, io ho visto due sorprese, perché la serie di Brescia-Trieste e la serie di Venezia-Tortona, secondo me è normale che vada così. Le due sorprese sono state una in positivo, Trento, e una in negativo, Reggio Emilia.
0: Decisamente negativo.
1: Era stata la più grande squadra a livello energetico di tutto il girone di ritorno, e nessuno la voleva incontrare ai playoff, a cui non si è presentata. Fine della storia.
0: Per ci saranno dei meriti anche di Milano, comunque.
1: Certo, però Reggio Emilia non è stata capace di proporre la difesa che aveva proposto per tutto il girone di ritorno, ergendosi meritatamente a miglior squadra del girone di ritorno. Ed è per questo che nessuno la voleva incontrare. E invece forse alla fine è stata l'avversaria più arrendevole tra tutte. Per quanto riguarda Trento, invece, qualificata all'ultima giornata
0: grazie alla Virtus.
1: Grazie alla Virtus, tra l'altro, quindi che causa del suo mal, no. Dici, sta proponendo un basket divertente comunque, e con tanti tiratori anche insospettabili, anche i centri tirano da tre con una facilità spropositata. Questo è segno di un ambiente sereno comunque, e di una valida struttura di squadra, nonostante il coach sia in partenza, perché è già stato comunicato. Quindi onore a Trento, e niente, vediamo come vanno a finire queste gare 5.
0: Grazie Dave Trebbi.
2: Grazie a voi.
0: Un saluto a Gabriele Platania.
1: Saluto a tutti.
0: Ragazzi, mi raccomando, domani sera stiamo uniti alla squadra. Chi
1: esserci,
0: sarà?
1: Esserci.
0: Chi sarà presente a Palazzo, ovviamente speriamo che siano in tanti. Chi riuscirà a seguirla da remoto con Radio Nettuno Bologna 1, speriamo che
2: noi
0: siano altrettanti, comunque con un solo obiettivo: supportare la squadra fino all'ultimo minuto. Poi andrà come andrà, lunedì ci risentiremo con Black and White, speriamo di risentirci prima con qualche prepartita,
2: esatto.
0: E però appunto poi avremo modo e tempo per parlare dei singoli, dell'allenatore, di qui, di là, di mercato. Domani conta soltanto una cosa: andare a vincere alla Virtus Arena. Buona serata a tutti, ma rimanete sempre qui su Nettuno Bologna 1.
3: Black and White, la Virtus alla radio. Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
4: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato da Battle. Rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Baye deve fare fallo, non lo fa, bene così Vildoza fuori per Hackett, che attacca l'area, lo scarico per Salyun Yang in reverse. Ci vediamo martedì sera gara 5. La Virtus spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio, di squadra e di carattere, per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
3: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta domani su Nettuno Bologna 1.
5: Presentato da
6: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile. Questo divano è bellissimo.
7: Prendilo.
6: Aspetta, anche quello.
7: Deciditi.
6: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
7: Problemi seri.
6: Allora li provo tutti.
5: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
8: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
5: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su sequoiamusicpark.com e su ticketone.it.
9: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Sono le 20 e 5 minuti.
21: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
22: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. In calo di quasi 5 punti percentuali si ferma al 60,1% l'affluenza nelle amministrative svoltesi in circa 750 comuni per rinnovare sindaci e consigli comunali. Al voto erano chiamati poco più di 6 milioni di italiani. Urne chiuse dalle 15, in corso lo spoglio. Le proiezioni preannunciano però i primi risultati nelle principali città. Sentiamo Laura Supino.
23: Nell'ultimo test elettorale di ampia rilevanza prima delle legislative, attenzione puntata per ora sui 18 comuni capoluogo. Secondo le proiezioni, il centrodestra si conferma a Venezia, unico capoluogo di regione, con Simone Venturini, probabile la sua elezione già al primo turno. Verso una vittoria al primo turno, con quasi il 60% dei consensi, anche Vincenzo De Luca a Salerno. Sostenuto da liste progressiste, il mai dimenticato sceriffo si accinge a tornare alla guida della città per la quinta volta. Due ribaltoni per ora segnalati nei capoluoghi. Il centrodestra si prende Reggio Calabria con l'exploit di Francesco Cannizzaro, mentre Pistoia torna al centrosinistra con Giovanni Capecchi. Per il resto sembra prevalere la continuità. Ad Arezzo si va confermando il vantaggio di Marcello Comanducci, centrodestra, anche se non è escluso il ballottaggio con Vincenzo Ceccarelli. A Prato il candidato del centrosinistra Matteo Biffoni verso una vittoria al primo turno. A Messina in testa il sindaco uscente dimissionario Federico Enrico Basile del Movimento Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. A Chieti in vantaggio il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini.
0: Sono stabili le condizioni del tifoso 36enne rimasto gravemente ferito durante gli scontri prima del derby di Torino e ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette. L'uomo ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri era stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico. Il fatto che non ci sia stato un peggioramento è una cosa positiva, ha detto il padre Pierluigi Basoccu, secondo cui il figlio non sarebbe stato colpito da una bottiglia ma da un lacrimogeno. La procura di Torino ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di lesioni gravi. Eseguiti stamane 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante le manifestazioni sportive. Emessi 11 DASPO. Potrebbe trattarsi di malaria e non di ebola, lo ha fatto sapere l'assessore al welfare della Lombardia Guido Bertolaso parlando in conferenza stampa dei casi sospetti registrati in due paesi del Comasco. Si tratta di due cittadini italiani rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di circa 3 mesi che al loro rientro hanno manifestato febbre e altri sintomi. Ora sono ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggiore cautela. Trump insiste per impegni precisi da Teheran sul nucleare su Hormuz, su cui stanno transitando le prime navi. Il servizio di Nicola De Muro.
1: A Teheran e Washington c'è ancora fiducia sulla possibilità di un accordo, ma entrambe le capitali oggi vogliono mostrare il volto cauto. Insomma, prima o poi l'accordo si dovrebbe fare, ma è molto più probabile il poi. I negoziati con l'Iran procedono bene, ma nessun accordo se non sarà significativo, ha detto Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz, dove oggi sono passate una trentina di navi per la prima volta da molte settimane. Anche il regime islamico è cauto, vengono confermati progressi nei contatti con Washington, ma rimangono nodi cruciali come la sovranità sul nucleare e la richiesta dello stop dei bombardamenti israeliani in Libano, raid che però sono continuati anche oggi, soprattutto sul sud del paese e su Tiro, e attacchi israeliani anche a Gaza su un campo di tende, 2 vittime, tra cui un bimbo di 6 anni. Segnali positivi dall'area del Golfo Persico, una delegazione iraniana di alto livello con il presidente del Parlamento Ghalibaf e con il ministro degli esteri Araghchi è arrivata in Qatar.
0: La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora il Papa. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo in Vaticano alla presenza dello stesso pontefice, prima volta nella storia. Calcio, dopo la Champions League sfumata all'ultima giornata, il Milan opta per la rivoluzione. Attraverso una nota ufficiale, il club comunica il licenziamento del tecnico Allegri e di buona parte della dirigenza. Lorenzo Villanetti.
2: È tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club. Comincia così il duro comunicato del Milan, con cui annuncia, con effetto immediato, il licenziamento dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore sportivo Iglitare, del direttore tecnico Geoffrey Moncada e dell'allenatore Massimiliano Allegri. Un terremoto totale causato dal KO all'ultima giornata contro il Cagliari, l'1-2 a San Siro contro i Sardi di Pisacane, ha frantumato i sogni di gloria della società, che accusa per gran parte della stagione, si legge ancora nella nota, siamo rimasti nelle prime 2 posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo scudetto. Il finale di stagione però è stato ben al di sotto del livello mostrato e la deludente sconfitta di ieri ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. Netta e lapidaria la posizione del Milan, che dunque oltre a ripartire dall'Europa League dovrà farlo con un nuovo tecnico e senz'altro con una nuova dirigenza.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
21: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato da Battle. Rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Maier deve fare fallo, non lo fa, bene così Vildoza fuori per Hackett che attacca l'area, lo scarico per Salyu Niang in reverse. Ci vediamo martedì sera gara 5. La Virtus spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
2: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta domani su Nettuno Bologna 1.
3: Presentato da
4: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile. Piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
5: Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
6: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
7: Uffa, tra attrezzi e materiali in questo furgone non ci sta più niente.
8: Avevo anch'io lo stesso problema, ma ho risolto con 3B Nuova Minelli. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, proprio come volevo io, tutto in alluminio.
7: 3B Nuova Minelli?
8: Certo, sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3B Nuova Minelli.it.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
3: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
2: Fantastico, e adesso?
3: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
2: E loro risolvono?
3: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
2: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
3: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
4: No, io lassù non ci salgo.
5: Neanche io. Soffro di vertigini.
6: Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
7: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
8: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
9: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
8: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
10: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
8: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
11: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
12: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato da Battle. Rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Baye deve fare fallo, non lo fa, bene così. Vildoza fuori per Hackett, che attacca l'area, lo scarico per Salyun Yang in reverse. Ci vediamo martedì sera, gara 5. La Virtus, spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio, di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
2: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta domani su Nettuno Bologna 1.
3: Presentato da
4: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
5: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
4: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
5: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
4: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
6: Dai, racconta.
7: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
7: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
8: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luchè, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
4: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
5: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
4: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
6: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
7: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
8: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno, Bologna 1.
1: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato da Battle. Rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Baye deve fare fallo, non lo fa, bene così Vildoza fuori per Hackett che attacca l'area, lo scarico per Salyu Niang in reverse. Ci vediamo martedì sera gara 5. La Virtus spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio, di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
2: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta domani su Nettuno Bologna 1.
3: Presentato da
4: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
5: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luchè, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
6: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
7: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Rovelta X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
3: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
2: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
3: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
4: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
5: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luchè, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Hot Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato la battle. La rimessa di Vildoza, la palla per Diuff, ancora Vildoza, ancora Edwards. Baye deve fare fallo, non lo fa, bene così Vildoza fuori per Hackett che attacca l'area, lo scarico per Salyun Yang in reverse. Ci vediamo martedì sera gara 5. La Virtus spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
3: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta domani su Nettuno Bologna 1.
4: Presentato da
5: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su sequoiamusicpark.com e su ticketone.it.
8: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima. In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro li abbiamo tutti a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro. Fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato da Battle. La rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Baye deve fare fallo, non lo fa, bene così Vildoza fuori per Hackett che attacca l'area, lo scarico per Salyu Niang in reverse. Ci vediamo martedì sera gara 5. La Virtus spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
2: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta domani su Nettuno Bologna 1.
3: Presentato da
4: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 23 e 59 minuti.
10: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
11: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
12: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
11: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
13: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
11: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
14: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
15: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro fino al 31 maggio, solo da Unieuro.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato la battle. La rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Bayer deve fare fallo, non lo fa, bene così. Vildoza fuori per Hackett, che attacca l'area, lo scarico per Salyun Yang in reverse. Ci vediamo martedì sera, gara 5. La Virtus, spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio, di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
2: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5. In diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1.
3: Presentato da
4: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
5: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
6: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
7: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
8: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
7: Ristorante Pizzeria Caruso.
8: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
7: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato da Battle. Rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Bagliè deve fare fallo, non lo fa, bene così. Vildoza fuori per Hackett, che attacca l'area, lo scarico per Salyun Yang in reverse. Ci vediamo martedì sera, gara 5. La Virtus, spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio, di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
2: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5. In diretta questa sera alle 20. Su Nettuno Bologna 1,
3: presentato da
4: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park park.com e su ticketone.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
4: È l'una e un minuto.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato da Battle. Rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Bagliè deve fare fallo, non lo fa, bene così. Vildoza fuori per Hackett, che attacca l'area, lo scarico per Salyun Yang in reverse. Ci vediamo martedì sera, gara 5. La Virtus, spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio, di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
2: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5. In diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1.
3: Presentato da
4: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
5: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park park.com e su ticketone.it.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
8: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
7: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
8: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
9: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato da Battle. Rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Baye deve fare fallo, non lo fa, bene così Vildoza fuori per Hackett, che attacca l'area, lo scarico per Salyu Niang in reverse. Ci vediamo martedì sera, gara 5. La Virtus, spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio, di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
2: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5. In diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1.
3: Presentato da
4: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
5: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park park.com e su ticketone.it.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 2.